L'accelerotore di traiettoria stabilisce tutto il movimento da eseguire dal punto A al punto B, quindi che ha bisogno sia di sensori interni che di sensori esterni. Tutta questa pianificazione alla fine viene inviata al controllo. Il controllo è quel blocco specifico direttamente interconnesso al robot che applica il movimento. Quindi il controllo è la parte finale, che poi la parte finale è l'interfaccia robot che va direttamente sull'ambiente, che attuerà. Quindi il pianificatore di movimento e il pianificatore di, scusatemi, di compito e il pianificatore di traiettoria sono quelli che vanno a studiare, ad analizzare attraverso input esterni e input interni del robot, per questo si hanno sensori interni e esterni, quindi sensori propriocettivi e esterocettivi, che vanno a fare un'analisi preliminare. L'analisi è fatta all'interno del robot e questo tipo di analisi è fatta a livello software, quindi il robot è dotato di un'unità calcolatrice che si occuperà di pianificare tutta la traiettoria che dovrà fare l'end effector, quindi dotata di un minimo di logica computazionale fino alle emergenti tecniche di intelligenza artificiale che si andranno a identificare nella descrizione del movimento e nella previsione del movimento. Ovviamente, se bisogna pianificare un tipo di movimento, bisogna capire quali sono i punti e lo spazio in cui il robot può agire, e questi punti sono dati anche da quelli che sono i vincoli del robot, ovvero dai giunti del robot. Quindi, come input abbiamo una sequenza di pose e configurazioni con scambio di forza e contatto. Vi faccio presente che per posa si intende posizione più orientamento. Poi, come output, abbiamo un profilo di valori continui o discreti per il controllo del robot. Quindi, il pianificatore di traiettoria prende questo input, elabora questo input e creerà un output. Quindi va a pianificare una traiettoria. La pianificazione della traiettoria è qualcosa di astratto, cioè non è che il robot in quel momento sta eseguendo il computo, il task di movimento, ma lo sta pianificando, quindi è a monte, è la fase di astrazione per la quale viene calcolato la migliore traiettoria che il robot dovrà fare o una parte del robot stesso dovrà fare, quindi l'end effector o una parte intermedia. Andiamo a vedere la definizione di traiettoria, sempre una procedura standard, quindi si vanno a definire i punti di posa cartesiane utilizzando un teach box. Il teach box l'abbiamo visto nella prima lezione, è un device, è anche il teach pendant che prende punto punto, viene programmato punto punto la posa, quindi orientamento e posizione di un punto di coordinate tridimensionali, quindi lungo l'asse x, y e z. Programmare una velocità tra questi punti come un 0-100 di un valore massimo del sistema. E infine interpolazione lineare nello spazio articolare tra i punti campionati della costruzione della traiettoria. Quindi quello che si va a fare, si vanno a definire le velocità, si vanno a definire tutti quei parametri preliminari che poi verranno inviati al controllore, il quale attuerà, quindi andrà a eseguire. Andiamo a definire delle caratteristiche aggiuntive, quindi pianificare un percorso circolare attraverso tre punti, definire dei criteri di stop e l'overfly. L'overfly, come si vede questa immagine, è il passare vicino a questi punti, quindi abbiamo i punti A, B, C e D, e la traiettoria invece è definita da questa curvilinea rossa. Quindi per overfly si intende passare vicino a quel punto, e queste sono quelle caratteristiche aggiuntive che servono
al pianificatore di traiettoria a definire com'è una traiettoria. Ci devono essere anche dei criteri di fermo, cioè nel senso se il robot ha pianificato una traiettoria e non ha incluso un oggetto, quindi si trova un oggetto

non visibile al robot, troverà una forza, quindi si eserciterà una forza contrastante sull'end effector che il robot a quel punto o dovrà vincere, quindi dovrà aumentare la sua rigidità, quindi la sua stiffness, oppure dovrà adattarsi, quindi dovrà aumentare quella che è la sua compliance o la sua cedevolezza. Vediamo alcuni task di traiettoria. Quindi la traiettoria è data da due componenti, il percorso geometrico e la legge temporale. Quindi vediamo che questo è tutto il robot, questa parte è l'end effector. Il robot deve muovere l'end effector dal punto A al punto B, quindi si crea un percorso. Questo percorso avrà dei parametri, quindi delle pose. Quindi sarà formato da un vettore di posa formato da tre elementi lungo x, y e z. Quindi questi parametri sono dei parametri geometrici, quindi sono dei vincoli geometrici. Questi vincoli geometrici, ovviamente trattandosi di un movimento, quindi di una velocità metri al secondo, dovrà avere una parte sia spaziale, quindi questi parametri geometrici, che vanno a descrivere appunto dove si trova nello spazio l'end effector, oppure che è correlato fortemente con una legge temporale. Quindi, come vediamo, il parametro S è correlato a quello che è il tempo. Quindi i due fattori principali che vanno a definire la traiettoria è lo spazio, quindi dove si posiziona punto punto, e il tempo, quanto ci impiega a passare da un punto A a un punto B, che poi va a definire quello che è l'intervallo di campionamento. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria, quindi una sequenza di punti delle pose nei nodi dello spazio cartesiano e si ha un'interpolazione nello spazio cartesiano. Cominciamo a trovare la parola spazio cartesiano. Esistono due tipi di spazi in questo caso, lo vedremo nel prossimo punto. Definire la posizione e l'orientamento nel percorso geometrico cartesiano, e quindi la PPDS è parametrica, quindi stiamo parlando sempre dello spazio, e quindi il campionamento del percorso e a questo punto l'applicazione della cinematica inversa per trovare quella che è la posa e orientamento punto per punto. E alla fine si ottiene quella che è la sequenza di nodi nello spazio degiunti e avviene quella che è l'interpolazione dei giunti. Quindi abbiamo due spazi, uno spazio cartesiano e uno spazio degiunti. Poi andiamo a vedere meglio qua la differenza tra i due. E infine si trova quello che è lo spazio disgiunti nel percorso geometrico, stavolta definito da Q uguale a Q di lambda. Sia lambda che S vanno a identificare due domini simili tra di loro. Quindi già vi anticipo che ci sono due domini, il dominio cartesiano, ben conosciuto, e il dominio disgiunti. Il dominio cartesiano ha dei parametri vincolati allo spazio, quindi a S. Anche il dominio disgiunti ha dei parametri vincolati allo spazio, però è speculare al dominio cartesiano, quindi viene definito con lambda, ma sia il parametro S che il parametro lambda sono entrambi dipendenti dalla variabile t, quindi sono sempre dipendenti da una legge temporale. Andiamo a vedere ulteriori problemi, bisogna quindi evitare gli ostacoli, considerare il carico computazionale sia online che offline e la sequenza dei nodi nello spazio degiunti è più denso della sequenza delle pose. Ovviamente questi sono dei problemi da considerare e adesso andremo a definire meglio quello che è lo spazio degiunti rispetto allo spazio cartesiano. Lo vediamo nella prossima slide. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra lo spazio cartesiano. Come vedete, l'end effector si muoverà lungo questa traiettoria, passando dal punto A, poi al punto B e infine al punto C, e dal C si torna al punto A. Quindi questo

spazio cartesiano, cioè nel senso le posizioni e l'orientamento dell'end effector che vengono campionate volta per volta secondo una legge e secondo i parametri PDS. I giunti in questo caso sono, per questa tipologia di robot, questo schema è il giunto finale, il giunto intermedio e il giunto iniziale. Come potete vedere, in base al tempo, quindi nel punto A, B e C, ogni giunto ha il suo valore, quindi ha la sua quota, ha la sua dimensione e ogni giunto quindi è definito da una variabile o da un vettore che identifica la posizione. Quello che potete notare è che nello spazio cartesiano abbiamo solamente un vettore. In questo caso un vettore tridimensionale lungo x, y, z. Qui invece incominciamo ad avere quella che è una matrice, una tupla, che oltre a tener conto delle posizioni tridimensionali dello spazio, deve tener conto del tipo di giunto, cioè di quale giunto si sta facendo riferimento. Ovviamente ogni giunto va a determinare un vincolo del braccio robotico e quello che si vede anche qui è che ovviamente lo spazio dei giunti è molto più denso perché si sta rappresentando non solamente un giunto, non solamente una parte del robot, ma un insieme di parti che vincolano il robot e lo vanno a formare tra i vari segmenti o corpi rigidi. A questo punto vi faccio delle domande di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Passiamo al prossimo argomento, che è la classificazione di traiettoria. A questo punto delle slide andiamo a definire quella che è la classificazione della traiettoria. Le traiettorie sono di diversa forma e di diversa tipologia. Non esiste un'unica traiettoria, ma per raggiungere un punto A, un punto B o i vari punti possono formarsi diverse traiettorie. Vediamo quali sono le leggi o quali sono le equazioni che vanno a definire queste traiettorie. Quindi abbiamo una definizione dello spazio che può essere o cartesiano o dei giunti. Abbiamo il tipo di movimento che può essere punto-punto, d'ora in poi lo chiameremo peer-to-peer. Oppure multipoint, in quel caso parliamo di spazi di nodi. Poi abbiamo il percorso geometrico che può avere una forma rettilinea, polinomiale, esponenziale. Le equazioni che descrivono questo movimento o questo percorso geometrico sono di questa tipologia. Poi andiamo nel dettaglio a vedere essenzialmente se ne utilizzano due, ma in queste lezioni non entreremo nello specifico, ma parleremo piuttosto della loro versione semplificata, quando ci sono delle condizioni a contorno che vengono rispettate oppure vengono utilizzate per la loro semplificazione. La legge temporale, che può essere una legge bang bang in accelerazione, trapezoidale in velocità. Che cosa si intende per bang bang? Il valore bang bang significa che ottiene un valore, passa dal valore minimo al valore massimo senza passare per valori intermedi. Quindi l'esempio di un'accelerazione da 0 a 100, quanto impiega un'automobile arrivare da 0 a 100? Quindi lì si tratta di un valore che comprende gli estremi. L'estremo minimo e l'estremo massimo. L'estremo minimo può avere anche un offset o un bias, quindi non è detto che sia per forza un valore neutro pari a zero, ma può essere un valore negativo o positivo o con un piccolo delta. Poi l'indipendenza delle coordinate, quindi il movimento di tutti i punti o di un singolo punto che si muovono in maniera indipendente. In questo caso, bisogna andare a vedere se i giunti si muovono conseguentemente tutti insieme, quindi in quel caso è il classico caso in cui si va a descrivere il movimento di tutto il robot, per il quale tutti i punti si muovono coordinati verso un'altra posizione. Oppure i giunti si muovono in maniera completamente indipendente, quindi il primo giunto rispetto al terzo, rispetto al secondo, ha un orientamento, una posa completamente differente. Il percorso che dopo

aver scelto un percorso, la definizione di traiettoria è completa dalla scelta della legge temporale. Quindi abbiamo dalla parte cartesiana, quindi nello spazio cartesiano andiamo a definire il parametro S che è legato temporalmente e poi abbiamo lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti invece avrà il parametro Q definito, scusate, la funzione Q definito dal parametro lambda che anch'esso è dipendente da T. Ovviamente la variabile, per variabile T si intende la variabile temporale e come abbiamo visto anche nelle immagini precedenti, essendo Q molto più densa di P, quindi lo spazio dei giunti molto più denso, Q avrà un valore che non si ferma a una dimensione, ma avrà più dimensioni, quindi avrà la forma di una matrice, perché oltre ad identificare i tre punti X, Y, Z, deve andare a identificare quello che è il giunto corrispettivo. Vediamo la legge temporale. È scelta in base a specifici compiti, che può essere stop in un punto o muoversi a velocità costante. Quindi può includere criteri di ottimalità, minimo trasferimento o la minima energia. Infine, i vincoli sono imposti dalle capacità dell'attuatore o del compito, quindi massima velocità, massima torsione, massima accelerazione o massimo carico. Ovviamente i vincoli dipendono sempre dalla tipologia di compito. Non è detto che un vincolo sia una restrizione, anzi, un vincolo spesso aiuta a definire e a classificare il tipo di traiettoria. È il vincolo che impone determinate condizioni a contorno, la quale devono essere de specificate e determinate delle leggi orarie. Vediamo la pianificazione di traiettoria tra piani cartesiani e giunti, quindi consente una visualizzazione più diretta del percorso e non ha bisogno di una inversione cinematica in lineare. Cosa si intende questo? Nel caso in cui bisogna pianificare la traiettoria nello spazio dei giunti o nello spazio delle pose, nello spazio cartesiano, scusatemi, lo studio è molto più semplice, bisogna considerare solo due aspetti e non si entra troppo nello specifico e anche le equazioni della cinematica si vanno a semplificare. Vediamo la traiettoria, quindi abbiamo un tempo e lo spazio. Il tempo nello spazio dei giunti è definito attraverso lambda, quindi abbiamo che lambda è la variabile che correla lo spazio con il tempo. Poi è sufficiente per lavorare in base ai componenti. Quindi abbiamo il vettore QD, quello che sono andato a definire prima, che QD è un vettore all'interno di un altro vettore, quindi c'è cioè un elemento, scusate, all'interno del vettore Q che va a identificare quel determinato giunto, quindi se si tratta del secondo giunto sarà pari a 2. Poi abbiamo una definizione implicita della traiettoria, risolvendo un problema con specifiche condizioni a contorno in una data classe di funzione. Quindi a questo punto si hanno già una definizione di traiettoria perché il giunto stesso, ogni punto dello spazio del giunto o dei giunti definiscono quella che è la traiettoria globale e complessiva di tutto il robot. Poi dipende anche il movimento perché il robot può essere fisso, quindi non mobile, ma deve muovere l'end effector. Quindi già conoscendo la posizione dei giunti si vanno a conoscere, si può intuire implicitamente quale sarà il movimento effettivo di tutto il braccio robotico e dei giunti che vanno a creare delle condizioni a contorno, dei vincoli. Questi vincoli vanno a definire dei parametri che vanno a semplificare alcune equazioni. Le equazioni che descrivono il movimento sono equazioni differenziali, dove la variabile differenziale è la variabile temporale.
Perfetto, quindi si impongono queste condizioni. L'interpolazione, quindi il passaggio attraverso tutti i punti, la velocità che può essere intermedia, che può essere finale o iniziale, e l'accelerazione che può essere o finale o iniziale, e la continuità del tempo e dello spazio per effettuare le derivate. Queste sono delle condizioni necessarie e minime per poter poi applicare tutte le equazioni che vanno a descrivere il modo. Essendo delle equazioni differenziali, devono avere il principio di linearità, quindi devono essere derivabili e integrabili in ogni punto, non devono avere i punti di discontinuità. Nelle condizioni di un polinomio cubico ci sono quattro condizioni. Q0 è uguale a Qin, Qt è uguale a Qfin, la derivata di Q0 è uguale alla velocità iniziale, la derivata del punto T, quindi del punto finale, è uguale alla velocità finale. Ovviamente Q0 è la posa iniziale, Qt è il periodo, la posa finale. La derivata di 0 di una posa si ha la velocità, quindi facendo la derivata temporale di un punto, si ottiene la velocità, derivando due volte un punto si ottiene l'accelerazione. La classica equazione che va a descrivere un cubo, quindi, è data da la posa nell'istante iniziale dove si trova, più la variazione della posa stessa. Quindi questo è un polinomio cubico dove t è la variabile tau temporale, quindi abbiamo tau alla terza, tau alla seconda, e tau la prima, tau la 0 è pari a 1, quindi non è stato incluso. E poi abbiamo i parametri o i termini a, b, a e c. Quindi è una classica rappresentazione di un polinomio cubico. E questa è una rappresentazione semplificata perché va a descrivere un'equazione differenziale del terzo tipo. E quindi questa equazione differenziale del terzo tipo, del secondo tipo, trattandosi poi di posizioni, è del primo tipo. Quindi un'equazione differenziale del primo tipo, si utilizzeranno dei polinomi che vanno a ricostruire questa equazione. Non entro nello specifico della componente matematica, però per descrivere quelle che sono pose e orientamento nell'ambito della robotica, quindi nell'ambito dei bracci robotici, si vanno a utilizzare polinomi cubici o polinomi quintupli. Non andiamo a vedere i polinomi quintupli, saranno visti in altre lezioni. Adesso andiamo a vedere semplicemente un polinomio cubico oppure la forma semplificata del polinomio cubico andando a prendere quelle quattro condizioni iniziali. Come abbiamo detto, per polinomi più alti, una classe soluzione adatta a soddisfare le condizioni a contorno di simmetria che impongono valori numeri a derivate di ordine superiore sono l'interpolazione di polinomi è sempre di ordine disparo e il coefficiente, che sono normalizzati doppiamente, quindi due volte, del polinomio sono sempre dei valori interi con segno alterno. Quindi, parlando di coefficienti, si intendono quei valori che sono andato a definire nella slide precedente, corrispondono a A, B, C. Tendenzialmente quei valori assumono un valore o positivo o negativo. E l'altra condizione che si deve imporre è che il polinomio deve essere sempre di grado, deve essere sempre disparo, quindi il segno è dispari. In altri casi, quindi nel caso in cui ci sono polinomi con maggiori numeri, non sono consigliati. Ovviamente aumentare il grado del polinomio rende difficoltoso lo studio, ma aumentare il grado del polinomio si va a incorrere in un problema di overfitting, oppure di sovrastimatura della traiettoria, ovvero si va a campionare punto per punto senza andare a considerare l'errore di quel movimento. E quindi una traiettoria troppo precisa che nella riproduzione della stessa
ci potrebbero essere delle variazioni, non vengono considerate, quindi si devono fare dei controlli per poi riaggiustare. Quindi quello che si conviene fare è utilizzare

polinomi dispari di grado disparo, possibilmente ci si arresta al quinto grado e per andare a descrivere, che è sufficiente ad andare a descrivere quelle che sono traiettorie vincolate, perché un robot può fare delle traiettorie, ma vincolate da disgiunti. Il tipico polinomio che ho utilizzato è il 434, ha tre fasi, la fase di decollo, la fase di viaggio e la fase di set down, quindi di riposo, che è utilizzato in un'operazione pick and place. Quindi abbiamo la fase iniziale di decollo, diciamo, che sta per partire e deve andare a forzare quella che è l'inerzia. Una volta che l'inerzia è stata vinta, si sposta, quindi qui ha preso l'oggetto, qui lo sta spostando e infine lo posa da un'altra parte. Quindi nel momento in cui si va a prendere un oggetto, c'è una fase iniziale in cui il movimento è leggero, poi aumenta sempre più e alla fine rallenta per raggiungere la posa finale. Questo serve anche per non sballottare troppo il carico, per non mal distribuire quelle che sono le forze applicate sul carico. Quindi c'è la fase iniziale, è lenta e morbida come la fase finale, perché serve per una fase di riequilibratura e di ricalibratura di tutte le forze che sono state applicate al carico. Non è detto che il carico da spostare sia solido, potrebbe essere liquido e quindi possono intervenire forze che vanno a opporsi a quello che è il movimento e alla traiettoria stabilita. Vi lascio degli spunti di riflessione. Sono utilizzati di polinomi di grado superiore. Come è descritta la traiettoria? Andiamo a vedere il prossimo punto, che è la traiettoria nello spazio cartesiano. Andiamo a vedere ora come viene descritta la traiettoria nello spazio cartesiano. Poco fa abbiamo visto che ci sono delle formule che descrivono la posa, ma non è stato ancora introdotto il concetto di equazione oraria, quindi l'equazione che lega il tempo alla posa, che va a creare dunque uno spostamento. Entriamo nel dettaglio. Quindi si usa una rappresentazione minima dell'orientamento, quali possono essere gli angoli ZXZ e gli angoli di Eulero. Si pianifica la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. In generale, i metodi di pianificazione di traiettoria proposti nello spazio disgiunti può essere applicato anche allo spazio cartesiano. Nella pianificazione della traiettoria per i tre angoli di orientamento non sono visualizzabili intuitivamente. Quindi, nel momento in cui si vanno a pianificare i giunti e gli angoli, non si ha una visione immediata, ma si ha una visione pressoché globale. Non è una visione corretta, però dà una percezione di quello che poi sarà il movimento e quindi la traiettoria. Se possibile, si preferisce pianificare traiettorie cartesiane separatamente per posizione e orientamento. Il numero di nodi per essere interpolati nello spazio cartesiano è tipicamente basso. Due nodi per il movimento peer-to-peer, quindi point-to-point. Se si aggiunge un terzo nodo, allora bisogna utilizzare interpolazione di percorsi semplificati, come una linea dritta oppure un arco di circonferenza. Andiamo a fare il planning, quindi la pianificazione di un percorso lineare cartesiano, quindi data, PD e PDF, che è la posizione iniziale e la posizione finale, appartenente a uno spazio R3. R3 perché è lo spazio tridimensionale, quindi lungo le dimensioni x, y, z abbiamo un vettore tridimensionale con velocità iniziale e velocità finale pari a 0, ottenendo una velocità massima e un'accelerazione massima che può essere intera positiva. Si ha che L, che è la lunghezza percorsa, è data dal modulo dalla posizione finale meno la posizione

posizione iniziale. Ovviamente queste posizioni o queste pose possono essere dei vettori a loro volta, quindi devono essere trattate vettorialmente. Quindi la legge che va a descrivere la posizione è data PDS, che è la parte iniziale, più il parametro S, che moltiplica la posa finale meno la posa iniziale. Quindi ST appartiene ai parametri 0 e 1. Come potete vedere dal grafico, PD è la posa iniziale, PDF è la posa finale e L è la traiettoria che è descritta. In questo caso, trattandosi di traiettorie lineari, L avrà una forma rappresentata da un segmento lineare e non curvilineo. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria dell'orientamento. Bisogna utilizzare anche qui la rappresentazione minima, ad esempio gli angoli ZXZ o gli angoli di Euler. Bisogna pianificare la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. Ecco qui, questo è l'end effector che si trova con questa posa. Passando dal punto A al punto B, l'end effector assume quest'altra posa. Vedete che il vettore x di A si trova in questa posizione, invece qui si trova in quest'altra posizione, quindi nello spostamento da A e B avrà fatto delle operazioni di rotazione o traslazione tali che hanno permesso lo spostamento, la direzione di xA e xB in punti differenti. Così vale per zA, zB, yA e yB. Un metodo alternativo è la rappresentazione degli assi angoli. Quindi bisogna determinare quali sono gli assi e gli angoli neutrali. Gli assi angoli neutrali sono gli assi del sistema di riferimento. Di solito sono quasi sempre pari a zero e coincidono con il sistema di riferimento. Non è detto che sia così, dipende dal tipo di moto. Pianificare una legge temporale. Scalare per interpolazione di angoli, specificare l'orientamento dell'attuatore e dell'end effector ogni volta. Bisogna andare a definire come l'attuatore, quindi il motore, va a agire sull'end effector e se l'attuatore rispetto all'end effector si muove. Ad esempio, nel caso in cui di un robot parallelo, quindi del nostro Delta Robot, l'attuatore si troverà sempre fisso in un punto, mentre l'end effector si muove liberamente nell'area di lavoro. Per un dato percorso e legge temporale, necessita la verifica se i limiti sulla velocità o sull'orientazione sono violati. La velocità scala linearmente con il moto rispetto al tempo. Invece l'accelerazione scala quadraticamente. Per mantenere una scala uniforme e scalare rispetto a un riferimento, bisogna vedere quali sono i vincoli e quali sono le violazioni e le condizioni. Quello che bisogna comunque considerare è che la velocità è la derivata prima della posizione, l'accelerazione è la derivata seconda della posizione, quindi la derivata prima della velocità e la variabile di derivazione è il tempo, è temporale, quindi una scala linearmente, mentre l'altra, l'accelerazione, scala quadraticamente. Se il movimento non è fattibile, si scala il tempo in base al vincolo più volato. Se il movimento è troppo lento per la capacità del robot, si diminuisce quello che è il tempo di campionamento. E nel caso in cui questi vincoli vengono violati, nella maggior parte dei casi, oltre a fare varie scalature, quello che si scala è il tempo di campionamento. Che cosa si intende per tempo di campionamento? Il tempo di campionamento è l'istante temporale che intercorre dal primo campione al secondo campione. Se questo istante è troppo breve o troppo lento, bisogna scalarlo ulteriormente, quindi si deve aumentare il tempo di campionamento. Ora veniamo qua una cinematica di controllo del movimento, molto velocemente perché questa parte poi verrà ripresa nella prossima lezione.

quindi abbiamo il trajectory planner, quindi colui che si occupa di studiare la traiettoria e creare il movimento, che prima di effettuare il movimento ha una serie di feedback. Questi feedback servono al controllore per capire come orientarsi, quindi attuare i vari spostamenti, quindi andando a definire E, quello che è il movimento, come posa di QDD meno QE, la derivata di E sarà anche la derivata prima di QDD meno QDE. A questo punto, applicando una serie di semplificazioni, come l'assunzione del K, della diagonale K, va ulteriormente a riscrivere l'equazione in questa formula. Quindi la derivata di QDD prima meno la derivata di QDT più KQTD equivale a meno KDE. Ripeto, non entro nello specifico di questa formulazione perché poi verrà rivista meglio in futuro, però queste sono delle semplificazioni della cinematica di controllo. È una parte abbastanza complessa da descrivere, però sappiate che alla base della descrizione di questa cinematica è presente equazione differenziale di primo ordine, quindi non si arriva nemmeno al secondo ordine e sono facilmente risolvibili applicando delle derivate temporali o parziali o costanti. Andiamo a vedere la prossima slide. Quindi abbiamo qui la risoluzione facendo un passaggio di funzione. Quindi adesso si utilizza la funzione J, quindi si introduce la funzione J di controllo. Si può assumere che QDD è circa Q e quindi si va a semplificare attraverso questa equazione che va a descrivere tutta la cinematica di controllo sia per i giunti e per la parte di movimento. Non si parla di spazio qui, ma di movimento, quindi queste equazioni vanno a descrivere temporalmente il movimento. Vi lascio degli spunti di riflessione nella pianificazione, quali sono i vincoli, come si pianifica l'orientamento. Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Sono utilizzati polinomi di grado superiore? Come si descrive la traiettoria? Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: The International Telematic University Uninettuno was born from the Nettuno model. Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities

0: Netuno University.net. Knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de Recherche et Études sur le Monde Arabe et Musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la prima guerra mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, diciamo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze, diciamo, le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? È che in realtà, diciamo, le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano, diciamo, prodotti, diciamo, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime

per poi importarle, esportarne le materie prime verso i paesi, diciamo le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna, e poi importavano diciamo, i prodotti finiti realizzati con le materie prime che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova diciamo, nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere diciamo, il controllo militare su questi territori e automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali. Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e Gran Bretagna, iniziano ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee appunto decide di applicare delle nuove riforme modernizzatrici appunto che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat XIX secolo, riforme modernizzatrici, in realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, il governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente, principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare per esempio il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi in qualche modo modernizzarsi e far

sì che il paese possa entrare nell'era moderna. E in Tunisia effettivamente abbiamo anche il Bey, Ahmed Bey, che in qualche modo anticipa le riforme modernizzatrici delle Tanzimat sul territorio, che sarebbe appunto l'attuale territorio tunisino, facendo appunto anche egli, applicando una riforma importante del sistema militare, e seguendo appunto il sistema legislativo e anche del sistema educativo. Bisogna tenere presente che è proprio sotto Ahmed Bey che la Tunisia, cioè la provincia araba occupata sotto il dominio ottomano, che sarebbe attualmente la Tunisia, adotta una vera e propria costituzione, una prima vera costituzione nel mondo arabo. Prima tappa, riforma militare. Ecco, le Tanzimat, per poter avere il loro effetto di modernizzazione, bisogna appunto trasformare la riforma militare, perché le Tanzimat hanno innanzitutto a parte, diciamo, lo scopo di modernizzare il territorio, ma hanno soprattutto lo scopo di fronteggiare l'ascesa delle potenze europee. Quindi come si può fronteggiare? Con una riforma importante e imponente del sistema difensivo, quindi tutto il sistema difensivo, che sia appunto delle forze armate e anche polizia, in effetti. E diciamo che per riformare il sistema militare, il sistema appunto della difesa, in un modo molto diciamo interessante, si fa appello ad esperti, a collaboratori europei, che appunto per riuscire effettivamente a modernizzare questo settore. La seconda tappa è l'aumento delle entrate pubbliche. Un altro appunto settore interessato dalle riforme modernizzatrici delle Tanzimat è appunto le riforme, il settore della tassazione, delle imposte, che appunto, per poter sostenere la riforma militare, la costosa riforma militare con i nuovi metodi di reclutamento, come le formazioni e appunto delle formazioni degli eserciti, attraverso anche grazie all'aiuto degli europei, c'era bisogno appunto di recuperare delle nuove risorse economiche e ovviamente come prima, diciamo, come rimedio, come soluzione, era appunto quello di tassare nuovamente. Creare nuovi metodi di creare nuovi sistemi di entrata in qualche modo. La terza tappa abbiamo il rinnovamento del sistema giuridico educativo. Ecco, un altro settore importante che ha subito delle riforme essenziali è appunto il sistema giuridico. Il sistema giuridico. Perché appunto il sistema giuridico? Perché in realtà, come, diciamo, come aspetto principale di questa riforma del sistema giuridico è la scelta, la decisione da parte del governo centrale di creare un sistema ugualitario tra le differenze, tra le diverse popolazioni che abitavano le province arabe dell'Impero Ottomano. Quindi creare un'uguaglianza tra i cittadini sotto il dominio ottomano. Per quale motivo volle, diciamo, l'Impero Ottomano decise di concedere questa uguaglianza nei diritti e ovviamente nei doveri dei cittadini delle diverse province arabe sotto il suo dominio? Perché in realtà l'obiettivo è di poter in qualche modo inculcare nelle diverse popolazioni un sentimento di patria nazionale ottomana, ecco, di riuscire a creare un collante tra le diverse popolazioni. E poi la riforma del sistema educativo, appunto, con la riforma del sistema primario, del sistema secondario, ma soprattutto appunto la riforma della formazione appunto, del sistema superiore. Vediamo adesso ecco, gli effetti delle Tanzimat. Indebitamento progressivo dei governi locali con le banche europee. Ecco. Quello che appunto si possa,

possa immaginare che questi effetti, gli effetti dell'Itanzimat, era appunto di attuare una certa modernizzazione, ma bisogna comunque e quindi rafforzare il sistema difensivo dell'impero ottomano. Ma comunque diciamo che per realizzare queste riforme, soprattutto realizzarle in un tempo breve, quindi avere anche dei risultati breve, molti paesi, cioè molte diciamo, province arabe, quindi molti governatori dell'impero ottomano dovettero chiedere i prestiti presso le banche europee. E automaticamente, nel momento in cui c'era una richiesta di prestito per attuare questa riforma o quell'altra riforma, automaticamente si crea un sistema di indebitamento a catena in realtà. E quindi progressivamente succede che un effetto importante di questi Tanzimat era soprattutto diciamo, la dipendenza economica dei governi locali dalle banche europee. Quando appunto abbiamo visto che l'obiettivo delle Tanzimat era proprio quello di modernizzarsi, di contrastare le potenze europee. Invece, appunto, concretamente si ha un effetto contrario. E infatti si arrivano alle dichiarazioni di bancarotta, cioè alcuni governi locali sono costretti a chiedere, appunto, a dichiararsi totalmente, a dichiarare la bancarotta e quindi a sottomettersi completamente ai diktat delle banche europee, come per esempio la Tunisia, l'impero ottomano stesso e l'Egitto. La Tunisia fu uno, diciamo, il primo governo locale a dichiarare bancarotta nel 1867. Abbiamo visto che Ahmad Bey fu appunto un governatore che applicò delle riforme, anticipò le Tanzimat sul territorio l'attuale territorio tunisino, le riforme appunto nel sistema educativo, nel sistema amministrativo, delle riforme appunto legislativo e militare. E allo stesso tempo il tempo di attuazione di queste riforme appunto per avere degli effetti diciamo concretamente rapidi, risultati rapidi, avevano bisogno di una certa liquidità e appunto le banche europee erano ovviamente disponibili per distribuire, per avere questa liquidità per poter realizzare le riforme. Poi nel 1875 fu il proprio impero ottomano a dichiarare bancarotta e quindi completamente a sottoporsi al sistema di controllo e diciamo, di rateizzazione del debito con le banche europee. Nel 1876 fu l'Egitto di Muhammad Ali, il governatore appunto egiziano, che aveva iniziato delle riforme molto importanti e soprattutto dei lavori di infrastrutture estremamente importanti, come per esempio il canale di Suez. Quindi ovviamente diciamo, il tempo di realizzazione di queste riforme e di realizzazione di questi lavori, di queste infrastrutture, non faceva appunto, era talmente corto che non faceva appunto in tempo a recuperare, diciamo, il paese non riusciva a recuperare, ad avere delle entrate che dovevano poi in qualche modo derivare da queste infrastrutture, da questi lavori, diciamo, di infrastrutture. Ecco. Altri effetti delle Tanzimat, il cosmopolitismo. Ecco, diciamo, a parte diciamo, questi effetti negativi delle Tanzimat, bisogna anche tenere presente che in qualche modo ci furono degli effetti in qualche modo positivi delle riforme. Uno di questi effetti è il cosmopolitismo. Allora, nel momento in cui c'è una certa uguaglianza tra le diverse popolazioni, i popoli che compongono l'impero ottomano, c'è una uguaglianza anche con diciamo, i diversi cittadini europei, cioè delle potenze europee che si trovano sul territorio ottomano. Questo, diciamo, una facilità, una certa, i vantaggi, diciamo, che possono essere commerciali, con gli scambi commerciali, ma anche dei vantaggi, anche, dal punto di vista legislativo, giuridico, dei cittadini, europei sul territorio ottomano, fa sì che

c'è una presenza sempre più importante di cittadini europei. Quindi questi cittadini europei che si installano, che si appunto che vivono sul territorio, nei diversi territori dell'Impero Ottomano, e quindi c'è anche una mescolanza di culture, un cosmopolitismo che si crea, appunto un cosmopolitismo culturale di scambi di idee che si creano, che si realizza, che si crea in un modo spontaneo nei diversi paesi. Per esempio, si può parlare del cosmopolitismo egiziano, dove appunto ci sono comunità di italiani, comunità di francesi, comunità di inglesi, comunità grechi, comunità insomma, diverse popolazioni che si in qualche modo che vivono sul territorio e ovviamente portando con loro anche le loro culture. Quindi c'è una mescolanza culturale, anche intellettuale, importante. Poi bisogna dire che concretamente con lo sviluppo delle città, no? che avviene soprattutto con le riforme delle Tanzimat, quindi con le riforme dal punto di vista anche culturali ed educative, appunto c'è una forte migrazione di popolazione dalle campagne che si installano, che appunto che si stabiliscono nelle città. Quindi appunto e questo aumenta ancora di più, insomma, gli scambi culturali e intellettuali. Rinnovamento religioso. Movimento wahhabita. L'effervescenza culturale cosmopolita che si crea nelle città, appunto nelle città arabe sotto il dominio, il controllo dell'Impero ottomano, in qualche modo fa sì che si realizza anche si sviluppa un certo rinnovamento religioso, un certo modo rinnovamento religioso che può in qualche modo fare riferimento a delle correnti religiose di riferimento islamico, o appunto un Islam puro, un Islam appunto dell'epoca del profeta, e di questo proprio periodo, appunto della fine del XIX secolo, la nascita del movimento wahhabita nella regione, nell'attuale regione della penisola arabica. In Arabia Saudita. Ecco, modernismo musulmano, arabismo e nazionalismo arabo. Quindi, a fianco a questo cosmopolitismo europeo, arabo-europeo, che si crea, che si sviluppa all'interno dei paesi, diciamo, dei paesi delle province arabe, c'è proprio anche un vero e proprio modernismo legato diciamo, alla cultura araba-musulmana. E si crea anche diciamo, delle aspirazioni, si sviluppano delle aspirazioni di identità arabe, di identità appunto di riconoscimento, dei primi fervori di un certo riconoscimento nazionale arabo, perché appunto, come magari insomma, possiamo immaginare, queste province arabe che compongono il grande impero ottomano, ovviamente sono abitate da popolazioni che sono legate, che hanno appunto una propria cultura, una propria lingua, e ovviamente iniziano in qualche modo a svilupparsi anche un certo sentimento anti-ottomano, che poi ovviamente sfocerà in movimenti, in veri e propri movimenti nazionalisti locali. Adesso arriviamo appunto alla Prima Guerra Mondiale. Impero ottomano, alleato di Germania e Austria-Ungheria. Allora, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Impero ottomano scende in campo, e scende in campo in quanto alleato della Germania e di Austria e Ungheria. Diciamo che questa alleanza con quelli che poi saranno, diciamo, i perdenti della Prima Guerra Mondiale gli costa tantissimo. Nel frattempo, appunto, succede che le potenze europee, appunto, realizzano un accordo segreto Sykes-Picot del 1916. Nel frattempo, appunto, le potenze europee segretamente, soprattutto, cioè la Francia e la Gran Bretagna,
Inizio

Cominciano già a in qualche modo a pianificare una spartizione di quello che sarà appunto dei paesi del Medio Oriente, auspicando giustamente una caduta dell'Impero Ottomano. E quindi effettivamente nel 1916 c'è questo accordo segreto tra i due plenipotenziari francese e britannico, Sykes e Picot, che appunto alla carta si spartiscono i diversi territori dell'Impero Ottomano. Creazione del mandato. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con la conferenza di pace di Parigi del 1919 e quindi con la creazione della Società delle Nazioni, l'antenata delle Nazioni Unite attuale, si crea un nuovo statuto giuridico che permette alle potenze europee di controllare i territori, diciamo, gli ex territori dell'Impero Ottomano. E questa creazione appunto di un nuovo statuto è appunto che è il mandato. Questo mandato che in realtà non è altro che una forma velata di colonizzazione, di una forma di colonizzazione delle potenze europee nei diversi territori dell'ex Impero Ottomano. Ecco, siamo arrivati adesso alla fine di questo primo argomento della nostra lezione, qualche punto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano appunto la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? E cosa sono le Tanzimat? Ecco, adesso andiamo a vedere il secondo argomento di questa lezione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Ecco, nelle prossime slide andiamo appunto a vedere come le potenze europee si insediano nei territori dell'ex impero ottomano, quindi appunto il colonialismo e insomma i suoi effetti fino all'età delle indipendenze. Spartizione del Mashrek. Ecco, come possiamo vedere dalla cartina dell'accordo segreto Sykes-Picot, vediamo che le due potenze europee, appunto Francia e Gran Bretagna, avevano già appunto nel 1916, quindi prima ancora della caduta dell'Impero Ottomano, avevano già in qualche modo disegnato la loro spartizione dei territori. Territori che dovevano essere sia sotto zona di controllo diretto di Francia e Gran Bretagna, e sia come zone di influenza appunto delle due potenze. E, per esempio si tratta di territori che sono attualmente appunto parte della Turchia, parte dell'Iraq, territorio appunto della Giordania, l'attuale Giordania, e Libano, l'attuale Libano e quello che appunto è l'attuale Israele, Palestina. Possiamo anche notare che in realtà il territorio, diciamo, Israele-Palestina era stato definito come un territorio sotto un controllo internazionale, appunto. Poi, insomma, quindi ecco, non c'era una influenza diretta dell'una o dell'altra potenza europea. Ecco, appunto. Definizione dell'occupazione coloniale. La conferenza del Cairo 1921, ridefinizione dei possedimenti britannici e francesi. Abbiamo detto che con la conferenza di pace di Parigi del 1919, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto quando i vincitori della Prima Guerra Mondiale ridefiniscono il nuovo, diciamo, volto geopolitico del mondo, appunto dell'Europa e degli ex territori dell'Impero Ottomano. Alla conferenza, appunto, con la nascita della Società delle Nazioni, si crea questo statuto, nuovo statuto di controllo, che appunto è il mandato. Con la conferenza del Cairo del 1921 si ridefiniscono i possedimenti britannici e francesi nel Medio Oriente e
concretamente si ridefiniscono in base alla cartina che abbiamo visto precedentemente.

mente, cioè la gattina della spartizione secondo gli accordi Sykes-Picot. Quindi ci sono delle fasi di colonizzazione, 1830-1912, Maghreb, Egitto e Sudan, 1916-1920, il Mashrek. Paesi indipendenti, Arabia Saudita e Yemen del Nord. Diciamo che nella prima fase di occupazione coloniale abbiamo paesi del Maghreb, che può, appunto per esempio la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, soprattutto l'Algeria, la Libia, che sono controllati, occupati da potenze europee diverse, soprattutto dai francesi e, come appunto sappiamo, appunto dall'Italia. La Libia dall'Italia. L'Egitto e il Sudan invece sono piuttosto, passano sotto il controllo, ecco, della potenza britannica. Nel Mashrek appunto abbiamo diversi territori che appunto è la definizione del periodo cronologico 1916-1920 è una definizione del profilo dei paesi del Mashrek, del paese del Medio Oriente in base alla spartizione dell'accordo Sykes. Quindi sotto l'influenza britannica e quindi sotto influenza francese. Gli unici paesi indipendenti che in qualche modo non hanno avuto un controllo diretto da una potenza coloniale, una potenza europea e diciamo, un'influenza, e sono stati sotto un'influenza di queste potenze, sono appunto l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Bisogna comunque tenere presente un aspetto importante, è che in realtà i paesi che sono stati colonizzati, e poi vedremo in seguito quali tipi di forme di colonizzazione, sono soprattutto i paesi che avevano uno sviluppo politico, uno sviluppo sociale, uno sviluppo economico abbastanza importante. Quindi sono stati veramente occupati quei paesi che in realtà avevano già delle forme nazionali abbastanza sviluppate. E i paesi appunto che sono diciamo, indipendenti, che non hanno subito direttamente diciamo, la presenza coloniale, sono i paesi che all'epoca erano i meno sviluppati, i paesi più arretrati, appunto come l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Vediamo adesso quali sono queste forme giuridiche di occupazione coloniale. Abbiamo la colonia, Algeria, Aden e Libia. La colonia è una vera e propria, ecco, occupazione diretta da parte della potenza europea, Francia per l'Algeria, Aden per la Gran Bretagna e Libia per l'Italia. Si considera che questi territori, questi paesi, non abbiano, sono privi di strutture sociali, pardon, sono privi di strutture nazionali, sono privi di qualsiasi forma politica che possa appunto permettere al territorio diciamo di essere governato e quindi automaticamente hanno bisogno di della potenza europea per poter essere governati e essere gestiti. Poi abbiamo il protettorato appunto la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, Sudan, Yemen del Sud, la Francia in Tunisia, Marocco, Francia e Spagna, Egitto, Sudan e Yemen del Sud dalla parte dei britannici. Ecco, il protettorato che cosa vuole essere? Vuole essere appunto una blanda forma di colonizzazione, quindi una blanda forma di colonia, dove appunto si dice che effettivamente si riconosce che esiste una forma diciamo una forma di governo, una forma di struttura statale su questi territori che però comunque hanno bisogno di essere protetti, essere sostenuti da una potenza europea che appunto si considera appunto più civilizzata e quindi nella capacità di poter sopportare, di sostenere questi paesi e portarli all'indipendenza. Poi abbiamo il trattato di cooperazione,
e il mandato. Trattato di cooperazione che sono effettivamente dei veri e propri trattati, soprattutto di tipo commerciale e di tipo strategico, e riguardano soprattutto i territori, i territori della penisola arabica, del Golfo Persico, appunto, e soprattutto realizzato soprattutto dalla parte dei britannici, per poter assicurarsi il passaggio libero

tra virgolette, dall'India verso appunto la sua colonia, l'India, verso appunto la Gran Bretagna. Come mandato? Il mandato, appunto, abbiamo visto che questa forma, questa nuova forma di occupazione coloniale, in realtà, che è stata poi definita dalla Società delle Nazioni durante appunto la conferenza di pace di Parigi. E sono soprattutto i paesi i paesi del Medio Oriente, i paesi che si sono spartiti, Francia e Gran Bretagna, che appunto hanno avuto questa forma di occupazione blanda, che è appunto questa forma di mandataria. Ecco, sono stati paesi soggetti al sistema mandatario. Poi abbiamo il colonialismo demografico, che appunto è avvenuto in Algeria dalla parte dei francesi, la Libia dalla parte degli italiani e in Palestina da parte degli ebrei, appunto, che venivano dall'Europa e dagli altri paesi, degli altri paesi arabi. Colonialismo demografico nel senso che c'è uno stabilimento, un'installazione reale di italiani, francesi, ebrei sul territorio, che è considerata in realtà, che popolano alla fine questo territorio e quindi considerano il paese occupato come se fosse un proprio paese. Infatti bisogna dire che l'Algeria era un vero e proprio dipartimento francese, quindi ecco, un vero e proprio, faceva concretamente parte del sistema amministrativo francese. Adesso vediamo appunto gli effetti del colonialismo. Nascita di stati nazionali separati. Allora, bisogna appunto tenere presente che le province arabe che erano sotto l'impero ottomano, appunto, ecco, erano considerate province arabe, in realtà erano dei veri e propri territori con delle, appunto abbiamo detto, con delle forme, delle blande forme governative, ma con una propria identità nazionale che si sviluppava in effetti. E quindi sotto l'impero ottomano non erano altro che delle province, dei territori. Diciamo che l'effetto del colonialismo, diciamo dell'occupazione coloniale, è che concretamente queste province arabe, questi territori che facevano parte del grande impero ottomano, diventano dei veri e propri stati nazionali separati. Ecco, la maggior parte dei casi, i confini, le frontiere di questi stati nazionali separati sono stati definiti dalle potenze europee colonizzatrici del territorio. Quindi, insomma, la nascita appunto dell'Egitto, come appunto come vero e proprio Stato, la nascita appunto della Giordania, poi vedremo appunto come è stata creata questo Stato, la Giordania, della Siria, del Libano e via dicendo. Quindi concretamente un effetto della colonizzazione è proprio questa, la nascita di veri e propri Stati nazionali su quelle che erano poi l'ex province arabe dell'Impero Ottomano. Disuguaglianze sociali nel senso che concretamente diciamo, le potenze europee avevano in qualche modo agito localmente preferendo alcune comunità ad altre, per evitare effettivamente che si potesse sviluppare un vero e proprio sentimento patriottico nazionale e quindi andare contro gli interessi del quindi sviluppare un per esempio un sentimento anti-europeo, anti-francese o anti-britannico. Quindi momenti in cui appunto c'è una preferenza, si preferiscono e si fa in modo che una comunità locale abbia dei diritti, più diritti rispetto a un'altra, si crea appunto queste disuguaglianze sociali all'interno del territorio stesso. Ritardo dello sviluppo economico, politico e sociale. Ecco, diciamo, un effetto importante del colonialismo, della presenza coloniale su questi territori, è che concretamente l'occupante britannico, francese, aveva più ovviamente interessi a sviluppare tutto il sistema, per esempio il sistema difensivo, militare, e soprattutto a sviluppare un commercio aperto verso l'esportazione delle materie prime, anziché appunto avere uno sviluppo economico interno, per esempio come delle infrastrutture,

dove, con un'industrializzazione e poi ovviamente anche uno sviluppo politico, cioè in qualche modo facilitare lo sviluppo di una cellula, di uno Stato, di uno Stato nazionale che fosse sempre meno dipendente dalla potenza coloniale. Quindi trasformazioni socioculturali, perché appunto abbiamo visto che con il cosmopolitismo abbiamo la presenza degli europei sul territorio delle ex province arabe ottomane, fa sì che appunto ci sono una serie di trasformazioni culturali interessanti all'interno di questi territori. Una crescita demografica, ecco, una crescita demografica nel senso che concretamente in qualche modo la modernizzazione di questo periodo ha fatto sì che ci fosse appunto una riduzione, per esempio, della mortalità infantile, quindi una crescita della popolazione e poi soprattutto una crescita della popolazione soprattutto in certe città, per esempio parliamo appunto il Cairo, no? Che diventa una vera e propria metropoli già appunto in questo periodo, dove appunto si concentrano popolazioni provenienti dalle zone rurali, dalle campagne, popolazioni urbane e poi popolazioni appunto delle diverse comunità europee. Allo stesso tempo ovviamente si crea anche un attivismo associativo islamico, soprattutto di associazioni, di organizzazioni, per esempio dei fratelli musulmani in Egitto, dove appunto si concentrano ad operare direttamente con la popolazione appunto locale. Nascita di partiti d'opposizione nazionalisti. Ecco, come appunto ho accennato precedentemente, un senso, uno sviluppo, una nascita, diciamo, uno sviluppo del sentimento anti-europeo, quindi anti-occupazione. Inizia appunto a svilupparsi e quindi automaticamente a nascere appunto che si organizza, diciamo, questo sentimento anticolonizzatore si concretizza la nascita di partiti di opposizione, soprattutto in Siria e in Egitto. E poi abbiamo la nascita della Lega degli Stati Arabi al Cairo nel 1945, che in realtà è una Lega che non vuole intaccare l'identità nazionale dei paesi arabi che ne fanno parte, ma vuole piuttosto cercare di in qualche modo sviluppare un sentimento di unità araba al di là appunto dell'identità nazionale di ogni singolo paese. Ecco, verso la fine della prima guerra mondiale abbiamo appunto delle ondate di indipendenza. Tra le due guerre, lo Yemen del Nord del 1918, l'Egitto del 1922, l'Arabia Saudita e l'Iraq del 1932. Appunto, diciamo che questi territori, soprattutto ecco, sono territori che in qualche modo si liberano direttamente dell'occupante, soprattutto appunto nel caso britannici, soprattutto dei britannici, e come per esempio nel caso egiziano si tratta piuttosto di una blanda indipendenza. Tra il 1943 e il 1956 abbiamo l'indipendenza di altri territori, come per esempio la Siria e il Libano, 1943-1946, dalla Francia, la Giordania, 1946, Libia, Marocco, Tunisia e Sudan, tra il 1951 e il 1956, appunto dalla Francia, dall'Italia, diciamo per ordine dall'Italia, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E poi appunto per finire abbiamo l'indipendenza algerina nel 1962 dalla Francia, il Kuwait del 1963, Yemen del Sud nel 1970 e gli Emirati Arabi Uniti nel 1971.
Ecco, con questo abbiamo finito il nostro, il secondo argomento di questa lezione. Qualche spunto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? Cosa sono le Tanzimat? Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? E con questo finiamo la nostra lezione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso su internet. Grazie mille, arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema di oggi saranno i media planari, il fumetto. Ricordo che i media planari sono quei media che si sviluppano a partire da una superficie su cui sono incise delle tracce grafiche. Come il quotidiano, il sito web, il fumetto è un tipo particolare di media planare. In modo particolare analizzeremo anzitutto una breve storia del fumetto, quindi l'analisi semiotica del fumetto e infine un esempio di analisi. Partiamo allora da una breve storia del fumetto. Come è noto, il fumetto nasce con Yellow Kid, il personaggio di Richard Outcult, che compare sui giornali americani dal 1895 sotto il nome di Hogan's Alley. Outcult lavora sulla tavola, sviluppa quindi le sue azioni all'interno di una tavola, di una pagina intera. Questo ricorda molto i precedenti del fumetto, in modo particolare le incisioni di William Hogarth come Four Stages of Cruelty del 1751, incisioni che già in se stesse e poi nella loro articolazione intendevano raccontare delle storie. Di lì a pochissimo il fumetto evolve. Con i personaggi di Matt and Jeff dal 1907, dovuti a Bud Fisher, si introduce una dialettica importante, una distinzione e un rapporto tra due grandi formati del fumetto: la striscia da un lato e dall'altro la tavola. Dunque il fumetto non è più soltanto un'ampia tavola, ma comincia ad articolarsi in vignette. Inoltre i personaggi, tra virgolette, parlano grazie a quelli che vengono chiamati dei balloon, quindi a delle forme variamente contornate e a loro rapportate. Questa dialettica tra la striscia e la tavola conosce varie forme di declinazione. Prendiamo come esempio una tavola di Winsor McCay della serie Little Nemo in Slumberland, pubblicato dal 1905 al 1911. Le tavole di Winsor McCay usano le vignette, usano i balloon, ma fanno un uso molto particolare, molto creativo, sia delle vignette che della striscia, cioè dell'organizzazione lineare delle vignette stesse. A partire dagli anni 20, la forma della tavola e la forma della vignetta diventano fortemente complementari. I quotidiani pubblicano tutti i giorni una striscia di un certo personaggio e poi la domenica invece c'è una tavola, magari a colori, ma la tavola a colori prolunga l'avventura che viene portata avanti intanto sulle strisce. Pensiamo per esempio al personaggio di Tarzan, disegnato da Alt Foster dal 1892 al 1982, che è il primo esempio di un fumetto di avventura non umoristico. Gli anni 30 e 40 sono gli anni d'oro del fumetto, che conosce l'introduzione e la presenza di personaggi estremamente popolari, per esempio il Flash Gordon di Alex Raymond dal 1933 al 1944, dal tono molto realistico, come vedete da questo tipo di illustrazione, mentre invece più grottesco è il personaggio di Dick Tracy, creato da Chester Gould dal 1931 fino al 1977. È l'età d'oro del fumetto, il fumetto diventa un genere popolare, viene estremamente letto e circola in maniera estremamente fitta. Alla fine degli anni 30 cambia qualche cosa. All'interno del mondo del fumetto entra un nuovo formato, che è l'albo a fumetti. Insieme all'albo a fumetti nascono i supereroi. I supereroi avranno una enorme e duratura fortuna. I primi,
come è noto, sono Superman, introdotto da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938, e Batman, creato da Bob Kane nel 1939. D'altra parte, le strisce umoristiche continuano la loro fortunata parabola che andrà ancora avanti. Però nel frattempo il fumetto di supereroi evolve e dopo dei momenti di crisi rinasce all'inizio degli anni 60 con la casa editrice Marvel, grazie al lavoro soprattutto di un caporedattore e sceneggiatore che è Stan Lee e di alcuni disegnatori, di una squadra di disegnatori, tra cui spicca Jack Kirby. A loro si devono per esempio i Fantastic Four, i Fantastici 4, pubblicati dal 1961. La vita dei fumetti però non è facile, perché nel 1954 è stato introdotto il Comics Code, un codice molto restrittivo per quanto riguarda quello che si può far vedere in termini di nudità e di violenza, sotto la spinta di un volume famoso, La Seduction of the Innocent, La seduzione degli innocenti, che era stato pubblicato due anni prima dallo psicologo Frederick Vertam. Dunque i fumetti sono spesso messi sotto accusa. Il fumetto comico continua con tanti personaggi nel corso degli anni 50, 60 e in poi. Ricordiamo soltanto i Peanuts di Charles Schulz, pubblicati dal 1950 fino al 2000. Questa è la tavola finale con cui Charles Schulz, che ormai anziano riesce a disegnare solo a fatica, con cui l'autore si congeda dal suo pubblico. A partire però dalla metà circa degli anni 60, il fumetto si evolve, cambia ancora. Si fa sempre più adulto, nascono personaggi del fumetto underground americano come Fritz the Cat, dovuto alla penna e anche alla matita di Robert Crumb, pubblicato dal 1964 al 1972, fumetti che in maniera satirica affrontano dei temi anche politici molto importanti. Questo fumetto per adulti prospera anche in area franco-belga, dove nascono alcuni grandi personaggi che si esprimono attraverso albi di grande formato. Un esempio eccellente è Tintin, dovuto all'autore belga Hergé, pubblicato dal 1929 al 1983. Ma le cose stanno evolvendo rapidamente e il fumetto rivolto ormai agli adulti è un fenomeno diffuso. Lo troviamo per esempio con personaggi italiani come Corto Maltese di Ugo Pratt dal 1967 al 1991 e Valentina di Guido Crepax dal 1965 al 1995. Si tratta di autori che pubblicano ormai albi, sì, ma che in genere anticipano i loro nuovi lavori sulle pagine delle riviste di fumetti. La rivista di fumetti, destinata a un pubblico in genere colto, che sa apprezzare la raffinatezza e anche la sperimentalità di certi fumetti, è un fenomeno che nasce per esempio in Italia

parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi, da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pill rolling o movimenti apparentemente senza scopo, finalistici, di tipo automatico, che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento, diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico. L'anamnesi, con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica, e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia, e deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi perché? Perché il paziente potrebbe non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede. A volte è di grande aiuto anche la ripresa a un video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé, che ci consente di vedere la tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e, a seconda della presenza dell'area depolarizzata, patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto. Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentale, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree, la loro funzione, e nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni

in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide. L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EG da deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vedete le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà una ripresa piuttosto rapida, ma che è un evento fortunatamente molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con le crisi, con i farmaci e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane. E quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre. Però a differenza della febbre non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come ci dico, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre un anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita e quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi
epilettica si deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi dopo trattamento. Quindi sono due i problemi. Il primo, ridurre le crisi. Il secondo, avere un alto numero di pazienti che non le presenta o che ne presenta in maniera minima e minimamente impattante. Secondo punto, i farmaci devono avere effetti positivi psicotropici, cioè devono modulare positivamente il tono dell'umore, ad esempio, ed evitare, per esempio, che ci siano eventi avversi dal punto di vista psichiatrico in questi pazienti indotti dai farmaci, essendo farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il bilanciamento tra effetto clinico ed effetti collaterali, cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento, in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi. Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata. Nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno due farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende, e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante. La terapia delle forme farmacoresistenti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione del lobo temporale dell'ippocampo che si chiama sclerosi ippocampale. Si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia, e il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago, che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo sovrapponibile a quello di un buon farmaco, che in alcuni casi viene utilizzata come terapia aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia delle crisi di epilessia soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto da lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con l'attestazione babilonese
della tavola che abbiamo prima

prima letto, il MIC-2. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione. Lo stigma. La storia dell'epilessia può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è la relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato e che può dare un'adeguata. Ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione. L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita intesa in un ambito più ampio di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia, con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa, raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio. Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche?

Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su sviluppo e funzionamento morale. Gli argomenti che tratteremo oggi concernono le funzioni e le componenti psicologiche della morale, lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale, l'identità morale. Veniamo ora al primo argomento, funzioni e componenti psicologiche della morale. Le persone sono esseri sociali che non potrebbero vivere e realizzare la propria umanità se non conformandosi a principi che ne regolano la convivenza e ne promuovono lo sviluppo. Razionalità, intenzionalità, volontà e responsabilità rappresentano facoltà che permettono agli esseri umani non soltanto di estendere il proprio controllo sull'ambiente e su se stessi e di accrescere il proprio utile, ma anche di concorrere attivamente alla promozione dei beni comuni, sino a trascendere i propri interessi contingenti a vantaggio di tutta l'umanità. Lo studio della morale ci porta in territori vasti e ancora inesplorati, dove la psicologia è stata preceduta dalla speculazione filosofica, che ha lasciato tracce profonde e concetti e anche interrogativi che sono ineludibili, dove l'immaginazione e la speculazione hanno vicariato l'assenza di una ricerca empirica e dove tuttavia immaginazione e speculazione sono ancora importanti, sono ancora complementari alla indagine empirica. Sono territori dove la psicologia non può prescindere da quanto la tradizione filosofica ci ha consegnato e tuttora continua ad approfondire, ma dove la psicologia non può prescindere dai contributi anche delle altre scienze sociali, della storia e ai tempi nostri, delle neuroscienze. È verosimile che gli esseri umani vengano al mondo equipaggiati con predisposizioni selezionate nel corso della evoluzione della specie, che li preparano alla collaborazione e al mutuo sostegno necessari per vivere e crescere insieme. Parimenti, è verosimile che le diverse culture, pur in condizioni di vita ed ambienti fisici diversi, abbiano svolto un ruolo fondamentale nel trasformare mere predisposizioni in modi di pensiero, di agire e di interagire, ed abbiano quindi provveduto a trasmettere di generazione in generazione istituzioni, norme, valori che dettano come le persone debbono relazionarsi tra loro in accordo a criteri morali che indicano ciò che è bene e male, giusto ed ingiusto, vero e falso, per l'individuo e per la società. Di fatto, in tutte le culture riscontriamo i comandamenti di una morale universale che distingue il bene dal male e che prescrive di non uccidere il tuo fratello e che iscrive tali precetti in visioni più generali del mondo e della vita e che rispondono a inquietudini ed interrogativi inevitabili sul significato della propria esistenza, sulla forza delle passioni, sui limiti della ragione, sulla inevitabilità della sofferenza e della morte e sui misteri del dopo la vita. In tutte le culture, secondo Richard Schwader, un antropologo psicologo che ha fatto lavori molto originali e interessanti studiando diversi
culture, in tutte le culture ricorrono tre temi, interrogativi o principi, tre temi fondamentali che gli esseri umani non possono eludere, che improntano anche le scelte morali: l'autonomia, la comunità, la divinità. Ho parlato prima di interrogativi e di inquietudini, e qui i tre temi fondamentali di Schwedter richiamano interrogativi fondamentali della nostra esistenza: il problema della libertà, il problema del libero arbitrio, il problema della comunità, dei limiti e delle opportunità della vita in comunità, e poi tutto il problema della divinità, del sacro, del mistero, di ciò che accadrà o di ciò che è accaduto prima della nostra esistenza e del significato che la nostra esistenza ha in una visione più generale della storia dell'umanità. Anche la morale è un aspetto dell'evoluzione umana ed una meta dello sviluppo individuale che attestano come natura e cultura abbiano operato e continuino ad operare di concerto nel trasformare potenzialità in sensibilità, capacità e valori. Morale e moralità sono spesso usati come sinonimi tra di loro e sinonimi anche di etica. Concernono ciò che contrassegna una vita buona e come le persone debbono trattarsi tra loro per vivere bene. La morale concerne l'attribuzione di significato e di merito a ciò che si fa, in accordo a criteri personali e sociali che prescrivono come si dovrebbe agire. Rispecchia il valore che si attribuisce alla vita e detta le regole alle quali attenersi per vivere bene con sé e con gli altri. Prima della psicologia, larga parte della riflessione filosofica ha convenuto che, per l'essenza sociale che è propria dell'esistenza umana, il bene ed il buono sono beni inseparabili di una vita in comune e che vivere una vita buona e vivere bene sono tra loro interdipendenti e che a tale fine ciascuna persona è titolare di diritti e doveri di trattare gli altri e di essere trattato dagli altri con pari giustizia, cura e verità. La tradizione filosofica in questo guida la psicologia, fa da sfondo agli interrogativi che si pongono alla psicologia per lo sviluppo e il funzionamento morale e che la psicologia cerca di affrontare empiricamente studiando.

come le persone sono, studiando le differenze che si riscontrano nei diversi contesti culturali. Ma ancora, la speculazione filosofica ha una grande importanza. Non solo ricorriamo e ritornano d'attualità alcune intuizioni degli antichi, della filosofia classica antica, cioè ancora facciamo riferimento per certi aspetti, vedremo poi nel corso delle lezioni, ad Aristotele. Ma poi facciamo riferimento evidentemente all'eredità kantiana. Soprattutto quando parliamo di morale, parliamo di imperativo categorico, ricorriamo all'imperativo categorico per rendere conto della coscienza morale. E in epoca più recente l'influenza di filosofi come John Rawls o Martha Nussbaum o Ronald Dworkin è rilevante per la psicologia come lo è per le altre scienze sociali. La morale si è venuta configurando nel corso del tempo come un insieme di precetti, di istruzioni e di obbligazioni relativamente a ciò che è giusto e necessario per vivere ed assicurare a tutti una vita meritevole di essere vissuta. Data l'interdipendenza degli esseri umani e le loro facoltà di anticipare le conseguenze delle proprie azioni e le reazioni degli altri, reciprocità e responsabilità sempre più sono principi ineludibili che raccomandano di riservare agli altri lo stesso trattamento che si vorrebbe per se stessi. Questo la psicologia lo trae dalla filosofia, dalla riflessione filosofica, da una tradizione lunga, come ho detto. Anche la morale, d'altro canto, si è evoluta nella storia. All'origine, i precetti morali salienti erano soprattutto quelli volti a proteggere i legami di gruppo e di comunità, a prevenire e contenere i conflitti e a promuovere la collaborazione tra consanguinei e vicini, con un'enfasi particolare sui divieti e le sanzioni nei confronti delle condotte che potevano portare danno ad altre persone. Tali principi e sanzioni in genere valevano per tutti, ma non sempre per tutti. Valevano soprattutto per i consanguinei e i vicini, valevano a volte per gli estranei al proprio vicinato, ma ad esempio in passato c'erano intere categorie di persone che non erano destinatari di rispetto di principi morali. Gli schiavi, gli indigeni. Oggi parliamo di un'umanità, di una cura di tutta l'umanità, di una preoccupazione morale per tutta l'umanità, senza fare distinzioni di razza, di tradizioni, ma è stata una conquista recente. Nel corso del tempo, l'obbligazione morale ad accordare ad ogni persona il diritto alla vita, al rispetto della dignità personale e alla ricerca della felicità, e quindi a riservare agli altri lo stesso trattamento che si deriva per se stessi, si è estesa a tutta l'umanità. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948 come ideale comune di tutti i popoli, attesta questo progresso delle intenzioni. È tuttavia evidente che il progresso delle intenzioni non si è affermato nello stesso grado in tutte le culture e non vale per tutti gli individui, almeno allo stesso modo. Le diverse culture e le loro istituzioni ancora rappresentano i veicoli fondamentali che hanno permesso e che possono ancora ostacolare il progresso morale. Le culture hanno permesso di trasmettere di generazione in generazione i valori, le obbligazioni e le abitudini più convenienti alla vita in comune, in concomitanza con i progressi delle conoscenze e l'allargamento delle relazioni e delle interdipendenze tra i popoli. Gli individui,

D'altro canto, hanno svolto e possono svolgere un ruolo fondamentale nell'innovare e nell'introdurre continue eccezioni rispetto al pensiero e alle abitudini correnti. E possono con le loro innovazioni, con la loro eccezionalità, impattare significativamente nel corso del tempo anche sulla società. Modi eccezionali di pensare, di sentire, di agire, del tutto individuali, sono stati determinanti nel porre le condizioni per individuare, selezionare, coltivare capacità nuove che hanno poi permesso alle culture di rinnovarsi costantemente, di estendere il proprio controllo sugli ambienti e di promuovere condizioni e relazioni di vita più congeniali alla convivenza e al benessere individuali. È così accaduto che le intuizioni di pochi diventassero le aspirazioni di molti e che diritti e doveri che una volta non erano neppure immaginabili per alcuni finissero invece per valere col tutti. Le virtù e le qualità del carattere morale, di cui parleremo in una prossima lezione, sono le stesse dai tempi di Platone e d'Aristotele. Ma il riconoscimento del rispetto, del diritto al rispetto e alla cura, che prima era riservato ai membri della propria patria, della propria razza o del proprio sesso o classe, si è esteso a tutti gli umani. Questo non è stato un cambiamento di poco rilievo. Nell'ambito della cultura occidentale, tramite l'influenza del cristianesimo, che è stata enorme, nella morale è entrata il principio della carità, i principi della compassione, della carità e dell'amore, e perciò della cura dell'altro, insieme alla verità e alla giustizia, che erano già principi importanti nella cultura greco-romana. Ritroviamo poi gli stessi principi, o principi molto simili, se non proprio gli stessi, anche in culture lontane dalla nostra. Evidentemente in tutte le culture, gradualmente si è approdato a convincersi dell'importanza del rispetto reciproco, della cura reciproca. Tra i molti cambiamenti che si sono accompagnati ai progressi delle conoscenze, ha assunto sempre più grande rilievo la conoscenza della personalità, per promuovere lo sviluppo della ragione, della responsabilità, della volontà e infine della coscienza morale. Di fatto, il funzionamento morale implica discernimento, intenzione ed azione, in vario grado accompagnati da affetti ad affetti e mirati a contrastare il male e promuovere il bene. Deriva perciò dalla integrazione di cognizioni, propositi e sentimenti che si incanalano in condotte di cui le persone anticipano gli esiti e si sentono responsabili, in accordo all'affermazione di principi che esse ritengono essenziali per vivere bene con se stessi, oltre che con gli altri. Questa integrazione va studiata, va indagata, va compresa. Sulla base di quanto noi sappiamo, riteniamo che non sia il prodotto di disposizioni nate in natura, ma di un'organizzazione mentale che si sviluppa nel tempo, capace di unificare le varie funzioni mentali e di attribuire senso all'esperienza e che non necessariamente segue le stesse tappe ed approda agli stessi esiti. La morale, verosimilmente, è l'espressione più avanzata del sistema del sé, del quale abbiamo già parlato lungamente, quella nella quale maggiormente si riflettono le proprietà della persona umana di essere cosciente di sé e di governare se stessa. Quanto più i principi morali che si proclamano sono ritenuti irrinunciabili, tanto più essi sorvegliano il pensiero, il sentimento, l'azione, e diventa impossibile vivere bene con se stessi se non conformandosi alle obbligazioni che derivano dalla propria coscienza morale. Idealmente, in realtà,
ciò non vale per tutti e non vale per tutti allo stesso modo. Nonostante i grandi progressi compiuti nella sfera della speculazione sulla morale, il raggiungimento dei livelli più avanzati dello sviluppo morale, quello in cui è più saliente l'interdipendenza tra il perseguimento del bene privato e di quello pubblico, sembra essere ancora un privilegio non accessibile a tutti. La sfida attuale è come estendere tale privilegio. C'è infatti ancora troppa gente moralmente disimpegnata o del tutto indifferente a molti dei principi morali che noi riteniamo essenziali, che si ritengono essenziali per vivere bene una vita buona. Quali sono perciò gli spunti di riflessione di questo primo argomento? Quali sono le funzioni della morale? Qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento della morale? Veniamo ora al secondo argomento. Sviluppo del giudizio e dell'agire morale. Come ho detto, la psicologia non può ignorare i contributi della tradizione filosofica, ma neppure la speculazione filosofica può oggi trascurare i contributi della ricerca empirica in psicologia, soprattutto quando conveniamo tutti sull'importanza di comprendere come funziona la mente, di comprendere il ruolo della morale nel funzionamento più generale della personalità. I contributi importanti della psicologia per comprendere lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale sono contributi di cui anche la ricerca filosofica non può dal quale non può assolutamente prescindere. Le conoscenze che abbiamo acquisito in psicologia inducono a guardare allo sviluppo morale come una sequenza di cambiamenti nei modi di interagire col mondo che gradualmente si associano alla comprensione di ciò che si deve e non si deve fare, alla distinzione del bene e del male e quindi ad un allineamento dei propri sentimenti e delle proprie azioni a tali capacità. Il giudizio e l'agire morale sono l'espressione di una capacità o di capacità di discernimento, di scelta e di azione e di esecuzione. Lo sviluppo del pensiero morale e dell'azione morale avvengono in concomitanza con l'avanzamento dei processi di maturazione e l'organizzazione di un apparato mentale che permette agli esseri umani di estendere il proprio controllo sugli ambienti e sulle proprie reazioni a tali ambienti. Già abbiamo sostenuto l'importanza dei geni e delle strutture biologiche nel predisporre le condizioni per lo sviluppo di strutture mentali capaci di interagire attivamente con l'ambiente ed abbiamo sottolineato la grande plasticità del cervello e perciò la grande discrezionalità nell'espressione delle potenzialità psicologiche. E abbiamo rilevato la grande importanza degli ambienti nel fornire le opportunità, nel creare le condizioni perché le potenzialità si traducano in capacità di pensiero e di azione. Ciò vale ancora di più per la morale. Gli ambienti sociali e culturali, infatti, sono decisivi nel favorire lo sviluppo di strutture mentali che forniscono gli elementi funzionali indispensabili per essere in grado di discernere e quindi agire in conformità di principi morali. Soprattutto per la morale, gli ambienti sociali hanno un ruolo decisivo nella costruzione del sistema del

sé di cui abbiamo parlato come sistema di regia che organizza, integra, orienta cognizioni, affetti, bisogni, abilità al servizio dell'adattamento e quindi anche dell'agire morale. Gradualmente i bambini acquistano consapevolezza di se stesso e del mondo esterno attorno a loro, stabiliscono relazioni stabili con gli altri, riconoscono l'impatto delle loro azioni, sperimentano l'importanza di essere riconosciuti e accettati e cominciano a dialogare con se stessi. Già abbiamo fatto riferimento agli importanti contributi di Piaget per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza e di Bowlby e di tutto ciò che e degli studi che le sue intuizioni hanno generato per quanto riguarda le relazioni interpersonali, l'importanza dell'attaccamento, delle relazioni di attaccamento per lo sviluppo non solo degli affetti e delle relazioni, ma anche evidentemente della cognizione. I bambini gradualmente scoprono di poter fare accadere le cose e di essere i padroni delle loro azioni e nello stesso tempo che il loro benessere dipende dagli altri, da come sono accolti e ritenuti degni di essere oggetti di cura e di amore. Abbiamo già parlato di come dell'importanza degli ambienti, delle relazioni sociali, dei contesti per favorire il riconoscimento e lo sviluppo di bisogni fondamentali di autonomia, di relazione, di competenza. Apprendono che è bene astenersi da comportamenti che comportano rifiuti, isolamento e punizioni e che conviene conformare le proprie azioni alle approvazioni e ai premi che ne derivano. Anche se non si può escludere che alcune manifestazioni affettive e comportamentali di sensibilità, attenzione, vicinanza, condivisione, aiuto siano tra i precursori di componenti importanti della morale come l'empatia, la simpatia, la compassione, fino a una certa età, 4, 5, 6 anni, sono fondamentalmente rinforzi che si associano all'obbedienza, quelli che dettano come comportarsi con gli altri secondo criteri di utilità concreta. Cioè sono principalmente criteri utilitaristici che anticipano il riconoscimento della reciprocità e poi, ma molto dopo, della responsabilità. L'apprendimento tramite i rinforzi sperimentati direttamente o vicariamente, tramite l'osservazione di quanto accade agli altri, si apprende per imitazione, pone le condizioni per stabili associazioni, trazioni, conseguenze ed esperienze e per cominciare ad intuire come è conveniente comportarsi per essere in buone relazioni con gli altri e quindi godere dei benefici che si possono trarre dalle buone relazioni con gli altri. Con la crescita, il comportamento è sempre più guidato da valori e standard morali che rispecchiano quelli dominanti nel contesto sociale in cui il bambino cresce e che diventano tanto più cogenti quanto più vengono fatti propri con la convinzione che essi siano necessari per mantenere buone relazioni con gli altri e godere del rispetto altrui. Questo avviene in concomitanza con lo sviluppo dei processi di maturazione e quindi con lo sviluppo dei processi di cognizione e di cognizione sociale. Come già abbiamo sostenuto parlando di abilità o quando abbiamo parlato anche di bisogni e di valori. Nel corso dell'adolescenza e quindi con l'ingresso nell'età adulta si pongono le condizioni cognitive, affettive e motivazionali per avvicinarsi alla sfera di valori morali in forma sempre più autonoma e quindi ad appropriarsene come principi che valgono al di là delle regole e delle consuetudini sociali correnti, che possono anche trascendere gli interessi personali contingenti e che

possono anche improntare pervasivamente le visioni del mondo e le scelte di vita. Tra gli studiosi che hanno esercitato un'influenza notevole e durevole nello studio dello sviluppo morale, Jean Piaget e Lawrence Kohlberg hanno entrambi affrontato lo sviluppo della morale privilegiando lo studio del ragionamento, che determina il giudizio e sostiene il rispetto delle regole. Piaget ha distinto due fasi fondamentali, quello della morale eteronoma, in cui prevale l'obbedienza all'autorità ed il realismo. La gravità delle conseguenze dell'azione è il criterio per valutare se l'azione è buona o cattiva. Perciò nella morale eteronoma vale l'obbedienza all'autorità e il realismo. Nella morale autonoma invece si affermano i principi di giustizia e di responsabilità personale. La morale autonoma è una conquista, è un punto di approdo molto successivo a quello della morale eteronoma. Kohlberg, nella linea tracciata da Piaget ed in accordo con l'insegnamento kantiano a proposito della coscienza morale, l'imperativo della coscienza morale, ha distinto tre livelli: quello della morale preconvenzionale, la morale eteronoma di Piaget, quello della morale convenzionale, del contratto sociale dei diritti individuali, la morale che vale nella vita di tutti i giorni, e quello della morale universale, proprio del soggetto razionale che si appropria dei principi morali di giustizia, libertà, rispetto per la vita, come principi che valgono per se stessi e per gli altri. Tra gli indirizzi più recenti, resta valida l'idea che lo sviluppo morale implichi una serie di progressioni, ma non secondo stadi prestabiliti e in modi uniformi nei diversi contesti sociali e nei differenti ambiti dell'attività umana. Di fatto, il rispetto e la tutela della vita altrui, il rispetto delle regole e delle convenzioni, l'affermazione della propria autonomia e coerenza in vario grado obbligano differentemente nei diversi contesti sociali e lungo il corso di vita. Piaget e poi Kohlberg hanno cercato di fissare delle tappe. L'idea di una progressione resta valida. I tempi di questa progressione, la necessità di questa progressione invece è molto discutibile. Ci sono persone che non arrivano, che poche persone raggiungono il livello post-convenzionale di Kohlberg, apparentemente. Molte persone si attestano sul livello convenzionale, cioè la morale corrente, la morale dei diritti individuali, la morale delle regole condivise, dei valori condivisi. Alcune persone non approdano neanche a questo. Poi, quando bambini piccoli evidentemente si attestano su una morale eteronoma fino a 3, 4, 5, 6, 7 anni. La morale autonoma fa la propria comparsa con l'adolescenza. E cosa accade nel corso della vita? Quanto le persone possono continuare a crescere o anche a regredire nel corso della vita, passando dalla giovane età all'adultità piena e poi con l'invecchiamento. Evidentemente è tutta un'area, cioè entriamo in ambiti dove la ricerca è ancora insufficiente per darci delle certezze. Quello che noi sappiamo è che non si può dare per scontato che la condotta si accordi sempre al giudizio. La morale non può essere solo una conquista della ragione, ma lo è anche della volontà, del desiderio, degli affetti. Perciò, rispetto alla posizione piagettiana e colberghiana, la morale non è soltanto un problema di
di intelligenza o di ragionamento. La vita buona non è solo giusta, ma anche caritativa e protesa alla ricerca della verità. Il bene è sentirsi bene, stare bene con se stessi e con gli altri, essere e sentirsi veri, autentici. E poi, non solo è importante evitare il male, ma è importante ricercare e realizzare il bene, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Secondo quanto dicevo all'inizio della lezione, principi di responsabilità e di reciprocità. Alcuni studiosi, come Jonathan Haidt, che è un autore di grande popolarità e di grande successo, ritengono che le emozioni, la rabbia, l'indignazione, il disgusto, la compassione, abbiano un ruolo prioritario e determinante e che la ragione abbia soprattutto un ruolo giustificativo di intuizioni innate. Io ho riportato gli opposti in inglese per non fraintendere l'autore, perché la traduzione pone sempre problemi. Care versus harm, direi cura verso danno, liberty verso oppression, la libertà verso l'oppressione, fairness verso cheating, cioè equità verso inganno, in-group loyalty versus betrayal, lealtà al gruppo verso tradimento, authority and respect verso subversion, autorità e rispetto verso ribellione, purity and sanctity versus degradation, purità e santità verso degradazione. Sarebbero intuizioni innate, selezionate dalla selezione naturale, che le ha predisposte come fondamenti della morale e a vantaggio della specie. Le idee di Haidt hanno avuto, dicevo, molto successo, hanno riscosso molto una grande popolarità, ma hanno soprattutto rappresentato un'alternativa all'impostazione tradizionale piagettiana colberghiana che poneva l'accento soprattutto sulla ragione, sul ragionamento. Evidentemente la morale non è solo ragione, è ragione e sentimento, è ragione ed emozioni. Probabilmente, almeno secondo la mia opinione, Haidt si è un po' spostato un po' troppo sul versante dell'intuizionismo e dell'emozionalismo. Le emozioni indubbiamente sono importanti, hanno sempre un ruolo fondamentale nel guidare il giudizio, nel motivare la condotta e sostenere l'impegno e l'azione morale. Le emozioni primarie, come la paura, la rabbia, la tristezza, il disgusto e la gioia, hanno un ruolo importante nel sostenere il giudizio morale e nell'indurre a conformare le proprie azioni ai precetti morali tramite l'anticipazione della riprovazione delle sanzioni altrui e, nel caso della gioia, tramite la simpatia, la riconoscenza, l'ammirazione e il rispetto che deriva dall'avere agito bene. Non c'è dubbio che anche le emozioni primarie sono importanti per sostenere il desiderio morale, l'intenzione morale e per accompagnare l'azione morale, l'esecuzione morale. Ancor più importanti delle emozioni primarie sono le emozioni morali che vengono indicate come emozioni autoreferenziali, cioè emozioni che non ci sarebbero se non ci fosse un sé riflessivo, come la vergogna, la colpa, l'autocompiacimento. Queste emozioni hanno un ruolo ancora più determinante nel sostenere la decisione e l'azione morale, in quanto coinvolgono direttamente le rappresentazioni che le persone hanno di sé ed attestano il grado in cui sono in grado di disciplinare se stesse, di autoregolarsi, quello che Bandura ha chiamato la autoreattività, una proprietà fondamentale del sé, una proprietà fondamentale della personalità. Le persone si autoregolano tramite autoapprovazione ed autoriprovazione. Non dipendono solo dalle sanzioni e dai premi altrui, ma si danno i premi e le sanzioni per agire in conformità.

rispetta dei principi morali di cui si sono appropriati. Rispetto alla posizione di Haidt, che dicevo è una posizione che ha avuto molto successo, altri studiosi sono invece convinti che i fondamenti della morale siano da rintracciare evidentemente non solo nelle emozioni, non

un autore che ha avuto una notevole influenza tra gli studiosi dello sviluppo e del funzionamento morale è Augusto Blasi, uno studioso italiano che però si è formato prima in Belgio e poi ha lavorato, ha trascorso tutta la sua propria carriera scientifica negli Stati Uniti. Un autore particolarmente brillante, particolarmente interessante. Secondo Augusto Blasi, l'azione morale è il risultato di un giudizio morale che riflette una comprensione più ampia della morale da parte della persona e che non può prescindere da una conoscenza approfondita della sua personalità. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'azione morale è sempre l'espressione di una persona, più che di una logica astratta, dalle circostanze in cui si trova e dai costi e dai sacrifici che l'agire secondo morale può comportare. Per questo, ciò che soprattutto conta nello studio dello sviluppo e del giudizio morale è il grado in cui la persona ritiene importante ed è capace di accordare la propria condotta ai propri convincimenti morali. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'obbligazione morale implica discernimento e volontà. L'azione morale implica capacità di autoregolazione e di esecuzione. Per questo è necessario indagare e comprendere come le persone si appropriano dei principi morali che sono essenziali per la convivenza e lo sviluppo della società. E per questo è importante individuare le strutture e i processi mentali che stanno alla base di modi di pensare, desiderare ed agire conformi ai principi morali. Questo evidentemente porta a un ruolo fondamentale all'indagine sulla personalità e porta il sistema del sé al centro dell'indagine sul ruolo che la morale ha nella personalità. Tanto più le persone fanno propri i principi morali di verità, giustizia, rispetto e cura di sé e degli altri, tanto più le obbligazioni che ne derivano condizionano la loro vita, in quanto costitutivi della loro identità e ritenuti essenziali per preservare il rispetto di sé ed infine irrinunciabili per convivere con se stessi. Quali spunti di riflessione di questa parte della lezione? Come progredisce lo sviluppo morale? Quali sono le principali componenti psicologiche della morale? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, l'identità morale. L'importanza della morale per il rispetto di sé e il ruolo delle rappresentazioni di sé per l'impegno morale vengono particolarmente sottolineate dagli studiosi che si occupano di identità morale. L'identità morale, infatti, è strettamente connessa all'identità che le persone ritengono di avere, a ciò che ritengono di essere e a quello che vorrebbero essere e a quello che ritengono che gli altri si aspettino da loro o che effettivamente quella la rappresentazione che gli altri hanno di loro. L'identità morale corrisponde al grado in cui le persone ritengono la morale una componente centrale delle rappresentazioni che hanno di sé. Rispecchia il grado in cui i valori morali e le obbligazioni che ne derivano si sono integrati con lo sviluppo ed il funzionamento del sé ed improntano lo stile e gli scopi di vita della persona. Rispecchia perciò il grado in cui il sé reale si accorda con il sé

ideale e anche il grado in cui il sé reale e il sé ideale si accordano con il sé sociale, cioè quello che si ritiene che gli altri si aspettino da noi o effettivamente ciò che gli altri si aspettano da noi. È comunque una componente importante del sistema del sé che insieme alla intenzionalità e alla responsabilità rende conto di come e quanto le persone sono in grado di essere coerenti con se stessi. E nel momento in cui abbiano fatto propri dei principi morali, rispecchia il grado in cui le persone sono capaci di accordare il loro giudizio alle condotte che effettivamente pongono in atto per realizzare i principi di cui si sono appropriati. Ha dunque un ruolo determinante nel sostenere e promuovere l'azione morale, quanto più agire in conformità dei principi morali è una necessità essenziale per stare bene con se stessi e quanto più diventa impensabile agire in modi che non sono pienamente morali. La figura ci aiuta a capire come l'identità possa sostenere il giudizio, la scelta morale, tramite la coerenza e la responsabilità. Quanto più le persone, il giudizio morale, la scelta morale, che deriva dal discernimento, dalla comprensione, dal ragionamento, si informa l'identità, determina ciò che una persona è e vuole essere, quanto più la persona è capace di essere coerente con ciò che professa e responsabile rispetto alle obbligazioni che ha fatto proprie, tanto più è incline ad agire e tanto più l'azione morale, l'azione che deriva dalla persona, è coerente e allineata, rispondente al giudizio da quale deriva, da quella determinata. Con questo concludiamo questa lezione. Lo spunto di riflessione di quest'ultima parte è perché si ritiene importante l'identità morale. Venendo in poi a un riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione, quali sono le funzioni della morale? Qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento morale? Come progredisce lo sviluppo morale? Quali sono le principali componenti psicologiche della morale? Perché si ritiene importante l'identità morale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito web dell'Ateneo.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula

0: aula virtuale circolare, aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme, perché il futuro dell'università.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
3: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية، إيطاليا. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Argomenti di questa lezione saranno il diritto di accesso, il silenzio assenso e la segnalazione certificata d'inizio attività. Passiamo al primo argomento di questa lezione, il diritto di accesso. Diritto di accesso che è una facoltà introdotta dalla legge 241 del 90 per la prima volta, quale strumento funzionale a garantire e a permettere la trasparenza dell'azione amministrativa. Quindi uno di quegli elementi centrali appunto dell'ambito dell'economia della legge 241 del 90, che, come abbiamo visto, è strettamente connessa al principio di partecipazione procedimentale e quindi è strumento essenziale per permettere una reale partecipazione del privato al procedimento. E infatti l'accesso ai documenti costituisce un'ulteriore facoltà procedimentale riconosciuta al privato ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90. È funzionale a permettere al partecipante di confutare o commentare qualsiasi atto rilevante posseduto dall'amministrazione. Inoltre, l'accesso è una modalità attraverso cui trovano attuazione i principi di pubblicità e di trasparenza. Principi di pubblicità e trasparenza, l'abbiamo detto più volte in queste lezioni, rappresentano gli elementi fondamentali, i binari su cui si sviluppa tutta la disciplina del procedimento amministrativo e in generale dell'azione amministrativa, cioè delle modalità attraverso cui viene attuata e disciplinata nel rispetto dello statuto costituzionale dell'amministrazione la dialettica, il rapporto, la relazione tra privato e amministrazione. Questi principi, l'abbiamo detto, derivano dall'articolo 21 della Costituzione e quindi dalla libertà di informare e dalla connessa libertà di essere informati, dall'articolo 97, quindi dal principio di imparzialità, dell'amministrazione a cui abbiamo tante volte fatto riferimento, dall'articolo 1,1 della legge 241 del 90, che a sua volta è attuazione, no? Recepimento nell'ambito della legge generale sul procedimento del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e ancora dell'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. E ancora l'articolo 10 della CEDU, in relazione alla libertà di espressione e la libertà di ricevere informazioni in modo quasi speculare rispetto all'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale. E infine l'articolo 41,2 lettera B della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconosce a ogni persona il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi alla riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Fatta questa breve premessa, dobbiamo quindi entrare un po' più nello specifico del diritto di accesso previsto dall'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90 e lo facciamo innanzitutto evidenziando quelle che sono le facoltà, no? La sua, in cosa si traduce questo diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l'articolo 22 consente l'accesso ai documenti sotto forma di possibilità di prendere visione e di estrarre copia dei documenti in possesso dell'amministrazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, e
e costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Quindi l'articolo 22, nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si concentra in particolare su due aspetti. Il primo è legato al fatto che il documento è funzionale all'esercizio di un'attività e quindi al perseguimento di una finalità di pubblico interesse. Dall'altro, il fatto che la possibilità di accedere al documento amministrativo costituisce un principio generale dell'azione amministrativa in quanto, l'abbiamo detto poco fa, è strumentale a permettere un'effettiva partecipazione. E badate bene, prevedere la partecipazione al procedimento amministrativo senza possibilità per il privato di accedere alla documentazione sarebbe stato evidentemente un controsenso e quindi il diritto di accesso costituisce una declinazione essenziale di quel principio di partecipazione procedimentale che di fatto è consentito dallo stesso diritto di accesso e dalla possibilità quindi di accedere e prendere visione dei documenti dell'amministrazione. L'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso è appunto individuato in relazione ai documenti, anche grafici, fotografici, cinematografici e informativi, che siano stati creati dall'amministrazione, ovvero che siano provenienti anche da privati, purché siano custoditi e quindi siano della disponibilità di un'amministrazione. Restano esclusi dall'ambito oggettivo i documenti a tutela di interessi reputati prevalenti, poi lo vedremo più nel dettaglio, e i documenti indicati dal DPCM 143 del 2011 a tutela della sicurezza nazionale, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica monetaria e valutaria e dell'ordine pubblico. Quindi da un lato l'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso si focalizza sui documenti indipendentemente dalla forma, dalla loro forma esteriore, dall'altro l'oggetto di applicazione del diritto di accesso è limitato in funzione anche di un giudizio, di una comparazione tra gli interessi a cui in qualche modo fanno riferimento questi documenti, prevedendo la possibilità di esclusione laddove siano ritenuti prevalenti alcuni interessi rispetto a quegli altri a cui l'accesso, alla tutela dei quali l'accesso è funzionale. Per quanto invece riguarda l'ambito soggettivo, parliamo dei documenti detenuti o creati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Questo lo dice espressamente il comma 1 lettera E dell'articolo 22 e l'articolo 23 della legge 241 del 90. Parliamo di una questione particolarmente rilevante poiché proprio questa specifica indicazione legislativa ci pone il problema di chiederci se il documento a cui il privato chiede di accedere, detenuto da un soggetto privato, rientri tra quei documenti in qualche modo connessi all'attività di pubblico interesse da questi esercitata e quindi ponendo anche da un punto di vista interpretativo e concreto alcune problematiche che devono essere analizzate e che sono state oggetto ripetutamente di interventi giurisprudenziali. Pensate per esempio ai verbali di consiglio di amministrazione di società, quindi di diritto privato, che svolgono anche funzioni di interesse pubblico, laddove appunto il problema è identificare esattamente quello che rileva rispetto alla finalità di interesse pubblico e quello che invece non rileva rientrando nell'ambito dell'attività meramente imprenditoriale. L'accesso disciplinato dalla legge 241 del 90 si articola in un accesso partecipativo o procedimentale, che solitamente viene definito accesso endoprocedimentale,
che è riconosciuto a tutti coloro che partecipano a un procedimento e che è esercitato proprio nell'ambito del procedimento amministrativo. Dall'accesso difensivo o non procedimentale, il cosiddetto accesso esoprocedimentale, che quindi si esercita al di fuori del procedimento amministrativo, quando per esempio il procedimento amministrativo è già concluso in vista di un'eventuale impugnazione del provvedimento, che è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Parliamo di accesso difensivo proprio perché, come espressamente lo qualifica l'articolo 22 della 241 del 90, è proprio funzionale alla tutela e quindi all'attivazione in sede giurisdizionale di quelle situazioni giuridiche soggettive che si presumono lese dall'azione amministrativa rispetto al quale il documento, l'accesso al documento diventa una modalità essenziale per l'esercizio del cosiddetto diritto di difesa. Nel caso di accesso difensivo, quindi preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, si pone il problema di bilanciamento tra interessi, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi

è la tutela della riservatezza, per esempio nell'ambito delle procedure di gara. Quindi io, partecipante a una procedura di gara, posso avere interesse per poter impugnare l'aggiudicazione in favore di un concorrente alla visione e copia dell'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario proprio al fine di contestare la legittimità della valutazione dell'amministrazione. In questo caso l'amministrazione deve ponderare l'esigenza di accesso funzionale alla tutela giurisdizionale con la tutela alla riservatezza e quindi per esempio la tutela alla riservatezza dei segreti commerciali connessi all'offerta economica tecnica presentata da un privato. E quindi il tema del bilanciamento tra interessi è un tema che rileva e quindi fa sì che anche tutta la dinamica di esercizio del diritto di accesso implichi a sua volta una dinamica di natura procedimentale, che implica una discrezionalità da parte dell'amministrazione. Il procedimento di accesso si conclude con un provvedimento che può essere di accoglimento totale o parziale della richiesta, oppure di diniego, ovvero può concludersi anche con un atto di differimento. Per esempio, nel caso, nell'esempio che facevo poc'anzi, in quei casi spesso l'amministrazione differisce l'accesso quando viene richiesto prima dell'aggiudicazione a una fase successiva proprio per preservare l'interesse al corretto svolgimento della procedura competitiva. Sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione rispetto al provvedimento che accoglie o rinvia oppure nega l'accesso, come previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 della 241 del 90. Si forma il silenzio di diniego, quindi un silenzio significativo, e lo vedremo più avanti, quindi costituisce un rigetto laddove siano decorsi 30 giorni dall'istanza, ai sensi dell'articolo 25,4, rispetto al quale è consentita una tutela giurisdizionale, con una tipologia di processo amministrativo specifico, un rito specifico, che è quello appunto nell'ambito del diritto di accesso, disciplinato dall'articolo 116 del codice del processo amministrativo, che ha una particolarità, e cioè quella di consentire al giudice amministrativo non solo di accertare la sussistenza del diritto ad accedere a un determinato documento, ma anche la possibilità per il giudice di ordinare l'esibizione, quindi di conoscere anche in questo caso della fondatezza della pretesa di accesso e quindi addirittura di ordinare l'esibizione del documento richiesto. Oppure c'è comunque la possibilità, soprattutto per le amministrazioni territoriali, di ricorrere al difensore civico per contestare il diniego di accesso o il silenzio. La normativa anticorruzione ha però introdotto anche una diversa tipologia di accesso. Parliamo del cosiddetto accesso civico. Questo è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed è disciplinato dall'articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013, che è appunto il codice della trasparenza. Importante evidenziare come questa tipologia di accesso è molto diverso dall'accesso dell'articolo 24,3 della legge 241 del 90, laddove quell'accesso non è invece preordinato al controllo generalizzato dell'operato delle amministrazioni. E qui vedete una differenza essenziale, che ci riporta a una differenza che sta nella funzione democratica in senso lato che l'accesso generalizzato tende a assolvere in modo completamente diverso rispetto al diritto di accesso che abbiamo visto disciplinato dall'ambito della 241 del 90, che invece è più strettamente in correlazione a una funzione partecipativa e di tutela giurisdizionale.
e quindi non di controllo diffuso e generalizzato in un'ottica

appunto di miglioramento, in linea quantomeno astratta, delle modalità di partecipazione democratica alla vita delle amministrazioni. La richiesta di accesso, appunto nel caso del DLGS 33 del 2013, è sganciata infatti da qualsiasi legittimazione, non necessita di alcuna motivazione e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione, dei cui documenti si chiede, la visione. L'accesso si divide ancora in accesso civico semplice, relativo a dati e informazioni che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, come previsto dall'articolo 5,1 del DLGS 33 del 2013, e nell'accesso civico generalizzato, che è esercitabile invece da chiunque, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo di pubblicazione in capo all'amministrazione. E questo trova specifica regolamentazione nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013. Alcune esclusioni, tuttavia, sono presenti anche nell'ambito di questa forma di accesso civico e sono disciplinate dall'articolo 5 bis, sempre del decreto legislativo 33 del 2013. L'accesso è infatti rifiutato se il diniego è funzionale a evitare un pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati preminenti, come nel caso della sicurezza e ordine pubblico, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica e stabilità finanziaria ed economica, della conduzione di indagini e perseguimento di reati, della tutela dei dati personali, nel caso della libertà e segretezza della corrispondenza o di interessi economici e commerciali. Vedete quindi come l'introduzione dell'articolo 5 bis ha permesso di ricalibrare un po' questa forma di accesso che non pochi problemi ha posto sia nella pratica che nella analisi giurisprudenziale e dottrinale, laddove ci si è posto il problema di conciliare questa forma di accesso generalizzato rispetto al diritto di accesso della legge 241 del 90. Questa possibilità comunque di rimettere a una valutazione dell'amministrazione la possibilità di negare l'accesso in presenza di interessi considerati prioritari è sicuramente un passo in avanti del legislatore che ha contribuito e contribuisce a ridefinire i controlli, i contorni di questo istituto. Alcuni spunti di riflessione: in cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Passiamo al secondo argomento di questa lezione, il silenzio assenso. Esistono alcuni moduli di esercizio cosiddetti solo eventuali del potere amministrativo. In cosa consistono? Consistono innanzitutto nel silenzio assenso, che vedremo tra poco, e della segnalazione certificata di inizio attività. Moduli di esercizio solo eventuale del potere amministrativo che rispondono al cosiddetto principio di autoresponsabilità, che a sua volta guarda a una logica di semplificazione dell'azione amministrativa e di liberalizzazione dell'azione amministrativa. Diciamolo in termini ancora più semplici. L'azione amministrativa e l'esercizio del potere amministrativo si conclude necessariamente, l'abbiamo visto, con l'adozione del provvedimento amministrativo. Abbiamo visto che in alcuni casi il provvedimento amministrativo può essere sostituito anche da un accordo e quindi in una logica di introduzione di una fattispecie consensuale nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo. Qui aggiungiamo un ulteriore tassello a questa evoluzione delle modalità di esercizio del potere amministrativo che guardano proprio al principio di autoresponsabilità e quindi alla possibilità che il privato possa in qualche modo presentare un'istanza rispetto alla quale l'amministrazione può o non rispondere oppure
l'amministrazione possa consentire

consentire ex lege l'avvio dell'attività, spostando il momento dell'esercizio del potere, come vedremo, in una fase successiva all'avvio di quell'attività piuttosto che in una fase precedente, quindi spostando completamente il momento di esercizio del potere amministrativo sussistendone i presupposti. Parliamo in alcuni casi di mera semplificazione, laddove viene sostituito al provvedimento un silenzio significativo, in altri casi, come nel caso della segnalazione certificata di inizio attività, di una vera e propria liberalizzazione, poiché si permette appunto di avviare un'attività da parte del privato anche in assenza del preventivo esercizio del potere, fermo restando invece un potere di intervento successivo. Ma lo vedremo più nel dettaglio in questa lezione. Il procedimento non necessariamente si conclude con un provvedimento espresso. È il caso del cosiddetto silenzio significativo, laddove il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione effetti equiparabili a quelli prodotti dall'adozione di un provvedimento. Il silenzio di diniego si verifica quando il silenzio è equiparato dalla legge a un provvedimento di rigetto. È quello che abbiamo visto nel caso del diritto di accesso, laddove il silenzio protratto oltre 30 giorni corrisponde appunto il rigetto della richiesta di accesso. È un vero e proprio silenzio significativo e in particolare una fattispecie di silenzio di diniego. Il silenzio assenso, al contrario, è una tipologia di silenzio che il legislatore equipara a un provvedimento di accoglimento della domanda del privato. Quindi, all'opposto del silenzio diniego, il silenzio assenso fa sì che a un fatto, quindi a un silenzio, venga attribuito un significato, quindi assuma una rilevanza giuridica, equiparabile a quella di un provvedimento favorevole. Il silenzio significativo, a differenza del silenzio inadempimento che abbiamo visto nelle precedenti lezioni e che invece costituisce violazione del principio di conclusione del procedimento attraverso e mediante l'adozione di un provvedimento espresso, è una modalità legale di definizione del procedimento amministrativo, operante in specifici casi in cui l'amministrazione ometta di provvedere entro il termine normativamente prescritto. Il silenzio assenso è disciplinato dall'articolo 20 della legge 241 del 90. Si tratta di un istituto che ha carattere generale, che trova applicazione nei procedimenti ad iniziativa di parte. Si forma alla scadenza del termine di conclusione del procedimento ove non sia stato adottato il provvedimento di diniego o non sia stata convocata la conferenza di servizi. In attuazione del principio di autoresponsabilità del privato, affinché si formi il silenzio assenso equivalente a un provvedimento amministrativo, quanto a effetti giuridici, devono tuttavia sussistere alcune condizioni. È infatti necessario che nella domanda presentata all'amministrazione l'interessato abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Questo è un elemento importante perché anche in quelle fattispecie in cui è comunque prevista la possibilità di formazione del silenzio assenso, la giurisprudenza esclude che possa formarsi il silenzio laddove l'istanza non contenesse, per esempio, tutti quegli elementi, che l'amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare e quindi l'istanza deve essere, per poter dar luogo a un silenzio assenso, essere corredata per esempio da tutte quelle che sono le dichiarazioni, la documentazione o gli ulteriori elementi che sono ritenuti essenziali per l'adozione del provvedimento, in assenza dei quali evidentemente non solo il provvedimento non può essere adottato, ma anche il silenzio assenso non può formarsi per carenza dei presupposti.
Il silenzio assenso soggiace a un regime simile.

a quello del previsto per il provvedimento. In particolare è impugnabile dai terzi che si ritengano eventualmente lesi dal silenzio assenso e quindi da questa manifestazione non provvedimentale dell'esercizio del potere, può essere oggetto altresì di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio o della revoca, come espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge 241/90. Questa, in una logica di garanzia dell'interesse pubblico, in ogni caso l'amministrazione può e anzi è obbligata ad adottare i provvedimenti di autotutela anche laddove manchi il provvedimento espresso. Il silenzio assenso non sopprime però il potere dell'amministrazione, ma si limita a porre rimedio all'inerzia dell'amministrazione, la quale tuttavia conserva la potestà di intervenire in autotutela sussistendone i presupposti. Abbiamo detto, parlando del silenzio inadempimento, che decorso il termine di conclusione del procedimento, ferme restando le azioni che il privato può adottare al fine di accertare la violazione dell'obbligo di conclusione, l'amministrazione conserva, in virtù del principio di inesauribilità e imprescrittibilità del potere amministrativo, comunque la possibilità di intervenire anche decorso il termine. Qui evidentemente l'amministrazione non perde la possibilità di intervenire, tuttavia, poiché all'inerzia e quindi alla scadenza del termine subentra un effetto giuridicamente rilevante, la possibilità di intervenire successivamente dell'amministrazione viene configurata nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione in una forma appunto di garanzia dell'interesse pubblico perseguito e oggetto anche del silenzio assenso, che tuttavia deve essere esercitata nel rispetto dei presupposti previsti per l'esercizio dei provvedimenti e dei poteri di autotutela. Sotto altro punto di vista, il silenzio assenso tuttavia si presta a una sorta di incertezza genetica, soprattutto perché, essendo sempre previsto da un lato la possibilità per l'amministrazione di intervenire in sede di autotutela, e sotto altro profilo il rischio che il silenzio assenso possa non essersi configurato, formato, in virtù del fatto che magari l'istanza non era corredata di tutte quelle che erano i presupposti, gli allegati o le dichiarazioni necessarie per poter, come dire, garantire il formarsi del silenzio assenso, questo elemento di incertezza ha creato non pochi problemi, soprattutto nella pratica commerciale, economica, e quindi anche una logica di difficoltà rispetto al principio di certezza del diritto e di stabilità dei provvedimenti amministrativi. Questo ha posto il legislatore nelle condizioni di adottare un rimedio che è quello previsto dal comma 2 bis dell'articolo 20, che prevede la possibilità di rilascio di attestazioni che dimostrino l'avvenuta formazione del silenzio assenso. Non parliamo quindi di un provvedimento che avrebbe effetti costitutivi, ma parliamo di una mera attestazione, quindi di un mero potere dichiarativo dell'amministrazione di accertare l'intervenuta formazione del silenzio assenso, quindi in una logica che non è provvedimentale, ma che contribuisce a dare una maggiore stabilità a questo strumento alternativo appunto all'esercizio e all'adozione del provvedimento amministrativo. La formazione del silenzio assenso è tuttavia preclusa laddove risulti prevalente l'esigenza di un pieno e ponderato esercizio dell'attività di valutazione e comparazione degli interessi in gioco. Ora, non dobbiamo nasconderci sul fatto che questo rimedio, cioè il rimedio del silenzio assenso, nel perseguire delle finalità di semplificazione, in qualche modo costituisca la negazione di quel principio di partecipazione, quindi di ponderazione degli interessi in gioco, che invece sono alla base, l'abbiamo detto più volte,
della dinamica procedimentale e quindi di questa modalità procedimentale di esercizio del potere amministrativo.

E quindi in questo senso si giustifica il perché il silenzio assenso è precluso in tutte quelle fattispecie rispetto alle quali, per la natura degli interessi coinvolti, invece sia ritenuto essenziale un'attività esplicita di ponderazione degli interessi in gioco. E questo avviene nei procedimenti che coinvolgono gli interessi cosiddetti sensibili, e cioè quelli connessi all'ambiente, al patrimonio culturale e paesaggistico, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla salute, all'immigrazione, tutti ambiti rispetto ai quali, proprio per la natura sensibile degli interessi coinvolti, si nega la possibilità di poter in qualche modo ricorrere all'escamotage, l'espediente del silenzio assenso per porre rimedio a una situazione di inerzia dell'amministrazione. Non solo, questo è previsto in termini di esclusioni laddove la disciplina dell'Unione Europea imponga invece l'adozione di provvedimenti espressi, cioè laddove sia proprio il legislatore europeo a richiedere espressamente la necessità di un provvedimento espresso e quindi di una ponderazione di interessi. E infine, nell'ambito di tutti quei procedimenti individuati con DPCM su proposta del Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con i ministri interessati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 241 del 90. Spunti di riflessione in relazione a questo argomento: qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Passiamo quindi al terzo argomento di questa lezione, la segnalazione certificata di inizio attività. Alla base dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, disciplinata dall'articolo 19 della legge 241 del 90, vi è una logica, l'abbiamo già detto, liberalizzatrice e semplificatrice. In particolare, l'abbiamo sottolineato, una logica liberalizzatrice che porta alcuni effetti in termini di semplificazione della dinamica di interlocuzione tra privato e amministrazione. La SCIA infatti consente ai privati, a ricorrere di determinate condizioni, di avviare un'attività sulla base di una semplice comunicazione all'amministrazione. Ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e che non sia subordinato ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni necessarie. Volendo dirla in altri termini, la SCIA intanto guarda a fattispecie dove lo spazio di decisione discrezionale dell'amministrazione è molto ridotto, se non assolutamente assente, laddove quindi la partecipazione procedimentale da un lato risulta poco influente, perché evidentemente la fattispecie e quindi gli effetti giuridici sono già disciplinati direttamente dalla legge, quindi il meccanismo di produzione di effetti giuridici rinvia non tanto allo schema norma potere effetto quanto allo schema norma fatto effetto. E dall'altro dobbiamo evidenziare come la SCIA riguardi delle situazioni peculiarie in cui è il privato che fa una segnalazione, ma laddove il privato, proprio in funzione del principio di autoresponsabilità, è onerato dall'obbligo di accompagnare la richiesta da tutte quelle che sono le attestazioni previste dalla norma primaria, da cui scaturisce l'effetto giuridico che si richiede di

di attivare mediante la segnalazione, che quindi è onere del privato evidentemente portare all'attenzione dell'amministrazione, pena la mancata possibilità di raggiungere l'obiettivo, che è appunto l'obiettivo finale della SCIA, cioè essere autorizzati a svolgere questa attività. L'attività, quindi, a differenza però del silenzio assenso, che non sostituisce l'esercizio del potere amministrativo, diversamente dalla SCIA, può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Pensate per esempio alla fattispecie autorizzatoria. Solitamente il potere autorizzatorio è quel potere che rimuove un limite rispetto all'esercizio di una determinata attività da parte del privato. Nel caso del silenzio assenso, la struttura del potere autorizzatorio è preservata, semplicemente si dice che al provvedimento espresso viene sostituito il silenzio significativo, cioè il fatto del silenzio che sostituisce il provvedimento, ma lo schema è sempre quello di un provvedimento autorizzatorio, quindi dell'esercizio di un potere autorizzatorio. La SCIA è radicalmente diverso, in questo senso viene qualificato come un istituto di liberalizzazione, perché qui il momento dell'esercizio di quel potere autorizzatorio di fatto viene spostato e configurato in modo del tutto diverso, poiché il privato, a fronte della segnalazione, può già avviare l'attività. Quindi quella rimozione del limite avviene già per il sol fatto di aver trasmesso la segnalazione certificata di inizio attività, ovviamente nelle forme puntualmente prescritte dalla legge di riferimento. Vedete quindi come parliamo di una fattispecie particolarmente complessa dal punto di vista anche del suo inserimento nell'ambito della dinamica amministrativa, che in qualche modo permette di considerare la SCIA al di fuori rispetto alla classica struttura di esercizio del potere amministrativo di natura autorizzatoria. La SCIA, tuttavia, non trova applicazione in presenza di interessi cosiddetti sensibili, e quindi questo in analogia rispetto a quello che abbiamo detto nell'ambito dell'istituto del silenzio assenso, quindi ambiente, paesaggio, cultura, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze, eccetera, e nei casi in cui la normativa dell'Unione Europea renda il meccanismo non applicabile per lo stesso motivo per cui non è applicabile il silenzio assenso, cioè quando la disciplina eurounitaria imponga e richieda il necessario esercizio di un'attività preventiva di comparazione e bilanciamento degli interessi in gioco. I poteri pubblicistici, tuttavia, permangono, ma non vengono esercitati in via preventiva, bensì ad attività già avviata. Quindi abbiamo parlato di liberalizzazione, abbiamo detto che viene spostato il momento di esercizio del potere amministrativo, tuttavia la dinamica di esercizio del potere amministrativo non viene eliminata da questa fattispecie, ma semplicemente collocata in un momento successivo, quindi in un momento successivo all'avvio dell'attività amministrativa. L'esercizio del potere di verifica ex post viene esercitato al fine di vietare la prosecuzione dell'attività se essa risulta pregiudiziale o incompatibile con l'interesse pubblico. Questo deve essere esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge 241 del 90. Quindi vedete come l'esercizio del potere amministrativo avviene in una fase successiva con delle modalità specificatamente disciplinate dalla legge, laddove mentre nel silenzio assenso la valutazione di compatibilità dell'interesse del privato rispetto all'interesse pubblico avviene nella fase antecedente all'avvio, qui rimane comunque una necessaria attività di controllo di compatibilità tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ma viene esercitato in una fase successiva. Una volta scaduto il termine per l'esercizio del potere di verifica, l'amministrazione può comunque adottare provvedimenti inibitori o ripristinatori in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies
che disciplina l'annullamento d'ufficio. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241, in altre parole, permette comunque la possibilità di esercitare i poteri di autotutela dell'amministrazione anche in presenza di fattispecie come quella in esame, cioè laddove l'avvio dell'attività sia stato avviato in funzione della presentazione di una SCIA. Questo evidentemente in un'ottica appunto di preservare anche oltre il termine dei 60 giorni previsti per l'esercizio dei poteri di controllo ex post, comunque pur sempre nel rispetto dei termini che vedremo dell'annullamento d'ufficio, la possibilità di intervenire successivamente sull'attività e quindi di garantire comunque la tutela dell'interesse pubblico e la compatibilità dell'interesse del privato con l'interesse pubblico. Inoltre, viene comunque garantita la tutela del terzo interessato mediante sollecitazione dell'esercizio del potere di verifica barra autotutela. Questo è un aspetto importante, l'abbiamo visto parlando delle modalità di avvio del procedimento amministrativo, laddove abbiamo evidenziato che ai fini dell'attuazione del potere dell'amministrazione in autotutela o in questo caso il potere di controllo, che sono comunque attività che l'amministrazione può avviare d'ufficio, sia comunque richiesta la possibilità per i terzi che si ritengano lesi dal provvedimento o in questo caso dalla SCIA, quindi da questo titolo abilitativo che si forma mediante il meccanismo disciplinato dall'articolo 19 della legge 241 del 90, di sollecitare l'amministrazione all'esercizio di questi poteri che sono previsti o in fase di controllo e quindi dentro i 60 giorni oppure in sede di annullamento d'ufficio decorsi i 60 giorni. Spunti di riflessione. Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività? A conclusione di questa lezione possiamo quindi riepilogare quelli che sono stati gli spunti di riflessione. In cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata ad inizio attività? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Io vi auguro un buono studio e vi invito, come di consueto, a consultare le pagine del corso caricate sul sito del nostro Ateneo. Io vi auguro ancora una volta un buono studio e alla prossima.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uni Nettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale

E per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa

0: Wishdan al-Hashimi o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Gentili studentesse, gentili studenti, bentornati. In questa lezione affronteremo il problema della pianificazione delle traiettorie di moto per un robot. È un problema particolarmente importante e particolarmente complesso che si deve affrontare in qualunque applicazione robotica. Il problema della pianificazione delle traiettorie consiste nel determinare il moto e la legge oraria, dunque, da far seguire agli attuatori del robot affinché il nostro robot, in particolare il manipolatore, per esempio, possa svolgere e eseguire il compito, il task che noi gli assegniamo tipicamente nello spazio operativo. Gli argomenti della lezione saranno i seguenti: percorso e traiettoria, pianificazione nello spazio cartesiano, pianificazione nello spazio degiunti punto punto, pianificazione nello spazio degiunti su percorso assegnato. Percorso e traiettoria. Iniziamo la lezione con questo primo argomento, cercando di distinguere due importanti definizioni, la definizione di percorso e di traiettoria. Il concetto di percorso è un concetto geometrico, puramente geometrico, che fornisce appunto informazioni soltanto circa le posizioni che desideriamo un giunto oppure l'organo terminale del manipolatore debba assumere per svolgere il compito desiderato. Per traiettoria, in genere, invece, ci riferiamo a qualcosa che contiene, oltre alle informazioni di tipo geometrico, anche le informazioni di tipo temporale, ovvero ci dice la traiettoria quando certe posizioni sono assunte nel tempo. Schema logico di utilizzo di un robot. Questa immagine schematizza l'impiego di un robot in una generica applicazione. Nella parte destra dell'immagine vediamo con questo box raffigurato il robot che interagisce con un certo ambiente. Le frecce rosse stanno a rappresentare, tutte queste frecce rosse nell'immagine rappresentano le direzioni di interazione. Dunque il robot interagisce con l'ambiente perché tipicamente vorremmo che esegua un compito, per esempio, per di spostamento di un oggetto, o potrebbe essere impiegato in un contesto industriale ed eseguire una saldatura o un taglio, quindi in ogni caso sta interagendo con l'ambiente. L'ambiente fornisce una serie di informazioni circa quello che sta accadendo per via dell'interazione con i robot mediante dei sensori esterni. Ecco, il robot ovviamente è attuato mediante uno schema di controllo a retroazione che vediamo raffigurato sempre nella parte destra e in basso della figura. Quindi vediamo il controllore e il feedback che è chiuso attraverso le informazioni dei sensori interni. Questa volta parliamo di sensori interni del robot, quindi per esempio gli encoders sui giunti. L'ingresso del sistema di controllo sono i riferimenti prodotti e i riferimenti temporali prodotti dal trajectory planner. Ecco, il trajectory planner dunque è quella parte in questo schema che si occupa di generare, come abbiamo anticipato precedentemente, le leggi temporali, le leggi di moto per gli attuatori, che debbono essere quindi considerate come dei riferimenti da inseguire da parte del controllore. Qui in questa catena troviamo tre blocchi poi che sono chiamati task planner, path planner e trajectory planner, che descriveremo un po' meglio nelle slide successive. Per il momento diciamo semplicemente che questi primi due, il task planner e il path planner, si occupano di generare dei riferimenti geometrici, mentre il trajectory planner genererà i riferimenti temporali, di ingresso al controllore. Distinzione dei diversi planner. Ecco, adesso diamo una definizione di quei tre blocchi che erano sullo schema principale. Il task planner è di fatto il pianificatore dell'obiettivo del moto in termini generali, ovvero è il pianificatore che si occupa di determinare effettivamente il goal, l'obiettivo principale nel moto del robot. Quindi l'obiettivo principale per il quale stiamo impiegando il nostro robot. Se stiamo utilizzando un manipolatore per eseguire un compito di pianificazione
pick and place, il task planner avrà l'obiettivo di determinare i punti geometrici nello spazio cartesiano di presa di un oggetto e di rilascio dell'oggetto. Questo è il compito del task planner. Il path planner invece si occupa di pianificare un percorso geometrico completo e non è sempre strettamente necessario. Il path planner prende in ingresso i punti, le informazioni geometriche, i punti, generalmente si tratta soltanto di punti o anche solo una coppia di punti prodotti dal task planner e genera in uscita una descrizione geometrica completa di un percorso che nello spazio cartesiano, nello spazio operativo, congiunge questi punti. Infine abbiamo il trajectory planner che determina il modo raggiunti per realizzare il task assegnato. Il trajectory planner prende in ingresso l'eventuale percorso geometrico prodotto da un path planner o i punti generati dal task planner e si occupa di determinare le leggi di moto da applicare ai giunti, quindi agli attuatori del nostro robot per realizzare il compito che abbiamo assegnato al robot. Il trajectory planner può essere quindi schematizzato come rappresentato in questa slide. Il suo ingresso saranno delle sequenze di pose, nel caso in cui i riferimenti prodotti da un task planner sono generati nello spazio cartesiano, o configurazioni, nel caso in cui sono prodotti nello spazio raggiunti. Oppure potrebbe essere una descrizione geometrica completa nel caso in cui a seguito del task planner ci sia anche un path planner. L'uscita del trajectory planner è invece un profilo, un insieme di profili di riferimento per il controllore. La pianificazione della traiettoria può avvenire sia nello spazio raggiunti che nello spazio operativo. Questo è un punto particolarmente importante. Quando noi parliamo di pianificazione di traiettorie,

Ricordiamo che ci stiamo occupando di determinare leggi orarie che permettono di realizzare un determinato task, un determinato compito. Questo compito, che consiste nel passare per determinate posizioni, nel raggiungere una posizione finale desiderata, nel seguire un percorso assegnato, può essere definito sia nello spazio cartesiano, come è facile immaginare, quindi facendo riferimento proprio alla posizione ed anche all'orientamento dell'end effector, sia nello spazio disgiunti, ovvero le singole variabili disgiunto potrebbero essere utilizzate singolarmente con dei riferimenti, valori che devono quindi raggiungere, percorsi che devono seguire e così via. La specifica delle condizioni geometriche generalmente viene effettuata con un numero ristretto di parametri. Anche questo è una cosa molto, molto importante. Quello che abbiamo chiamato il path planner, ovvero il generatore di percorsi geometrici, non è sempre strettamente necessario. In genere è sufficiente specificare il compito del manipolatore specificando semplicemente un insieme di punti nello spazio cartesiano oppure nello spazio disgiunti. Una procedura standard per robot industriali è quella che andiamo adesso a leggere. Al primo passo si definiscono un insieme di posizioni e di orientamenti nello spazio cartesiano usando il Teach Box. Il Teach Box è un dispositivo che accompagna molto spesso un manipolatore industriale ed è una sorta di tastiera che ha anche un po' la funzione di joystick, che ci permette di spostare usando gli appositi comandi il manipolatore, quindi l'end effector, ma anche di riconfigurare tutti i singoli giunti. Quindi, mediante questo teach box, sostanzialmente al primo step di questa procedura si vanno a fissare delle precise posizioni dell'end effector e corrispondentemente delle precise configurazioni dell'intero robot. Successivamente si programma una velocità media tra questi punti, come valore percentuale in termini di valore percentuale, quindi tra 0 e 100, della velocità massima. Infine si effettua l'interpolazione lineare tra i punti. Quello che si fa a questo terzo punto è un'operazione un po' più complessa. Si tratta di passare dallo spazio cartesiano allo spazio disgiunti. Si va a fare un campionamento del percorso ottenuto nello spazio cartesiano con una serie di samples per i quali si deve determinare una configurazione corrispondente nello spazio disgiunti utilizzando la cinematica inversa ed infine per questi punti nello spazio disgiunti si deve poi fare una interpolazione lineare. Gli svantaggi di questa procedura sono: anzitutto, la programmazione è evidentemente semi-manuale, nel senso che una serie di impostazioni vanno fatte a mano utilizzando il Teach Box, ed inoltre la visualizzazione del moto complessivo del robot risulterà limitata, nel senso che l'interpolazione dei punti campionati nello spazio disgiunti darà origine ad un movimento dell'end effector che non è facilmente visualizzabile, immaginabile. In questa slide vediamo un esempio di pianificazione del moto per un problema di moto punto-punto nello spazio cartesiano. Nella parte sinistra abbiamo una pianificazione mediante un percorso lineare. Il task planner identifica dei punti che sono il punto in cui si trova di partenza, in cui si trova l'end effector, un punto di mezzo, che è questo, e poi un punto finale. Il percorso e anche la traiettoria, quindi con una certa legge temporale associata a questo percorso geometrico, è un percorso lineare che appunto vede muoversi l'end effector su queste linee tratteggiate. Una seconda possibilità è quella di, dati questi stessi tre punti, determinare un percorso che sia un po' più smooth, cioè nel punto di passaggio, nel punto di mezzo, il percorso sia, diciamo, senza, questa spigolosità. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con le curve di Bézier.
Le curve di Bézier sono delle curve particolarmente utilizzate nell'ambito della computer grafica per l'interpolazione tra punti ed esistono curve di Bézier lineari, quadratiche, cubiche. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con curve di Bézier cubiche. In questa slide vediamo come dunque i concetti di traiettoria e path geometrico sono legati. Una traiettoria altro non è che un path geometrico a cui è stata associata una legge temporale. Nell'immagine vediamo rappresentato tutto quello che è scritto di fatto a parole su questa linea. Qui abbiamo un manipolatore ed un path, quindi anzitutto due punti, il punto A e il punto B, che sono stati prodotti da un task planner. Poi abbiamo un path che possiamo immaginare sia stato generato da un path planner. Questo path è un percorso geometrico, per cui è descrivibile con una funzione vettoriale PDS, che è composta dalle tre componenti PDX, PDY, PDZ, DS, dove S è un parametro geometrico che varia in un opportuno intervallo da 0 ad un certo valore massimo, S max, lo chiameremo così. E nell'andare tra 0 ed S max vedrà il punto che identifica il vettore P muoversi da A verso B. Questa associazione parametro coordinate geometriche del punto B deve essere un'associazione monotona, perché se così non fosse, sarebbe possibile che per diversi valori del parametro S si otterrebbero gli stessi punti sul percorso. Sostanzialmente vedremo questo punto iniziare a muoversi magari da A e andare avanti e poi anche tornare indietro. Siccome questo generalmente non lo vogliamo, l'associazione deve essere monotona. Ecco, fino a qui abbiamo parlato della caratteristica geometrica, poi il trajectory planner. Cosa fa? Genera una legge temporale associando al parametro geometrico S un'informazione temporale, cioè ogni valore del parametro S è associato ad un valore del parametro T. T è il tempo che si muove in un intervallo 0T grande, dove T grande è definito dall'utente. T grande è il tempo nel quale avverrà lo spostamento da A verso B. Anche questa associazione deve avvenire con una legge di tipo monotona. Concludiamo questo primo argomento della lezione con una domanda a cui dovreste sapere rispondere. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Pianificazione nello spazio cartesiano. Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione, ovvero alla pianificazione del modo nello spazio cartesiano. Parliamo di pianificazione nello spazio cartesiano ogni qualvolta le specifiche di comportamento, quindi il task assegnato al nostro robot, avviene nello spazio operativo, quindi in termini di posizioni e/o orientamenti desiderati per l'organo terminale. Questa è la pianificazione nello spazio cartesiano. La sequenza operativa attraverso la quale avviene la pianificazione del modo è quella che andiamo adesso ad illustrare. Anzitutto abbiamo il task planner che genera una sequenza di punti che si chiamano nodi. Questi punti sono delle pose, ovvero sono una combinazione di posizioni e di orientamenti dell'end effector nello spazio cartesiano. Questi punti poi vengono interpolati sempre nello spazio cartesiano e ciò genera un path geometrico, ovvero un intero percorso PDS tra le pose nello spazio cartesiano, tra i punti desiderati. Questo risultato si può anche alternativamente ottenere piuttosto che attraverso una procedura di interpolazione mediante un path planner, il cui scopo è proprio quello di generare delle funzioni di PDS che descrivono nello spazio opportuni percorsi. Il terzo passo consiste nel campionare il percorso PDS e ottenere un set di samples ed invertire per ognuno di questi sample la cinematica, quindi affrontare il problema dell'inversione cinematica. Il risultato sarà una sequenza di nodi nello spazio dei giunti.
A questo punto, ultimo passo di questa sequenza operativa, interpolazione nello spazio dei giunti. I punti ottenuti nello spazio dei giunti possono essere collegati tra di loro mediante opportuna interpolazione per ottenere un path geometrico del tipo Q di lambda, quindi Q uguale a Q di lambda. Alcune questioni da considerare. Quando

parliamo di pianificazione di percorso nello spazio cartesiano, dobbiamo occuparci dell'evitamento degli ostacoli che evidentemente sono presenti, possibilmente presenti nello spazio di lavoro di un robot, così come ci dobbiamo anche occupare dei costi computazionali di ognuno dei passi prima elencati. Il problema dell'inversione cinematica può essere affrontato con algoritmi diversi, il problema della generazione di un passo.

più denso del campionamento che avviene nello spazio operativo. Questo perché quando ci occupiamo di fare interpolazione tra i punti nello spazio disgiunti, vogliamo ottenere delle funzioni che descrivano in un modo un po' più fine il comportamento del singolo attuatore, quindi del singolo giunto, di modo da non avere, diciamo, dei comportamenti, movimenti indesiderati. In questa slide viene raffigurato un esempio della procedura che abbiamo chiamato operativa di generazione delle traiettorie, di pianificazione delle traiettorie nello spazio cartesiano. Qui abbiamo un manipolatore ed una traiettoria, un path, ovvero un percorso assegnato nello spazio cartesiano da un path planner. I punti che vedete su questo cerchio, il path in questo caso è un path chiuso e quindi si dice ciclico. Il task è un task ciclico, nel senso che l'organo terminale del manipolatore sarà chiamato a tornare sugli stessi punti a ripetere la stessa operazione. E i punti che vedete in giallo sono i samples che creiamo sul path generato dal path planner. In corrispondenza di ognuno di questi punti si dovrà affrontare il problema della inversione cinematica e determinare la configurazione dei giunti, quindi Q1, Q2, Q3, Qn in generale, nello spazio dei giunti, e poi successivamente questi campioni andranno interpolati per determinare le funzioni Q di lambda, che sono appunto il risultato della nostra pianificazione. Path e leggi temporali. Dopo aver determinato un path geometrico per le singole variabili di giunto, la traiettoria viene definita associando al path una legge di moto. Quindi cominciamo con, abbiamo detto, una PDS, che è una descrizione geometrica, diciamo, del percorso nello spazio operativo. Associamo alla PDS una legge oraria, che indichiamo con SDT, e la combinazione è una PDSDT, ovvero una PDT, che appunto è una traiettoria nello spazio cartesiano. Similmente avviene nello spazio disgiunti. Possiamo definire un percorso anche per i giunti, come abbiamo detto all'inizio, quindi avere inizialmente una QDS a cui associamo una SDT e per composizione otteniamo una QDSDT, ovvero una QDT, che è la traiettoria nello spazio dei giunti. Quindi, riassumendo, path geometrico più legge temporale corrisponde alla traiettoria. Leggi temporali. Le leggi temporali vengono scelte in base a delle specifiche del task, per esempio stop in un punto, moto a velocità costante, caratteristiche del task che stiamo assegnando al nostro manipolatore. La legge temporale può prendere in considerazione dei criteri di ottimo, per esempio il tempo di trasferimento minimo, la minima energia. I vincoli che sono associati alle leggi temporali che noi dobbiamo determinare sono imposti dagli attuatori tipicamente, quindi per esempio possiamo avere limiti sulla massima velocità, sulla massima coppia esercitabile da un attuatore e/o dal carico. Sul carico potremmo avere un limite relativo per esempio alla massima velocità di spostamento lungo il percorso assegnato. In questa slide confrontiamo la pianificazione nello spazio cartesiano versus la pianificazione nello spazio dei giunti. La pianificazione nello spazio cartesiano permette una visualizzazione migliore del path da generare e permette anche di considerare facilmente gli ostacoli. Trattandosi di una pianificazione nello spazio in cui operiamo, in cui ci muoviamo, in cui viviamo, è una pianificazione più semplice da un punto di vista proprio della visualizzazione. Ci permette, mentre pianifichiamo il moto dell'end effector, dell'organo terminale, del manipolatore, di capire esattamente quale sarà il risultato finale. Inoltre, e visto che gli ostacoli esistono naturalmente nello spazio cartesiano, sarà molto più semplice prenderli in considerazione in questo tipo di pianificazione. La pianificazione nello spazio disgiunti ha però il vantaggio di non richiedere l'inversione della cinematica, perché quando facciamo pianificazione nello spazio disgiunti abbiamo dei punti di riferimento che sono valori che le singole variabili disgiunto devono assumere. E quindi non c'è bisogno di risolvere un problema di cinematica inversa, ci troviamo già ad avere i valori per i singoli giunti. Questo
Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Considerando un task parametrizzato,

visualizzato nello spazio PdSdT ha tre componenti, PdX, PdY, PdZ. Come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Pianificazione nello spazio degiunti punto punto. Passiamo adesso a considerare il problema della pianificazione delle traiettorie di moto di un robot nell'ambito dello spazio degiunti. Affrontiamo prima il problema della pianificazione punto punto e poi il problema della pianificazione, ultimo argomento della lezione, lungo un percorso assegnato. Quindi stiamo supponendo di avere due punti, due valori per una variabile disgiunto e di dover determinare la traiettoria, quindi anche una legge oraria associata al moto, al percorso che dovrà seguire la variabile disgiunto, che però permetta di raggiungere i due valori prefissati. Nel moto punto punto ci interessano solo le configurazioni iniziale e finale, non siamo interessati a quello che succede ai valori intermedi, per i valori intermedi. La generazione della traiettoria può ottimizzare opportuni indici di qualità. È possibile programmare la pianificazione, pianificare quindi il moto giunto per giunto, dunque interessarci della pianificazione per ogni singola variabile indipendentemente dalle altre. Le condizioni tipiche che prenderemo in considerazione in questo problema sono il passaggio per dei punti specifici, quindi determinati valori di variabile disgiunto, e questa è una richiesta molto comune, la continuità delle derivate fino ad un certo ordine. Un primo modo di affrontare il problema è quello di utilizzare i polinomi cubici, cioè quello di assegnare alla variabile disgiunto una legge temporale Q di t, che è un polinomio cubico in t, dove t è la variabile tempo. Quindi che in generale scriveremo come a con 0 più a con 1 t più a con 2 t quadro più a con 3 per t cubo. In questa espressione, evidentemente, a con 0, a con 1, a con 2 ed a con 3 sono quattro parametri non noti che devono essere determinati sulla base delle condizioni che noi imponiamo. La velocità disgiunto è facilmente ottenibile derivando quel polinomio ed è quindi Q punto di t a con 1 più 2 a con 1 t più 3 a con 3 t quadro e l'accelerazione a sua volta è 2 a con 2 più 6 volte a con 3 per t. Nella legge di moto, la prima equazione che abbiamo scritto, identifichiamo quattro coefficienti che possiamo determinare fissando altrettante condizioni, quindi quattro condizioni. Quattro condizioni possibili sono la posizione iniziale e finale disgiunto, che abbiamo detto sono sempre date in un problema di pianificazione di traiettoria punto punto, quindi abbiamo una equazione che specifica il valore iniziale del moto, per cui Q di t valutato per t uguale a 0 diventa semplicemente a con 0, cioè tutti i tre termini successivi al primo diventano chiaramente 0, per cui abbiamo a con 0 uguale a Q di, ovvero un valore desiderato per la variabile disgiunto. E poi una condizione inerente al valore finale. Prendiamo l'espressione della legge temporale, la valutiamo in t grande, che è il tempo al quale raggiungeremo la posizione finale, il tempo complessivo di moto, per cui riscriviamo la stessa equazione e sostituendo al posto di t piccolo mettiamo t grande, quindi a con 0 più a con 1 t grande più a con 2 t grande quadro più a con 3 t grande cubo uguale al valore desiderato per la posizione finale del giunto. Queste sono due condizioni. Altre due possibili condizioni tipicamente imposte riguardano le velocità iniziale e finale, che si possono riscrivere considerando l'espressione generica della velocità, è quella dove sto passando ora il mouse. Valutate rispettivamente in 0 e in t grande. In 0 diventa semplicemente il termine a con 1, quindi scriveremo a con 1 uguale a Q di i punto, dove Q di i punto è un valore desiderato di velocità iniziale. E valutata in t grande è semplicemente questa espressione qui, a con 1 più 2 a con 2 t grande più 3 a con 3 t grande quadro uguale al valore finale desiderato della velocità. Queste quattro condizioni ci permetteranno in generale di determinare i quattro coefficienti, quindi di specificare una legge di moto mediante un polinomio cubico. Questo è un esempio in cui si utilizza appunto un polinomio cubico e queste quattro condizioni.
La posizione iniziale del giunto è

0, la posizione finale desiderata è π greco, quindi vogliamo che faccia una rotazione per mezzo giro e vogliamo anche che le velocità iniziali e finali del moto siano 0, quindi questo è un moto rest to rest, ovvero un moto che avviene con il giunto fermo e che termina con il giunto fermo in una posizione desiderata. Tutto il moto deve accadere nel tempo di un secondo. Ecco, utilizzando queste condizioni nell'equazione precedente si ottiene un polinomio cubico che ha questo andamento nel tempo. La velocità corrispondentemente a questa curva è evidentemente di forma parabolica, ha un valore massimo che si trova a metà del percorso e l'accelerazione è evidentemente lineare. Un'alternativa alla pianificazione del moto punto punto è l'alternativa trigonometrica, ovvero piuttosto che utilizzare un polinomio cubico, un polinomio in generale per la legge temporale di moto della generica variabile disgiunta, utilizziamo una legge di tipo trigonometrico, in particolare questa espressione qui. Q di tau, in questo caso non parliamo più di t, questa legge è qui espressa in funzione della variabile indipendente tau, dove tau altro non è che il tempo normalizzato, ovvero è t piccolo diviso t grande, dove t grande è il tempo totale di moto. Per cui se t piccolo va da 0 a t grande, la nostra variabile di tempo tau normalizzata andrà da 0 ad 1. Allora la legge di moto che scegliamo di utilizzare è così definita: Qin, che significa il valore iniziale della variabile disgiunto, più un delta Q, dove delta Q è definito come valore finale meno valore iniziale, per 1 meno coseno di pi greco tau mezzi. Questa equazione contiene due soli parametri. Contiene Qin e Qfin, che Qfin, cioè il valore iniziale e finale della variabile disgiunta, dove il valore finale sta dentro questo delta Q. Per cui ci viene immediatamente da dire che avendo due soli parametri potremmo fissare due sole condizioni. Di fatto è così, ma altre due condizioni che sono quelle tipiche di un moto rest to rest, infatti in questa slide abbiamo scritto che questo tipo di soluzione, questa alternativa alla pianificazione del moto è adatta ai problemi rest to rest, altre due condizioni sono automatiche, sono quelle inerenti alla velocità iniziale e finale che saranno sempre 0. Se calcoliamo infatti la derivata dell'espressione temporale evidenziata qui sopra, otteniamo questa espressione qui, che di fatto è una quantità, che è un fattore moltiplicativo per il seno di pi greco tau, che evidentemente è 0, sia per tau uguale a 0, sia per tau uguale ad 1, perché diventa il seno di 0 e rispettivamente il seno di pi greco. Per cui la velocità negli istanti iniziali e finali sarà sempre 0, mentre l'accelerazione, derivando ancora, è di fatto un coseno, per cui l'accelerazione risulterà massima nei punti iniziale e finale. In questi tre grafici mostriamo un esempio di moto in cui questo è un esempio di moto doppiamente normalizzato, cioè è normalizzato nel tempo che va da 0 a 1 e è normalizzato nello spazio. Lo spostamento va piuttosto che da un Qin e da un Qfin generici da 0 a 1. Per cui abbiamo questo tratto di curva che corrisponde a 1 meno il coseno di pi greco tau e parallelamente possiamo associare anche la velocità, che vedete ha un picco esattamente nel centro del moto, e poi un'accelerazione che è massima in 0 e in 1, e quindi assume i valori massimi in valore assoluto, i valori massimi in 0 e in 1. Un'ulteriore alternativa alla pianificazione del moto nello spazio disgiunti punto punto è l'uso di un polinomio del quinto ordine, quindi un polinomio dove ci sono tutte le potenze da 0, quindi abbiamo un termine costante, fino alla potenza di ordine 5 della variabile temporale tau, dove tau, ripeto, è una variabile di tempo normalizzata. In questa espressione, quindi variabile di tempo normalizzata definita come t piccolo su t grande e va da 0 ad 1. In questa legge di moto riconosciamo 6 parametri, parametri A, B, C, D, E ed F, e quindi ci permetterà di specificare 6 condizioni. Quindi una legge di moto più complessa e però anche più flessibile, perché 6 condizioni significa che oltre alle condizioni sui valori iniziali e finali del moto e ai valori iniziali e finali della velocità, saremo liberi di specificare altre due condizioni. Generalmente queste altre due condizioni riguardano le accelerazioni.

Ecco, qui un esempio, qui viene fissata il valore iniziale Q0, il valore finale del moto Q1, la velocità iniziale è come V0 per T grande, dove V0 è la velocità iniziale di Q di T, quindi la velocità studiata in tau diventa V0 per T grande. E ugualmente abbiamo l'accelerazione funzione di tau, quindi della variabile temporale normalizzata, che sarà uguale a un in 0, sarà uguale, la poniamo uguale ad un valore desiderato a con 0, che è l'accelerazione desiderata nel tempo t, per t grande 4. Questo t grande 4 compare perché qui l'equazione fa riferimento alla variabile indipendente tau piuttosto che a t piccolo, e ugualmente l'accelerazione del valore istante finale. Imponendo queste sei condizioni, di fatto, si vanno a determinare i valori di tutti e sei i coefficienti e si ottiene questa legge di moto che non andiamo adesso a leggere per intero, ma è qui, completamente descritta. Il caso speciale di questa tecnica è quello in cui le velocità iniziali e finali, quindi V0, V1, A0 e A1, sono 0. Allora l'espressione temporale della legge di moto si semplifica abbastanza e diventa quella qui evidenziata Q0, che è la configurazione iniziale, più delta Q, dove delta Q è definito come la configurazione finale meno quella iniziale, cioè praticamente lo spostamento che farà la variabile disgiunto per questo termine, che è un polinomio del quinto ordine dove mancano alcuni termini, quindi 6 volte tau alla quinta meno 15 tau alla 4 più 10 volte tau alla 3. Concludiamo quest'argomento con il seguente spunto di riflessione. Vi lascio con questa domanda: cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto-punto nello spazio disgiunti? Dovreste essere in grado di fare delle considerazioni circa la libertà che può consentire l'uso di un polinomio di grado maggiore di 5. Pianificazione nello spazio disgiunti su percorso assegnato. Affrontiamo con quest'ultimo argomento della lezione il problema della pianificazione del moto nello spazio disgiunti, quindi siamo ancora nello spazio disgiunti, però relativamente al caso in cui viene assegnato un percorso dove con questo si vuole intendere che viene assegnato un insieme di punti nello spazio disgiunti, quindi un set di valori di variabili disgiunto. Quindi per percorso è vero che potrebbe esistere un path planner che genera una descrizione analitica completa di un percorso, ma è vero anche che generalmente poi questa funzione deve essere campionata per produrre un insieme di samples. Interpolazione di n nodi Q1, Q2, Qn con un unico polinomio di grado n-1. Allora, il modo più semplice per affrontare il problema è quello di utilizzare un unico polinomio, quindi noi abbiamo in generale n punti Q1, Qn, quindi n valori distinti di una variabile disgiunto, e il modo più semplice di interpolare questi punti è quello di utilizzare un unico polinomio di grado n-1. Questo polinomio, se di grado n-1, avrà infatti n parametri e ci permetterà di trovare una soluzione ben determinata. Guardiamo il caso più semplice di tutti, che è quello in cui n grande è uguale a 2. Abbiamo due soli punti. Il polinomio di grado n-1 diventa un polinomio di grado 1, quindi una linea, una retta, per cui la legge temporale che stiamo cercando è di tipo Q di tau è A con 0 più A con 1 tau, che dovendo passare per i punti Q1 e Q2, che sono i due punti di questi insiemi di nodi che vengono dati come condizione al problema di pianificazione di traiettoria, alla fine sarà inevitabilmente uguale a Q1 più Q2 meno Q1 per tau. Quando tau vale 0, la Q di tau sta su Q1, quindi in Q di 0 sta su Q1 come desiderato. Quando tau vale 1, tau è sempre la variabile di tempo normalizzata, quindi va da 0 ad 1. Quando vale 1, Q di 1, cioè l'ultimo valore assunto dalla variabile disgiunto, sarà Q1 più Q2 meno Q1, ovvero Q2, come desiderato. Se abbiamo tre punti, utilizzeremo un polinomio di grado 2, sempre di grado n-1, ovvero avremo una quadrica. Nella sua espressione generale sarà scrivibile così: A con 0 più A con 1 tau più A con 2 per tau al quadrato, risolvendo le condizioni che Q di 0 deve essere Q di 1, Q di

1, cioè il valore finale della variabile disgiunto, deve essere Q di 3, e imponendo che in un punto intermedio tau di m è un punto intermedio, quindi appartenente all'intervallo aperto 0,1, valga il valore Q2, Q2 quindi è il valore intermedio. Alla fine determiniamo i valori a con 0, a con 2 e a con 0, a con 1 e a con 2 di questo polinomio. Quindi, ancora una volta, tre condizioni, tre parametri e la legge temporale è completamente determinata. Similmente, se abbiamo quattro punti, passeremo a considerare una cubica, quindi un polinomio di grado 3 che ha quattro parametri. E potremo imporre quattro condizioni di passaggio per i quattro punti che permetteranno di specificare i quattro parametri. In generale, per n punti, abbiamo detto che avremo un polinomio di grado n-1 e quindi un'espressione di questo tipo qua. Generica a con 0 più a con 1 tau più tutta una serie di termini che sono potenze di ordine crescenti in tau fino all'ultimo che è an-1 per tau di a elevato alla n-1. In questo grafico mostriamo l'esempio di un problema in cui sono dati 11 punti e quindi si sceglie un polinomio di grado 10 per fare interpolazione di questi 11 punti. I punti sono quelli che vedete qua evidenziati, questi pallini, sono esattamente 11. Il polinomio di grado 11 dà origine a questa linea tratteggiata, che è evidentemente un polinomio interpolante, passa su tutti i punti che abbiamo assegnato, ma ha un problema. Questa è una traiettoria di modo di un giunto, ricordiamo, ed ha un forte carattere oscillatorio, altamente non desiderato. Allora è evidente che una soluzione migliore si può ottenere interpolando questi punti piuttosto che ricorrendo ad un unico polinomio di grado n-1, ricorrendo ad un patch di tratti polinomiali di ordine inferiore. Questo è un esempio, per esempio, di un classico problema che si trova molto spesso nell'applicazione di predico interesse. Lo chiamiamo interpolazione con polinomi di ordine 4, 3, 4. Si applica in molte applicazioni dove ci sono problemi di pick and place, ovvero problemi di sollevamento di un oggetto, trascinamento e poi posa dell'oggetto. Queste sono applicazioni molto comuni nell'ambito della robotica industriale. Si compone di tre fasi questo modo: il sollevamento dell'oggetto, il suo spostamento fino alla zona, diciamo, desiderata in cui verrà effettuata la posa e poi la fase di posa. Questa immagine mostra un esempio della pianificazione con polinomi 4-3-4. In questa immagine vediamo una possibile traiettoria di moto di una variabile disgiunto Q, e quattro istanti di tempo ben definiti, che sono l'inizio del moto, la partenza nella fase di trascinamento T con 1, da T0 a T con 1 si ha il sollevamento, poi si ha un trascinamento tra T con 1 e T con 2. T con 2 è l'istante cosiddetto di avvicinamento alla posa finale, ed infine il tratto di moto tra T2 e T con F, che l'istante finale è il moto in cui avviene la posa dell'oggetto. Le condizioni, in tutto abbiamo detto, tre polinomi, il primo del quarto ordine, il secondo del terzo ordine e il terzo ancora del quarto ordine. Quindi nel primo polinomio abbiamo 5 parametri, poi ne abbiamo 4 e poi di nuovo 5. In tutto abbiamo dunque 14 coefficienti. Questi 14 coefficienti possono essere fissati con altrettante condizioni. 6 sono le condizioni di passaggio per i punti, quindi la variabile disgiunto Q in T con 0 deve valere Q di 0, prima condizione. In T con 1 il polinomio che noi abbiamo chiamato con Q di L e che qui indichiamo con Q di T con 1 meno significa Q, T con 1 da sinistra, ovvero il polinomio QL, perché a sinistra di T con 1 abbiamo il primo polinomio del quarto ordine, deve valere Q di 1, cioè un preciso valore della variabile disgiunto. Ricordiamo che stiamo parlando di un problema di pianificazione su un percorso assegnato. Abbiamo i quattro valori Q0, Q1, Q2 e Q con F, che in questo caso, in questo tipo di problema molto particolare, rappresentano il set di n punti, sono quattro punti. La seconda condizione quindi è Q in T con 1 da sinistra uguale a Q di 1, che significa QL di T in T con 1 uguale a Q di 1. Poi abbiamo una terza condizione che è ancora

ora Q valutata in T con 1 da destra, il più significa da destra, ovvero il polinomio a destra di T con 1 sarà quello di questo tratto, Q di T grande di T, deve valere Q di 1, quindi questa è la terza condizione, poi abbiamo condizioni simili in T con 2, quindi altre 2, quindi 5, e infine la condizione sul valore finale, che è Q in T con F, ovvero QS in T con F, deve valere il valore finale desiderato. 6 condizioni di passaggio, 4 condizioni di velocità iniziale e finale e di velocità di accelerazione. Infatti qui possiamo imporre che la velocità iniziale e la velocità finale siano 0 e che l'accelerazione iniziale e finale siano 0. Nei problemi di questo genere, pick and place, le velocità di accelerazione iniziale e finale al moto devono essere nulle. E poi abbiamo 4 condizioni di continuità sulle velocità e sulle accelerazioni. La variabile t è indicizzata con questo indice i che va da 1 a 2, ovviamente per indicare due diversi istanti di tempo, quindi sono 4 condizioni che servono ad avere una continuità nel raccordo tra i tre polinomi. Parliamo adesso dell'interpolazione con le splines, un'altra tecnica, l'ultima tecnica che vediamo, per fare pianificazione del moto con percorso assegnato. Il problema è interpolare n punti che costituiscono il percorso assegnato con continuità fino alla derivata seconda. La soluzione è utilizzare le splines, cioè n-1 polinomi cubici concatenati che passano su n punti e che siano continui fino al secondo ordine, quindi derivati del secondo ordine, sugli n-2 punti interni. Avendo n-1 polinomi cubici, avremo 4 per n-1 coefficienti. Ogni polinomio cubico, infatti, ha 4 coefficienti. Ed in tutto potremo imporre 4 per n-1 meno 2 condizioni derivanti da 2 per n-1 condizioni di passaggio per i punti terminali di ogni cubica. Ogni cubica è un polinomio che ha due punti estremi, per cui il passaggio per i due punti estremi sono due condizioni. Ci sono n-1 polinomi, per cui 2 per n-1 condizioni di passaggio. Possiamo anche imporre n-2 condizioni di continuità delle derivate prime sui punti interni, in tutto sono n-2 punti interni, e altrettante condizioni di continuità sulle derivate seconde, per arrivare ad un totale di 4 per n-1 meno 2 condizioni. In definitiva restano due parametri liberi e questi parametri possono essere utilmente sfruttati per assegnare, per esempio, le velocità iniziali e finali sui nodi iniziali e finali. Completiamo questo ultimo argomento con questo spunto di riflessione. Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Facciamo adesso un riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo affrontato durante la lezione. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Considerando un task parametrizzato nello spazio P di S di T, come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto punto nello spazio disgiunti? Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Con questo abbiamo terminato la lezione, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di consultare il sito del nostro Ateneo, in particolare le pagine di questo corso, per ogni dettaglio tecnico, il materiale di supporto e i riferimenti bibliografici. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, intitolata Storia dei paesi islamici dall'Impero ottomano ad oggi. Gli argomenti di questa nuova lezione sono i seguenti. Terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Analizziamo adesso la terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Nelle prossime slide vedremo appunto come quest'era delle rivoluzioni costituisce concretamente nella creazione di nuovi stati, nuovi regimi politici nel mondo arabo post-indipendenza e in particolare le rivoluzioni legate ai nuovi regimi politici. Per esempio anche la rivoluzione petrolifera. I paesi arabi appunto di questo periodo conoscono un punto in comune che è appunto l'espansione dello statalismo. Statalismo risulta essere la via d'uscita alla crisi di nascita che attraversano i paesi arabi del post-indipendenza. Statalismo che vuole appunto fare in modo che il potere che prima in epoca coloniale era piuttosto suddiviso in diverse elite locali, oppure governatori locali, ecco adesso il potere si centralizza, è un potere centralizzato nelle mani che sia del presidente o che sia del monarca. E quindi la costituzione di nuovi regimi politici, come per esempio repubbliche oppure monarchie. La costituzione di nuovi regimi politici e quindi l'espansione dello statalismo porta come effetto un rinnovamento dell'elite araba, l'elite araba che appunto non è più un'elite legata al latifondismo oppure legata agli interessi delle potenze europee, ma è un'elite legata maggiormente appunto allo Stato, quindi un'elite araba statalista e a volte anche alle forze militari. Emerge anche una nuova borghesia, perché quindi lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, economico dei paesi, che i paesi conoscono in questo periodo, emerge anche una nuova borghesia. I paesi in questione affrontano appunto in questo periodo anche dei problemi in comune, come per esempio l'arretratezza socio-economica. Si trovano appunto, sono paesi che devono affrontare nuovamente problemi di sottosviluppo economico, di povertà, sottosviluppo anche sociale, di povertà assoluta. E via dicendo. E allo stesso tempo anche una debolezza delle istituzioni statali, perché appunto durante il periodo coloniale questi territori, questi paesi erano appunto gestiti in modo, gestiti dalle potenze europee che non avevano nessun modo aiutato a sviluppare delle istituzioni statali, che possa essere per esempio un Parlamento o altre istituzioni. E poi appunto si trova appunto ad affrontare una certa fragilità dell'identità nazionale, sono paesi che emergono in qualche modo come stati-nazione e quindi automaticamente devono anche in qualche modo riuscire a raggruppare, a sviluppare un sentimento nazionale, appunto di coesione nazionale, insomma, per costituirsi come Stato-nazione. In particolare i paesi del Mashrek, del Medio Oriente, in questo periodo devono affrontare, oltre al periodo di instabilità dovuto alla fase di assestamento post-indipendenza, devono anche affrontare appunto la questione palestinese. Infatti è di questo periodo la gestione, l'emergenza della questione palestinese sulla Palestina mandataria britannica e sulla Palestina, insomma, in seguito
all'arrivo in massa di ebrei dall'Europa dell'Est e poi anche dagli altri paesi arabi. Infatti, il Mashrek, appunto, i paesi attorno all'attuale Israele-Palestina, per esempio Egitto, Siria e Giordania, si trovano ad affrontare appunto la prima guerra arabo-israeliana che è coinciso con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948 e che in realtà è risultata in una vera e propria catastrofe. Nakba, appunto, in arabo per i paesi arabi che hanno partecipato a questa guerra arabo-israeliana. Ritorniamo appunto allo statalismo. Quindi, in che cosa consiste lo statalismo? Consiste proprio nell'espansione e consolidamento del potere dello Stato, ovviamente per in qualche modo fronteggiare e diminuire la pressione, diminuire appunto la potenza e il potere concentrato in gruppi elitari, come per esempio o i latifondisti. E poi appunto una caratteristica dello statalismo è appunto la crescita dell'apparato burocratico statale. Questo aspetto, diciamo, è legato, la crescita dell'apparato burocratico è legato principalmente alla partenza delle forze, delle potenze europee coloniali dai territori, appunto dai paesi arabi in questione. Perché nel momento in cui queste potenze europee, diciamo la presenza coloniale, appunto, partono, lasciano il paese, portano con sé anche figure, competenze, figure professionali e competenze tecniche che in qualche modo gestivano il governo, gestivano il paese. Quindi ecco, adesso bisogna con l'indipendenza bisogna effettivamente creare un nuovo apparato burocratico, amministrativo, quindi figure professionali locali che possono appunto in qualche modo governare e gestire il paese. Una delle caratteristiche dello statalismo è l'adozione di politiche agrarie, di politiche di nazionalizzazione e politiche monopolistiche. Qual è lo scopo di queste politiche agrarie, per esempio? Le politiche agrarie era appunto quello di, giustamente, di ridurre il potere e quindi in qualche modo far sì che i governanti locali, i notabili locali, i latifondisti che appunto occupavano buona parte del territorio della produzione agricola di questi paesi, appunto non avessero più questo potere, questa potenza, questo potere nelle loro mani e potessero appunto in questo modo lo Stato riconquistare il potere e poi ridistribuire le ricchezze alla popolazione. La nazionalizzazione era appunto un modo per poter riuscire a creare dei nuovi introiti, delle nuove entrate economiche per accrescere appunto lo sviluppo economico del paese. Infatti, appunto, si parla di questo periodo legato alle nuove politiche stataliste, una crescita economica importante, ma anche del benessere medio della popolazione, per esempio, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche della democratizzazione dell'istruzione, e quindi uno sviluppo dell'istruzione, di massa. Ecco, adesso appunto, quali sono questi nuovi regimi politici che si costituiscono? Abbiamo delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, per esempio in Siria, in Egitto, insomma in Iraq. Abbiamo appunto repubbliche che sono in qualche modo sopportate da un'ideologia politica che insomma porta avanti il discorso di crescita economica, di sviluppo quindi locale, nazionale, ma anche di unità araba, quindi unità di tutta la regione araba e anche un discorso di unità rispetto alla causa palestinese, appunto per la liberazione della Palestina. Altri regimi politici di questo periodo sono appunto le monarchie moderate o conservatrici, di tipo costituzionale parlamentare, oppure
oppure di tipo assoluto. E per quanto riguarda le monarchie moderate, possiamo fare l'esempio della Giordania e del Marocco, mentre per quanto riguarda le politiche conservatrici, le monarchie conservatrici, possiamo parlare appunto dei paesi, per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Persico. Diciamo queste monarchie moderate o conservatrici sono in qualche modo supportate da un'ideologia simile a quella che appunto delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, ma con in più diciamo un pizzico di tradizione culturale che tiene appunto a renderle diverse in qualche modo, a differenziarle rispetto ai regimi politici repubblicani. Dal punto di vista appunto degli orientamenti ideologici politici a livello internazionale, possiamo dire che ci sono due tipi di orientamenti: c'è appunto l'orientamento di non allineamento e il panarabismo di Nasser. I paesi non allineati, quindi diciamo i paesi non allineati arabi, sono soprattutto l'Egitto e in seguito, negli anni 70, l'Algeria. Per quanto riguarda il panarabismo di Nasser, ecco, è un'ideologia politica sviluppata appunto da Nasser, il presidente egiziano a partire dal 1952, che in qualche modo idealizza una certa unità araba, di tutti i paesi arabi, e appunto anche di creare una unità unità politica con la Siria. Allo stesso tempo, in questo periodo, i paesi limitrofi alla Palestina devono affrontare una seconda guerra contro Israele, appunto la guerra di Suez del 1956, che in realtà è una guerra provocata diciamo in qualche modo dalla decisione di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser, ecco, dovuta alla nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Appunto una guerra che si premetteva, aveva tutte insomma le premesse per trasformarsi in una vera e propria sconfitta per Nasser, ma invece con l'intervento all'ultimo minuto degli Stati Uniti si risulta essere appunto una vera e propria vittoria

politica di Nasser. Questa vittoria politica che fa sì che il presidente egiziano riesce in qualche modo anche a diffondere la propria ideologia di panaraba su tutti gli altri paesi arabi, appunto con il successo del nasserismo tra il 1956 e il 1967, dove appunto ritroviamo in diversi paesi arabi delle vere e proprie mobilitazioni filo-nasseriane a sostegno appunto dell'ideologia panaraba. E diciamo, come una delle conseguenze di questa diffusione del successo del nasserismo è appunto la creazione della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958. Intanto appunto la regione medio orientale deve affrontare un'altra guerra importante contro Israele, appunto la guerra dei sei giorni, che in realtà è considerata essere la terza guerra arabo-israeliana, 1967, una guerra ad attacco, a sorpresa di Israele contro Siria, Egitto e Giordania. Una guerra che risulta appunto in un'occupazione ancora più importante dei territori palestinesi e risulta in una vera e propria sconfitta dei paesi arabi. Ecco, questa è la situazione geopolitica che i paesi limitrofi al territorio israelo-palestinese si trovano a vivere, insomma. Adesso appunto vediamo quali sono gli effetti dell'era delle rivoluzioni e soprattutto sui cambiamenti socio-economici e culturali. Uno degli effetti, insomma, di questi cambiamenti è il fallimento delle riforme agrarie. Riforme agrarie che erano adottate appunto per permettere una crescita economica, uno sviluppo economico e una distribuzione della ricchezza in qualche modo. Ma in realtà i cambiamenti, i risultati macroeconomici che si speravano che appunto le riforme agrarie portassero non ci sono state, appunto la distribuzione non è stata sufficiente e anzi appunto ci si ritrova a vivere una vera e propria crisi economica. Intanto un altro effetto importante del cambiamento sociopolitico, socioeconomico è la crescita demografica, appunto con lo sviluppo di nuove politiche sociali, lo sviluppo appunto, come abbiamo detto, anche della popolazione in qualche modo, grazie anche delle nuove strutture di protezione sociale e sanitaria. Politiche di arabizzazione, ecco, c'è una volontà di ritornare, di rafforzare l'arabizzazione, il carattere arabo della popolazione e di questi paesi che bisogna appunto ricordare, escono appunto, sono paesi che hanno vissuto per decenni sotto l'occupazione coloniale in diversi modi, come abbiamo visto, sotto diverse forme, ma appunto si sente questo bisogno di riconquistare, di riprendere una vera e propria identità araba e soprattutto nei paesi, per quanto riguarda i paesi del Maghreb. Abbiamo appunto bisogno di l'importanza delle politiche di arabizzazione. Un altro cambiamento socio-economico e culturale di questo periodo è la comparsa in qualche modo dell'Islam. Dell'Islam politico, un Islam che in qualche modo vuole identificarsi anche a partiti politici che cercano appunto di partecipare al cambiamento del paese anche attraverso una partecipazione politica. Allo stesso tempo vediamo che questo periodo è caratterizzato dalla rivoluzione petrolifera per alcuni paesi arabi nel 1950-1970, che comincia con la commercializzazione e vendita petrolifera da parte di alcuni paesi arabi, per esempio da parte del Kuwait, dell'Arabia Saudita, ma anche della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. In seguito, i paesi produttori di petrolio riescono in qualche modo a nazionalizzare le loro proprie risorse petrolifere anche grazie all'organizzazione dei paesi produttori, quindi alla creazione di

questa organizzazione OPEC nel 1960. La rivoluzione petrolifera ha avuto certamente un impatto sui paesi produttori di petrolio, ma non solo, anche a livello regionale, sui paesi che siano limitrofi o no, hanno in qualche modo approfittato della ricchezza prodotta dalle risorse petrolifere. Per esempio, esportando manodopera, è il caso eclatante appunto degli egiziani che appunto lavoravano in Libia oppure che lavoravano in Arabia Saudita. Diciamo che da una parte c'è quindi un impatto economico importante su tutta la regione, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta piuttosto di investimenti a lungo termine totalmente improduttivi, perché appunto la ricchezza prodotta, lo sviluppo economico era sempre limitato aveva sempre effetti a corto termine, in qualche modo a breve termine, e soprattutto alcuni paesi produttori di petrolio hanno in qualche modo approfittato della loro ricchezza economica per poter acquistare armamenti appunto per la difesa del proprio paese e in qualche modo la ricchezza petrolifera è andata piuttosto a servire i paesi produttori di armamenti che appunto vendevano le armi ai paesi in questione. Ecco, adesso vediamo che c'è una fase in cui i paesi in questione, i paesi arabi, vivono una vera e propria periodo di normalizzazione con una radicalizzazione delle politiche dei regimi repubblicani. Regimi repubblicani, come esempio nel caso egiziano, quindi con il caso di Nasser. E si ritorna appunto, si ritrova un'ascesa dei regimi conservatori influenzati dalle petromonarchie, appunto soprattutto i paesi del Golfo Persico, la loro presa, la loro importanza economica, la loro influenza non è soltanto legata allo sviluppo, alla crescita economica, ma anche appunto anche ideologica. Quindi c'è una vera e propria influenza di questi regimi conservatori sul resto della regione. Spunti di riflessione su questo primo argomento. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? E in cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione. Quarta fase, 1979. 2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Si tratta di una fase caratterizzata da tensioni geopolitici regionali e nazionali, da una serie di nuove politiche diciamo di liberalizzazione economica e nuovamente dei nuovi stati rivoluzionari. 1979, rivoluzione islamica in Iran. La ristrutturazione del mondo arabo di questo periodo in qualche modo si accelera attorno a questa data del 1979, che è una data in cui ritroviamo diversi eventi importanti per il paese, per la regione, come appunto la rivoluzione islamica in Iran, l'accordo di pace Egitto-Israele, dove appunto il presidente Sadat firma un accordo in modo unilaterale e in qualche modo rompendo il patto con gli altri paesi arabi che si proponeva appunto, che avevano stabilito di non mai firmare un accordo unilaterale con Israele. Saddam Hussein, che è appunto l'emergenza di Saddam Hussein e lo scoppio della guerra Iraq-Iran, l'occupazione della grande moschea della Mecca, appunto un'occupazione che mette in discussione diciamo la posizione, lo statuto dell'Arabia Saudita come appunto paese custode dei paesi, diciamo, delle città sacre all'Islam.
E poi, insomma, ritroviamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan di questo periodo, quindi anche l'inizio di un nuovo conflitto.

armato in questa regione. 1979, che in qualche modo è segnato anche dall'entrata in un'era di globalizzazione neoliberalista per alcuni paesi arabi. Ecco, liberalizzazione economiche. Diciamo che la globalizzazione, quindi la liberalizzazione economica legata alla globalizzazione, avviene anche per alcuni paesi arabi, ma mentre appunto si sperava che questa liberalizzazione economica potesse portare un rilancio, uno sviluppo economico, si verifica piuttosto un appiattimento dell'economia dei diversi paesi arabi. E tanto che la popolazione si ritrova a reagire alla crisi economica con le cosiddette rivolte del pane che si verificano, per esempio, in Egitto e in Tunisia. Come appunto questi paesi reagiscono alla liberalizzazione economica? E in qualche modo come riescono a gestire la crisi economica? Ecco, con l'adozione di programmi di aggiustamento strutturale messi in qualche modo in pratica dalle organizzazioni, dagli istituti finanziari internazionali, come ad esempio dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Rapporto virtuoso politico e economico. Liberalizzazioni politiche 1984-1992. Se appunto si crede che c'è un certo rapporto vizioso che colleghi le liberalizzazioni economiche con le liberalizzazioni politiche. Quindi nel momento in cui c'è una maggiore libertà di crescita economica, di sviluppo economico, dovuto anche molto alle politiche, alla globalizzazione, si può immaginare che questo sviluppo, questa crescita economica possa in qualche modo portare anche a una liberalizzazione politica. Quindi con la presenza di un multipartitismo, in effetti bisogna tenere presente che la maggior parte dei paesi arabi di questo periodo erano soprattutto governati da presidenti o da monarchi appunto che avevano un loro proprio partito unico in effetti. Quindi la liberalizzazione politica in questo periodo c'è una maggiore apertura all'opposizione e quindi l'emergenza di nuovi partiti politici che possono partecipare al gioco politico per via elettorale e via dicendo. E poi ovviamente un ampliamento delle libertà civili, come ad esempio libertà di associazione, libertà appunto di espressione soprattutto. Ma in realtà in alcuni paesi c'è stata piuttosto una deliberalizzazione politica. Infatti i regimi politici dei paesi arabi di questo periodo sono piuttosto dei regimi autoritari che, malgrado diciamo, la sfaccettatura di un'apertura politica, di un'apertura economica, ritornano ad applicare sistemi di sicurezza, sistemi di controllo, sistemi appunto autoritari. Passiamo adesso appunto ad analizzare l'Islam politico, movimenti jihadisti, che sono appunto movimenti radicali islamici che si sviluppano principalmente in Egitto, seguendo l'ispirazione ideologica di Said Qutb e che in realtà il loro obiettivo è di una lotta a volte armata contro i regimi di potere. In seguito abbiamo anche la presenza di islamisti nella società civile che per esempio nelle associazioni studentesche, nei sindacati, nelle diverse classi professionali, sociali, professionali. È un modo appunto per appunto l'Islam politico di avere presa diretta sulla popolazione e di poter in qualche modo influenzare la popolazione attraverso le loro azioni, che sia a livello sociale oppure a livello di forza, diciamo, di azioni armate. L'Islam politico di questo periodo possiamo ritrovare anche il salafismo che appunto emerge verso il 1900
1980.

90 e negli anni 2000 in Egitto, che appunto è una versione estremista dell'Islam politico, dove appunto c'è un richiamo, si fa un riferimento all'Islam puro dell'epoca di Muhammad, del profeta Muhammad. Ecco, e in questo periodo è caratterizzato da conflitti armati che scuotono l'intera regione, invasioni israeliane del Libano del 1978, del 1982, del 2006, la prima e la seconda.

1988, la guerra civile libanese che ha interessato appunto il Libano tra il 1975 e il 1990, la guerra civile algerina nel 1991-2004, la prima e seconda guerra del Golfo, Iraq-Kuwait, del 1990-1991 e del 2003. E parliamo adesso delle primavere arabe del 2010 e del 2011. Primavere arabe le cui origini sono legate alle politiche neoliberaliste, appunto PASS, i programmi di aggiustamento strutturale, alla presenza dei regimi autoritari e soprattutto alla manipolazione delle libertà politiche. Come abbiamo visto precedentemente, c'è stata in qualche modo una certa l'adozione di una certa libertà delle politiche nei diversi paesi arabi, ma in realtà si è trattato piuttosto di una liberalizzazione, a volte una semplice democrazia di facciata, appunto perché poi in sostanza queste liberalizzazioni politiche non sono state mai effettuate, applicate seriamente. Chi sono i protagonisti di queste primavere? Sono appunto movimenti popolari trasversali, si tratta piuttosto di movimenti in cui i protagonisti sono i giovani, soprattutto i giovani delle città. Giovane appunto, per esempio nel caso egiziano, che diciamo la rivoluzione araba ha iniziato appunto per opera dei giovani a partire dal Cairo, oppure giovani per esempio delle zone un po' più marginalizzate, per esempio del caso tunisino del 2010. Quali sono gli effetti di queste rivoluzioni arabe? In realtà, diciamo, le rivoluzioni arabe hanno interessato diversi paesi arabi e hanno avuto degli effetti diversi. Per esempio, nel caso tunisino c'è stato un periodo di una vera e propria transizione democratica, ma in altri casi, per esempio nel caso libico, nel caso siriano, queste rivoluzioni arabe si sono trasformate piuttosto in conflitti armati oppure, come per esempio nel caso egiziano, diciamo, una delle conseguenze di queste primavere arabe è piuttosto un cambiamento politico, ma non un cambiamento politico che in qualche modo di miglioramento, ecco, insomma, soprattutto nel caso egiziano. Ecco, adesso arriviamo a punti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche nei paesi arabi e cosa sono le cosiddette primavere arabe? Riepilogo di spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? In cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche dei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Ecco, con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.

0: helpful,
1: amazing,
2: awesome,
1: supportive,
3: veramente perfetto.
4: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
6: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
5: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
7: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili

di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti

0: contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione.

0: popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione. L'oggetto sono i media sincretici, la pubblicità. I media sincretici sono tutti quei media che accorpano, che usano medium differenti. La pubblicità non è un vero e proprio media, è una istituzione, un modo di utilizzare media diversi. In questo senso parleremo della pubblicità in quanto un media sincretico. Teniamo conto che la pubblicità ha rivestito e riveste un ruolo centrale all'interno del sistema dei media, dunque merita una attenzione particolare. Gli argomenti sono una breve storia della pubblicità, l'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, un esempio di analisi. Dunque iniziamo da una breve storia della pubblicità. La storia della pubblicità è intimamente legata, evidentemente, a quella dei media e nella sua prima fase a quella dei media cartacei. Infatti, la prima agenzia pubblicitaria fu fondata da Volney Palmer nel 1842 a Filadelfia per procurare pubblicità ai quotidiani e successivamente anche per fornire un aiuto creativo per quanto riguarda soprattutto la parte verbale. Poi gradualmente entrano in gioco anche degli elementi visivi e in maniera fortemente collegata cominciano a nascere dei veri e propri brand. Cioè delle scritte, degli insiemi grafici di lettering e eventualmente di immagini che caratterizzano una certa azienda. Il periodo della fine dell'Ottocento vede anche lo sviluppo di un'altra forma pubblicitaria che è la affissione, la pubblicità esterna. Infatti l'invenzione della cromolitografia permette, a partire dal 1836, la nascita di grandi manifesti a colori, come quelli realizzati da Henri de Toulouse-Lautrec, questo per il divan giapponese del 1892, o da Alphonse-Marie Mouchat per Bière de la Meuse 1897, ma i casi potrebbero essere molti, molti di più. Inizia un dialogo tra il mondo dell'arte e il mondo della pubblicità, per esempio con le pubblicità che Marcello Dudovic fa per Borsalino nel 1933, riprendendo molti canoni dell'arte fascista contemporanea, oppure per le iniezioni di futurismo che Fortunato De Pero effettua sulle pubblicità.

città del Campari negli anni 30. A partire dalla fine degli anni 30 diventa estremamente potente, presente l'azione della radio. In realtà già nel corso degli anni 30 la radio diventa un medium molto popolare. Alla fine degli anni 30 si verifica il famoso episodio della fake news, potremmo dire della guerra dei mondi, realizzata da Orson Welles nel 1938, che segnala in maniera evidente l'enorme potenza sociale di un mezzo broadcasting come la radio. La pubblicità è profondamente legata alla radio, che offre nuovi spazi per le inserzioni pubblicitarie, ma anche nuove occasioni di creatività pubblicitaria. Per esempio nasce il jingle, nasce la musica che si collega in maniera organica al brand, al logo, per creare una identità complessiva della marca, del prodotto. Ma il periodo tra le due guerre vede anche l'arrivo di un altro tipo di pubblicità, che è la propaganda. La propaganda diventa determinante nella gestione del consenso, soprattutto all'interno dei regimi totalitaristici. Il dopoguerra è un momento di grande sviluppo della pubblicità. La pubblicità viene ormai percepita come una presenza estremamente influente nel sociale, come testimonia il libro The Hidden Persuaders, I persuasori occulti, di Vance Packard, apparso nel 1962. È il momento della grande espansione della pubblicità, che è stato raccontato negli ultimi anni da una serie televisiva famosa, Mad Men, di Matthew Weiner, dal 2007 al 2015, i cui personaggi centrali sono ispirati ai grandi pubblicitari di New York del periodo. In particolare il nome famoso è quello di Russell Reeves. Ma in ogni caso quello che emerge chiaramente dallo studio della pubblicità, della sua storia, e la capacità della pubblicità di sposare anche le controculture giovanili del periodo. Pensiamo alla pubblicità che Oliviero Toscani realizza nel 72 e 73 per i Jeans Jesus, o per l'utilizzo degli stilemi della controcultura lisergica degli anni 60 e 70 da parte di grossi brand come la Pepsi Cola. Il progresso degli anni 70-80 vede uno scambio sempre più forte non solo tra il mondo dell'arte e la pubblicità, ma tra il mondo del cinema e la pubblicità. Infatti molti importanti registi vengono dalla pubblicità. Il caso di Ridley Scott, che realizza nel 1984 un importante spot per lanciare il primo Macintosh, che si chiama appunto Apple 1984, e che usa gli stessi stilemi visivi in opere quali Blade Runner. Il big data marketing è un primo grande fenomeno di trasformazione della pubblicità sotto la pressione del digitale, dei social media e di tutte le nuove pratiche mediali. I big data sono i dati che noi produciamo costantemente con le nostre navigazioni del web. Essi sono acquisiti, venduti, acquistati, lavorati, elaborati e danno luogo a delle forme di proposta pubblicitaria estremamente profilati sulle nostre abitudini di consumo e sui nostri gusti, così come essi vengono appunto individuati, recensiti, captati. Ma si tratta solo di uno dei fenomeni che caratterizzano la nuova pubblicità. Qualcuno parla anche di post-pubblicità. Un secondo grande fenomeno, infatti, è dato dalla nascita di pubblicità che nascono dal basso, che non vengono cioè gestite da grandi imprese, ma vengono gestite da comunità, associazioni, a qualche volta anche da singoli soggetti, e talvolta sono fortemente parodistiche o polemiche contro le pubblicità promosse dalle grandi aziende. Un esempio sono le campagne di Greenpeace, come
Campaign Against Legal Shell del 2014. In questo caso Greenpeace, con una campagna che fa leva sulle parodie e usa gli stessi pupazzetti Lego, è riuscita a fermare un contratto miliardario tra Lego e Shell, in quanto Shell era accusata di fare perforazioni dannose per l'ambiente. D'altra parte ritornano anche delle forme più gerarchizzate di comunicazione persuasiva, per esempio attraverso il fenomeno degli influencer che grazie a contratti milionari con le aziende parlano, per così dire, direttamente, faccia a faccia, con un tono di voce estremamente personale e intimo, mettendo anche a nudo la propria intimità con i propri followers. È una forma indubbiamente nuova di comunicazione persuasiva. E infine possiamo considerare come l'avvento di nuovi algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale fanno sì che le pratiche di proposta pubblicitaria siano sempre più confuse con le pratiche quotidiane di vita. Un esempio eccellente è quello di Alexa, la voce artificiale di Amazon, che nei suoi dialoghi con gli utenti può suggerire forme di acquisto in maniera estremamente amichevole, in maniera estremamente connessa a tutte le pratiche di vita quotidiana di ciascuno di noi. Possiamo allora lanciare qualche spunto di riflessione. Come nasce la pubblicità moderna? Quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche? Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Possiamo allora passare all'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, che costituisce il secondo oggetto della nostra lezione. Le campagne pubblicitarie utilizzano l'audiovisivo nella forma del commercial. Occorrerà allora comprendere in che modo tutte quelle particolari risorse offerte dal prodotto mediale audiovisivo che abbiamo studiato in alcune lezioni del nostro corso possono essere messe, per così dire, al servizio di alcune strategie pubblicitarie. In particolare studieremo due tipi di strategia pubblicitaria. Un primo tipo di strategia mira alla valorizzazione di prodotti e di servizi, mira cioè a dotare i prodotti oppure i servizi che vengono presentati di valore agli occhi dello spettatore. Un secondo tipo di strategia mira a costruire un rapporto fiduciario tra il testo, il discorso e soprattutto tra il soggetto del discorso e lo spettatore. Dunque due strategie evidentemente complementari. Da un lato si valorizza un oggetto, dall'altro si sottolinea la credibilità di chi effettua la valorizzazione di quell'oggetto. Partiamo allora dallo studiare le strategie di valorizzazione. Le strategie di valorizzazione coinvolgono anzitutto gli oggetti del mondo indiretto. Ricordiamo che nel mondo indiretto noi percepiamo la presenza di oggetti e la presenza di soggetti. Talvolta gli oggetti del mondo indiretto diventano particolarmente importanti nella pubblicità perché rappresentano appunto i beni, le merci da valorizzare. Questo può avvenire anzitutto mettendo in scena e raccontando la costruzione degli oggetti. Molti spot, molti commercial raccontano come per esempio un certo alimento derivi da materie di prima qualità che sono state lavorate in modo perfettamente rispettoso dei loro principi nutritivi. Il modo in cui un oggetto è costruito, un bene, un servizio sono costruiti, individuano già una prima classe di valori, soprattutto individuano una prima strategia di valorizzazione.
Nel caso di servizi si potrà fare riferimento, per esempio di servizi assicurativi, si potrà fare riferimento alla lunga tradizione, per esempio, di una certa compagnia o di una certa banca, ripercorrendo

le tappe del suo sviluppo e quindi sottolineando il valore storico della sua presenza nel mercato. Una seconda strategia invece mira non a raccontare la costruzione di un oggetto, ma l'azione di un oggetto. In questo caso l'oggetto viene personificato e agisce in maniera evidentemente positiva. Pensate a come certi detersivi, certi sgrassanti vengono personificati in nerboruti supereroi in grado di risolvere in poco tempo problemi di pulizia o di disinfestazione. Un altro tipo di strategie di valorizzazione coinvolgono invece non più gli oggetti, ma i soggetti presenti nel mondo indiretto, cioè in sostanza i personaggi. Questi soggetti in carne e ossa, per così dire, presenti nel mondo indiretto, possono anzitutto manifestare un desiderio oppure un apprezzamento riguardante certi oggetti o certi servizi. È il caso del testimonial che si presenta, diciamo così, mettendoci la faccia e raccontando le ragioni del suo apprezzamento di un certo oggetto. Oppure ci può anche essere invece una storia incentrata sull'utilizzo positivo degli oggetti da parte di alcuni soggetti e una loro eventuale conversione. Soggetti che non credono che uno sgrassante abbia tutto questo potere, che poi quando lo usano invece si convincono. Soggetti convinti che un certo detergente non sia in grado di togliere il calcare e che poi invece vengono, diciamo così, fulminati sulla via di Damasco nel momento in cui si decidono a usare quel certo prodotto. Ma la valorizzazione, i processi di valorizzazione, possono passare anche attraverso l'utilizzo di un altro tipo di soggetti, che sono i punti di percezione del mondo indiretto, cioè quei soggetti impliciti nel mondo indiretto. E questo passa soprattutto attraverso due grandi strategie. Una interpellazione, e quindi un dialogo diretto, del testimonial con lo spettatore. Il testimonial può parlare in una terza persona, ma può anche guardare negli occhi lo spettatore. E dunque in questi casi lo spettatore viene direttamente coinvolto e, diciamo così, si sente preso nel mondo in cui vive il testimonial. Oppure anche la soggettiva ed esperienza simulata del prodotto da parte dello spettatore. L'uso di soggettive fa sì che lo spettatore si senta questa volta calato nel mondo in cui vive, agisce, si presenta il prodotto e dunque ne fa una sorta di esperienza diretta per quanto simulata. Se invece passiamo dalle strategie di valorizzazione alle strategie fiduciarie, evidentemente tiriamo in ballo non più i soggetti del mondo indiretto, sia quelli espliciti sia quelli impliciti, ma tiriamo in ballo questa volta i soggetti del discorso. I soggetti del discorso sono responsabili della presentazione dei prodotti all'interno degli spot, dei commercial e dunque sono chiamati a legittimare il loro ruolo fiduciario. In questo caso la costruzione del rapporto di fiducia che abbiamo visto essere centrale nel rapporto con i soggetti del discorso, con gli autori, in questo caso, dicevo, il rapporto di fiducia può essere basato su vari elementi. Anzitutto una competenza tecnica o tecnico-scientifica e allora avremo una certa precisione del discorso, l'uso di certi termini scientifici, per esempio nel campo dei dentifrici, soprattutto nel campo dei medicinali, che però per legge non può essere soggetto a commercial televisivi, ma invece i farmaci da banco sì, e quindi qualche volta in questo caso la presenza di competenze tecniche e tecnico-scientifiche esibite è molto importante, anche nella forma eventualmente di ricostruzione in computer grafica.
una competenza epistemica e gnomica, cioè riguardante i saperi e riguardanti, diciamo così, la saggezza del mondo. Alcuni soggetti fiduciari, oppure alcuni loro portavoce, come certi tipi di testimonial, si appoggiano soprattutto sul fatto di essere soggetti navigati, soggetti esperti della vita e dunque capaci di dare consigli, un po' come le persone più anziane consigliavano i giovani o le giovani sui prodotti migliori da acquistare per la casa. E infine c'è una competenza estetica. Il soggetto del discorso molto spesso viene chiamato a esibire una competenza del tipo estetico, ovvero egli deve dimostrare di padroneggiare dei codici stilistici che sono gli stessi che piacciono al proprio spettatore. Questo fa sì, per esempio, come abbiamo detto poco fa, che a volte la pubblicità indirizzata ai giovani ne adotti gli stessi codici. Abbiamo visto la capacità della pubblicità degli anni 70-80 di sposare immediatamente i codici estetici delle controculture giovanili. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Bene. Se alcuni aspetti non sono ancora del tutto chiari, speriamo vengano chiariti da un esempio di analisi che faremo. Il nostro esempio è tratto dalla pubblicità, da una serie di pubblicità, di campagne pubblicitarie che la Pepsi ha realizzato nel corso degli anni Ottanta, improntate alla idea che la bibita Pepsi fosse la scelta di una nuova generazione. In particolare in questo video viene rappresentata una vicenda su una spiaggia americana. Vediamolo e poi cerchiamo di capire quali strategie di valorizzazione e di fiduciarietà vengono messe in atto. Lo spot dura soltanto una trentina di secondi, però vediamo come siano messe in atto una serie di strategie molto complesse, molto raffinate. Anzitutto, una prima strategia di valorizzazione mette in gioco il comportamento dei soggetti del mondo indiretto che maturano e poi esprimono un desiderio, cioè dei bagnanti che sono spesso ripresi nell'atto di accorgersi e poi accorrere verso il venditore della bibita. Ma su questo si salda, anzi più che si salda, si intreccia un secondo tipo di valorizzazione, che è dato dal soggetto del mondo indiretto più utilizzo del prodotto, cioè della bibita, lì dove al centro dell'attenzione è il venditore stesso, che stappando la bibita con lentezza, esibendola, mette in scena il suo estremo piacere nel versarsi e poi nel bere, nel deglutire lentamente la bibita fresca. Una terza strategia di valorizzazione è infine legata all'utilizzo di alcuni punti di percezione specifici e quindi in un particolare posizionamento esistenziale dello spettatore, che viene messo nello stesso punto di vista del personaggio che stappa e che si versa e che poi beve la bibita, in maniera da godere di alcune inquadrature estremamente ravvicinate, di alcuni dettagli della bibita stessa. Dunque abbiamo una simulazione dell'esperienza di utilizzo da parte dello spettatore. Fin qui le strategie di valorizzazione, ma per quanto riguarda le strategie invece fiduciarie,
vediamo che giocano due aspetti. Anzitutto, il soggetto del discorso mette in scena non soltanto un prodotto, ma un'operazione di persuasione all'acquisto del prodotto. Dunque, mette in scena, in un certo senso, il meccanismo stesso della pubblicità. Perché lo fa? Certamente per giocare con la pubblicità, ma soprattutto per proporsi al proprio spettatore come un pubblicitario, diciamo così, particolarmente ironico, capace di giocare sul suo stesso mestiere. E dunque è una forte strizzata d'occhio tesa a costruire una fiduciarietà tra il soggetto del discorso e lo spettatore. D'altra parte, un altro aspetto che tende a creare fiducia è dato dall'adozione di una serie di stilemi propri del nuovo cinema americano degli anni Ottanta. Questo vuol dire che molte forme, per esempio un certo tipo di fotografia, l'uso di colori caldi, un certo tipo quindi di pellicola anche, o anche l'uso della cosiddetta focale lunga, cioè la spiaggia è spesso inquadrata con degli zoom che consentono dei passaggi dal fuoco, dalla focalizzazione in primo piano alla focalizzazione di sfondo e viceversa. Tutti questi elementi erano ampiamente usati nel nuovo cinema americano degli anni Ottanta, il cinema dei Lucas, degli Spielberg, dei Coppola, ed erano un evidente marchio di riconoscimento delle scelte di una estetica e di una nuova generazione di spettatori e di consumatori. Vorrei fare osservare un aspetto che fin qui non abbiamo propriamente osservato, ma che ci aiuta a completare l'esame della pubblicità e delle strategie pubblicitarie. L'uso del brand o logo. Nel caso della Pepsi, questo brand, parliamo di logo nel caso di elementi solo di lettering, mentre il brand implica anche la presenza di elementi grafici. Nel caso della Pepsi noi abbiamo visto comparire il brand della Pepsi sulla bottiglietta e poi sulle cassette e sul berretto del venditore e poi rivediamo, diciamo, il logo Pepsi di nuovo presente nella conclusione. È importante questa collocazione del brand perché la Pepsi in quanto brand presenta una serie di funzioni molto particolari. Anzitutto il brand logo è un metasoggetto del discorso, rispetto cioè alle operazioni del soggetto del discorso, si pone come un garante finale, un poco come la testata giornalistica assicura della qualità dei singoli articoli che vi compaiono. Ma d'altra parte il brand logo, in quanto metasoggetto, è anche metasoggetto dell'intera campagna interdiscorsiva, che usa non soltanto i commercial pubblicitari, ma usa anche pagine a stampa, gadget, sponsorizzazioni e così via. E infine il brand logo è anche operatore di continuità tra mondo indiretto e mondo diretto, per esempio attraverso il packaging. Il prodotto che io trovo sugli scaffali è collegato a quel mondo mitico, magico, costruito dal commercial perché presenta lo stesso brand, perché ripresenta il brand della Pepsi. Possiamo allora introdurre qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? E qual è il ruolo del brand logo? Allora, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione introdotti nel corso della lezione che abbiamo appena condotto. Come nasce la pubblicità moderna? Quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche? Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? Qual è il ruolo del brand logo?
Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali per l'approfondimento dei temi che abbiamo trattato sono disponibili nel sito web del corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva trans.

disciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo, da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale, che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia nel 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, nel 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok, che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società.

verso il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, introduciamo la lezione di oggi che avrà come oggetto la malattia di Parkinson. Gli argomenti saranno disturbi del movimento ipercinetici, malattia di Parkinson forme, malattia di Parkinson fisiopatologia, malattia di Parkinson sintomatologia ed infine malattia di Parkinson diagnosi e trattamento. Partiamo dal primo argomento. Disturbi del movimento ipercinetici. La definizione di tremore. I tremori sono movimenti oscillatori, involontari, ritmici e stereotipati di una parte del corpo. Questi sono disturbi del movimento più diffusi e di solito si distinguono da altri movimenti involontari patologici per ritmicità con concomitante coinvolgimento dei muscoli agonisti e antagonisti. In questo video possiamo vedere un tipico tremore con componente mista, poi vedremo, li chiariremo sulla natura, cioè legata sia alla postura assunta che al movimento, e vedete com'è estremamente ritmico il tremore, come c'è l'attivazione di muscoli che svolgono azioni opposte, agonisti e antagonisti. Quanti tipi di tremore esistono? Esiste un tremore posturale. Il tremore posturale è il tremore che compare quando si assume una determinata posizione, come in questo caso. È un tremore con una grossa componente fisiologica. Abbiamo poi un tremore intenzionale o cinetico. È un tipo di tremore che avviene quando si svolge un movimento, quindi non è un tremore intenzionale, nel senso lo faccio apposta, è un tremore legato all'intenzione, al fare qualcosa. Poi abbiamo il tremore a riposo, che è l'opposto, che è un tremore presente quando l'arto, o la mano nel caso, o, è in il capo o altra parte, è a riposo. Poi abbiamo il tremore isometrico, che è un tremore che compare quando si esercita una forza contro una resistenza. Poi abbiamo il tremore ortostatico, che compare quando ci si mette in posizione eretta, tipicamente degli arti inferiori, e che scompare camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore distonico, legato ad alterazioni del tono muscolare, che sono sempre dei disturbi del movimento neurologico. Ed infine abbiamo il cosiddetto tremore psicogeno, patomimia, disturbo somatoforme, depressione, cioè un disturbo legato a una condizione funzionale psicogena e non organica e neurologica. Il tremore fisiologico, questo è normalmente presente in individui sani ed è correlato a una serie di fattori. Il tremore fisiologico ha tipicamente una frequenza da 8 a 12 Hz nei giovani adulti, che diminuisce a 6-7 Hz nella popolazione anziana. Altre cause di tremore posturale, che è la componente principale del tremore fisiologico, sono l'ipertiroidismo, il feocromocitoma, la caffeina, la nicotina e l'astinenza di alcol. Il tremore fisiologico, che è tipicamente un tremore posturale, è un tremore privo di elementi patologici, per cui non ha un'importanza, diciamo, clinica, ma spesso preoccupa i pazienti che lo presentano, timorosi di avere magari proprio la malattia di Parkinson, che ovviamente non hanno. Che cos'è il tremore essenziale? Il tremore essenziale è lieve, simmetrico, posturale e cinetico. Cosa

Vuol dire, è un tremore che colpisce spesso entrambi gli arti superiori, caratterizzato dall'essere simmetrico, quindi sia destra che sinistra, dal comparire con la postura o anche con la componente intenzionale o cinetica. È essenziale, ma non benigno, non è detto che sia benigno. Essenziale vuol dire che è legato a una familiarità che non ha un'evolutività. La scomparsa del termine benigno è legata al fatto che può creare problematiche nella gestione della vita di tutti i giorni. Vedete in questa figura dove nelle forme severe il paziente può non riuscire a svolgere delle attività quotidiane come per esempio bere o vestirsi e quindi può essere meno benigno di quello che si pensi. Nel 50% dei soggetti c'è una storia familiare. Quindi vuol dire che una componente genetica è estremamente importante, può essere anche acquisito, quindi non strettamente correlato a una forma genetica, è 20 volte più frequente della malattia di Parkinson. Per cui quando si vede un tremore, sempre applicando la teoria del rasoio di Occam, pensare prima alla cosa più frequente e poi alla cosa meno frequente. Abbiamo poi il tremore ortostatico, che è un raro disturbo del movimento caratterizzato da un rapido tremore delle gambe che si verifica quando si è in piedi. Potete vedere in questo video come il paziente passato da poco in posizione ortostatica comincia ad avere questi movimenti involontari, ritmici degli arti inferiori che scompariranno camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore a riposo. È il classico tremore a conta di pillole, ha sia movimenti alterni di flesso estensione, abduzione e adduzione delle dita e della mano, che una componente anche di pronazione e supinazione della mano e dell'avambraccio. È il tipico tremore della malattia di Parkinson, è un tremore quindi a riposo, presente in condizioni in cui il paziente non sta svolgendo azioni o non sta assumendo una specifica postura. E come vedete ha queste tipiche connotazioni motorie che lo distinguono da altre forme di tremore. Esiste poi il tremore psicogeno. Le presentazioni cliniche variano di solito con bizzarre combinazioni costantemente incoerenti di tremori a riposo, posturali e intenzionali. La diagnosi di tremore psicogeno è spesso di esclusione. Qui vediamo una paziente che, come vedete, non ha un tremore estremamente ritmico, perché guardate come la frequenza varia nel tempo, è come se si dovesse concentrare per avere questo tremore. Guardate poi come i movimenti non sono assolutamente alterni, agonisti, antagonisti, ma è un singolo movimento attivato con una forte variazione sia dell'entità del movimento sia della frequenza con cui tale movimento si manifesta. Guardate come deve guardare la parte che è soggetta a questo tremore e come lo considera relativamente poco importante dal punto di vista patologico. Quali spunti di riflessione? Che cos'è un tremore? Parliamo ora della malattia di Parkinson e delle sue forme. Dal punto di vista epidemiologico, lo 0,4% delle persone sopra i 40 anni presenta una diagnosi di malattia di Parkinson, che sale all'1% sopra i 65 anni, al 10% sopra gli 80 anni. L'età media di insorgenza è di circa 57 anni. Questo ci aiuta nel porre la diagnosi e nel contestualizzare il disturbo clinico al dato epidemiologico. E come vedete, anche in virtù dell'aumento dell'attesa di vita e dell'età media, i numeri dell'incidenza di questa malattia tendono significativamente a salire, proiettandosi verso valori piuttosto elevati. La forma più frequente è la forma idiopatica, che ha una consistente predisposizione genetica, ma che in cui i tratti genetici ovviamente possono non essere distinti proprio perché allo stato attuale non ha la chiara definizione dal punto di vista, diciamo, dell'alterazione genica specifica.
Quali forme? La malattia di Parkinson idiopatica è una malattia degenerativa a progressione.

lenta caratterizzata da tremore a riposo, quindi uno dei sintomi cardine è proprio quel tremore che abbiamo visto poc'anzi, caratterizzato da questi movimenti alterni a riposo, antagonisti, agonisti, prevalentemente degli arti superiori, ma anche gli arti inferiori, il capo, in genere asimmetrici, cioè parte da un lato, che rendono abbastanza tipico l'esordio di questa malattia. Poi abbiamo la rigidità, cioè la presenza di un incremento del tono muscolare di cosiddetto tipo plastico o extrapiramidale, dove c'è una progressione, un progressivo cedimento del tono muscolare, con un segno che può essere presente al gomito o al polso della cosiddetta ruota dentata, come se due ingranaggi fossero l'uno dentro l'altro. Poi abbiamo la bradicinesia, cioè il rallentamento nella deambulazione, che porta il paziente a percorrere passi molto piccoli e ad avere spesso, insieme alla rigidità, un atteggiamento che viene chiamato anche atteggiamento camptocormico, cioè di colui che rincorre la propria ombra, che per essere pratici sembra la posizione del portiere di calcio che attende il tiro del calcio di rigore, quindi leggermente flesso in avanti e con le braccia larghe. Instabilità della postura e dell'andatura. Durante la deambulazione questi pazienti vedono una progressiva riduzione di movimenti automatici che si chiamano movimenti pendolari degli arti superiori, che si accompagnano a questa rigidità posturale, alla riduzione dei nostri riflessi posturali e quindi a una maggiore probabilità di cadere. La diagnosi è clinica, vuol dire che la malattia di Parkinson è ancora una di quelle malattie in cui vedere il paziente, raccoglierne la storia clinica, consente di fare diagnosi. Il parkinsonismo giovanile è raro e sopraggiunge prima dei 21 anni. I casi invece con età di esordio compresa tra 21 e 40 anni sono talvolta chiamati morbo di Parkinson, o meglio malattia di Parkinson, a insorgenza giovanile o precoce. E questo è il tipico caso di Michael J. Fox, che negli anni 90, intorno ai 24-25 anni, cominciò a sviluppare i sintomi della malattia, che rese noto con un'intervista esclusiva nel 98 sulla rivista People, e che vedono una prevalenza appunto di cause genetiche di malattia, soprattutto in queste forme ad esordio più precoce della classica del classico esordio con età di picco ai 57 anni, come abbiamo detto precedentemente. Esistono anche i parkinsonismi secondari. Il parkinsonismo secondario è un disturbo neurologico che è simile alla malattia di Parkinson, ma è causato da qualcosa di diverso, per esempio farmaci, malattie cerebrovascolari, traumi, cambiamenti post-encefalitici. Questo è il caso ad esempio del pugile Muhammad Ali, che ha sviluppato una forma di parkinsonismo post-traumatico, quindi legato proprio al mestiere di pugile, ai traumi del capo ricevuti negli anni che hanno provocato il danno delle strutture coinvolte, i gangli della base, e che come vedete ha caratteristiche intensamente tremorigene, con un tremore che è comunque piuttosto simmetrico, anche se prevalente sul lato sinistro, ma vedete qui svolgendo un'azione il tremore si è leggermente attenuato, mentre nella parte a riposo ovviamente il tremore è più evidente. Esiste poi il parkinsonismo atipico, che si riferisce a un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno alcune caratteristiche simili alla malattia di Parkinson e alcune differenti, come una prognosi peggiore, una risposta modesta o nulla ai farmaci. E questo è il caso del compianto attore Robin Williams, che negli anni scorsi si è risultato affetto da una malattia che è la demenza a corpi di Lewy, che ha anche sintomi di Parkinson e che è morto suicida in seguito anche allo sviluppo non solo del declino motorio, ma anche del declino non motorio, con cosiddetti sintomi non motori cognitivi e anche
di natura psichiatrico-depressiva che lo hanno portato a un gesto così estremo. Ironia della sorte, aveva

interpretato anni prima nel film Risvegli la parte del neurologo che somministrava per la prima volta una delle terapie più efficaci nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Passiamo ora al punto successivo. Malattia di Parkinson, fisiopatologia. Per quanto riguarda l'eziologia, le cause non sono chiare della malattia di Parkinson. Ci sono fattori ambientali, il modello della metilfenil tetraidropiridina è uno dei modelli che ha consentito nella definizione di una forma tossica di capire la fisiopatologia, almeno di alcune condizioni della malattia di Parkinson. C'è sicuramente poi un substrato genetico che è evidente almeno nel 10-15% dei casi. E poi la combinazione di entrambi i fattori, quindi sia dei fattori genetici che dei fattori ambientali, che spesso si traduce in meccanismi di cosiddetta epigenetica, dove a parità di genotipo si possono avere fenotipi differenti per le influenze ambientali, è uno degli elementi sicuramente più chiarificanti nell'ambito della definizione della eziologia della malattia di Parkinson. Ma torniamo al modello dell'MPTP e il cosiddetto caso di Barry Kingston, che nel 1976 era uno studente in chimica, interessato a trovare narcotici legali per uso personale e quindi aveva definito la meperidina, l'MPP, una sostanza che l'FDA consentiva di produrre in quanto non chiaramente messa nell'elenco dei farmaci narcotici e quindi illegali. La meperidina, che ha proprietà simili alla morfina, non era considerata all'epoca sostanza d'abuso dall'FDA, era quindi legale produrla o usarlo. Kingston lo ha fatto per mesi, ma nella produzione chimica, nel meccanismo chimico che utilizzava per produrre, ottenne delle impurità che si associarono alla presenza della metilfeniltetraidropiridina, l'MPTP. Una sostanza con caratteristiche anche di safety, di sicurezza completamente differente. Il risultato fu che si ammalò di una gravissima forma di Parkinson con una progressione estremamente rapida che la portò tra l'altro a morire poi negli anni successivi e dal punto di vista neuropatologico il danno era simile a quanto rilevato nella malattia di Parkinson. Erano presenti i cosiddetti corpi di Lewy. Dal punto di vista della fisiopatologia, la malattia di Parkinson colpisce soprattutto i gangli della base, dove e chi soprattutto? Lo striato, che include il nucleo caudato, il putamen, il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la sostanza nera che si trova nel mesencefalo e i nuclei ventrali del talamo. La degenerazione della sostanza nera pars compacta è il segno patologico della malattia di Parkinson. PD sta per Parkinson disease, cioè malattia di Parkinson. Qual è la fisiopatologia della malattia di Parkinson? La perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera si associa alla comparsa di sintomi. Queste cellule contengono un pigmento, la cosiddetta neuromelanina. Qui potete vedere nella sezione di mesencefalo sano come questa zona, la sostanza nera, è molto evidente ed è evidente il pigmento. Questa invece, che è la stessa sezione ma ottenuta da un paziente affetto da malattia di Parkinson, vedete come questo pigmento è decisamente inferiore perché le cellule, i neuroni della sostanza nera sono andati incontro a fenomeni neurodegenerativi, cioè sono stati persi per morte, per apoptosi di queste cellule in una quota che supera il 60% per aver dato una soglia clinica di comparsa di sintomi.
La caratteristica patologica della malattia di Parkinson è la comparsa di corpi di Lewy, pieni di una proteina chiamata sinucleina o alfa-sinucleina. La sinucleina è presente anche nel nucleo motore dorsale del nervo vago, nel nucleo di Meynert, nell'ipotalamo, nella corteccia cerebrale, nel bulbo olfattivo, nei gangli simpatici e nel plesso mienterico del tratto gastrointestinale e rappresenta una stimmate neuropatologica di quella che possiamo definire una malattia neurodegenerativa ad impronta neuropatologica proprio per questa deposizione, questa inclusione di una patologica proteina che causa un danno e come il danno localizzato nella sostanza nera provoca i sintomi di cui abbiamo parlato. Altre sinucleinopatie sono anche la demenza con corpi di Lewy e l'atrofia multisistemica. Questo è un neurone che ha queste inclusioni con i corpi di Lewy. Sia la demenza a corpi di Lewy che l'atrofia multisistemica sono patologie che hanno in comune appunto sintomi parkinsoniani, quindi sono dei parkinsonismi, ma non sono la malattia di Parkinson idiopatica classica che abbiamo descritto inizialmente. In rari casi la malattia di Parkinson si presenta senza i corpi di Lewy, per esempio in una forma dovuta alla mutazione del gene PARC2. Qui trovate un elenco delle forme genetiche che via via si aggiorna, ovviamente, ma laddove invece dell'alfa-sinucleina è la parchina, la proteina coinvolta, per esempio, in questa forma 2 non abbiamo la presenza dei corpi di Lewy. E poi abbiamo tutte queste altre forme attualmente note. Nella malattia di Parkinson si osserva una degenerazione dei neuroni pigmentati della sostanza nera, del locus ceruleus e di altre cellule dopaminergiche del tronco encefalico, con il risultato che queste inclusioni provocano e queste degenerazioni provocano la perdita di funzione di quell'area e lo sviluppo dei sintomi clinici. Quale spunto di riflessione? Quali le cause della malattia di Parkinson? Passiamo al punto successivo. Malattia di Parkinson, sintomatologia. Sintomatologia: il tremore a riposo nel 75% dei pazienti, quindi è il sintomo, diciamo, prevalente o comunque quello che nell'immaginario rappresenta l'elemento pregnante. L'esordio insidioso, cosa vuol dire? Vuol dire che è un esordio lento, dove nei primi anni la malattia può essere o non percepita perché è fortemente compensata dal punto di vista motorio, o come vedremo esistono sintomi non motori della malattia, come anche disturbi del sonno, sintomi depressivi che vengono ovviamente interpretati come di altra natura, prima di arrivare e di giungere alla diagnosi clinica. Un tremore a riposo a una mano è spesso il primo sintomo. Quindi il paziente comincia ad accorgersi, inizialmente lo descrive come una sorta di tremore interno, ma poi via via si accorge che è proprio un tremore anche evidente dall'esterno, con componente a riposo, come abbiamo detto, con ritmicità, con presenza di elementi di coinvolgimento di muscoli antagonisti ed agonisti, che lo rende appunto degno di interesse clinico. È quindi lento e grossolano, massimo a riposo, diminuisce durante il movimento e scompare durante il sonno. L'ampiezza aumenta con le emozioni e la fatica. Queste caratteristiche in genere sono abbastanza chiare, patognomoniche, di una forma di tremore a riposo legata o a una malattia di Parkinson o comunque a un parkinsonismo, comunque a una patologia che presenta dei sintomi di tipo parkinsoniano. E pertanto rappresentano un elemento piuttosto, diciamo, caratterizzante. Come vedete qui nella figura, il tremore colpisce una mano nelle, diciamo, fasi iniziali di malattia e spesso può scomparire o migliorare se facciamo un compito. Se rammentate il video prima di Muhammad Ali, l'arto che sorreggeva la fiaccola tremava meno dell'arto che invece era fermo. Abbiamo di solito le mani e i piedi sono interessati per primi, il più delle volte in modo asimmetrico. Questa è un'altra cosa importante per definire la malattia di Parkinson idiopatica rispetto agli altri parkinsonismi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento inizialmente da un unico lato, fa pensare e presagire che si tratti di una forma di tipo idiopatico.
La sintomatologia include anche la rigidità. La rigidità si sviluppa in maniera indipendente dal tremore in molti pazienti. A volte addirittura abbiamo forme di malattia di Parkinson in cui prevale la rigidità rispetto al tremore. Esistono infatti forme tremorigene di Parkinson e forme rigide dove il sintomo principale è appunto la rigidità. La resistenza al movimento passivo durante l'intera gamma di movimenti che si verificano nei muscoli flessori e estensori ne è la caratteristica, con un cedimento alla mobilizzazione passiva, che non è improvviso, ma è a scattini, tant'è che a volte dà la sensazione proprio di una ruota dentata in alcune delle articolazioni, come ad esempio il gomito o il polso. Tipico segno appunto è quello della ruota dentata, quindi di questo cedimento a scatti del tono muscolare. Sintomatologia bradicinesia. Tra gli altri sintomi, la bradicinesia, i movimenti lenti, bradicinesia, sono tipici. Il movimento si riduce d'ampiezza, come potete vedere dalle immagini. Ipocinesia, vi è una difficoltà a iniziare il movimento stesso, una vera e propria acinesia. Può diventare abbottonarsi, scriversi, può diventare difficile proprio perché rallentano questi movimenti. Compare anche una cosiddetta facies ipomimica, cioè l'espressione del volto è meno mimica, è più fissa, quindi più povera di emozioni. Tra la sintomatologia abbiamo anche i disturbi dell'equilibrio, spesso sintomo tardivo della malattia, se precoce. Possibile presenza di parkinsonismo, questo è un dato molto importante perché nelle forme di parkinsonismo, nelle atrofie multisistemiche, nella demenza a corpi di Lewy, in altre forme, parkinsonismo vascolare, post-traumatico, eccetera, i disturbi dell'equilibrio possono essere presenti e simmetrici già da prima. Il cambiamento del baricentro con tendenza a cadere in avanti o indietro è uno degli elementi importanti ed è anche uno degli elementi più invalidanti della malattia di Parkinson dal punto di vista motorio, e che spesso poco è controllato dall'utilizzo dei farmaci. E poi l'andatura festinante. Che cos'è l'andatura festinante? Il paziente ha la bradicinesia, per cui rallenta, fa piccoli passi, a volte si blocca. Poi però questo blocco improvvisamente si sblocca e il paziente va incontro alla cosiddetta festinatio, come la chiamavano i latini, cioè una brusca accelerazione dei passi e quella è appunto l'andatura festinante del paziente con malattia di Parkinson. Altri sintomi precoci della malattia sono l'iposmia, che può precedere anche di molti anni la comparsa della malattia, è quindi considerato anche un marcatore preclinico di malattia, la dermatite seborroica, quindi anche una manifestazione dermatologica che però è anche piuttosto frequente per fascia d'età, tipologia di pazienti, quindi comunque poco discriminante, i disturbi del sonno, e vedremo che tra questi ce n'è uno che è il disturbo comportamentale del sonno REM, i sogni agitati, i sogni agiti, che è estremamente importante perché anche questo, come l'iposmia, può precedere di molti anni la comparsa, dai 5 agli 8, anche 10 anni, la comparsa dei sintomi motori della malattia di Parkinson. E tra i disturbi del sonno abbiamo appunto l'insonnia. La distonia o tremore al risveglio, la distonia ci sono proprio delle posture distoniche, irrigidite, che provocano anche dolore e che risvegliano il paziente, oppure dei tremori molto spiccati. La sindrome delle gambe senza riposo, che è questa smania di dover muovere le gambe, questa necessità di muoverle che trova giovamento solo nel movimento, e che in genere peggiora in maniera circadiana la sera, e il disturbo comportamentale del sonno REM, che ora vedremo più nello specifico in questa diapositiva. Qui vediamo il video, appunto, i disturbi del sonno sono frequenti, c'è la nitturia, c'è l'incapacità di girarsi nel letto che possono causare insonnia. Il disturbo comportamentale del sonno REM, che è appunto un marker delle sinucleinopatie. Questo paziente in sonno REM dovrebbe essere paralizzato perché fisiologicamente i muscoli sono paralizzati, invece sogna di lottare e però quella paralisi dei muscoli non c'è, quindi lotta contro qualcuno durante il sonno.
questo fortunato caso non c'è un partner diretto, ma in presenza di un partner diretto questo evento può essere rischioso per il partner diretto, ma anche potenzialmente per il paziente che può riportare cadute dal letto a seguito dell'evento clinico. Il decorso della malattia può essere quantificato con una scala clinica che è la scala di Ohnyar. Nel primo stadio di malattia il paziente presenta malattia unilaterale, quindi sintomi solo da un lato. Nel secondo stadio di malattia la malattia è bilaterale con riflessi preservati, riflessi posturali preservati, per cui il paziente ha un'autonomia deambulatoria piuttosto valida. Nello stadio 3 di malattia, la malattia è bilaterale con riflessi posturali alterati, ma deambulazione indipendente. I riflessi posturali alterati rendono il rischio di cadute in questo stadio di malattia più elevato rispetto agli stadi più lievi della malattia 1 e 2. Nello stadio 4 di malattia, la malattia è severa con necessità di assistenza continuativa, quindi di qualcuno che si prenda cura, di caregiver che aiutino negli atti del vivere quotidiano il paziente. Fino allo stadio 5, fase finale, allettamento o sedia a rotelle, dove il paziente perde completamente l'autonomia motoria e quindi dipende completamente dall'esterno. Quali spunti di riflessione? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Passiamo ora all'ultimo punto, malattia di Parkinson, diagnosi e trattamento. La diagnosi. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica e questo è un concetto fondamentale che tutti i neurologi conoscono, e cioè che la semplice osservazione del paziente che entra nella propria stanza, nel proprio ambulatorio, già dà grossissime indicazioni circa la tipologia di disturbo e la probabilità che il paziente sia affetto da una malattia di Parkinson di tipo idiopatico o da una forma di parkinsonismo di varia natura, che può andare dalla forma vascolare alla forma traumatica, alla demenza a corpi di Lewy, all'atrofia multisistemica e via dicendo. Il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, è da sospettare in soggetti con caratteristico tremore a riposo unilaterale, limitazione del movimento e rigidità. Come vedete dalla figura, noi abbiamo dei sintomi motori che includono la bradicinesia e quindi il rallentamento del movimento, quindi l'estrema difficoltà anche nel deambulare, di avere un'andatura adeguatamente veloce, con dei passi sufficientemente ampi, quindi in genere c'è la cosiddetta andatura a piccoli passi. Ci sono anche sintomi vocali, che sono sempre sintomi motori, il paziente è ipofonico, disfonico in genere, anche nel parlare tende ad avere un linguaggio un po' più come se fosse monocorde, quella che con un termine di derivazione greca viene chiamata acairia, cioè una difficoltà nell'avere una forte variazione nelle intonazioni. La rigidità e l'instabilità posturale, che è uno degli elementi che dal punto di vista motorio predispone alle cadute. Il tremore, ovviamente, un tremore tipicamente a riposo, difficoltà nel camminare, nell'equilibrio e la presenza di posture distoniche, quindi di irrigidimenti focali di alcune parti del corpo del nostro paziente con malattia di Parkinson. Ma esistono anche delle skill non motorie, cioè dei sintomi non motori, che possono essere cognitivi, comportamentali, l'iposmia, sintomi gastrointestinali, il dolore. Quindi tutte queste condizioni sono sicuramente da considerare nel porre diagnosi di malattia di Parkinson. La diagnosi di malattia di Parkinson è confermata anche dalla rarità dell'ammiccamento, l'ipomimia, la riduzione dei riflessi posturali, l'alterazione dell'andatura. Voglio porre l'accento sulla riduzione dell'ammiccamento, quindi sulla presenza di una fissità del movimento degli occhi, che vede le palpebre battere meno rispetto
che è un po' un segno di bradicinesia in un contesto che non è appunto quello deambulatorio. E l'ipomimia, questa ridotta espressività facciale, che è una caratteristica piuttosto, piuttosto evidente, piuttosto evidente. In alcuni casi, per esempio nella paralisi sopranucleare progressiva, che è un altro parkinsonismo, si ha una paralisi dello sguardo di verticalità. La malattia da cui era affetta la donna ritratta dalla Gioconda di Leonardo, dove c'è questo sguardo così magnetico, che altro non nasconde che un deficit neurologico. Non vogliamo assolutamente sminuire la ricchezza artistica di questa splendida opera di Leonardo. Negli anziani, prima della diagnosi, devono essere escluse altre cause di diminuzione dei movimenti spontanei. Ricordiamoci che ci sono patologie osteoartrosiche che possono dare delle rigidità che non sono di natura neurologica, ma che sono piuttosto di natura ortopedica. Per fare diagnosi dobbiamo avere 2 su 4 dei sintomi cardinali, ma all'inizio spesso non c'è tutto presente, quindi il monitoraggio clinico, quindi l'osservare il paziente nel tempo, ci è d'aiuto. La risonanza magnetica serve a distinguere la malattia di Parkinson da parkinsonismi, quindi deve essere effettuata ad esempio per escludere la natura post-traumatica, vascolare, neurodegenerativa, che può essere alla base di alcune forme di parkinsonismi a differenza della malattia di Parkinson idiopatica. Esiste poi un esame che si chiama DAT-SCAN, che è una scintigrafia che traccia il DAT, che è il trasportatore della dopamina nei neuroni. Chi è affetto da malattia di Parkinson trasporta meno dopamina e, come vedete, il soggetto normale ha i gangli della base che si illuminano allo stesso modo, mentre invece il soggetto che ha sintomi sull'emilato sinistro, quindi che ha un tremore a carico dell'arto superiore sinistro, ha i gangli della base sulla destra, lo striato, che capta di meno, che si illumina di meno rispetto a quello di sinistra. Come sapete, le vie sono incrociate e quindi sono controlaterali al sintomo clinico. Un altro criterio è la risposta ai farmaci, in genere più brillante nella malattia di Parkinson idiopatica che in taluni parkinsonismi. La terapia si basa sul trattamento che mira a ripristinare la funzione dopaminergica all'interno del cervello, perché la dopamina è il neurotrasmettitore con cui la sostanza nera proietta alle strutture dei nuclei della base, che è fondamentale per il mantenimento della motilità, del controllo della motilità e appunto della comparsa di disturbi parkinsoniani. Per sintomi invalidanti e refrattari nei pazienti senza demenza possono essere impiegate la stimolazione cerebrale profonda o la chirurgia lesionale. Cioè, quando i pazienti dal punto di vista motorio sono estremamente scompensati e non rispondono più ai farmaci, come per altre patologie, ci sono opzioni terapeutiche di tipo chirurgico, addirittura con l'utilizzo di evolutissimi stimolatori cerebrali profondi, che possono andare a vicariare la funzione mancante della sostanza nera, per esempio nel subtalamo, nel nucleo peduncolo pontino, in altre sedi, nel talamo, e andare a stimolare elettricamente aree che altrimenti non ricevono gli input dopaminergici dalla sostanza nera. La levodopa è sicuramente stato un farmaco molto rivoluzionario e che già dall'epoca, già dagli anni 60 in cui fu introdotta per la prima volta, cambiò drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Ora vedremo uno dei spezzoni di un film famosissimo, vincitore di premi Oscar, dove Robert De Niro interpreta la parte di un paziente affetto da un parkinsonismo, in cui però l'uso ancora poco esperto di levodopa, perché era stata appena scoperta, porterà molto rapidamente alla comparsa di effetti collaterali, ed è estremamente commovente questa scena. Come vedete, alterna rigidità
e tremore durante la, ma anche questi movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono quando la terapia della malattia di Parkinson è eccessiva. E questa cosa succede attualmente dopo molti anni di terapia, ma all'epoca le dosi utilizzate di levotopa furono

molto alte perché non si disponeva degli attuali farmaci, quindi ne arrivava poca poi effettivamente nel cervello, e quindi il paziente, vedete, aveva grandi discinesie. Questa commovente scena Robert De Niro ha studiato, interpretato sapientemente il sintomo della malattia di Parkinson, del parkinsonismo scompensato, vedete, anche con la sua ridotta mimica facciale, dove riesce a trasmettere comunque sofferenza e compartecipazione a quanto sta vivendo e succedendo, cioè l'ultimo ballo con la persona che aveva conosciuto nella struttura di cui era ospite, prima di ripiombare nel peggioramento della malattia, che lo porterà di nuovo ad essere bloccato dentro se stesso, e vedete ad avere sempre più questi movimenti involontari che costringeranno poi i medici, e paradossalmente proprio Robin Williams interpreta la parte del neurologo, e sarà poi lui colpito da un parkinsonismo molto grave nella vita. E questa è la dimostrazione che la levodopa, che è il più potente farmaco antiparkinsoniano ed è ugualmente benefico per tutti i sintomi. La levodopa è l'immediato precursore naturale della dopamina e viene convertita in dopamina dall'enzima aminoacido aromatico decarbossilasi. Perché non somministriamo direttamente dopamina? Perché la dopamina non supera la barriera ematoencefalica. La levodopa la supera, viene convertita in dopamina e svolge quell'azione che i neuroni dopaminergici degenerati, vedete qui è meno nero, qui c'è meno, non riescono a fare, non riescono a produrre, non riescono a rilasciare all'interno delle sinapsi. La terapia non è solo levodopa, ma è anche dopamina agonisti, cioè sostanze che non sono levodopa ma che agiscono similmente alla dopamina all'interno dei recettori per la dopamina. Inibitori delle monoaminossidasi di tipo B, che è l'enzima che rimuove la dopamina dal terminale sinaptico, e quindi se si blocca questa enzima aumenta la disponibilità della dopamina. O l'altro enzima, la catecolometiltrasferasi, che può inibito sempre bloccare la rimozione della dopamina. E in pochi casi farmaci anticolinergici, l'amantidina, che è un farmaco che aumenta il release di dopamina da parte del neurone, fino alla chirurgia se i farmaci non controllano sufficientemente i sintomi o causano effetti avversi intollerabili. E infine l'esercizio e misure di adattamento, tra questi anche trattamenti fisioterapici sono estremamente importanti, oltre che percorsi anche di natura psicoterapeutica possono essere di aiuto nel gestire appunto la malattia. E questa figura rappresenta molto bene la timeline dello sviluppo dei farmaci utilizzati utilizzati nel trattamento della levodopa, e qui vedete il film di cui abbiamo visto prima si piazza proprio all'inizio degli anni 70, quando Carson per primo fece utilizzare la levodopa nel trattare i pazienti che presentavano disturbi di natura parkinsoniana. Da lì in poi lo sviluppo di molecole è stato estremamente importante. Quale spunto di riflessione? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è un tremore? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Quali le cause della malattia di Parkinson? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Malattia di Parkinson. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università.

0: verità, perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Ione Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione su carattere e disimpegno morale affronteremo i seguenti argomenti: carattere e virtù morali, convinzioni di autoefficacia morale e il disimpegno morale. Veniamo ora al primo argomento, carattere e virtù morali. Si tratta di temi e concetti tra loro collegati e non sempre riconducibili a definizioni e a trattazioni universalmente condivise. Il concetto di carattere, come quello che abbiamo già discusso in passato, di temperamento, ha preceduto quello di personalità ed ancora ora non sempre si distingue da esso. E come quello di personalità, anche il concetto di carattere viene trattato da diversi autori in diversi anche contesti, differentemente. Anche il concetto di virtù ha preceduto concetti psicologici che contraddistinguono la ricerca sulla personalità, atteggiamenti, motivazioni, disposizioni. E anche il concetto di virtù, ancora oggi, sembra confondersi o non sempre distinguersi chiaramente da concetti che rappresentano oggetti specifici di indagine con una ormai tradizione consolidata nell'ambito della psicologia della personalità. Tra carattere e virtù, come d'altro canto temperamento e personalità e le diverse concetti che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, sono tutti in differente grado connessi alla necessità di individuare e di integrare, cioè comprendere il funzionamento, comprendere l'organizzazione, strutture mentali e processi che rendono conto del comportamento in generale, del comportamento morale nello specifico, delle relazioni delle persone con se stesse e con gli altri. La nozione di carattere, dal punto di vista storico, è molto antica. Risale ai caratteri di Teofrasto, un botanico contemporaneo di Aristotele, che ha lasciato una descrizione, un'esposizione molto, molto interessante, molto stimolante su profili di persone, tipi di persone del suo tempo. I caratteri di Teofrasto tuttora possono rappresentare un momento di approfondimento e di riflessione su questo concetto, perché ci portano poi a riflettere su quanto le descrizioni che noi facciamo degli altri, le attribuzioni che diamo ai comportamenti altrui, quello che è importante nel riconoscere gli altri, nel distinguere gli altri, non soltanto corrisponde a categorie che sono centenarie o millenarie, valevano anche ai tempi di Teofrasto, ma riflettono poi, i vizi e le virtù, direi, le inclinazioni, le propensioni, le abitudini di una società, di una cultura. Teofrasto parlava quando parlava di caratteri, quando trattava di caratteri, esponeva, descriveva l'avaro, il superbo, il millantatore, il vanaglorioso, cioè tipi di persone che in parte possiamo ritrovare anche insieme a noi e attorno a noi. Ma venendo ora alla definizione di carattere, io parlo di carattere morale come proiezione ed espressione della personalità nella sfera dell'etica

e della morale ed una componente importante del sé. Cioè, rispetto a una concezione molto estesa di carattere, che poi si sovrappone, diventa quasi sinonimo di personalità, io guardo al carattere morale, io suggerisco di specificare con un aggettivo di quale carattere parliamo. Il carattere morale è appunto la proiezione e l'espressione della personalità nella sfera dell'etica e della morale, cioè della vita buona e del vivere bene, e di una componente importante del sé. Corrisponde ad un insieme di attributi e di attribuzioni che permettono di distinguere le persone le une dalle altre, secondo criteri di desiderabilità e affidabilità, attinenti le motivazioni e le capacità che contraddistinguono la persona come agente morale, come essere capace e che vuole perseguire il bene, per vivere bene, come abbiamo così già esposto e discusso nella lezione precedente. Il carattere morale concerne gli aspetti del sistema del sé ai quali facciamo riferimento per rendere conto delle scelte e delle condotte morali, del giudizio, degli scopi e dell'impegno nel perseguire, nell'attenersi a principi morali. Ne sono componenti fondamentali il ragionamento, la motivazione, la volontà, la capacità di autoregolazione affettiva e le capacità esecutive, il senso di obbligazione che si avverte, che si vive, che si sperimenta, la coerenza e la responsabilità che predispongono ed accompagnano la condotta. Rispecchia dunque il grado in cui le capacità, le disposizioni, i bisogni, le convinzioni e i valori di cui abbiamo già parlato convergono a sostegno di relazioni, attività e progetti di vita improntati al conseguimento di scopi moralmente rilevanti. E rispecchia anche il grado in cui scopi moralmente rilevanti sono integrati tra loro e perseguiti con spirito critico, apertura e tolleranza. Perciò io credo che sia opportuno focalizzare la nostra attenzione quando parliamo di funzionamento e di sviluppo morale sul carattere morale, su un insieme di attributi e di attribuzioni che sono strettamente attinenti all'etica, cioè alla vita buona, e alla morale, cioè al vivere bene in relazione con gli altri. Un altro concetto che ha una tradizione antica è quello di virtù. Noi oggi parliamo, e anche qui è opportuno a mio parere distinguere virtù in generale e virtù morali. Le virtù in generale, come vedremo in alcuni autori, sono sostanzialmente delle tensioni, delle tendenze a perseguire il meglio, a realizzare l'eccellenza nei diversi ambiti a cui ci si applica. Le virtù morali, invece, sono le componenti caratteristiche distintive, potremmo dire i tratti, del carattere morale, gli elementi che conferiscono qualità al giudizio e all'azione morali secondo, sì, anche qui, criteri di eccellenza. Come il carattere, anche per il concetto di virtù, la psicologia è largamente debitrice alla filosofia. E come il carattere, anche per le virtù, oggi, ai tempi nostri, si è riscontrato un nuovo interesse associato al ruolo che le virtù possono svolgere per il benessere individuale ed una desiderabile convivenza sociale. Inoltre, come spesso risulta difficile distinguere il carattere dal carattere morale e il carattere dalla personalità, anche nel caso delle virtù, vedremo al seguito di questa lezione, può risultare difficile distinguere la virtù, cosa è specifico della virtù rispetto alle capacità, alle disposizioni, ai motivi, ai valori. Comunque trattiamo di fenomeni che verosimilmente riflettono l'azione di medesime strutture biologiche e di comuni strutture mentali, che
che prendono forme distinte nel corso dello sviluppo e che assumono diversa rilevanza a seconda dei contesti e delle convenzioni sociali. Cioè non possiamo mai isolare questi concetti

con determinazione. La tabella che segue permette di confrontare le diversità e le corrispondenze tra le liste di virtù antiche e moderne. Le virtù fondamentali di cui parla Platone sono la saggezza, la giustizia, il coraggio, la temperanza. Aristotele distingue virtù dianoetiche connesse alla ragione, al ragionamento, alla conoscenza e virtù etiche connesse alla vita pratica, all'attività pratica, alla relazione col mondo, con gli altri. Nelle dianoetiche distingue la sapienza, la scienza, la saggezza, l'intelletto e l'arte. Nelle etiche la giustizia, il coraggio, la temperanza, la liberalità, la magnificenza, la magnanimità, la mansuetudine. Un grande cambiamento rispetto al mondo antico, rispetto al mondo greco e poi anche al mondo latino, il cristianesimo pone il problema: nel cristianesimo c'è la verità rivelata e perciò vengono distinte virtù teologali e virtù cardinali. Virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. Le virtù cardinali sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Sì, cambia qualche cosa, la fede è una novità. Anche la carità, per certi aspetti, è una novità rispetto alle tassonomie precedenti, o almeno di Paolo, Platone e Aristotele. Ai nostri giorni, il discorso delle virtù è stato riproposto con tutto il peso, l'influenza e l'autorevolezza dei due autori, dei due studiosi, da Christopher Peterson e Martin Seligman, i quali distinguono sei virtù fondamentali: saggezza e conoscenza, coraggio, unanimità, giustizia, trasparenza e trascendenza. È interessante come in 2500 anni alcune cose sono cambiate, ma molte sono rimaste le stesse. A proposito delle virtù, le virtù che contano. Noi ritroviamo la giustizia sempre, ritroviamo il coraggio quasi sempre, ritroviamo la temperanza spesso. Cioè, evidentemente, oggi come allora, ciò che conta, ciò che è importante, ciò che è un attributo desiderabile della persona, rinvia a uno stesso concetto, rinvia alla rappresentazione di particolari specifici modi di comportarsi e di relazionarsi con gli altri, di vivere bene o di vivere una buona vita. Dicevo che Peterson e Seligman sono oggi particolarmente influenti perché il loro sistema poi ha generato anche, si è articolato in un'ulteriore individuazioni di aspetti positivi del carattere o della personalità che definiscono ciascuna dimensione, ciascuna virtù. La saggezza e la conoscenza concerne l'acquisizione e l'uso della conoscenza. Gli elementi di forza, i punti di forza della saggezza e della conoscenza sono la creatività, la curiosità, l'apertura mentale, l'amore per l'apprendimento, la prospettiva, la vedere le cose in prospettiva. I punti di forza del coraggio, l'altra virtù, il coraggio, sono la persistenza, l'onestà, l'entusiasmo e naturalmente il coraggio, la forza di volontà di fronte a resistenze di opposizione sia interne che esterne. L'umanità, la virtù umana, concerne il prendersi cura degli altri e gli aspetti più rappresentativi sono l'amore, la gentilezza, l'intelligenza sociale. La virtù della giustizia, fondamentale per promuovere una vita di comunità, trova le sue espressioni nel lavoro di squadra, nell'equità, nella leadership. La temperanza, che è così la cautela nei confronti degli eccessi, trova la sua espressione nel perdono, o la sua declinazione, potremmo dire, nella modestia, nella prudenza, nell'autoregolazione. E infine la trascendenza corrisponde alla ricerca di connessioni con l'universo più ampio, sentirsi parte di una storia, di una vicenda umana che trascende la nostra stessa esistenza, comprende l'apprezzamento delle bellezze e dell'eccellenza, la gratitudine, la speranza, l'umorismo.

la religiosità. E dicevo che il lavoro, la proposta, il modello di Peterson e Seligman sicuramente è stimolante ed è un punto di riferimento e di approfondimento. Pone però tutta una serie di problemi che devono essere in qualche modo risolti, pone tutta una serie di interrogativi ai quali si deve dare risposta e perciò è necessario fare più ricerca di quella che abbiamo. Cioè, quali sono i nessi tra le virtù e le loro declinazioni e, ad esempio, i Big Five? Le disposizioni comportamentali o le disposizioni valutative come l'orientamento positivo alla vita o i bisogni, i valori. Su questo non abbiamo ancora una letteratura molto ampia alla quale fare riferimento. Per dare un'indicazione, riporto una tabella che mostra quelle che sono state trovate delle correlazioni, delle corrispondenze tra i cinque grandi fattori, cinque grandi disposizioni comportamentali di cui abbiamo già parlato in passato, la positività e le sei virtù principali. Così vediamo che l'amicalità è correlata con l'umanità e non sorprende, l'energia e la trasversione è correlata con il coraggio, la saggezza e la trascendenza, la coscienziosità è correlata con il coraggio e la temperanza, l'apertura all'esperienza è correlata con l'umanità e con la trascendenza. Molto interessante, la positività è correlata con tutto. Di fatto, le virtù di cui trattano Seligman e Peterson sono tutti aspetti positivi della nostra individualità, della nostra personalità o del nostro carattere. Le stesse virtù, le virtù principali, dove abbiamo riscontrato delle comunalità, delle costanti, da Platone a Seligman, le ritroviamo magari sotto nomi diversi, ma sostanzialmente riconosciamo le stesse virtù anche in altri sistemi culturali, in Cina, in India. Per cui evidentemente rappresentano qualcosa di stabile, rappresentano qualcosa di universale. Probabilmente invece non ritroviamo in tutti i contesti culturali, ma anche all'interno dello stesso contesto culturale in senso generale, ma soltanto raccogliendo dati su diverse popolazioni in diversi paesi della nostra cultura occidentale, non sempre ritroviamo le stesse corrispondenze, le stesse relazioni tra virtù e le loro declinazioni o tra le diverse declinazioni che troviamo in alcune parti, ma non in altre. Evidentemente, per questo, secondo Robert McGrath, da Aristotele ai giorni nostri, le virtù sono tendenze affettive, cognitive e comportamentali riconducibili a tre dimensioni fondamentali. Sostanzialmente, Seligman diciamo così, ci ha proposto un modello che da 6 è diventato 24, ma è scarsamente replicabile in tutti i contesti. McGraw, più conservativamente, suggerisce di attenersi a tre dimensioni fondamentali che hanno un valore biologico e che sono universali, ai quali sono riconducibili le virtù, e queste tre dimensioni sono la dimensione conoscitiva intellettuale, cioè la ricerca di conoscenza, la scoperta, la curiosità. L'interpersonale morale, ecco qui McGraw mette il morale direttamente con l'interpersonale, perciò il prendersi cura, il senso della giustizia. E infine l'interpersonale autoregolatoria, cioè l'automoderazione, l'autoregolazione, l'autodisciplina, l'autocontrollo. Siamo in una concezione del carattere molto ampia. Diversamente da McGraw, secondo Augusto Blasi, che si focalizza sul carattere morale, le virtù morali sono le manifestazioni del carattere morale che attestano il grado in cui giudizio e desiderio morali improntano l'azione e quindi il grado in cui la persona è capace di discernere e di agire con determinazione, coerenza e responsabilità in accordo con i principi morali che il sistema del sé ha fatto propri come obbligazioni dai quali deriva il rispetto

la persona ha di se stessa. Cioè Blasi riporta il discorso delle virtù all'interno del discorso del carattere morale. E naturalmente il carattere morale è una parte importante del sé. Alcune virtù, secondo Blasi, attengono la volontà, l'appropriazione e l'autocontrollo dell'istanza morale, e l'altra è l'integrità, la coerenza e l'integrità nel perseguire lo scopo morale. La volontà si declina in autodisciplina, perseveranza, determinazione, autocontrollo, forza di volontà. L'integrità si declina in affidabilità, autoconsistenza, sincerità, responsabilità, autotrasparenza, onestà con se stessi, autonomia ed essere di buoni principi, in inglese essere di buoni principi. L'obbligazione morale, sostanzialmente associata alla responsabilità, alla progettualità, all'attività morale, è tanto più influente quanto più investe le rappresentazioni di sé, la visione del mondo e lo stile di vita, ed è tanto più imperativa quanto più l'identità morale assorbe quella personale e sociale. Concerne la ricerca della verità, del bene e del giusto per se stessi, al di là delle circostanze e dei tempi correnti. Per riassumere il discorso che abbiamo fatto oggi e inquadrarlo nel discorso che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, dove stanno il carattere morale, le virtù, le obbligazioni morali? Stanno all'interno del sistema del sé, come ci stanno anche, abbiamo visto, le convinzioni di autoefficacia, i bisogni, i valori, l'identità personale e sociale, e sono tra di loro in interazione. Naturalmente, a livello un po' più distante, ma anche evidentemente mediate dal sistema del sé, anche le disposizioni, le abilità e capacità che, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, forse è opportuno affrontare e trattare come sistemi relativamente autonomi. Un'osservazione in conclusione di questa prima: come studiamo il carattere e le virtù? Beh, evidentemente non soltanto quando ci avviciniamo a temi come l'appropriazione dei principi. La volontà, la forza di volontà. È difficile accostarci a questi temi soltanto con i questionari e con l'ausilio dell'analisi fattoriale. Evidentemente è necessario ricostruire le storie di vita, è necessario capire le persone. E allora qui c'è una metodologia piuttosto interessante e molto specifica allo studio della morale, che è quello lo studio dei modelli esemplari. Le persone moralmente capaci, moralmente impegnate, le persone morali, tra virgolette, non sono, a volte sono santi, ma a volte sono persone assolutamente normali. Cioè, come si è parlato di banalità del male, c'è anche una normalità del bene. Qui c'è una letteratura molto interessante. Chi sono i giusti, quelli che hanno salvato, che hanno protetto, che si sono esposti a rischi enormi per proteggere gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, per sottrarre gli ebrei al campo di sterminio? E qui Christian Morrow e Samuel Pearl Oliner hanno fatto lavori molto interessanti e hanno scoperto che spesso ciò che sostiene l'obbligazione morale è una convinzione interna, intima, un'esperienza profonda alla quale non si può rinunciare. E ciò nonostante, questo è anche proprio di persone assolutamente normali, che fanno una vita assolutamente normale. Il problema è: immaginatevi se domani bussa alla porta un signore, una signora, una ragazza che vi chiede aiuto e vi chiede di nasconderla. E voi sapete che se la nascondete, esponete voi stessi, la vostra vita e la vita dei vostri cari, o alla prigione, o peggio ancora, alla condanna a morte, come accadeva in Olanda, come accadeva nei paesi occupati. Ebbene, si è scoperto che queste persone, i cosiddetti giusti,
erano spesso persone assolutamente normali, non erano santi, ma assolutamente convinti dei loro principi morali. In conclusione, quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Cosa si intende per carattere? Quali sono le principali virtù morali? Ora veniamo a parlare del secondo argomento, le convinzioni di autoefficacia morale. Beh, saremo relativamente rapidi, dal momento che abbiamo già parlato abbastanza a lungo di convinzioni di autoefficacia. Abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia in generale, abbiamo parlato delle convinzioni di autoefficacia nella sfera emotiva, abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia nella sfera interpersonale, abbiamo sottolineato quanto le convinzioni di essere all'altezza delle diverse situazioni, delle diverse sfide che la vita ci offre o comporta, sia determinante per riuscire a conseguire i propri obiettivi, per riuscire a esprimere al meglio le proprie capacità e realizzare le proprie potenzialità. Nel caso della morale il discorso è molto nuovo. Bandura, col quale abbiamo collaborato a lungo, è arrivato ad occuparsi proprio di morale in senso stretto. Sì, se ne è occupato quando si è occupato di disimpegno morale nella scia della ricerca sulle condotte aggressive, ma sostanzialmente è negli ultimi anni che Bandura ha soprattutto portato la riflessione sulla genticità morale, cioè ciò cos'è che contraddistingue l'agente morale. Si può parlare di convinzioni di autoefficacia nella sfera della morale. E di questo veniamo a trattare. Le convinzioni di autoefficacia morale concernono il grado in cui le persone si ritengono all'altezza delle obbligazioni che le loro scelte morali comportano e perciò al grado in cui ritengono di essere capaci di discernere ed agire secondo morale in situazioni nelle quali può risultare particolarmente difficile e rischioso perseguire il bene, la verità e la giustizia, ed evitare condotte moralmente riprovevoli che invece sarebbero vantaggiose. La novità della riflessione sulla genticità morale è che la morale non è soltanto non fare il male, non è soltanto inibire, resistere alla tentazione a trasgredire la norma, la legge, i principi di equità. L'obbligazione morale comporta il fare il bene, il perseguire il bene, l'immaginare il bene, un impegno morale per lo sviluppo della felicità, lo sviluppo del benessere, lo sviluppo della giustizia a livello di tutta l'umanità. E su questo evidentemente la ricerca, c'è ricerca, ma è ancora a uno stato iniziale. Noi dobbiamo dire che i nostri colleghi in Italia hanno rappresentato dei punti sicuramente di progresso. La professoressa Pacello, e per quanto riguarda gli studi anche sui bambini, sul disimpegno morale, e poi gli studi in collaborazione con la professoressa Fida, sono particolarmente interessanti perché ci hanno portato ad allargare la nostra riflessione sulle convinzioni di autoefficacia alle convinzioni di efficacia nella sfera della morale e quindi a distinguere tre forme di autoefficacia morale. L'autoefficacia morale riflessiva concerne la convinzione di saper riflettere sulle conseguenze del proprio operato e predisporre le azioni riparatorie per le violazioni commesse. L'autoefficacia morale comportamentale concerne la convinzione di saper agire in conformità con le norme morali, anche quando ciò comporta rischi e sacrifici, e di saper resistere a comportamenti immorali che sarebbero per sé invece vantaggiosi. L'autoefficacia emotiva nella sfera della morale concerne la convinzione di sapere elaborare e volgere le proprie emozioni a sostegno della norma morale. Beh, qui c'è un cambiamento di prospettiva, quantomeno un arricchimento dello studio dell'autoefficacia emotiva di cui abbiamo già parlato. Nel caso della morale, dell'autoefficacia morale, non si tratta soltanto di regolare, contenere, manifestare al meglio le proprie emozioni, cioè contenere le emozioni negative come la rabbia, la tristezza, esprimere, condividere le emozioni positive come la gioia. C'è qualche cosa di più complesso che abbiamo anche provato a studiare empiricamente, come
viene elaborata.

la colpa, come viene elaborato il rimorso, come vengono elaborate la fierezza, cioè in quale grado si è capaci di volgere le emozioni a sostegno di un progetto morale, di un'azione morale, che mira a non soltanto a resistere al male, a evitare il male, a evitare il danno agli altri, a evitare di essere ingiusto, scorretto, ma come essere capace di riparare alle proprie insufficienze, alle proprie mancanze, come si è capace di vivere profondamente l'esperienza dello sdegno per se stessi quando non si è in grado di essere all'altezza delle proprie obbligazioni morali. Ecco, su questo la ricerca è ancora molto in corso d'opera. Noi abbiamo, ad esempio, scoperto che le convinzioni di sapere gestire la colpa ha una relazione non sempre positiva con le condotte prosociali e con le condotte morali. E quando noi chiediamo alle persone se sono capaci di gestire la loro vergogna perché hanno trasgredito una norma, le loro risposte spesso non sono correlate né positivamente né negativamente con la dichiarazione che loro fanno di assunzione, di appropriazione di principi morali. Perciò la materia è ancora in fase di indagine. Per darvi un'idea di che cosa si è fatto, e qual è la traiettoria di ricerca che si sta seguendo. Alcuni esempi di item. Sono convinto di sapere riconoscere i torti che possono avere arrecato danni anche involontariamente. Perciò questa è una forma di autoefficacia emotiva riflessiva. Svolgere onestamente il mio lavoro anche quando i colleghi si comportano in modo scorretto. Questo vale soprattutto, è stato applicato in contesti lavorativi, dove spesso si assiste, si mettono in atto comportamenti decisamente, se non immorali, propriamente immorali, sicuramente controproduttivi. Ecco, come la persona è capace di resistere, come è capace di incidere, di intervenire perché anche gli altri possono cambiare le loro malpractice. E infine, assumere tutte le responsabilità per le sofferenze e i torti che possa aver arrecato ed impegnarsi per una loro efficace riparazione, quali ne siano i costi. Cioè, qui è proprio l'impegno a vivere profondamente l'esperienza dello sdegno, l'esperienza della colpa, l'esperienza del rimorso, in una prospettiva proattiva, in una prospettiva riparatoria, proattiva, non soltanto di autosanzionatoria. Quali sono gli spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione? Quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale? Passiamo ora alla terza parte della lezione, il disimpegno morale. Questa è la copertina dell'ultimo volume di Albert Bandura, credo consegnato quando il nostro studioso, il nostro autore aveva già oltre 90 anni, un'opera io trovo molto interessante, di grande attualità. I sottotitoli sono particolarmente interessanti e ci introducono al tema. How people do harm and live with themselves. Cioè, com'è possibile che le persone producano dei danni e vivano con se stesse, io aggiungerei, piuttosto bene. Andiamo al tema. Discrepanza tra giudizio morale e comportamento. Può accadere che le persone mettano in atto condotte che contrastano con i loro standard morali, senza incorrere in sentimenti di autoriprefazione e senza rinunciare ai propri principi. Quando vi è discordanza tra il proprio giudizio morale e la propria condotta, si predica bene e si agisce male, si può far ricorso a meccanismi psicologici che preservano l'integrità del sé e proteggono da autoreazioni valutative negative, come la colpa, il rimorso, la contrizione, la vergogna. Tali meccanismi entrano in azione a tutela del rispetto di sé, quando le condotte che contrastano con i propri principi morali sono funzionali al proprio adattamento e al proprio benessere. Bandura, già oltre 30 anni fa, io credo,
aveva identificato questi meccanismi di disimpegno morale e la sua attenzione era rivolta

soprattutto a un approfondimento dei meccanismi che regolano e che innescano e che eventualmente possono sanzionare o inibire le condotte aggressive. Perciò distingueva meccanismi che agiscono a livello della condotta, del significato attribuito alla condotta trasgressiva o aggressiva, agli effetti dannosi che ne derivano e al destinatario di essa, cioè agli effetti dannosi che derivano per una certa persona. Distingue quindi giustificazione morale, confronto vantaggioso, etichettamento eufemistico, meccanismi che in qualche modo permettono di ridefinire la condotta trasgressiva e di attenuarne la gravità, oppure minimizzare, ignorare o distorcere le conseguenze degli effetti dannosi, meccanismi che evidentemente occultano le conseguenze serie, gravi, che possono derivare. E infine meccanismi che agiscono sulla deumanizzazione e attribuzione della colpa, che mettono la vittima in una prospettiva da essere lei la colpevole piuttosto che la vittima del corso. E poi, dicevo, anche meccanismi di dislocamento della responsabilità e di diffusione della responsabilità. Vediamo ora una definizione di ciascuno di questi meccanismi. I meccanismi di giustificazione morale sono quelli che permettono di giustificare i propri comportamenti che recano danni ad altri e che normalmente sono rimproverati, facendo appello a principi e scopi superiori. Adesso preferisco leggere le definizioni, poi vi mostrerò degli esempi che ci riporteranno a riconsiderare e a capire anche meglio quali sono e come operano questi meccanismi. Poi l'etichettamento eufemistico: si usano termini che attenuano la gravità di un'azione nociva e che predispongono a svalutarne le conseguenze affettive per chi la subisce. Il confronto vantaggioso: si pongono i propri comportamenti nocivi, offensivi e i danni che ne derivano a confronto ed in contrasto di altri ancora più negativi per sminuirne la gravità e la riprovevolezza. Spostamento della responsabilità: si occulta o minimizza la propria responsabilità rispetto ai danni provocati dalla propria azione. Diffusione della responsabilità: la responsabilità delle azioni che hanno provocato dei danni seri ad altre persone è a tal punto diffusa che nessuno è ritenuto veramente responsabile. Distorsione delle conseguenze: si ignorano o vengono del tutto distorte le conseguenze dannose delle azioni compiute. La deumanizzazione: privare anche soltanto con il linguaggio le altre persone, chiamarle scimmie, chiamarle porci, eccetera, le altre persone della qualità comunemente riconosciuta agli esseri umani, neutralizza le reazioni emotive e le resistenze a nuocere che abitualmente si associano alla percezione dei propri simili. L'ultimo meccanismo è attribuzione di colpa alla vittima. Si attribuisce alle vittime la colpa del danno che hanno ricevuto. Come dire che se uno esce di notte alla sera è colpa sua se viene aggredito o violentato. E come dire che se un giovane, una giovane o un anziano passeggiano nel parco da soli è colpa loro se suscitano la tentazione e quindi l'esecuzione criminale di chi vuole rubargli o la borsa o fargli del male. Nel corso delle ultime 2 decadi, lo studio sul disimpegno morale si è esteso dall'indagine sulle condotte aggressive a un'indagine più ampia sui comportamenti scorretti, immorali, nei più diversi ambiti, anche in ambito civile, in ambito lavorativo, eccetera. Qui vedete come gli stessi meccanismi di cui ho parlato si applicano a livello di disimpegno morale pertinente alle condotte aggressive e violente a livello di disimpegno morale civico. E vedete, la giustificazione morale, nel caso del disimpegno morale aggressivo, è giusto venire alle mani per proteggere i propri amici. Nel caso del disimpegno morale civico, è spesso inevitabile ricorrere alla forza per tutelare i propri interessi. L'etichettamento eufemistico: dare pacche o spinte non è altro che fare giochi di mano. Il gioco d'azzardo è un passatempo come tutti gli altri. Confronto vantaggioso: danneggiare le cose degli altri non è molto grave se si pensa che ci sono persone che picchiano la gente. O nel caso del disimpegno morale civico, non si ha motivo di multare chi disegna graffiti sui muri, dal momento che altri commettono atti vandalici ben più gravi. Spostamento della responsabilità: se i giovani vivono in cattive condizioni nei quartieri dove abitano, non possono essere rimproverati se sono aggressivi. I dipendenti non sono mai responsabili dell'esecuzione delle decisioni illegali che
prese di

loro dirigenti. Diffusione della responsabilità. Non si può incolpare la singola persona che appartiene ad un gruppo per i guai che il suo gruppo commette. Non ha senso colpevolizzarsi per danni che abbiamo contribuito solo in minima parte a produrre. Distorsione delle conseguenze. Non è grave dire piccole bugie dal momento che non fanno male a nessuno. Disimpegno morale civico. I furti non danneggiano più di tanto il commercio al dettaglio, dal momento che l'assicurazione copre le perdite. Attribuzione di colpa alla vittima. Se le persone lasciano in giro le proprie cose, è colpa loro se poi qualcuno le ruba. Chi si comporta in maniera deplorevole merita un destino crudele. Infine, la deumanizzazione. Certe persone meritano di essere trattate come animali. Vi sono persone che per essere costrette a lavorare dovrebbero essere trattate come bestie da soma. Nel corso del tempo abbiamo fatto molte ricerche che hanno mostrato come il disimpegno morale sia correlato significativamente e positivamente con i valori autoaffermativi, in particolare il potere, e sia invece correlato negativamente con i valori che trascendono l'interesse personale, come la benevolenza e l'universalismo. Per quanto riguarda i tratti, le disposizioni di personalità, i tratti comportamentali, il disimpegno morale è risultato correlato positivamente con l'instabilità emotiva e correlato negativamente con l'amicalità, la coscienzialità, l'energia e l'apertura mentale. Lo studio del disimpegno morale si è rivelato particolarmente importante, particolarmente utile nei contesti educativi, per studiare fenomeni di delinquenza, bullismo, abuso di sostanze. Cioè, nel caso della delinquenza e del bullismo, meccanismi come l'attribuzione di colpa alla vittima, la deumanizzazione della vittima, la diffusione della responsabilità sono meccanismi che ricorrono costantemente. E così nell'abuso di sostanza, la colpa è sempre degli altri, non è una spacciare, è un piccolo commercio, è un eufemismo questo evidentemente, e così via. Nei contesti lavorativi e organizzativi, dove sono stati studiati soprattutto i comportamenti non etici, magari a favore della propria organizzazione, ma sostanzialmente immorali, sostanzialmente illegali, sostanzialmente non congeniali a una società civile. Nei contesti lavorativi, dicevo, avevo già accennato, contributi importanti sono stati forniti e continuano a essere forniti da Roberta Fida, che studia proprio i diversi aspetti, le diverse manifestazioni del disimpegno morale nei contesti organizzativi. Poi nei contesti sportivi, dove evidentemente per giustificare il ricorso a doping o a comportamenti decisamente antisociali, dove la competizione sfocia in condotte moralmente riprovevoli, evidentemente la giustificazione dobbiamo vincere la gara, lo facciamo per il nostro team, non è colpa mia, l'hanno fatto tutti gli altri. I nostri avversari in definitiva non sono altro che dei porci, dei maiali, che si sono comportati assai peggio di noi. Meccanismi di confronto vantaggioso, meccanismi di deumanizzazione, meccanismi di giustificazione, costantemente vengono riproposti per assolversi e anche un po' per ingannarsi. Business ethics, e questo è il settore forse più innovativo e anche dove la collaborazione con Bandura, la mia collaborazione con Bandura si è estesa anche alla collaborazione con Lars Olsonei, che è professore di economia e direttore dell'Istituto di Business Ethics di Budapest. Insieme, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, fine anni 90, abbiamo cominciato a riflettere e discutere insieme sulle estensioni e le applicazioni dei principi dell'impegno morale nel mondo degli affari, nel mondo, e l'importanza di indagare i meccanismi di disimpegno morale per promuovere l'etica negli affari. Abbiamo fatto uno studio esaminando alcuni importanti casi di malpractice, etica in ambito organizzativo. Il caso di Bhopal, il disastro di Bhopal, dove una grossa industria
multinazionale, l'Union Carbide.

Paida, Seferis è responsabile di un danno enorme che ha avuto conseguenze drammatiche, letali per migliaia di persone. In India, da una fabbrica sono fuoriuscite 40.000 tonnellate di gas letale che si sono diffuse sui quartieri, così limitrofi, sui quartieri vicini. E migliaia di persone sono state uccise, sono morte. Un altro caso classico di Bisticelli è quello della Ford Pinto, dove l'applicazione del serbatoio di benzina nella parte posteriore faceva sì che o esponeva questa auto nel momento in cui veniva urtata, veniva toccata da un altro veicolo, il rischio era di un'esplosione. Nel caso della Pinto Ford sono anche qui morte diverse persone in incidenti in cui la collisione ha determinato l'esplosione della vettura. E questi incidenti potevano essere prevenuti se con una spesa minima, una spesa di pochi dollari, che però non era stata fatta per economia, per risparmiare. Un altro caso molto famoso è il caso della Nestlé, l'infant formula della Nestlé, cioè un prodotto nutritivo per bambini mandato in Africa, distribuito in Africa, in popolazioni che non avevano la possibilità di farne un uso corretto, in popolazioni dove l'alimento veniva mischiato con acqua che era non pulita, non adeguata. E perciò fenomeni anche qui di, se l'intenzione all'inizio era di venire in soccorso, di portare aiuto alle popolazioni più svantaggiate del nostro mondo, le conseguenze si sono rivelate drammatiche. Evidentemente c'erano anche dei cospicui interessi commerciali nel portare questo tipo di prodotto nutritivo e di distribuire questo prodotto nutritivo, ma distribuire questo prodotto nutritivo con veniva distribuito nel mondo occidentale in un mondo che non, in un contesto culturale che non aveva le stesse possibilità per usarlo bene, evidentemente ha portato dei gravissimi casi. Un ultimo caso è quello di Three Mile Islands, dove anche qui, nei pressi di una centrale atomica, si sono liberate, sono fuoriuscite migliaia di tonnellate di acqua contaminata. In questo caso il danno è stato contenuto, ma poteva essere effettivamente molto, molto, molto più grave. La parte interessante è che come questi danni che potevano essere evitati sono stati poi giustificati. Noi abbiamo, esaminando i documenti, abbiamo riscontrato tutti i meccanismi di disimpegno morale al lavoro. Nel caso di Bhopal, l'attribuzione di colpa agli indiani che avevano permesso di installare la fabbrica, oppure il confronto vantaggioso, dice, ma in America non era mai successo niente, come mai è successo in India? Beh, evidentemente le condizioni erano completamente diverse. Oppure di deumanizzazione. In fondo la Union Carbide si è anche difesa dicendo che loro sono andati a portare lavoro e a sostenere economicamente famiglie che altrimenti sarebbero vissute in condizioni di molto maggiore disagio. Nel caso della Ford, giustificazione morale, anche qui. Il problema è perché gli affari, il profitto, oppure il dislocamento della responsabilità è stata tutta una rincorsa a chi era più responsabile, se era il tecnico, il dirigente, l'amministratore delegato, oppure le distorsioni delle conseguenze. Per cui certo, ci sono sempre danni più gravi, poteva essere sempre più grave. In fondo dice poche decine di morti, sì. Potevano essere centinaia o migliaia, ma questo evidentemente non giustifica assolutamente la gravità del fanno, l'incuria, l'irresponsabilità nel distribuire, nel commercializzare un veicolo che evidentemente già in fase di progettazione lasciava perplessi, indicava la possibilità di certi rischi. E infine, in Three Mile Islands, anche qui un etichettamento eufemistico, il dislocamento delle responsabilità e la deumanizzazione. Il disimpegno morale, e qui vengo alle conclusioni di questa lezione, implica meccanismi di distorsione,
di

cattiva informazione, di uso improprio delle informazioni e delle comunicazioni. Non è soltanto un fenomeno individuale per cui alcune persone sono più incline di altre a fare ricorso al meccanismo di disimpegno morale. In certi casi non si può parlare di disimpegno morale perché c'è una totale assenza di morale. Ma dove le persone sposino buoni principi, proclamino buoni principi e poi agiscano in maniera contraria o conflittuale con questi principi, evidentemente denuncia un difetto di autoefficacia, un difetto di coerenza, che viene attenuato, mascherato, occultato, che viene in qualche modo evitato grazie ai meccanismi di disimpegno morale. Ma questi meccanismi di disimpegno morale, dice, non sono mai soltanto un fatto individuale, sono un fatto collettivo. C'è tutto un sistema di informazione e di comunicazione che li propone e li giustifica. È sufficiente aprire un quotidiano e possiamo esercitarci a riconoscere vari meccanismi di selezione distorsiva delle informazioni che portano poi ad attenuare le responsabilità, ad occultare le responsabilità, a giustificare ciò che invece non sarebbe giustificabile. Con questo concludo questa mia lezione e veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale? Riepilogo di tutti gli spunti di riflessione per tutta la lezione. Cosa si intende per carattere? Quali sono le principali virtù morali? Quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale? Quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale? Con questo termino la lezione. Vi rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti gli approfondimenti e vi ringrazio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum

0: Room e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni UniNettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.

La mia storia di teatrante in realtà nasce con la musica. Io sono stato per anni interessato e ho lavorato come cantante nell'ambito delle musiche tradizionali, quella che oggi si chiama musica etnica. Ho cominciato, diciamo, come folk singer. Poi ho sempre coordinato e avuto gruppi musicali. Il suono e la musica sono il primo motore delle emozioni che mi portano a costruire un percorso. Però al tempo stesso ciò che mi sforzo di rappresentare, anche quando facevo solo musica, è una storia, una vicenda. Non riesco a concepire il fare teatro, il fare musica come mestiere. Per me sono uno strumento di comunicazione per indagare l'essere umano nelle sue alterne e travagliate vicende e soprattutto la storia degli esseri umani che parte dal basso. Non sono interessato nel mio lavoro, nel mio approccio alle storie dall'alto. Mi interessa la storia degli umili, mi interessa il percorso fatto dall'umanità partendo dal basso verso la libertà, verso l'etica, verso la pari dignità, verso il riconoscimento dello statuto di essere umano, che è tutt'altro che scontato. Il cammino dell'essere umano parte quando la maggior parte degli esseri viventi che noi chiamiamo uomini non erano considerati avere dignità di esseri umani, insomma, quando lo stesso essere vivente in quanto schiavo era niente meno di un animale, meno dell'ultimo degli animali, e in quanto monarca era una specie di dio in terra. Insomma, io attraverso i miei spettacoli coltivo questa passione per la ricerca del cammino di presa di coscienza dell'essere umano di se stesso e del cammino di libertà. Naturalmente mi sono scelto qualcosa che fosse stilisticamente omogeneo alla mia sensibilità. L'aspetto estetico e l'aspetto stilistico sono le modalità attraverso le quali si comunica e io ho scelto particolari modalità che sono congeniali al mio modo di esistere, di essere, alla mia storia, anche al mio percorso non solo intellettuale ma anche affettivo, sentimentale, interiore e generale. E ho cominciato, lo ripeto, con la musica, con il canto, la tradizione etnica, costruendo percorsi anche politici nel senso lato e non nel senso dell'angusto dei partiti. E sono stato folk singer, ho partecipato a quel movimento di riscoperta dei valori culturali di quelle che si chiamavano una volta le classi subalterne e ho fatto un lungo percorso dai 17 anni, quando cominciai con Roberto Ledi, uno dei più importanti etnomusicologi che mi è stato maestro, fino ad arrivare a una cooperativa e allo sviluppo di un progetto di cultura delle alterità con questa cooperativa musicale, che era anche una cooperativa che produceva materiale didattico, materiale anche di ricerca. Poi la fine di una grande stagione, il crollo di quello che una volta si chiamava circuito alternativo, ma insomma c'era stata una grande stagione di un'intensa progettualità culturale e soprattutto delle municipalità e delle regioni legate alla sinistra sia istituzionale che alla sinistra di movimento, e tutto questo crollò col terrorismo. Io mi ritrovai un po' sgomento, smarrito.

Ero già grandicello, 37 anni. Da tempo meditavo di aprirmi verso le forme di teatralità, già avevo progettato alcuni miei spettacoli musicali come concerti teatrali, in particolare Il nonno di Johnny e poi Specchi, un altro spettacolo molto ambizioso che cercai di produrre da solo, creandomi una specie di rovina finanziaria, che quattro soldi che avevo li persi completamente. E fu però molto divertente, fu una stagione densa e appassionata e appassionante. Quando questo circuito crollò e lavorò sulle musiche tradizionali, poi io mi ero specializzato su un repertorio cosmopolita e soprattutto guardando all'Est Europa. Io sono nato in Bulgaria, ancorché il periodo di permanenza è stato brevissimo, ma la prima lingua che ho sentito è una lingua slava, i miei genitori la parlavano, e poi coniugata col coté ebraico, che è stato importantissimo per la mia formazione, la mia identità ebraica è saliente nel mio modo di operare. Dunque questa grande stagione di concerti, di attività, di dibattito finiva negli anni di piombo. Certi discorsi risultavano automaticamente impossibili da fare. Iniziava quella stagione devastante della Milano da bere, del cosiddetto edonismo reganiano, e io ero smarrito. Come ho detto, mi ero avvicinato al teatro, ebbi la fortuna di vedere come spettatore alcuni eventi che mi hanno cambiato il modo di pensare, in particolare Tadeusz Kantor. Ebbi poi in seguito la fortuna di collaborare con Tadeusz Kantor, grande genio della scena polacca, grande artista in generale, oltre che uomo di teatro, che con lo suo spettacolo La classe morta, che è giudicato da una corrente di pensiero critico, forse il più grande spettacolo di teatro del Novecento, io ebbi l'occasione di vederlo più volte, di conoscere questo maestro straordinario e poi di collaborare con lui. Questo mi convinse definitivamente a entrare, cioè a tentare l'esperienza teatrale, che nacque un po' per caso, come si dice, un po' per ceglia e un po' per non morire. Ero stato portato a teatro in realtà da tutto ciò che nel teatro si faceva contro il teatro, cioè il piano sperimentale, Carmelo Bene, Peter Brook, Kantor soprattutto, Pina Bausch. Non sono mai stato attratto dal teatro di prosa, che è il teatro dominante nel nostro paese. E poi il teatro che mi sforzavo di cercare, non dico di fare, che mi sembra parola troppo ambiziosa, necessariamente non poteva che essere coniugato con la musica. E poi in occasione del primo festival di cultura ebraica tenutosi al Teatro Salone Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti di Milano, ebbi con Mara Cantoni, collaboratrice con cui poi sviluppai una serie di lavori, l'occasione di sperimentare il primo embrione del teatro che cercavo, questo teatro in musica, teatro musicale, con un elemento che è proprio la cifra stilistica più precisa del mio lavoro, un'orchestra di teatro. Dunque io cercavo una specie di coro, però non amando le certezze, ma amando piuttosto le fragilità, l'esilio in qualsiasi luogo, la cultura dell'esilio è l'essere sempre proiettati verso un altrove, non essere autoctoni nel senso delle certezze burocratiche, ho costruito un'orchestrina di teatro, cioè musicisti e attori, quindi messi in difficoltà in quanto musicisti a recitare e poi con una relazione anomala, eccentrica rispetto alla loro condizione. E poi, grazie all'incontro con un produttore, Franco Lara del CRT Artificio, ho cominciato a codificare questa orchestra che ha finito per chiamarsi Theater Orchestra. E con questo io ho avviato un processo stilistico-drammaturgico basato sulla presenza di questo coro musicale recitante. Oggi questi musicisti, che sono molto cambiati perché io ho dovuto ricomporre questa orchestra più volte, come se la natura della vita, sono forse il mio risultato stilistico più importante dal punto di vista proprio della drammaturgia, e continuano con me gli spettacoli con questa loro singolare presenza. E entrato nel teatro
attraverso questa opportunità di misurarmi con la mia radice ebraica,

trovato nel mondo dell'ebraismo est europeo, di cui io non faccio parte pur essendo nato in un paese slavo, perché io sono un ebreo di discendenza ispanica, tuttavia quel mondo mi offriva i materiali stilistici, i materiali umani, le profondità. Allora quel mondo mi offriva qualcosa di straordinario, mi offriva una cultura di popolo senza confini e senza

0: può andare da Mamadou quando vuole. Ma Mamadou, per andare a visitare Francesco, non lo può fare. Sono amici su Facebook, su WhatsApp, però Mamadou non può andare da Francesco. Non abbiamo gli stessi diritti. È ingiusto. Perché Mamadou, per andare a visitare Francesco, ha bisogno di un visto. E il visto dall'altra sponda per venire qua è praticamente impossibile. A proposito delle frontiere, vi voglio raccontare la mia vera storia. Io nel 1993 ero un ragazzo pieno di energia, pieno di vitalità. Avevo un grande sogno di venire in Italia, perché per me l'Italia era un paese d'arte, di cultura, di bellezza. Il nostro sogno da giovani, arrivare un giorno in Italia. Però è sempre quel problema. Non possiamo viaggiare, non possiamo attraversare le frontiere, perché abbiamo bisogno di un visto. Io non ho preso il barcone, perché barcone 50% vivo, 50% morto. Io mi sono procurato un passaporto francese finto. 50% vivo, 50% vivo nel carcere. Ma vivo. Nelle frontiere la dogana spagnola sono passato con un semplice «Bonjour, monsieur». In Francia temevo la dogana ufficiale perché avevo un passaporto finto francese. Mi sono detto «Prendo le montagne delle Pirinee, salgo e passo per Bourg-Madame, Perpignan, così sono tranquillo». Anche nelle montagne delle Pirinee in Francia, la guardia c'era dappertutto. Non si poteva passare. Io, ragazzo di montagna e di Rif, avevo l'abitudine di dormire sotto gli alberi, non temevo niente, aspettavo il momento, dormivo sotto gli alberi e aspettavo il momento giusto per passare senza problemi. Una mattina mi sveglio presto col rumore di alcuni abitanti di quella montagna mentre facevano footing sport. Io mi sveglio con questo rumore, li guardo, subito mi viene un'idea geniale, taglio il mio pantalone, butto via tutto, rimango soltanto col mio flautino e mi sono messo dietro anche. E così sono passato in Francia con un semplice «Bonjour, monsieur!». Il mio sogno non era la Francia, il mio sogno era l'Italia. Anche lì temevo la dogana italiana, perché l'Italia per me poteva essere dura, più dura della Francia. Sono arrivato alle frontiere di Ventimiglia, per le montagne di Ventimiglia, la sera del 15 agosto del 1993. Oh, le frontiere, il blocco della polizia sembrava una discoteca. E sentivo solo auguri, auguri. Ancora non sapevo nemmeno cosa voleva dire. Dicevo, che bello, l'Italia ospita i clandestini con la festa, che meraviglia. Non lontano, avevano già organizzato delle macchine, eravamo una centinaia di clandestini che dovevano passare quel giorno. Avevano già organizzato tutto, macchine di partito, tu arrivi lì, dici,
1: Poi io

Sei egiziano? No, sono marocchino. Bene, 300.000 lire ti porto a Torino. Bene, grazie. Arrivo a Torino, la sera stessa, con la festa. Io mi rendevo conto che c'avevo solo 160.000 lire. Questo mi dicevo, io mi vuoi fregare a me? No, io ti giuro, so soltanto 160.000 lire. Non ce l'ho le 300.000 lire, guarda, mi puoi anche. Non ce l'ho. Bene, allora senta me che ti dico. Prendi questa busta. Vai in quella piazza dove ci sono le tue paesane. Questa busta te la vende tutto il giorno, la sera mi porta i soldi, io ti do un'altra busta, poi mi dai i soldi, io ti do un'altra, poi mi dai i soldi, io ti do soldi, noi dai soldi, soldi sarai ricco in poco tempo in Italia. Ah sì? No. Io in Italia. Così tanto sognata, non volevo spacciare droga. Io sono un musicista. Io sono un musicista. Io sono un musicista.

Noi immigrati non siamo dei poveracci. No. Noi ci sentiamo degli eroi per la semplice ragione quanto mettiamo i piedi in questa terra, abbiamo realizzato il primo sogno. Un sogno, un grande sogno, dopo tutte le avventure, lasciando i nostri paesi, il nostro paese, i nostri affetti, la nostra famiglia, con tanta sofferenza. E poi arriviamo qui e ci sentiamo degli eroi perché abbiamo realizzato un sogno. A proposito degli sogni, non solo un sogno, veniamo con una valigia piena di sogni. E a proposito della valigia degli sogni, vi racconto la mia propria storia. Io nel 1993 sono arrivato a Roma. Roma, mi sentivo libero di fare quello che voglio. Io l'unica cosa che volevo fare è il musicista. E quindi mi metto nella metropolitana, seduto per terra, e faccio il musicista. Per 3 anni, nello stesso posto, dalla 8 della mattina alla 8 di sera, come un impiegato, con una grande determinazione e una grande disciplina. Io mi sentivo come il macellaio di Piazza Vittorio. Lui apre il suo negozio alle 7, pure io. Un giorno passa un grande maestro di musica e mi fa: ma tu canti in arabo? Sì. Io ho una proposta di lavoro per te. Ti porto una grande discografia per fare una grande colonna sonora di un film. Questo signore mi aveva già dato 20.000 lire. Io raramente con mi dà 20.000 lire. Ho detto: perché no? Andiamo, quanto vuoi.

presento direttamente da questo discografico, arrivo in questo grande studio, a Piazza Mazzini. Io che non avevo mai visto un studio di registrazione così grande, una grande casa discografica con del nome importante sul muro. Arrivo da questo discografico, mi chiede, come ti chiami? Mi chiamo Noureddin. Lunedì? No, Noureddin. Vabbè, ma in italiano. In italiano, Noureddin. Siccome se mi dici Paolo in Marocco, Mohammed, no. Allora, Noureddin in Italia, tu sei Paolo in Marocco, uguale. Vabbè, ma canta in arabo? Sì. Fammi ascoltare qualcosa. Nonna, oh, ora che cosa devo cantare? Eh? Ah, hai ragione. Faccio il muezzin. Bene. Non corra col muezzin.

الله أكبر لا إله إلا الله. È bellissimo il tuo canto. Oh, che bello. Ma va bene, la fai questa partecipazione con noi in questa colonna sonora, ma hai registrato un nastro, una cassetta, ce l'hai un nastro già preparato con 4 canzoni? Forse proviamo di farti far parte del nostro cast artistico. Bene, magari. Bene, signore, io sì, le preparo 4 canzoni in un nastro e li porto anche appena pronti. Ce l'ho fatta, Verna. Sto per realizzare un grande, altro grande bel sogno, Ma non è così facile. No. Per realizzare una cassetta con 4 canzoni, nel 1995, ci voleva 1 milione di lire. Che vuol dire? Che io nella metropolitana devo lavorare per 40 giorni, guadagno 30.000 lire per avere 1 milione di lire per andare a registrare. Non è così semplice. Mangiare non ho un problema. Sono abituato a fare il Ramadan. Ma il problema era preparare questa cassetta per 40 giorni di parni e spendere questo 1 milione di lire. E questo discografico mi dice, non mi piace. Il problema è questo. Quindi che devo fare? Io non posso lasciare questa opportunità. Questa è una grande opportunità per entrare in una grande casa discografica italiana. Questo è un sogno che ho sempre sognato. Lo voglio realizzare. Lo voglio realizzare a tutti i costi. Ma voi avete un'idea? State bene, eh? Io ho l'idea. Nella mia malavita c'ho l'idea. Io le porto la cassetta del mio maestro. D'altronde, se non le piace la cassetta del mio maestro, la mia quando mai le piace? Una settimana dopo mi presentò alla 7 del mattino, sembrava che andavo a cercare il permesso di soggiorno. Alla 7 ero già puntuale alla porta della casa discografica con la cassetta del mio maestro. Il signore discografico arriva alla 9. Oh, ricordami il tuo nome? No. Noureddin. Ok. Vieni, accomodati. Hai portato la cassetta? Sì, tieni. E la ascolta per ben 20 minuti. Mentre lui ascoltava, io tremavo, sudavo, pensavo che lui aveva capito qualcosa. Si alza e mi fa, la tua musica è bellissima. È meravigliosa la tua musica. Giancarlo, Giampiero, venite qua, festeggiamo. Ci abbiamo nel nostro cast artistico un straniero. Ce l'ho fatta.

صلوا عليك رسول الله. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sono in un cast artistico importante a Roma. Da quel giorno sono nati 13 dischi. Un giro per tutta l'Europa, migliaia di concerti. Dappertutto. Fino a diventare il primo musulmano nella storia dell'umanità aver composto un'opera classica per il Vaticano. Sono stato ospite anche dal Santo Padre Benedetto XVI. Abbiamo cantato insieme, un grande pianista. Ha pure cantato nella mia opera. Oh, è vero, eh? È tutto vero. E non solo. Sono stato a Londra, a Abbey Road. Ho attraversato gli strisci dei Beatles. Anch'io.

Io, per andare al bar a prendere il caffè. Ero in un sogno, un altro sogno. Ho diritto pure la Royal Philharmonic di Londra con la mia opera, facendo un concerto grandioso alla cattedrale di Westminster. La mia valigia dei sogni. Ho realizzato tanti di quelli sogni. Noi immigrati non siamo dei poveracci. Noi immigrati siamo degli eroi. Ora, nonna, forse avevi ragione tu. Io non dovevo fare il musicista. Di tutto ciò non è rimasto niente. L'Italia è in crisi. Ho licenziato tutti i miei musicisti. E sono di nuovo da solo. Nonna, torno a casa.

Io in Marocco mi sento italiano. In Italia mi sento berbero. Io preferisco sentirmi berbero altrove che straniero nel mio paese. Io sono di qua. Sono di qua. Io sarò là. Io abito nel mio cuore, dove non ci sono frontiere. C'è solo amore. Io sono un Ibn Sabil, un uomo in cammino.

Libertà. Libertà. Libertà. Dove sei libertà? Io non mi sento più libero. Tutto ha cambiato. Pensiamo essere liberi, ma siamo ancora più prigionieri di prima. Pensiamo di essere liberi con i nostri giocattoli, ma abbiamo con i nostri giocattoli, crediamo che siamo liberi. Libertà. Dove sei libertà?

Gelu, gelu, un malara via. Gelu, gelu, horo, democratia. Gelu, gelu, rabia, un malara via. Gelu, gelu,

L'amore. L'amore non ha frontiere. L'amore non ha religione. L'amore non ha nazionalità.

Io in Italia non ho mai capito una cosa. Indovinate cosa è? Io non ho mai capito se gli italiani sono razzisti o meno. Lo sapete perché? Perché nemmeno gli italiani lo sanno. Io ho saputo che ero marocchino solo quando sono venuto in Italia. Io in Marocco sono maghrebino. E poi quando sono venuto in Italia è una confusione. Il Bangladesh è marocchino. Senegalese marocchino, l'algerino marocchino, il tunisino marocchino, il marocchino marocchino, siamo tutti marocchini. E non solo. Una persona del sud mal vestita nel nord è marocchino. Io sono maghrebino.

Roma mi ha cresciuto, Roma mi ha fatto diventare quello che sono. Roma mi ha fatto riflettere al mio destino. L'ho vissuta dalla metropolitana fino al Vaticano. E in questo percorso mi sono sempre chiesto, mi sono fatto una domanda. Perché quando ero bambino, di 9 anni, mi chiamavano Friachen Sara? Friachen Sara, l'ho tradotta dopo parecchi anni che sono qua, lo sapete cosa vuol dire? L'uccello dei cristiani. Quando avevo 9 anni, i miei coetanei, i ragazzi della mia età, nel mio villaggio, ero un ragazzo biondo, avevo un aspetto più particolare di loro, e io suonavo il flautino da piccolo, e mi chiamavano Friachen Sara, Friachen Sara, l'uccello dei cristiani. Eccomi, sono sempre l'uccello dei cristiani. E per far felice la mia nonna, in questa canzone, Se ma vi, dove racconto questo uccello dei cristiani, mi ricordo della sua ninna nanna. E questa ninna nanna, per farla felice, anche voi lo dovete cantare. Se no la nonna non sarà mai felice, io devo sempre chiedere, nonna, forse hai ragione, questa volta la facciamo felice. La ninna nanna è semplice. Quando arriviamo alla ninna nanna vi faccio cantare questa. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là. Ni comment. Je suis arrivé. Jusque-là, tu passais sur ce pont il y a 15 ans, et dans ton regard, je voyais tant de demandes. Je sais seulement qu'on m'appelait une fois l'oiseau chrétien qui chante dans tous les coins. C'est ma vie, mon poème. C'est ma vie, parfois mal, parfois bien. C'est ma vie, mon destin. Et c'est à toi que je chante ce refrain.

La nonna mi ha detto in arabo di dirvi che è contenta che ho fatto il musicista. È meglio il musicista che l'imam. Grazie. Grazie.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Boccale Nadia ci presenta una tesi empirica dal titolo Promuovere la base sicura e genitoriale in situazioni di rischio, aspetti teorici, clinici e di intervento.
1: L'obiettivo della mia tesi è quella di presentare una piccola esperienza inserita in una grande storia. L'esperienza è quella del progetto Basi Sicura, che è un lavoro clinico interdisciplinare che mira a sostenere la sintonizzazione affettiva tra genitori e figli per promuovere il processo di attaccamento e costruire una solida base sicura. È inserita in una storia molto più grande che descrivo nella mia tesi, che parte da lontano con la teoria dell'attaccamento di Bowlby, continua con l'infant research, con le neuroscienze, con l'analisi della base sicura incrinata per arrivare ai nuovi modelli di intervento sulla relazione caregiver-bambino. Questi filoni di ricerca sono confluiti oggi nella Developmental Psychopathology, lì c'è un errore. E venendo al progetto Base Sicura che si inserisce in questa storia, ha anch'esso una storia. È nato nel 2014 a Roma, ma le sue premesse si sono svolte nei 10 anni precedenti, nel lavoro clinico in equip nel servizio età evolutiva di un centro di riabilitazione. Io sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPE, e lavoro in particolare con bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni, con i genitori in stanza. E ho lavorato diversi anni con la dottoressa Mimma Infantino, che è qui oggi presente, psicologa e psicoterapeuta con formazione sistemica relazionale. Lavorando in equip notavamo che a volte rimaneva incompleto l'incontro tra i genitori e i bambini reali e questo poteva condizionare il processo di attaccamento. Per questo abbiamo iniziato a sperimentare dei protocolli in copresenza, quindi abbattendo la divisione dei setting, lavorando insieme genitori e bambini. E le cose sono state molto interessanti e per questo abbiamo deciso di uscire dai confini del centro di riabilitazione e di iniziare l'esperienza del progetto Basi Sicura con un focus sulla relazione affettiva genitori-figli. Le caratteristiche del progetto sono appunto l'interdisciplinarità agita in compresenza, un'ottica trigenerazionale che permette di riconoscere i fantasmi nella stanza dei bambini, come ci insegna Selma Freiberg, e l'uso delle videoriprese che permette ai genitori di osservare da fuori le dinamiche di interazione. Sono uno strumento potente, come illustri autori ci hanno già indicato. Le modalità di lavoro sono divise per fasi, le abbiamo identificate così: la fase 1, il colloquio iniziale con entrambi i genitori, in cui si raccolgono le preoccupazioni, i dati sullo sviluppo dei ragazzi, dei bambini e anche i dati della situazione familiare. Nella fase 2 c'è l'incontro con tutta la famiglia. Anche se le preoccupazioni in genere sono per uno dei figli, la convocazione è sempre familiare per non designare nessuno. E le proposte sono ludiche, cioè noi diamo delle indicazioni di una proposta di gioco e poi usciamo dalla stanza per lasciare la famiglia tranquilla e seguiamo le attività in un altro ambiente collegato con un circuito chiuso, con una TV collegata alla telecamera. Poi c'è la fase 3 in cui analizziamo le videoriprese selezionando i pezzi significativi. E la fase 4, che è un po' il cuore del nostro lavoro, è l'incontro solo con i genitori per condividere i frammenti video selezionati e da lì questo appunto è il cuore. Alla fine di questa fase ci sono tanti più elementi che consentono di ripetere il ciclo dalla fase 2, quindi tornare a un nuovo incontro con tutta la famiglia con nuove proposte ludiche adattate agli elementi che sono emersi. La nostra proposta è di incontri quindicinali per dal tempo di sedimentare. Nella mia tesi presento 2 casi clinici in modo molto dettagliato, ma qui sono sintetizzati. Il primo caso, sono diversi tra di loro, il primo vede 2 genitori molto preoccupati perché il loro primo figlio da qualche settimana non vuole più andare a scuola, piange, giunge a vomitare e dice che vuole stare a casa con papà. E i genitori sono certi che a scuola non è successo nulla e hanno fiducia nelle insegnanti. Quindi il percorso terapeutico, che si è svolto in 4 mesi, quindi è stato molto breve, ci ha permesso nell'osservazione di vedere delle ottime competenze genitoriali e un adeguato sviluppo dei bbambini in tutte le aree. C'è un fratello di 2 anni e 4 mesi. Durante il gioco Francesco evoca a sorpresa 2 parenti del papà, nonno Antonio e zio Federico. È una sorpresa perché in realtà sono parenti che il bambino non vede quasi mai. Quindi questo ci ha consentito di andare a approfondire le storie personali di mamma e papà negli incontri solo con i genitori. Abbiamo scoperto elementi

0: traumatici nella storia di mamma e soprattutto eventi molto traumatici nella storia di papà. L'ipotesi fatta quindi è che Francesco si sia collegato al vuoto, alla solitudine interna di papà, preoccupandosi. E la strada è quella di occuparsi poi del bambino ferito presente in papà, anche in mamma, ma in papà era più massiccia, la questione, e aiutarlo a recuperare le parti che per difesa si sono congelate. Da quando abbiamo iniziato con i genitori a narrare le storie personali, i sintomi del bambino sono spariti. Abbiamo poi dato indicazioni di un percorso di terapia personale individuale che i genitori hanno accettato, quindi ci siamo salutati dopo 4 mesi con questo avvio verso un altro tipo di intervento. Il secondo caso clinico invece riguarda una famiglia dove ci sono due gemelle eterozigoti, di cui una, Lara, ha una diagnosi di atrofia muscolare spinale infantile di tipo 2. I genitori sono molto consapevoli della patologia, ma preoccupati per i vissuti di diversità che la bambina potrebbe sviluppare, per questo chiedono una consulenza. Il percorso qui è stato più lungo e in realtà nelle osservazioni la bambina Lara, che è pensata come la figlia più fragile, appare la più forte, molto determinata, molto sicura, mentre la sorella senza patologia appare silenziosa, ritirata, insicura, con atteggiamenti regressivi. Questo ci porta con i genitori negli incontri solo con loro, proprio a partire dai frammenti di videoregistrazioni, a riflettere sulle loro rappresentazioni rispetto alle figlie. In realtà, i genitori guardano le figlie attraverso la lente della patologia di Lara e questo porta a una percezione alterata degli aspetti emotivi sulle due bambine. E rischia di non vedere le fragilità di ognuna, perché Lara è vero che è molto forte, ma rischia dei funzionamenti narcisistici e una poca adattabilità, mentre la sorella rischia proprio dei sentimenti di neglette, di non ricevere un rispecchiamento di soggetto autonomo. Per cui il lavoro è stato poi di man mano modificare le rappresentazioni dei genitori rispetto alle figlie. I genitori hanno cambiato il comportamento verso le bambine e le bambine hanno cambiato comportamento, nel senso che Susanna è diventata più sicura e assertiva e Lara un pochino più pacata e disponibile. In conclusione, il progetto Basi Sicura ha l'aspirazione di inserirsi in questa storia iniziata con John Bowlby, in cui l'oggetto di attenzione è la relazione genitore-bambino. L'azione all'interno della strategia di ridefinizione definita da Samerov con le sue tre R e quindi sulle credenze e le aspettative dei genitori, la via d'ingresso privilegiata, citando Stern, è l'interazione manifesta di genitori e bambini attraverso le attività ludiche e questo diventa una fonte per attivare riflessioni che portino poi ai vissuti interni più profondi dei genitori.
1: Benissimo, stop.
0: Ok.
1: Ci sono domande?
2: Io sì, un paio. Lavoro molto
0: Ok,
2: bello, complimenti.
0: grazie, grazie.
2: Due curiosità. La
0: Sì.
2: prima, quali variabili avete tenuto in considerazione nelle analisi delle videoriprese?
0: Sì.
2: E la seconda domanda è se avete anche in progetto di fare, insomma, una ricerca proprio empirica con dei dati, delle pubblicazioni, perché insomma mi sembra un progetto molto interessante, vale la pena forse diffonderlo.
0: Grazie. Allora, rispetto alle videoregistrazioni, come dicevo, ci sono degli autori che ben prima di noi, prima fra tutti la Susan McDonough, oppure la Video Interaction Guidance di Kennedy e collaboratori. La prima attenzione di criterio è quella di sottolineare gli aspetti positivi, i buoni funzionamenti. E spesso i genitori si sorprendono quando diamo dei feedback positivi, è come se aspettassero insomma, di essere bacchettati. Invece
1: Beh, che
0: partire
1: è il
0: quindi.
1: primo elemento per strutturare l'alleanza
0: Sì,
1: terapeutica, no?
0: quindi il primo elemento è proprio partire dagli aspetti che funzionano. L'altro elemento è il massimo rispetto, lasciare prima la parola ai genitori, perché in generale l'atteggiamento è di creare un clima di cooperazione, di alleanza, appunto, di essere base sicura per i genitori e ascoltare da loro cosa vedono e se poteva esserci qualche altra modalità. Spesso i genitori da soli si accorgono dei piccoli mismatch relazionali che possono accadere. Quindi un po' il criterio è quello di selezionare le cose positive, selezionare anche aree dove si vedono delle incomprensioni, però proponendole con il massimo rispetto, insomma. Nel primo caso è stato sorprendente perché le competenze dei genitori rispetto ai bambini erano ottime, quindi nel qui e ora c'era una buona sensibilità, una buona sintonizzazione. Per questo poi il pensiero è stato andiamo a cercare altrove. perché nell'oggi

0: c'era un buon funzionamento.
1: Perfetto, bene.
0: Non so se ho risposto. No, sì, rispetto alla ricerca, sì. No, non ci abbiamo pensato.
2: Vabbè, pensateci.
1: No, la ricerca si può fare, no? Un prima e un dopo, poi ci pensiamo.
0: Ci pensiamo, magari ci pensiamo insieme.
1: Benissimo.
0: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Nadia.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: una tesi che definisco di digital forensics, ma in particolare l'aspetto che a noi interessa e che ha sviluppato il candidato è proprio il tema collegato al contrasto dello spionaggio industriale, un tema oggi delicatissimo e più che mai attuale, considerato il fatto che una delle avanguardie in questo ambito attiene anche alla investigazione interna, eccetera. Quindi io lascerei la parola al candidato per l'esposizione. Prego.
1: Grazie. Chiaramente il mio lavoro è di tipo universitario, non scendo in profondità come potrebbe fare un ricercatore, però devo dire che la mia tesi esplora molto ampiamente le possibilità di impiego della digital forensics nello specifico contesto del contrasto allo spionaggio industriale. Tuttavia, prima di entrare nel vivo della discussione, è doveroso che io fornisca alcune definizioni di base, anche per delimitare il campo della ricerca. Ad esempio, spionaggio industriale. Cosa si intende per spionaggio industriale? Non ho trovato una definizione legale universale, ogni ordinamento prova a dare la sua risposta, l'argomento in sé non aiuta perché si articola in numerose fattispecie ed è anche ricco di sfumature, insomma non è possibile ricondurlo ad un'attività che sia descrivibile con un singolo passaggio, con una singola azione. Basti pensare che nel nostro ordinamento non c'è

la singola disposizione in tema. Ci sono diverse norme che riconoscono degli effetti alle diverse fattispecie in cui si può articolare. Ad esempio, l'articolo 621 del Codice Penale, che parla di rivelazione di documenti segreti, l'articolo 622, la rivelazione di segreto professionale, o ancora più nel dettaglio l'articolo 623, dove si parla di rivelazione di segreto scientifico-industriale, che poi a loro volta possono anche combinarsi per dare, per esempio, un collegamento con il 648 in tema di ricettazione, oppure il 615 ter riguardo alle modalità che poi sono l'oggetto specifico del mio lavoro. Cercando l'intersezione, ovvero sia l'insieme degli elementi comuni a tutte le nozioni che ho potuto esaminare anche in letteratura scientifica, sono giunto a questo tentativo di definizione sintetica. Attività volta a sottrarre o compromettere informazioni segrete e protette allo scopo di ottenere un vantaggio nel mercato di riferimento. Citazione che devo fare: i due ricercatori Tie Hu e Victoria Wong, rispettivamente dell'Università Shandong Jiangsu in Cina e della University of Portsmouth nel Regno Unito, nella loro pubblicazione del 2020 dal titolo Industrial Espionage Systematic Literature Review, hanno identificato quattro criteri che, se soddisfatti congiuntamente, allora definiscono un'attività come spionaggio industriale. Questi quattro criteri sono la presenza di un attore, sia singolare che plurisoggettivo, la presenza di tattiche discutibili, dove per discutibili chiariscono che è da intendersi illecite e non etiche, e la presenza di intenzionalità, quella che noi conosciamo come dolo, e ovviamente di un vantaggio perseguito. E in merito al criterio della discutibilità, sempre i due ricercatori aggiungono nella medesima pubblicazione che qualora queste condotte fossero lecite e etiche, allora non si potrebbero più ricondurre a un fenomeno di spionaggio. Si tratterebbe di una manifestazione, di un'espressione di intelligenza competitiva. Ora, a questo punto non posso ulteriormente approfondirlo. Disquisire sull'etica è controverso e non è l'oggetto del mio lavoro, tuttavia ho ritenuto di menzionarlo perché è estremamente interessante, sicuramente degno di essere citato, perlomeno come spunto di riflessione. Tornando allo spionaggio, questo ha conosciuto nel corso degli anni e della sua evoluzione molteplici modalità, molteplici vettori attraverso cui è stato perpetrato. Oggi, tuttavia, uno è prediletto su tutti quanti. Partiamo dall'osservazione che la nostra realtà, la nostra società, sembra essere permeata e influenzata in molti aspetti, anzi la maggior parte degli aspetti, da tecnologie informatiche e digitali. Non per niente si parla di diritto della società digitale, il mio corso di laurea. E sono proprio queste infrastrutture ad essere oggi il principale veicolo da cui provengono gli attacchi. Ed ecco dunque che diventa utile introdurre il secondo caposaldo della mia tesi, che è costituito dalla sinergia di due discipline idonee a contrastarlo, la digital forensics e la cyber security, con un particolare focus sulla prima. La cyber security è l'insieme di tecnologie, processi e misure volte a proteggere i sistemi dagli attacchi, quindi si sostanzia in azioni proattive, atte cioè a difendere, proteggere e prevenire. La digital forensics è invece in linea di massima una disciplina reattiva, nel senso che la sua attitudine investigativa la pone come attività conseguente al verificarsi di un evento criminoso. E attenzione, ho volutamente scelto un termine così generico come evento criminoso anche per sottolineare ed evidenziare che il suo campo di applicazione è ben più ampio. Fondamentalmente qualsiasi crimine, qualsiasi evento può essere oggetto di questa tipologia di investigazioni se un'apparecchiatura digitale risulta essere rilevante per la ricostruzione degli eventi. E come ho detto prima, in una società digitalizzata è raro che così non sia. La definizione di digital forensics è scienza forense, che si basa su metodi collaudati e scientifici per, ed è importante elencarli perché poi corrispondono alle fasi della digital forensics, l'individuazione, la raccolta,

0: la conservazione, la preservazione, la validazione, l'analisi, l'interpretazione, la documentazione, la presentazione di evidenze digitali in un contesto investigativo legale. Tuttavia, nel contesto oggetto del mio lavoro, questa disciplina tende parzialmente a superare il limite imposto dall'etichetta di scienza reattiva. Essa, infatti, grazie alle sue tecniche di raccolta e elaborazione dati, è in grado di estrapolare e fornire delle informazioni utili come input allo sviluppo della cyber security.
1: Le vuole elencare queste procedure? Almeno solo...
0: Oh sì, certo, chiaramente non posso approfondirle, ma...
1: Almeno a volo d'uccello elencarle.
0: Perché ad esempio si può passare dal prelievo fisico di dati sui dispositivi che poi vengono protetti attraverso i write blocker o gli imager, quindi sono tutte apparecchiature che servono a preservare la prova originale, che è anche fragile, e a ottenere una copia su cui è possibile fare numerose investigazioni successive. Ma poi è anche possibile, per esempio, dedicarsi allo studio dei trend, perché questo ora poi lo introdurrò magari con le nuove tecnologie, ma anche questo già fornisce delle informazioni. Oppure il data mining, che fa parte della digital forensics. La digital forensics si occupa anche di trovare e rilevare delle correlazioni nei dati che hanno potuto esaminare, sia essi che provengono da dispositivi fisici che da reti, ad esempio. E per quanto riguarda le nuove tecnologie, ad esempio intelligenza artificiale, di cui oggi si parla molto, e relativa machine learning, hanno contribuito a far allontanare questa scienza dall'etichetta di mera scienza reattiva.
1: E in relazione quindi al lavoro che lei ha sviluppato, per andare quindi al cuore, diciamo, del tema, che opinione si è fatto? Cioè, alla fine, insomma, gli enti che naturalmente devono utilizzare queste tecniche, allora, cosa devono fare per essere più efficienti?
0: La mia opinione è che è indispensabile, come d'altra parte ho anche osservato nel corso della mia esperienza lavorativa, prevedere e disporre di una governance di sicurezza, ovvero un sistema integrato di politiche e procedure rivolte alla protezione, o meglio, a gestire i rischi legati alla sicurezza delle informazioni. E per intenderci, questo deve sicuramente prevedere la definizione di ruoli, di responsabilità, di strategie di risk management, come ad esempio la predefinizione di un protocollo da seguire in caso di attacco per avere una risposta immediata, l'implementazione dei cosiddetti sistemi di early warning, che analizzando segnali anomali sono in grado di lanciare un allarme precoce, letteralmente, cioè prima che il danno sia del tutto concretizzato, ma soprattutto prevedere e ricercare il supporto dei CERT, i Computer Emergency Response Team. Come dice la stessa parola, sono dei team di professionisti che raccolgono e gestiscono le segnalazioni di attacchi e forniscono supporto. In Italia noi abbiamo il CSIRT, Computer Security Incident Response Team, istituito presso l'ACN,
1: che è l'Agenzia
0: per la Cyber Security Nazionale.
1: Bene, io direi...
0: Un'ultima cosa la posso dire? Io ci tengo a ribadire, perché è quello che ho osservato maggiormente, che è fondamentale prevedere un sistema di formazione multidisciplinare e relativi aggiornamenti costanti, in modo da formare dei professionisti che, oltre alla preparazione tecnico-informatica, abbiano anche cognizione delle principali normative in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, di cui parlo nella mia tesi, e nonché le conoscenze delle basi della digital forensics, in modo da formare specialisti in grado di navigare anche l'aspetto legale delle indagini digitali. Grazie.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni, auguri. Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

È un piacere presentarvi il mio elaborato finale della mia tesi di laurea. Sono Marzullo Mario, sono uno studente della Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno, della Università Telematica Internazionale Unettuno, e ho deciso di discutere la mia tesi, il mio elaborato finale, all'interno del metaverso. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato dei visori in realtà virtuale, ho adottato diversi visori per il numero dei membri della commissione e ho deciso di condividere all'interno di uno spazio virtuale un software chiamato Spatial all'interno di un auditorium, comunicando quello che è stato fatto il mio lavoro.

di ricerca, la mia analisi. Qual è la domanda che mi sono posto? È se il metaverso, quindi questa tecnologia di cui tutti oggi parliamo, può essere applicata all'interno della sicurezza sul lavoro, quindi un settore di cui io già mi occupo. Le domande quindi che mi sono posto sono state: ma questa tecnologia può essere applicata all'interno di questo settore? Se sì, in che modo viene applicata nel contesto lavorativo italiano e quali possono essere i loro sviluppi, le loro potenzialità e i loro limiti? All'interno di questa tecnologia si utilizza la realtà aumentata e la realtà virtuale ed è il motivo per cui ho utilizzato questi tipi di hardware, non solo io ma anche tutti i membri della commissione. Dall'hardware ovviamente non mi sono voluto basare soltanto sui miei studi, sulle mie analisi, ma ho voluto portare anche in termini pratici quello che era la mia ricerca. Quindi ho individuato l'Agorà per la mia discussione di laurea e sono riuscito in questo modo a coinvolgere anche tutta la mia commissione all'interno di una piattaforma, quindi della mia Agorà. Sono venuti tutti i membri della mia commissione, dalla professoressa Maschio, che in questo momento la invito a venire insieme a me nella mia Agorà, dove ho discusso la mia tesi. Allora, cosa ho fatto? Ho individuato nella piattaforma Spatial, quindi è un software che utilizza la tecnologia del metaverso, soprattutto per esposizioni e per eventi, manifestazioni, dimostrazioni. In questo caso io sono entrato all'interno di un agorà, quindi di un auditorium, dove ho condiviso insieme ai membri della mia commissione della seduta di laurea lo stesso spazio virtuale. Entrando all'interno della piattaforma, dell'agorà, come potete vedere mi sono messo all'interno dello spazio, quindi mi sono rivolto a tutti i membri della mia commissione. In questo modo ho condiviso dei contenuti, quindi ho condiviso loro un trailer, che un po' sostanzialmente rappresentava quello che era il contenuto, il succo della mia analisi. E ho fatto partire il video.

Dopo aver fatto partire il video, per far capire la potenzialità di questa tecnologia, ho condiviso anche degli oggetti tridimensionali che avevo già caricato direttamente sulla piattaforma. Ovviamente per ragioni di tempo ho dovuto preparare un po' tutto anticipatamente, così che tutti i membri della commissione potevano interagire con questi oggetti. E qui, infine, posso anche utilizzare delle funzionalità che possono essere, ad esempio, la scrittura, e quindi durante la mia esposizione ho scritto anche le varie statistiche che si sono rivelate fondamentali per la mia indagine empirica. E infine, quindi, concludevo il mio elaborato. Quindi i ringraziamenti ovviamente non li faccio soltanto nello spazio virtuale, ringrazio la mia professoressa anche a livello fisico, nel mondo fisico, e quindi ci tengo anche a ringraziare tutti i membri della commissione durante la mia seduta di laurea.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza

conoscenza, imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Argomenti di questa lezione saranno il diritto di accesso, il silenzio assenso e la segnalazione certificata d'inizio attività. Passiamo al primo argomento di questa lezione, il diritto di accesso. Diritto di accesso che è una facoltà introdotta dalla legge 241 del 90 per la prima volta, quale strumento funzionale a garantire e a permettere la trasparenza dell'azione amministrativa. Quindi uno di quegli elementi centrali appunto dell'ambito dell'economia della legge 241 del 90, che, come abbiamo visto, è strettamente connessa al principio di partecipazione procedimentale e quindi è strumento essenziale per permettere una reale partecipazione del privato al procedimento. E infatti l'accesso ai documenti costituisce un'ulteriore facoltà procedimentale riconosciuta al privato ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90. È funzionale a permettere al partecipante di confutare o commentare qualsiasi atto rilevante posseduto dall'amministrazione. Inoltre, l'accesso è una modalità attraverso cui trovano attuazione i principi di pubblicità e di trasparenza. Principi di pubblicità e trasparenza, l'abbiamo detto più volte in queste lezioni, rappresentano gli elementi fondamentali, i binari su cui si sviluppa tutta la disciplina del procedimento amministrativo e in generale dell'azione amministrativa, cioè delle modalità attraverso cui viene attuata e disciplinata nel rispetto dello statuto costituzionale dell'amministrazione, la dialettica, il rapporto, la relazione tra privato e amministrazione. Questi principi, l'abbiamo detto, derivano dall'articolo 21 della Costituzione e quindi dalla libertà di informare e dalla connessa libertà di essere informati, dall'articolo 97, quindi dal principio di imparzialità, dell'amministrazione a cui abbiamo tante volte fatto riferimento. Dall'articolo 1,1 della legge 241 del 90, che a sua volta è attuazione, no? Recepimento nell'ambito della legge generale sul procedimento del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, e ancora dell'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. E ancora l'articolo 10 della CEDU, in relazione alla libertà di espressione e la libertà di ricevere informazioni in modo quasi speculare rispetto all'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale. E infine l'articolo 41,2 lettera B della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconosce a ogni persona il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi alla riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Fatta questa breve premessa, dobbiamo quindi entrare un po' più nello specifico del diritto di accesso previsto dall'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90. E lo facciamo innanzitutto evidenziando quelle che sono le facoltà, no? La sua, in cosa si traduce questo diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l'articolo 22 consente l'accesso ai documenti sotto forma di possibilità di prendere visione e di estrarre copia dei documenti in possesso dell'amministrazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
e costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Quindi l'articolo 22, nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si concentra in particolare su due aspetti. Il primo è legato al fatto che il documento è funzionale all'esercizio di un'attività e quindi al perseguimento di una finalità di pubblico interesse. Dall'altro, il fatto che la possibilità di accedere al documento amministrativo costituisce un principio generale dell'azione amministrativa in quanto, l'abbiamo detto poco fa, è strumentale a permettere un'effettiva partecipazione. E badate bene, prevedere la partecipazione al procedimento amministrativo senza possibilità per il privato di accedere alla documentazione sarebbe stato evidentemente un controsenso. E quindi il diritto di accesso costituisce una declinazione essenziale di quel principio di partecipazione procedimentale che di fatto è consentito dallo stesso diritto di accesso e dalla possibilità quindi di accedere e prendere visione dei documenti dell'amministrazione. L'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso è appunto individuato in relazione ai documenti anche grafici, fotografici, cinematografici e informativi che siano stati creati dall'amministrazione, ovvero che siano provenienti anche da privati, purché siano custoditi e quindi siano della disponibilità di un'amministrazione. Restano esclusi dall'ambito oggettivo i documenti a tutela di interessi reputati prevalenti, poi lo vedremo più nel dettaglio, e i documenti indicati dal DPCM 143 del 2011 a tutela della sicurezza nazionale, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica monetaria e valutaria e dell'ordine pubblico. Quindi da un lato l'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso si focalizza sui documenti indipendentemente dalla forma, dalla loro forma esteriore, dall'altro l'oggetto di applicazione del diritto di accesso è limitato in funzione anche di un giudizio, di una comparazione tra gli interessi a cui in qualche modo fanno riferimento questi documenti, prevedendo la possibilità di esclusione laddove siano ritenuti

prevalenti alcuni interessi rispetto a quegli altri a cui l'accesso, alla tutela dei quali l'accesso è funzionale. Per quanto invece riguarda l'ambito soggettivo, parliamo dei documenti detenuti o creati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Questo lo dice espressamente il comma 1 lettera E dell'articolo 22 e l'articolo 23 della legge 241 del 90. Parliamo di una questione particolarmente rilevante, poiché proprio questa specifica indicazione legislativa ci pone il problema di chiederci se il documento a cui il privato chiede di accedere, detenuto da un soggetto privato, rientri tra quei documenti in qualche modo connessi all'attività di pubblico interesse da questi esercitata, e quindi ponendo anche da un punto di vista interpretativo e concreto alcune problematiche che devono essere analizzate e che sono state oggetto ripetutamente di interventi giurisprudenziali. Pensate per esempio ai verbali di consiglio di amministrazione di società, quindi di diritto privato, che svolgono anche funzioni di interesse pubblico, laddove appunto il problema è identificare esattamente quello che rileva rispetto alla finalità di interesse pubblico e quello che invece non rileva, rientrando nell'ambito dell'attività meramente imprenditoriale. L'accesso, disciplinato dalla legge 241 del 90, si articola in un accesso partecipativo o procedimentale, che solitamente viene definito accesso endoprocedimentale, che è riconosciuto a tutti coloro che partecipano a un procedimento e che è esercitato proprio nell'ambito del procedimento amministrativo. Dall'accesso difensivo o non procedimentale, il cosiddetto accesso esoprocedimentale, che quindi si esercita al di fuori del procedimento amministrativo, quando per esempio il procedimento amministrativo è già concluso in vista di un'eventuale impugnazione del provvedimento, che è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Parliamo di accesso difensivo proprio perché, come espressamente lo qualifica l'articolo 22 della 241 del 90, è proprio funzionale alla tutela e quindi all'attivazione in sede giurisdizionale di quelle situazioni giuridiche soggettive che si presumono lese dall'azione amministrativa, rispetto al quale il documento, l'accesso al documento, diventa una modalità essenziale per l'esercizio del cosiddetto diritto di difesa. Nel caso di accesso difensivo, quindi preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, si pone il problema di bilanciamento tra interessi, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ci pone un tema di bilanciamento tra interessi potenzialmente confliggenti. Pensate per esempio al diritto di accesso difensivo al fine di tutelare una posizione, per esempio, di vantaggio commerciale rispetto a un competitor, e la tutela della riservatezza, per esempio, nell'ambito delle procedure di gara. Quindi io, partecipante a una procedura di gara, posso avere interesse, per poter impugnare l'aggiudicazione in favore di un concorrente, alla visione e copia dell'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario, proprio al fine di contestare la legittimità della valutazione dell'amministrazione. In questo caso l'amministrazione deve ponderare l'esigenza di accesso funzionale alla tutela giurisdizionale
con la tutela alla riservatezza e quindi per esempio la tutela alla riservatezza dei segreti commerciali connessi all'offerta economica, tecnica presentata da un privato. E quindi il tema del bilanciamento tra interessi è un tema che

rileva e quindi fa sì che anche tutta la dinamica di esercizio del diritto di accesso implichi a sua volta una dinamica di natura procedimentale, che implica una discrezionalità da parte dell'amministrazione. Il procedimento di accesso si conclude con un provvedimento che può essere di accoglimento totale o parziale della richiesta oppure di diniego, ovvero può concludersi anche con un atto di differimento. Per esempio, nell'esempio che facevo poc'anzi, in quei casi spesso l'amministrazione differisce l'accesso quando viene richiesto prima dell'aggiudicazione a una fase successiva, proprio per preservare l'interesse al corretto svolgimento della procedura competitiva. Sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione rispetto al provvedimento che accoglie o rinvia oppure nega l'accesso, come previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 della 241 del 90. Si forma il silenzio di diniego, quindi un silenzio significativo, e lo vedremo più avanti, quindi costituisce un rigetto laddove siano decorsi 30 giorni dall'istanza, ai sensi dell'articolo 25,4, rispetto al quale è consentita una tutela giurisdizionale, con una tipologia di processo amministrativo specifico, un rito specifico, che è quello appunto nell'ambito del diritto di accesso, disciplinato dall'articolo 116 del codice del processo amministrativo, che ha una particolarità, e cioè quella di consentire al giudice amministrativo non solo di accertare la sussistenza del diritto ad accedere a un determinato documento, ma anche la possibilità per il giudice di ordinare l'esibizione, quindi di conoscere anche in questo caso della fondatezza della pretesa di accesso e quindi addirittura di ordinare l'esibizione del documento richiesto. Oppure c'è comunque la possibilità, soprattutto per le amministrazioni territoriali, di ricorrere al difensore civico per contestare il diniego di accesso o il silenzio. La normativa anticorruzione ha però introdotto anche una diversa tipologia di accesso. Parliamo del cosiddetto accesso civico. Questo è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed è disciplinato dall'articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013, che è appunto il codice della trasparenza. Importante evidenziare come questa tipologia di accesso è molto diverso dall'accesso dell'articolo 24,3 della legge 241 del 90, laddove quell'accesso non è invece preordinato al controllo generalizzato dell'operato delle amministrazioni. E qui vedete una differenza essenziale, che ci riporta a una differenza che sta nella funzione democratica in senso lato che l'accesso generalizzato tende a assolvere in modo completamente diverso rispetto al diritto di accesso che abbiamo visto disciplinato dall'ambito della 241 del 90, che invece è più strettamente in correlazione a una funzione partecipativa e di tutela giurisdizionale, e quindi non di controllo diffuso e generalizzato in un'ottica appunto di miglioramento, in linea quantomeno astratta, delle modalità di partecipazione democratica alla vita delle amministrazioni. La richiesta di accesso, appunto nel caso del DLGS 33 del 2013, è sganciata infatti da qualsiasi legittimazione, non necessita di alcuna motivazione e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione, dei cui documenti si chiede, la visione. L'accesso si divide ancora in accesso civico semplice, relativo a dati e informazioni che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare,
come previsto dall'articolo 5,1 del

DLGS 33 del 2013 e nell'accesso civico generalizzato, che è esercitabile invece da chiunque, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo di pubblicazione in capo all'amministrazione. E questo trova specifica regolamentazione nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013. Alcune esclusioni, tuttavia, sono presenti anche nell'ambito di questa forma di accesso civico e sono disciplinate dall'articolo 5 bis, sempre del decreto legislativo 33 del 2013. L'accesso è infatti rifiutato se il diniego è funzionale a evitare un pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati preminenti, come nel caso della sicurezza e ordine pubblico, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica e stabilità finanziaria ed economica, della conduzione di indagini e perseguimento di reati, della tutela dei dati personali, nel caso della libertà e segretezza della corrispondenza o di interessi economici e commerciali. Vedete quindi come l'introduzione dell'articolo 5 bis ha permesso di ricalibrare un po' questa forma di accesso che non pochi problemi ha posto sia nella pratica che nell'analisi giurisprudenziale e dottrinale, laddove ci si è posto il problema di conciliare questa forma di accesso generalizzato rispetto al diritto di accesso della legge 241 del 90. Questa possibilità comunque di rimettere a una valutazione dell'amministrazione la possibilità di negare l'accesso in presenza di interessi considerati prioritari è sicuramente un passo in avanti del legislatore che ha contribuito e contribuisce a ridefinire i controlli, i contorni di questo istituto. Alcuni spunti di riflessione: in cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Passiamo al secondo argomento di questa lezione, il silenzio assenso. Esistono alcuni moduli di esercizio cosiddetti solo eventuali del potere amministrativo. In cosa consistono? Consistono innanzitutto nel silenzio assenso, che vedremo tra poco, e della segnalazione certificata di inizio attività. Moduli di esercizio solo eventuale del potere amministrativo che rispondono al cosiddetto principio di autoresponsabilità, che a sua volta guarda a una logica di semplificazione dell'azione amministrativa e di liberalizzazione dell'azione amministrativa. Diciamolo in termini ancora più semplici. L'azione amministrativa e l'esercizio del potere amministrativo si conclude necessariamente, l'abbiamo visto, con l'adozione del provvedimento amministrativo. Abbiamo visto che in alcuni casi il provvedimento amministrativo può essere sostituito anche da un accordo e quindi in una logica di introduzione di una fattispecie consensuale nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo, qui aggiungiamo un ulteriore tassello a questa evoluzione delle modalità di esercizio del potere amministrativo che guardano proprio al principio di autoresponsabilità e quindi alla possibilità che il privato possa in qualche modo presentare un'istanza rispetto alla quale l'amministrazione può o non rispondere, oppure l'amministrazione possa consentire ex lege l'avvio dell'attività spostando il momento dell'esercizio del potere, come vedremo, in una fase successiva all'avvio di quell'attività piuttosto che in una fase precedente, quindi spostando completamente il momento di esercizio del potere amministrativo, sussistendone i presupposti. Parliamo in alcuni casi di mera semplificazione, laddove viene sostituito al provvedimento un silenzio significativo, in altri casi, come nel caso della segnalazione certificata di inizio attività, di una vera e propria liberalizzazione, poiché si permette appunto di avviare un'attività
da parte del privato anche in assenza del preventivo esercizio del potere, fermo restando invece un potere di intervento.

successivo, ma lo vedremo più nel dettaglio in questa lezione. Il procedimento non necessariamente si conclude con un provvedimento espresso. È il caso del cosiddetto silenzio significativo, laddove il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione effetti equiparabili a quelli prodotti dall'adozione di un provvedimento.

vero e proprio silenzio significativo e in particolare una fattispecie di silenzio diniego. Il silenzio assenso, al contrario, è una tipologia di silenzio che il legislatore equipara a un provvedimento di accoglimento della domanda del privato. Quindi all'opposto del silenzio diniego, il silenzio assenso fa sì che a un fatto, quindi a un silenzio, venga attribuito un significato, quindi assuma una rilevanza giuridica, equiparabile a quella di un provvedimento favorevole. Il silenzio significativo, a differenza del silenzio inadempimento che abbiamo visto nelle precedenti lezioni e che invece costituisce violazione del principio di conclusione del procedimento, attraverso e mediante l'adozione di un provvedimento espresso, è una modalità legale di definizione del procedimento amministrativo, operante in specifici casi in cui l'amministrazione ometta di provvedere entro il termine normativamente prescritto. Il silenzio assenso è disciplinato dall'articolo 20 della legge 241 del 90. Si tratta di un istituto che ha carattere generale, che trova applicazione nei procedimenti ad iniziativa di parte. Si forma alla scadenza del termine di conclusione del procedimento ove non sia stato adottato il provvedimento di diniego o non sia stata convocata la conferenza di servizi. In attuazione del principio di autoresponsabilità del privato, affinché si formi il silenzio assenso equivalente a un provvedimento amministrativo, quanto a effetti giuridici devono tuttavia sussistere alcune condizioni. È infatti necessario che nella domanda presentata all'amministrazione l'interessato abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Questo è un elemento importante perché anche in quelle fattispecie in cui è comunque prevista la possibilità di formazione del silenzio assenso, la giurisprudenza esclude che possa formarsi il silenzio laddove l'istanza non contenesse, per esempio, tutti quegli elementi, che l'amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare e quindi l'istanza deve essere, per poter dar luogo a un silenzio assenso, essere corredata, per esempio, da tutte quelle che sono le dichiarazioni, la documentazione o gli ulteriori elementi che sono ritenuti essenziali per l'adozione del provvedimento, in assenza dei quali evidentemente non solo il provvedimento non può essere adottato, ma anche il silenzio assenso non può formarsi per carenza dei presupposti. Il silenzio assenso soggiace a un regime simile a quello previsto per il provvedimento, in particolare è impugnabile dai terzi che si ritengano eventualmente lesi dal silenzio assenso e quindi da questa manifestazione non provvedimentale dell'esercizio del potere, può essere oggetto altresì di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio o della revoca, come espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge 241 del 90. Questa, in una logica di garanzia dell'interesse pubblico, in ogni caso l'amministrazione può e anzi è obbligata ad adottare i provvedimenti di autotutela anche laddove manchi il provvedimento espresso. Il silenzio assenso non sopprime però il potere dell'amministrazione, ma si limita a porre rimedio all'inerzia dell'amministrazione, la quale tuttavia conserva la potestà di intervenire in autotutela sussistendone i presupposti. Abbiamo detto, parlando del silenzio inadempimento, che decorso il termine di conclusione del procedimento, ferme restando le azioni che il privato può adottare al fine di accertare la violazione dell'obbligo di conclusione, l'amministrazione conserva, in virtù del principio di inesauribilità, e imprescrittibilità del potere amministrativo, comunque la possibilità di intervenire anche decorso il termine. Qui evidentemente l'amministrazione
non perde la possibilità di intervenire. Tuttavia,

poiché all'inerzia e quindi alla scadenza del termine subentra un effetto giuridicamente rilevante, la possibilità di intervenire successivamente dell'amministrazione viene configurata nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione in una forma appunto di garanzia dell'interesse pubblico perseguito e oggetto anche del silenzio assenso, che tuttavia deve essere esercitata nel rispetto dei presupposti previsti per l'esercizio dei provvedimenti e dei poteri di autotutela. Sotto altro punto di vista, il silenzio assenso tuttavia si presta a una sorta di incertezza genetica, soprattutto perché essendo sempre previsto da un lato la possibilità per l'amministrazione di intervenire in sede di autotutela e sotto altro profilo il rischio che il silenzio assenso possa non essersi configurato, formato, in virtù del fatto che magari l'istanza non era corredata di tutte quelle che erano i presupposti, gli allegati o le dichiarazioni necessarie per poter, come dire, garantire il formarsi del silenzio assenso, questo elemento di incertezza ha creato non pochi problemi, soprattutto nella pratica commerciale, economica e quindi anche una logica di difficoltà rispetto al principio di certezza del diritto e di stabilità dei provvedimenti amministrativi. Questo ha posto il legislatore nelle condizioni di adottare un rimedio che è quello previsto dal comma 2 bis dell'articolo 20, che prevede la possibilità di rilascio di attestazioni che dimostrino l'avvenuta formazione del silenzio assenso. Non parliamo quindi di un provvedimento che avrebbe effetti costitutivi, ma parliamo di una mera attestazione, quindi di un mero potere dichiarativo dell'amministrazione di accertare l'intervenuta formazione del silenzio assenso, quindi in una logica che non è provvedimentale, ma che contribuisce a dare una maggiore stabilità a questo strumento alternativo appunto all'esercizio e all'adozione del provvedimento amministrativo. La formazione del silenzio assenso è tuttavia preclusa laddove risulti prevalente l'esigenza di un pieno e ponderato esercizio dell'attività di valutazione e comparazione degli interessi in gioco. Ora, non dobbiamo nasconderci sul fatto che questo rimedio, cioè il rimedio del silenzio assenso, nel perseguire delle finalità di semplificazione, in qualche modo costituisca la negazione di quel principio di partecipazione, quindi di ponderazione degli interessi in gioco, che invece sono alla base, l'abbiamo detto più volte, della dinamica procedimentale e quindi di questa modalità procedimentale di esercizio del potere amministrativo. E quindi in questo senso si giustifica il perché il silenzio assenso è precluso in tutte quelle fattispecie rispetto alle quali, per la natura degli interessi coinvolti, invece sia ritenuto essenziale un'attività esplicita di ponderazione degli interessi in gioco. E questo avviene nei procedimenti che coinvolgono gli interessi cosiddetti sensibili, e cioè quelli connessi all'ambiente, al patrimonio culturale e paesaggistico, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla salute, all'immigrazione. Tutti ambiti rispetto ai quali, proprio per la natura sensibile degli interessi coinvolti, si nega la possibilità di poter in qualche modo ricorrere all'escamotage, l'espediente del silenzio assenso per porre rimedio a una situazione di inerzia dell'amministrazione. Non solo. Questo è previsto in termini di esclusioni laddove la disciplina dell'Unione Europea imponga invece l'adozione di provvedimenti espressi, cioè laddove sia proprio il legislatore europeo a richiedere espressamente la necessità di un provvedimento espresso e quindi di una ponderazione di interessi. E infine, nell'ambito di tutti quei procedimenti individuati con DPCM su proposta del Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con i ministri interessati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 241.

del 90. Spunti di riflessione in relazione a questo argomento: qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Passiamo quindi al terzo argomento di questa lezione, la segnalazione certificata di inizio attività. Alla base dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, disciplinata dall'articolo 19 della legge 241 del 90, vi è una logica, l'abbiamo già detto, liberalizzatrice e semplificatrice. In particolare, abbiamo sottolineato una logica liberalizzatrice che porta alcuni effetti in termini di semplificazione della dinamica di interlocuzione tra privato e amministrazione. La SCIA infatti consente ai privati, a ricorrere di determinate condizioni, di avviare un'attività sulla base di una semplice comunicazione all'amministrazione. Ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e che non sia subordinato ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni necessarie. Volendo dirla in altri termini, la SCIA intanto guarda a fattispecie dove lo spazio di decisione discrezionale dell'amministrazione è molto ridotto, se non assolutamente assente, laddove quindi la partecipazione procedimentale da un lato risulta poco influente, perché evidentemente la fattispecie e quindi gli effetti giuridici sono già disciplinati direttamente dalla legge, quindi il meccanismo di produzione di effetti giuridici rinvia non tanto allo schema norma potere effetto quanto allo schema norma fatto effetto. E dall'altro dobbiamo evidenziare come la SCIA riguardi delle situazioni peculiarie in cui è il privato che fa una segnalazione, ma laddove il privato, proprio in funzione del principio di autoresponsabilità, è onerato dall'obbligo di accompagnare la richiesta da tutte quelle che sono le attestazioni previste dalla norma primaria, da cui scaturisce l'effetto giuridico che si richiede di attivare mediante la segnalazione, che quindi è onere del privato evidentemente portare all'attenzione dell'amministrazione, pena la mancata possibilità di raggiungere l'obiettivo, che è appunto l'obiettivo finale della SCIA, cioè essere autorizzati a svolgere questa attività. L'attività, quindi, a differenza però del silenzio assenso, che non sostituisce l'esercizio del potere amministrativo, diversamente dalla SCIA, può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Pensate per esempio alla fattispecie autorizzatoria. Solitamente il potere autorizzatorio è quel potere che rimuove un limite rispetto all'esercizio di una determinata attività da parte del privato. Nel caso del silenzio assenso, la struttura del potere autorizzatorio è preservata, semplicemente si dice che al provvedimento espresso viene sostituito il silenzio significativo, cioè il fatto del silenzio che sostituisce il provvedimento, ma lo schema è sempre quello di un provvedimento autorizzatorio, quindi dell'esercizio di un potere autorizzatorio. La SCIA è radicalmente diversa, in questo senso viene qualificato come un istituto di liberalizzazione, perché qui il momento dell'esercizio di quel potere autorizzatorio di fatto viene spostato e configurato in modo del tutto diverso, poiché il privato, a fronte della segnalazione,
può già avviare

l'attività. Quindi quella rimozione del limite avviene già per il sol fatto di aver trasmesso la segnalazione certificata di inizio attività, ovviamente nelle forme puntualmente prescritte dalla legge di riferimento. Vedete quindi come parliamo di una fattispecie particolarmente complessa dal punto di vista anche del suo inserimento nell'ambito della dinamica amministrativa, che in qualche modo permette di considerare la SCIA al di fuori rispetto alla classica struttura di esercizio del potere amministrativo di natura autorizzatoria. La SCIA tuttavia non trova applicazione in presenza di interessi cosiddetti sensibili, e quindi questo in analogia rispetto a quello che abbiamo detto nell'ambito dell'istituto del silenzio assenso, quindi ambiente, paesaggio, cultura, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze, eccetera, e nei casi in cui la normativa dell'Unione Europea renda il meccanismo non applicabile per lo stesso motivo per cui non è applicabile il silenzio assenso, cioè quando la disciplina eurounitaria imponga e richieda il necessario esercizio di un'attività preventiva di comparazione e bilanciamento degli interessi in gioco. I poteri pubblicistici, tuttavia, permangono, ma non vengono esercitati in via preventiva, bensì ad attività già avviata. Quindi abbiamo parlato di liberalizzazione, abbiamo detto che viene spostato il momento di esercizio del potere amministrativo, tuttavia la dinamica di esercizio del potere amministrativo non viene eliminata da questa fattispecie, ma semplicemente collocata in un momento successivo, quindi in un momento successivo all'avvio dell'attività amministrativa. L'esercizio del potere di verifica ex post viene esercitato al fine di vietare la prosecuzione dell'attività se essa risulta pregiudiziale o incompatibile con l'interesse pubblico. Questo deve essere esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge 241 del 90. Quindi vedete come l'esercizio del potere amministrativo avviene in una fase successiva con delle modalità specificatamente disciplinate dalla legge, laddove, mentre nel silenzio assenso la valutazione di compatibilità dell'interesse del privato rispetto all'interesse pubblico avviene nella fase antecedente all'avvio, qui rimane comunque una necessaria attività di controllo di compatibilità tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ma viene esercitato in una fase successiva. Una volta scaduto il termine per l'esercizio del potere di verifica, l'amministrazione può comunque adottare provvedimenti inibitori o ripristinatori in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, che disciplina l'annullamento d'ufficio. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241, in altre parole, permette comunque la possibilità di esercitare i poteri di autotutela dell'amministrazione anche in presenza di fattispecie come quella in esame, cioè laddove l'avvio dell'attività sia stato avviato in funzione della presentazione di una SCIA. Questo evidentemente in un'ottica appunto di preservare anche oltre il termine dei 60 giorni previsti per l'esercizio dei poteri di controllo ex post, comunque pur sempre nel rispetto dei termini che vedremo dell'annullamento d'ufficio, la possibilità di intervenire successivamente sull'attività e quindi di garantire comunque la tutela dell'interesse pubblico e la compatibilità dell'interesse del privato con l'interesse pubblico. Inoltre, viene comunque garantita la tutela del terzo interessato mediante sollecitazione dell'esercizio del potere di verifica barra autotutela. Questo è un aspetto importante, l'abbiamo visto parlando delle modalità di avvio del procedimento amministrativo, laddove abbiamo evidenziato che ai fini dell'attuazione del potere dell'amministrazione in autotutela o in questo caso il potere di controllo, che sono comunque attività che l'amministrazione può avviare d'ufficio,
sia

comunque richiesta la possibilità per i terzi che si ritengano lesi dal provvedimento o in questo caso dalla SCIA, quindi da questo titolo abilitativo che si forma mediante il meccanismo disciplinato dall'articolo 19 della legge 241 del 90, di sollecitare l'amministrazione all'esercizio di questi poteri che sono previsti o in fase di controllo, e quindi dentro i 60 giorni, oppure in sede di annullamento d'ufficio decorsi i 60 giorni. Spunti di riflessione. Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività? A conclusione di questa lezione possiamo quindi riepilogare quelli che sono stati gli spunti di riflessione. In cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Io vi auguro un buono studio e vi invito, come di consueto, a consultare le pagine del corso, caricate sul sito del nostro Ateneo. Io vi auguro ancora una volta un buono studio e alla prossima.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte

Le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Gentili studentesse, gentili studenti, bentornati. In questa lezione affronteremo il problema della pianificazione delle traiettorie di moto per un robot. È un problema particolarmente importante e particolarmente complesso che si deve affrontare in qualunque applicazione robotica. Il problema della pianificazione delle traiettorie consiste nel determinare il moto e la legge oraria, dunque, da far seguire agli attuatori del robot affinché il nostro robot, in particolare il manipolatore, per esempio, possa svolgere e eseguire il compito, il task che noi gli assegniamo tipicamente nello spazio operativo. Gli argomenti della lezione saranno i seguenti: percorso e traiettoria, pianificazione nello spazio cartesiano, pianificazione nello spazio degiunti punto punto, pianificazione nello spazio degiunti su percorso assegnato. Percorso e traiettoria. Iniziamo la lezione con questo primo argomento, cercando di distinguere due importanti definizioni, la definizione di percorso e di traiettoria. Il concetto di percorso è un concetto geometrico, puramente geometrico, che fornisce appunto informazioni soltanto circa le posizioni che desideriamo un giunto oppure l'organo terminale del manipolatore debba assumere per svolgere il compito desiderato. Per traiettoria, in genere, invece, ci riferiamo a qualcosa che contiene, oltre alle informazioni di tipo geometrico, anche le informazioni di tipo temporale, ovvero ci dice la traiettoria quando certe posizioni sono assunte nel tempo. Schema logico di utilizzo di un robot. Questa immagine schematizza l'impiego di un robot in una generica applicazione. Nella parte destra dell'immagine vediamo con questo box raffigurato il robot che interagisce con un certo ambiente. Le frecce rosse stanno a rappresentare, tutte queste frecce rosse nell'immagine rappresentano le direzioni di interazione. Dunque il robot interagisce con l'ambiente perché tipicamente vorremmo che esegua un compito, per esempio, di spostamento di un oggetto, o potrebbe essere impiegato in un contesto industriale ed eseguire una saldatura o un taglio, quindi in ogni caso sta interagendo con l'ambiente. L'ambiente fornisce una serie di informazioni circa quello che sta accadendo per via dell'interazione con i robot mediante dei sensori esterni. Ecco, il robot ovviamente è attuato mediante uno schema di controllo a retroazione che vediamo raffigurato sempre nella parte destra e in basso della figura. Quindi vediamo il controllore e il feedback che è chiuso attraverso le informazioni dei sensori interni. Questa volta parliamo di sensori interni del robot, quindi per esempio gli encoders sui giunti. L'ingresso del sistema di controllo sono i riferimenti prodotti e i riferimenti temporali prodotti dal trajectory planner. Ecco, il trajectory planner dunque è quella parte in questo schema che si occupa di generare, come abbiamo anticipato precedentemente, le leggi temporali, le leggi di moto per gli attuatori, che debbono essere quindi considerate come dei riferimenti da inseguire da parte del controllore. Qui in questa catena troviamo tre blocchi poi che sono chiamati task planner, path planner e trajectory planner che descriveremo un po' meglio nelle slide successive. Per il momento diciamo semplicemente che questi primi due, il task planner e il path planner, si occupano di generare dei riferimenti geometrici, mentre il trajectory planner genererà i riferimenti temporali di ingresso al controllore. Distinzione dei diversi planner. Ecco, adesso diamo una definizione di quei tre blocchi che erano sullo schema principale. Il task planner è di fatto il pianificatore dell'obiettivo del moto in termini generali, ovvero è il pianificatore che si occupa di determinare effettivamente il goal, l'obiettivo principale nel moto del robot. Quindi l'obiettivo principale per il quale stiamo impiegando il nostro robot. Se stiamo utilizzando un manipolatore per eseguire un compito di pick and place, il task planner avrà
l'obiettivo di determinare i punti geometrici nello spazio cartesiano di presa di un oggetto e di rilascio dell'oggetto. Questo è il compito del task planner. Il path planner invece si occupa di pianificare un percorso geometrico completo e non è sempre strettamente necessario. Il path planner prende in ingresso i punti, le informazioni geometriche, i punti, generalmente si tratta soltanto di punti o anche solo una coppia di punti prodotti dal task planner e genera in uscita una descrizione geometrica completa di un percorso che nello spazio cartesiano, nello spazio operativo, congiunge questi punti. Infine abbiamo il trajectory planner che determina il modo raggiunto per realizzare il task assegnato. Il trajectory planner prende in ingresso l'eventuale percorso geometrico prodotto da un path planner o i punti generati dal task planner e si occupa di determinare le leggi di moto da applicare ai giunti, quindi agli attuatori del nostro robot per realizzare il compito che abbiamo assegnato al robot. Il trajectory planner può essere quindi schematizzato come rappresentato in questa slide. Il suo ingresso saranno delle sequenze di pose, nel caso in cui i riferimenti prodotti da un task planner sono generati nello spazio cartesiano, o configurazioni, nel caso in cui sono prodotti nello spazio raggiunti. Oppure potrebbe essere una descrizione geometrica completa nel caso in cui a seguito del task planner ci sia anche un path planner. L'uscita del trajectory planner è invece un profilo, un insieme di profili di riferimento per il controllore. La pianificazione della traiettoria può avvenire sia nello spazio raggiunti che nello spazio operativo. Questo è un punto particolarmente importante. Quando noi parliamo di pianificazione di traiettorie, ricordiamo che ci stiamo occupando di determinare leggi orarie che permettono di realizzare un determinato task, un determinato compito. Questo compito, che consiste nel passare per determinate posizioni, nel raggiungere una posizione finale desiderata, nel seguire un percorso assegnato, può essere definito sia nello spazio cartesiano, come facile immaginare, quindi facendo riferimento proprio alla posizione ed anche all'orientamento dell'end effector, sia nello spazio dei giunti, ovvero le singole variabili di giunto potrebbero essere utilizzate singolarmente con dei riferimenti, valori che devono quindi raggiungere, percorsi che devono seguire e così via. La specifica delle condizioni geometriche generalmente viene effettuata con un numero ristretto di parametri. Anche questo è una cosa molto, molto importante. Quello che abbiamo chiamato il path planner, ovvero il generatore di percorsi geometrici, non è sempre strettamente necessario. In genere è sufficiente specificare il compito del manipolatore specificando semplicemente un insieme di punti nello spazio cartesiano oppure nello spazio dei giunti. Una procedura standard per robot industriali è quella che andiamo adesso a leggere. Al primo passo si definiscono un insieme di posizioni e di orientamenti nello spazio cartesiano usando il Teach Box. Il Teach Box è un dispositivo che

accompagna molto spesso un manipolatore industriale ed è una sorta di tastiera che ha anche un po' la funzione di joystick, che ci permette di spostare, usando gli appositi comandi, il manipolatore, quindi l'end effector, ma anche di riconfigurare tutti i singoli giunti. Quindi, mediante questo teach box, sostanzialmente al primo step di questa procedura si vanno a fissare delle precise posizioni dell'end effector e corrispondentemente delle precise configurazioni dell'intero robot. Successivamente si programma una velocità media tra questi punti, come valore percentuale in termini di valore percentuale, quindi tra 0 e 100, della velocità massima. Infine si effettua l'interpolazione lineare tra i punti. Quello che si fa a questo terzo punto è un'operazione un po' più complessa. Si tratta di passare dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Si va a fare un campionamento del percorso ottenuto nello spazio cartesiano con una serie di samples per i quali si deve determinare una configurazione corrispondente nello spazio dei giunti utilizzando la cinematica inversa ed infine per questi punti nello spazio dei giunti si deve poi fare una interpolazione lineare. Gli svantaggi di questa procedura sono anzitutto la programmazione è evidentemente semi-manuale, nel senso che una serie di impostazioni vanno fatte a mano utilizzando il teach box ed inoltre la visualizzazione del moto complessivo del robot risulterà limitata, nel senso che l'interpolazione dei punti campionati nello spazio dei giunti darà origine ad un movimento dell'end effector che non è facilmente visualizzabile, immaginabile. In questa slide vediamo un esempio di pianificazione del moto per un problema di moto punto punto nello spazio cartesiano. Nella parte sinistra abbiamo una pianificazione mediante un percorso lineare. Il task planner identifica dei punti che sono il punto in cui si trova di partenza, in cui si trova l'end effector, un punto di mezzo che è questo, e poi un punto finale. Il percorso e anche la traiettoria, quindi con una certa legge temporale associata a questo percorso geometrico, è un percorso lineare che appunto vede muoversi l'end effector su queste linee tratteggiate. Una seconda possibilità è quella di, dati questi stessi tre punti, determinare un percorso che sia un po' più smooth, cioè nel punto di passaggio, nel punto di mezzo, il percorso sia, diciamo, senza, questa spigolosità. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con le curve di Bézier. Le curve di Bézier sono delle curve particolarmente utilizzate nell'ambito della computer grafica per l'interpolazione tra punti ed esistono curve di Bézier lineari, quadratiche, cubiche. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con curve di Bézier cubiche. In questa slide vediamo come dunque i concetti di traiettoria e path geometrico sono legati. Una traiettoria altro non è che un path geometrico a cui è stata associata una legge temporale. Nell'immagine vediamo rappresentato tutto quello che è scritto di fatto a parole su questa linea. Qui abbiamo un manipolatore ed un path, quindi anzitutto due punti, il punto A e il punto B, che sono stati prodotti da un task planner. Poi abbiamo un path che possiamo immaginare sia stato generato da un path planner. Questo path è un percorso geometrico, per cui è descrivibile con una funzione vettoriale PDS, che è composta dalle tre componenti PDX, PDY, PDZ, DS, dove S è un parametro geometrico che varia in un opportuno intervallo da 0 ad un certo valore massimo, S max, lo chiameremo così, e nell'andare tra 0 ed S max vedrà il punto che identifica il vettore P muoversi da A verso B. Questa associazione parametro coordinate geometriche del punto B deve essere un'associazione monotona, perché se così non fosse,
sarebbe possibile che per diversi valori del parametro S si otterrebbero gli stessi punti sul percorso. Sostanzialmente vedremo questo punto.

iniziare a muoversi magari da e andare avanti e poi anche tornare indietro. Siccome questo generalmente non lo vogliamo, l'associazione deve essere monotona. Ecco, fino a qui abbiamo parlato della caratteristica geometrica, poi il trajectory planner cosa fa? Genera una legge temporale associando al parametro geometrico S un'informazione temporale, cioè ogni valore del parametro S è associato ad un valore del parametro T. T è il tempo che si muove in un intervallo 0 t grande, dove t grande è definito dall'utente. T grande è il tempo nel quale avverrà lo spostamento da A verso B. Anche questa associazione deve avvenire con una legge di tipo monotona. Concludiamo questo primo argomento della lezione con una domanda a cui dovreste sapere rispondere. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Pianificazione nello spazio cartesiano. Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione, ovvero alla pianificazione del moto nello spazio cartesiano. Parliamo di pianificazione nello spazio cartesiano ogni qualvolta le specifiche di comportamento, quindi il task assegnato al nostro robot, avviene nello spazio operativo, quindi in termini di posizioni e o orientamenti desiderati per l'organo terminale. Questa è la pianificazione dello spazio cartesiano. La sequenza operativa attraverso la quale avviene la pianificazione del moto è quella che andiamo adesso ad illustrare. Anzitutto abbiamo il task planner che genera una sequenza di punti che si chiamano nodi. Questi punti sono delle pose, ovvero sono una combinazione di posizioni e di orientamenti dell'end effector nello spazio cartesiano. Questi punti poi vengono interpolati sempre nello spazio cartesiano e ciò genera un path geometrico, ovvero un intero percorso PDS tra le pose nello spazio cartesiano, tra i punti desiderati. Questo risultato si può anche alternativamente ottenere piuttosto che attraverso una procedura di interpolazione mediante un path planner, il cui scopo è proprio quello di generare delle funzioni di PDS che descrivono nello spazio opportuni percorsi. Il terzo passo consiste nel campionare il percorso PDS e ottenere un set di samples ed invertire per ognuno di questi sample la cinematica, quindi affrontare il problema dell'inversione cinematica. Il risultato sarà una sequenza di nodi nello spazio dei giunti. A questo punto, ultimo passo di questa sequenza operativa, interpolazione nello spazio dei giunti. I punti ottenuti nello spazio dei giunti possono essere collegati tra di loro mediante opportuna interpolazione per ottenere un path geometrico del tipo Q di lambda, quindi Q uguale a Q di lambda. Alcune questioni da considerare. Quando parliamo di pianificazione di percorso nello spazio cartesiano, dobbiamo occuparci dell'evitamento degli ostacoli che evidentemente sono presenti, possibilmente presenti nello spazio di lavoro di un robot, così come ci dobbiamo anche occupare dei costi computazionali di ognuno dei passi prima elencati. Il problema dell'inversione cinematica può essere affrontato con algoritmi diversi, il problema della generazione di un path di riferimento, quindi il path planner può essere implementato con tante logiche differenti e anche i campionamenti, sia nello spazio cartesiano che nello spazio disgiunti, possono essere fatti, con tecniche differenti. C'è inoltre da tenere presente che il campionamento nello spazio disgiunti, quello che abbiamo indicato al passo 3, è in genere un campionamento molto più denso del campionamento che avviene nello spazio operativo. Questo perché quando ci occupiamo di fare interpolazione tra i punti nello spazio disgiunti, vogliamo ottenere delle funzioni che descrivano in un modo un po' più fine il comportamento del singolo attuatore, quindi del singolo giunto, di modo da non avere, diciamo, dei comportamenti, movimenti indesiderati. In questa slide viene raffigurato un esempio della procedura che abbiamo chiamato operativa di generazione delle traiettorie, di pianificazione delle traiettorie nello spazio cartesiano. Qui abbiamo un manipolatore ed una traiettoria, un path, ovvero un percorso assegnato nello spazio cartesiano da
un path planner. I punti che vedete su questo cerchio, il path in questo caso è un path chiuso e quindi si dice ciclico. Il task è un task ciclico nel senso che l'organo terminale del manipolatore sarà chiamato a tornare sugli stessi punti a ripetere la stessa operazione. E i punti che vedete in giallo sono i samples che creiamo sul path generato dal path planner. In corrispondenza di ognuno di questi punti si dovrà affrontare il problema della inversione cinematica e determinare la configurazione dei giunti, quindi Q1, Q2, Q3, Qn in generale, nello spazio dei giunti, e poi successivamente questi campioni andranno interpolati per determinare le funzioni Q di lambda, che sono appunto il risultato della nostra pianificazione. Path e leggi temporali. Dopo aver determinato un path geometrico per le singole variabili di giunto, la traiettoria viene definita associando al path una legge di moto. Quindi cominciamo con, abbiamo detto, una PDS, che è una descrizione geometrica, diciamo, del percorso nello spazio operativo. Associamo alla PDS una legge oraria, che indichiamo con SDT, e la combinazione è una PDSDT, ovvero una PDT, che appunto è una traiettoria nello spazio cartesiano. Similmente avviene nello spazio dei giunti. Possiamo definire un percorso anche per i giunti, come abbiamo detto all'inizio, quindi avere inizialmente una QDS a cui associamo una SDT e per composizione otteniamo una QDSDT, ovvero una QDT, che è la traiettoria nello spazio dei giunti. Quindi, riassumendo, path geometrico più legge temporale corrisponde alla traiettoria. Leggi temporali. Le leggi temporali vengono scelte in base a delle specifiche del task, per esempio stop in un punto, moto a velocità costante, caratteristiche del task che stiamo assegnando al nostro manipolatore. La legge temporale può prendere in considerazione dei criteri di ottimo, per esempio il tempo di trasferimento minimo, la minima energia. I vincoli che sono associati alle leggi temporali che noi dobbiamo determinare sono imposti dagli attuatori tipicamente, quindi per esempio possiamo avere limiti sulla massima velocità, sulla massima coppia esercitabile da un attuatore e o dal carico. Sul carico potremmo avere un limite relativo per esempio alla massima velocità di spostamento lungo il percorso assegnato. In questa slide confrontiamo la pianificazione nello spazio cartesiano versus la pianificazione nello spazio dei giunti. La pianificazione nello spazio cartesiano permette una visualizzazione migliore del path da generare e permette anche di considerare facilmente gli ostacoli. Trattandosi di una pianificazione nello spazio in cui operiamo, in cui ci muoviamo, in cui viviamo, è una pianificazione più semplice da un punto di vista proprio della visualizzazione. Ci permette, mentre pianifichiamo il moto dell'end effector, dell'organo terminale del manipolatore, di capire esattamente quale sarà il risultato finale. Inoltre, e visto che gli ostacoli esistono naturalmente nello spazio cartesiano, sarà molto più semplice prenderli in considerazione in questo tipo di pianificazione. La pianificazione nello spazio di giunti ha però il vantaggio di non richiedere l'inversione della cinematica, perché quando facciamo pianificazione nello spazio di giunti abbiamo dei punti di riferimento che sono valori che le singole variabili di giunto devono assumere. E quindi non c'è bisogno di risolvere un problema di cinematica inversa, ci troviamo già ad avere i valori per i singoli giunti. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Considerando un task parametrizzato nello spazio PDSDT a tre componenti, PDX, PDY, PDZ, come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Pianificazione nello spazio dei giunti, punto punto. Passiamo adesso a considerare il problema della pianificazione delle traiettorie di moto di un robot nell'ambito dello spazio dei giunti. Affrontiamo prima il problema della pianificazione, punto punto, e poi il problema della pianificazione, ultimo argomento della lezione, lungo un percorso assegnato. Quindi stiamo supponendo di avere due punti, due valori per una variabile di giunto e di dover determinare la traiettoria, quindi anche una legge oraria associata
al percorso che dovrà seguire la variabile disgiunto, che però permetta di raggiungere i due valori prefissati. Nel moto punto punto ci interessano solo le configurazioni iniziale e finale, non siamo interessati a quello che succede ai valori intermedi, per i valori intermedi. La generazione della traiettoria può ottimizzare opportuni indici di qualità. È possibile programmare la pianificazione, pianificare quindi il moto giunto per giunto, dunque interessarci della pianificazione per ogni singola variabile indipendentemente dalle altre. Le condizioni tipiche che prenderemo in considerazione in questo problema sono il passaggio per dei punti specifici, quindi determinati valori di variabile disgiunto, e questa è una richiesta molto comune, la continuità delle derivate fino ad un certo ordine. Un primo modo di affrontare il problema è quello di utilizzare i polinomi cubici, cioè quello di assegnare alla variabile disgiunto una legge temporale Q di T, che è un polinomio cubico in T, dove T è la variabile tempo. Quindi che in generale scriveremo come A con 0 più A con 1 T più A con 2 T quadro più A con 3 per T cubo. In questa espressione evidentemente A con 0, A con 1, A con 2 ed A con 3 sono quattro parametri non noti che devono essere determinati sulla base delle condizioni che noi imponiamo. La velocità di giunto è facilmente ottenibile derivando quel polinomio ed è quindi Q punto di T A con 1 più 2 A con 1 T più 3 A con 3 T quadro. E l'accelerazione a sua volta è 2 A con 2 più 6 volte A con 3 per T. Nella legge di moto, la prima equazione che abbiamo scritto, identifichiamo quattro coefficienti che possiamo determinare fissando altrettante condizioni, quindi quattro condizioni. Quattro condizioni possibili sono la posizione iniziale e finale disgiunto, che abbiamo detto sono sempre date in un problema di pianificazione di traiettoria punto punto, quindi abbiamo una equazione che specifica il valore iniziale del moto, per cui Q di T valutato per T uguale a 0 diventa semplicemente A con 0, cioè tutti i tre termini successivi al primo diventano chiaramente 0, per cui abbiamo A con 0 uguale a Q di, ovvero un valore desiderato per la variabile disgiunto. E poi una condizione inerente al valore finale. Prendiamo l'espressione della legge temporale, la valutiamo in T grande, che è il tempo al quale raggiungeremo la posizione finale, il tempo complessivo di moto, per cui riscriviamo la stessa equazione e sostituendo al posto di T piccolo mettiamo T grande, quindi A con 0 più A con 1 T grande più A con 2 T grande quadro più A con 3 T grande cubo uguale al valore desiderato per la posizione finale del giunto. Queste sono due condizioni. Altre due possibili condizioni tipicamente imposte riguardano le velocità iniziale e finale, che si possono riscrivere considerando l'espressione generica della velocità, è quella dove sto passando ora il mouse, valutate rispettivamente in 0 e in t grande. In 0 diventa semplicemente il termine A con 1, quindi scriveremo A con 1 uguale a Q di I punto, dove Q di I punto è un valore desiderato di velocità iniziale. E valutata in t grande è semplicemente questa espressione qui, A con 1 più 2 A con 2 t grande più 3 A con 3 t grande quadro uguale al valore finale desiderato della velocità. Queste quattro condizioni ci permetteranno in generale di determinare i quattro coefficienti, quindi di specificare una legge di moto mediante un polinomio cubico. Questo è un esempio in cui si utilizza appunto un polinomio cubico e queste quattro condizioni. La posizione iniziale del giunto è 0, la posizione finale desiderata è π greco, quindi vogliamo che faccia una rotazione per mezzo giro e vogliamo anche che le velocità iniziali e finali del moto siano 0, quindi questo è un moto rest to rest, ovvero un moto che avviene con il giunto fermo e che termina con il giunto fermo in una posizione desiderata. Tutto il moto deve accadere nel tempo di un secondo. Ecco, utilizzando queste condizioni nelle equazioni precedenti si ottiene un polinomio cubico che ha questo andamento nel tempo. La velocità corrispondentemente a questa curva è evidentemente di forma parabolica, ha un valore massimo
che si trova a metà del percorso e l'accelerazione è evidentemente lineare. Un'alternativa alla pianificazione del

Punto punto è l'alternativa trigonometrica, ovvero piuttosto che utilizzare un polinomio cubico, un polinomio in generale per la legge temporale di moto della generica variabile disgiunta, utilizziamo una legge di tipo trigonometrico, in particolare questa espressione qui. Q di tau, in questo caso non parliamo più di t, questa legge è qui espressa in funzione

che significa il valore iniziale della variabile disgiunto, più un delta Q, dove delta Q è definito come valore finale meno valore iniziale, per 1 meno coseno di pi greco tau mezzi. Questa equazione contiene due soli parametri. Contiene Qin e Qfin, che Qfin, cioè il valore iniziale e finale della variabile disgiunto, dove il valore finale sta dentro questo delta Q. Per cui ci viene immediatamente da dire che avendo due soli parametri potremmo fissare due sole condizioni. Di fatto è così, ma altre due condizioni che sono quelle tipiche di un moto rest to rest, infatti in questa slide abbiamo scritto che questo tipo di soluzione, questa alternativa alla pianificazione del moto è adatta ai problemi rest to rest, altre due condizioni sono automatiche, sono quelle inerenti alla velocità iniziale e finale, che saranno sempre zero. Se calcoliamo infatti la derivata dell'espressione temporale evidenziata qui sopra, otteniamo questa espressione qui, che di fatto è una quantità che è un fattore moltiplicativo per il seno di pi greco tau, che evidentemente è 0, sia per tau uguale a 0, sia per tau uguale ad 1, perché diventa il seno di 0 e rispettivamente il seno di pi greco. Per cui la velocità negli istanti iniziali e finali sarà sempre 0, mentre l'accelerazione, derivando ancora, è di fatto un coseno, per cui l'accelerazione risulterà massima nei punti iniziale e finale. In questi tre grafici mostriamo un esempio di moto in cui questo è un esempio di moto doppiamente normalizzato, cioè è normalizzato nel tempo, che va da 0 a 1, è normalizzato nello spazio. Lo spostamento va, piuttosto che da un Qin e da un Qfin generici, da 0 a 1. Per cui abbiamo questo tratto di curva che corrisponde a 1 meno il coseno di pi greco tau, e parallelamente possiamo associare anche la velocità, che vedete ha un picco esattamente nel centro del moto, e poi un'accelerazione che è massima in 0 e in 1, e quindi assume i valori massimi in valore assoluto, i valori massimi in 0 e in 1. Un'ulteriore alternativa alla pianificazione del moto nello spazio disgiunti punto punto è l'uso di un polinomio del quinto ordine, quindi un polinomio dove ci sono tutte le potenze da 0, quindi abbiamo un termine costante, fino alla potenza di ordine 5 della variabile temporale tau, dove tau, ripeto, è una variabile di tempo normalizzata. In questa espressione, quindi variabile di tempo normalizzata definita come t piccolo su t grande, e va da 0 ad 1. In questa legge di moto riconosciamo 6 parametri, parametri A, B, C, D, E ed F, e quindi ci permetterà di specificare 6 condizioni. Quindi una legge di moto più complessa e però anche più flessibile, perché 6 condizioni significa che oltre alle condizioni sui valori iniziali e finali del moto e ai valori iniziali e finali della velocità, saremo liberi di specificare altre due condizioni. Generalmente queste altre due condizioni riguardano le accelerazioni. Ecco, qui un esempio, qui viene fissata il valore iniziale Q0, il valore finale del moto Q1, la velocità iniziale come V0 per T grande, dove V0 è la velocità iniziale di Q di T, quindi la velocità studiata in tau diventa V0 per T grande. E ugualmente abbiamo l'accelerazione funzione di tau, quindi della variabile temporale normalizzata, che sarà uguale a un in 0, sarà uguale, la poniamo uguale ad un valore desiderato a con 0, che è l'accelerazione desiderata nel tempo t, per t grande 4. Questo t grande 4 compare perché qui l'equazione fa riferimento alla variabile indipendente tau piuttosto che a t piccolo, e ugualmente l'accelerazione del valore istante finale. Imponendo queste 6 condizioni, di fatto si vanno a determinare i valori di tutti e 6 i coefficienti e si ottiene questa legge di moto, che non andiamo adesso a leggere per intero, ma è qui completamente descritta. Il caso speciale di questa tecnica è quello in cui le velocità iniziali e finali, quindi V0, V1, A0 e A1, sono 0. Allora l'espressione temporale della legge di moto si semplifica abbastanza e diventa quella qui evidenziata, Q0, che è la configurazione iniziale, più delta Q, dove delta Q è definito come la configurazione finale meno quella iniziale, cioè praticamente lo spostamento che farà la variabile disgiunto, per questo termine che è un polinomio del quinto ordine, dove mancano alcuni termini, quindi 6 volte tau alla quinta,

delta meno 15 tau alla 4 più 10 volte tau alla 3. Concludiamo quest'argomento con il seguente spunto di riflessione. Vi lascio con questa domanda. Cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto-punto nello spazio degiunti? Dovreste essere in grado di fare delle considerazioni circa la libertà che può consentire l'uso di un polinomio di grado maggiore di 5. Pianificazione nello spazio degiunti su percorso assegnato. Affrontiamo con quest'ultimo argomento della lezione il problema della pianificazione del moto nello spazio degiunti, quindi siamo ancora nello spazio degiunti, però relativamente al caso in cui viene assegnato un percorso dove con questo si vuole intendere che viene assegnato un insieme di punti nello spazio degiunti, quindi un set di valori di variabili disgiunto. Quindi per percorso è vero che potrebbe esistere un path planner che genera una descrizione analitica completa di un percorso, ma è vero anche che generalmente poi questa funzione deve essere campionata per produrre un insieme di samples. Interpolazione di n nodi Q1, Q2, Qn con un unico polinomio di grado n-1. Allora, il modo più semplice per affrontare il problema è quello di utilizzare un unico polinomio, quindi noi abbiamo in generale n punti Q1, Qn, quindi n valori distinti di una variabile disgiunto, e il modo più semplice di interpolare questi punti è quello di utilizzare un unico polinomio di grado n-1. Questo polinomio, se di grado n-1, avrà infatti n parametri e ci permetterà di trovare una soluzione ben determinata. Guardiamo il caso più semplice di tutti, che è quello in cui n grande è uguale a 2. Abbiamo due soli punti. Il polinomio di grado n-1 diventa un polinomio di grado 1, quindi una linea, una retta, per cui la legge temporale che stiamo cercando è di tipo Q di tau è H0 più H1 tau, che dovendo passare per i punti Q1 e Q2, che sono i due punti di questi insiemi di nodi che vengono dati come condizione al problema di pianificazione di traiettoria, alla fine sarà inevitabilmente uguale a Q1 più Q2 meno Q1 per tau. Quando tau vale 0, la Q di tau sta su Q1, quindi in Q di 0 sta su Q1 come desiderato. Quando tau vale 1, tau è sempre la variabile di tempo normalizzata, quindi va da 0 ad 1. Quando vale 1, Q di 1, cioè l'ultimo valore assunto dalla variabile disgiunto, sarà Q1 più Q2 meno Q1, ovvero Q2, come desiderato. Se abbiamo tre punti, utilizzeremo un polinomio di grado 2, sempre di grado n-1, ovvero avremo una quadrica. Nella sua espressione generale sarà scrivibile così: H0 più H1 tau più H2 per tau al quadrato, risolvendo le condizioni che Q di 0 deve essere Q di 1. Q di 1, cioè il valore finale della variabile disgiunto, deve essere Q di 3, ed imponendo che in un punto intermedio tau di m è un punto intermedio, quindi appartenente all'intervallo aperto 0,1, valga il valore Q2, Q2 quindi è il valore intermedio, alla fine determiniamo i valori H0, H2 e H0, H1 e H2 di questo polinomio. Quindi, ancora una volta, tre condizioni, tre parametri e la legge temporale è completamente determinata. Similmente, se abbiamo quattro punti, passeremo a considerare una cubica, quindi un polinomio di grado 3 che ha quattro parametri. E potremo imporre quattro condizioni di passaggio per i quattro punti che permetteranno di specificare i quattro parametri. In generale, per n punti abbiamo detto che avremo un polinomio di grado n-1 e quindi un'espressione di questo tipo qua, generica H0 più H1 tau più tutta una serie di termini che sono potenze di ordine crescenti in tau fino all'ultimo che è An-1 per tau di A elevata alla n-1. In questo grafico mostriamo l'esempio di un problema in cui sono dati 11 punti. E quindi si sceglie un polinomio di grado 10 per fare interpolazione di questi 11 punti. I punti sono quelli che vedete qua evidenziati, questi pallini, sono esattamente 11. Il polinomio di grado 11 dà origine a questa linea,
tratteggiata, che è evidentemente un polinomio interpolante, passa su tutti i punti che abbiamo assegnato, ma ha un problema: questa è una traiettoria di modo disgiunto, ricordiamo, ed ha un forte carattere oscillatorio, altamente non desiderato. Allora è evidente che una soluzione migliore si può ottenere interpolando questi punti piuttosto che ricorrendo ad un unico polinomio di grado n-1, ricorrendo ad un patch di tratti polinomiali di ordine inferiore. Questo è un esempio, per esempio, di un classico problema che si trova molto spesso nell'applicazione di predico interesse. Lo chiamiamo interpolazione con polinomi di ordine 4-3-4. Si applica in molte applicazioni dove ci sono problemi di pick and place, ovvero problemi di sollevamento di un oggetto, trascinamento e poi posa dell'oggetto. Queste sono applicazioni molto comuni nell'ambito della robotica industriale. Si compone di tre fasi in questo modo: il sollevamento dell'oggetto, il suo spostamento fino alla zona, diciamo, desiderata in cui verrà effettuata la posa e poi la fase di posa. Questa immagine mostra un esempio della pianificazione con polinomi 4-3-4. In questa immagine vediamo una possibile traiettoria di moto di una variabile disgiunto Q e quattro istanti di tempo ben definiti, che sono l'inizio del moto, la partenza nella fase di trascinamento T1, da T0 a T1 si ha il sollevamento, poi si ha un trascinamento tra T1 e T2. T2 è l'istante cosiddetto di avvicinamento alla posa finale, ed infine il tratto di moto tra T2 e T F, che è l'istante finale, è il modo in cui avviene la posa dell'oggetto. Le condizioni, in tutto abbiamo detto, tre polinomi, il primo del quarto ordine, il secondo del terzo ordine e il terzo ancora del quarto ordine. Quindi nel primo polinomio abbiamo 5 parametri, poi ne abbiamo 4 e poi di nuovo 5. In tutto abbiamo dunque 14 coefficienti. Questi 14 coefficienti possono essere fissati con altrettante condizioni. 6 sono le condizioni di passaggio per i punti, quindi la variabile disgiunto Q in t con 0 deve valere Q di 0, prima condizione. In t con 1 il polinomio che noi abbiamo chiamato con Q di L e che qui indichiamo con Q di t con 1 meno significa Q, t con 1 da sinistra, ovvero il polinomio QL, perché a sinistra di t con 1 abbiamo il primo polinomio del quarto ordine, deve valere Q di 1, cioè un preciso valore della variabile disgiunto. Ricordiamo che stiamo parlando di un problema di pianificazione su un percorso assegnato. Abbiamo i quattro valori Q0, Q1, Q2 e Q con F, che in questo caso, in questo tipo di problema molto particolare, rappresentano il set di n punti, sono quattro punti. La seconda condizione quindi è Q in T con 1 da sinistra uguale a Q di 1, che significa QL di T in T con 1 uguale a Q di 1. Poi abbiamo una terza condizione, che è ancora Q valutata in T con 1 da destra, il più significa da destra, ovvero il polinomio a destra di t con 1 sarà quello di questo tratto, q di t grande di t, deve valere q di 1, quindi questa è la terza condizione. Poi abbiamo condizioni simili in t con 2, quindi altre 2, quindi 5, e infine la condizione sul valore finale, che è q in t con f, ovvero qs in t con f, deve valere il valore finale desiderato. 6 condizioni di passaggio, 4 condizioni di velocità iniziale e finale, e di velocità e di accelerazione. Infatti qui possiamo imporre che la velocità iniziale e la velocità finale siano 0 e che l'accelerazione iniziale e finale siano 0. Nei problemi di questo genere, pick and place, le velocità e le accelerazioni iniziale e finale al moto devono essere nulle. E poi abbiamo 4 condizioni di continuità sulle velocità e sulle accelerazioni. La variabile t è indicizzata con questo indice i che va da 1 a 2, ovviamente per indicare due diversi istanti di tempo, quindi sono quattro condizioni che servono ad avere una continuità nel raccordo tra i tre polinomi. Parliamo adesso dell'interpolazione con le splines, un'altra tecnica, l'ultima tecnica che vediamo, per fare pianificazione del moto con percorso assegnato. Il problema è interpolare n punti che costituiscono il percorso assegnato con continuità fino alla derivata seconda.
La soluzione è utilizzare le splines, cioè n-1 polinomi cubici concatenati che passano su n punti e che siano

continui fino al secondo ordine, quindi derivati del secondo ordine, sugli n-2 punti interni. Avendo n-1 polinomi cubici, avremo 4 per n-1 coefficienti. Ogni polinomio cubico, infatti, ha 4 coefficienti. Ed in tutto potremo imporre 4 per n-1 meno 2 condizioni derivanti da 2 per n-1 condizioni di passaggio per i punti terminali di ogni cubica. Ogni cubica è un polinomio che ha due punti estremi, per cui il passaggio per i due punti estremi sono due condizioni. Ci sono n-1 polinomi, per cui 2 per n-1 condizioni di passaggio. Possiamo anche imporre n-2 condizioni di continuità delle derivate prime sui punti interni, in tutto sono n-2 punti interni, e altrettante condizioni di continuità sulle derivate seconde, per arrivare ad un totale di 4 per n-1 meno 2 condizioni. In definitiva restano due parametri liberi e questi parametri possono essere utilmente sfruttati per assegnare, per esempio, le velocità iniziali e finali sui nodi iniziali e finali. Completiamo questo ultimo argomento con questo spunto di riflessione. Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Facciamo adesso un riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo affrontato durante la lezione. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Considerando un task parametrizzato nello spazio P di S di T, come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto punto nello spazio disgiunti? Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Con questo abbiamo terminato la lezione, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo, di consultare il sito del nostro Ateneo, in particolare le pagine di questo corso, per ogni dettaglio tecnico, il materiale di supporto e i riferimenti bibliografici. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, intitolata Storia dei paesi islamici dall'Impero ottomano ad oggi. Gli argomenti di questa nuova lezione sono i seguenti. Terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Analizziamo adesso la terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Nelle prossime slide vedremo appunto come quest'era delle rivoluzioni costituisce concretamente nella creazione di nuovi stati, nuovi regimi politici nel mondo arabo post-indipendenza e in particolare le rivoluzioni legate ai nuovi regimi politici. Per esempio anche la rivoluzione petrolifera. E i paesi arabi appunto di questo periodo conoscono un punto in comune che è appunto l'espansione dello statalismo. Statalismo risulta essere la via d'uscita alla crisi di nascita che attraversano i paesi arabi del post-indipendenza. Statalismo che vuole appunto fare in modo che il potere che prima in epoca coloniale era piuttosto suddiviso in diversi, diciamo, in diverse elite locali, oppure governatori locali, ecco adesso il potere si centralizza, è un potere centralizzato nelle mani che sia del presidente o che sia del monarca. E quindi la costituzione di nuovi regimi politici, come per esempio repubbliche oppure monarchie. La costituzione di nuovi regimi politici e quindi l'espansione dello statalismo porta come effetto un rinnovamento dell'elite araba, l'elite araba che appunto non è più un'elite legata al latifondismo oppure legata agli interessi delle potenze europee, ma è un'elite legata maggiormente appunto allo Stato, quindi un'elite araba statalista e a volte anche alle forze militari. E emerge anche una nuova borghesia, perché quindi diciamo, lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, economico dei paesi, che i paesi conoscono in questo periodo, emerge anche una nuova borghesia. I paesi in questione affrontano appunto in questo periodo anche dei problemi in comune, come per esempio l'arretratezza socio-economica. Sono paesi che devono affrontare diciamo, nuovamente problemi di diciamo, sottosviluppo economico, di povertà, sottosviluppo anche sociale, di povertà assoluta. E via dicendo. E allo stesso tempo anche una debolezza delle istituzioni statali, perché appunto durante il periodo coloniale questi territori, questi paesi erano appunto gestiti in modo, insomma, gestiti dalle potenze europee che non avevano nessun modo, diciamo, aiutato a sviluppare delle istituzioni statali, che possa essere per esempio un Parlamento o altre istituzioni. E poi appunto si trova appunto ad affrontare una certa fragilità dell'identità nazionale. Sono paesi che emergono in qualche modo come stati-nazione e quindi automaticamente devono anche in qualche modo riuscire a raggruppare, a sviluppare un sentimento nazionale, appunto di coesione nazionale, insomma, per costituirsi come Stato-nazione. In particolare i paesi del Mashrek, del Medio Oriente, in questo periodo devono affrontare, oltre al periodo di instabilità dovuto alla fase di assestamento post-indipendenza, devono anche affrontare appunto la questione palestinese. Infatti è di questo periodo diciamo, la gestione, l'emergenza della questione palestinese sulla Palestina mandataria britannica e sulla Palestina, insomma, in seguito
all'arrivo in massa di ebrei dall'Europa dell'Est e poi anche dagli altri paesi arabi. Infatti il Mashrek, appunto, i paesi attorno all'attuale Israele e Palestina, per esempio Egitto, Siria e Giordania, si trovano ad affrontare appunto la prima guerra arabo-israeliana, che è coinciso con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948 e che in realtà è risultata in una vera e propria catastrofe, Nakba appunto in arabo, per i paesi arabi che hanno partecipato a questa guerra arabo-israeliana. Ritorniamo appunto allo statalismo. Quindi in che cosa consiste lo statalismo? Consiste proprio nell'espansione e consolidamento del potere dello Stato, ovviamente per in qualche modo fronteggiare e diminuire la pressione, diminuire appunto la potenza e il potere concentrato in gruppi elitari come per esempio i latifondisti. Una caratteristica dello statalismo è appunto la crescita dell'apparato burocratico statale. Questo aspetto, diciamo, è legato, la crescita dell'apparato burocratico è legato principalmente alla partenza delle forze, delle potenze europee coloniali dai territori, appunto dai paesi arabi in questione. Perché nel momento in cui queste potenze europee, la presenza coloniale, appunto, partono, lasciano il paese, portano con sé anche figure professionali e competenze tecniche che in qualche modo gestivano il governo, gestivano il paese. Quindi ecco, adesso bisogna con l'indipendenza bisogna effettivamente creare un nuovo apparato burocratico, amministrativo, quindi figure professionali locali che possono appunto in qualche modo governare e gestire il paese. Una delle caratteristiche dello statalismo è l'adozione di politiche agrarie, di politiche di nazionalizzazione e politiche monopolistiche. Qual è lo scopo di queste politiche agrarie? Per esempio, le politiche agrarie era appunto quello di giustamente di ridurre il potere e quindi in qualche modo far sì che i governanti locali, i notabili locali, i latifondisti che appunto occupavano buona parte del territorio della produzione agricola di questi paesi, appunto non avessero più questo potere, questa potenza, questo potere nelle loro mani e potessero appunto in questo modo lo Stato riconquistare il potere e poi ridistribuire le ricchezze alla popolazione. La nazionalizzazione era appunto un modo per poter riuscire a creare dei nuovi introiti, delle nuove entrate economiche per accrescere appunto lo sviluppo economico del paese. Infatti appunto si parla di questo periodo legato alle nuove politiche stataliste, una crescita economica importante, ma anche del benessere medio della popolazione, per esempio dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche della democratizzazione dell'istruzione e quindi uno sviluppo dell'istruzione di massa. Ecco, adesso appunto quali sono questi nuovi regimi politici che si costituiscono? Abbiamo delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, per esempio in Siria, in Egitto, in Iraq. Abbiamo appunto repubbliche che sono in qualche modo sopportate da un'ideologia politica porta avanti il discorso di crescita economica, di sviluppo quindi locale.

nazionale, ma anche di unità araba, quindi unità di tutta la regione araba, e anche un discorso di unità rispetto alla causa palestinese, appunto per la liberazione della Palestina. Altri regimi politici di questo periodo sono appunto le monarchie moderate o conservatrici, di tipo costituzionale parlamentare oppure di tipo assoluto. E per quanto riguarda le monarchie moderate, possiamo fare l'esempio della Giordania e del Marocco, mentre per quanto riguarda le monarchie conservatrici, possiamo parlare appunto dei paesi, per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Persico. Diciamo, queste monarchie moderate o conservatrici sono in qualche modo supportate da un'ideologia simile a quella che appunto delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, ma con in più, diciamo, un pizzico di tradizione culturale che tiene appunto a renderle diverse, in qualche modo a differenziarle rispetto ai regimi politici repubblicani. Dal punto di vista appunto degli orientamenti ideologici politici a livello internazionale, possiamo dire che ci sono due tipi di orientamenti: c'è appunto l'orientamento di non allineamento e il panarabismo di Nasser. I paesi non allineati, quindi diciamo, i paesi non allineati arabi, sono soprattutto l'Egitto e in seguito, negli anni 70, l'Algeria. Per quanto riguarda il panarabismo di Nasser, ecco, è un'ideologia politica sviluppata appunto da Nasser, il presidente egiziano a partire dal 1952, che in qualche modo idealizza una certa unità araba di tutti i paesi arabi e appunto anche di creare una unità unità politica con la Siria. Allo stesso tempo, in questo periodo, i paesi limitrofi alla Palestina devono affrontare una seconda guerra contro Israele, appunto la guerra di Suez del 1956, che in realtà è una guerra provocata, diciamo in qualche modo, dalla decisione di nazionalizzare il canale, di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Ecco, dovuta alla nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Appunto una guerra che si premetteva, aveva tutte insomma le premesse per trasformarsi in una vera e propria sconfitta per Nasser, ma invece con l'intervento all'ultimo minuto degli Stati Uniti si risulta essere appunto una vera e propria vittoria politica di Nasser. Questa vittoria politica che fa sì che il presidente egiziano riesce in qualche modo anche a diffondere la propria ideologia di panaraba su tutti gli altri paesi arabi, appunto con il successo del nasserismo tra il 1956 e il 1967, dove appunto ritroviamo in diversi paesi arabi delle vere e proprie mobilitazioni filo nasseriane a sostegno appunto dell'ideologia panaraba. E diciamo, come una delle conseguenze di questa diffusione del successo del nasserismo è appunto la creazione della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958. Intanto appunto la regione medio orientale deve affrontare un'altra guerra importante contro Israele, appunto la guerra dei sei giorni, che in realtà è considerata essere la terza guerra arabo-israeliana, 1967, una guerra ad attacco, a sorpresa di Israele contro Siria, Egitto e Giordania. Una guerra che risulta appunto in un'occupazione ancora più importante dei territori palestinesi e risulta in una vera e propria sconfitta dei paesi arabi. Ecco, questa è la situazione geopolitica che i paesi limitrofi al territorio israelo o palestinese si trovano a vivere, insomma. Adesso appunto vediamo quali sono gli effetti dell'era delle rivoluzioni.

e soprattutto sui cambiamenti socio-economici e culturali. Uno degli effetti, insomma, di questi cambiamenti è il fallimento delle riforme agrarie. Riforme agrarie che erano adottate appunto per permettere una crescita economica, uno sviluppo economico e una distribuzione diciamo, della ricchezza in qualche modo. Ma in realtà i cambiamenti, i risultati macroeconomici che si speravano che appunto le riforme agrarie portassero non sono stati, non ci sono state, appunto la distribuzione non è stata sufficiente e anzi appunto ci si ritrova a vivere una vera e propria crisi economica. Intanto un altro effetto importante del cambiamento sociopolitico, socioeconomico è la crescita demografica, appunto con lo sviluppo di nuove politiche sociali, lo sviluppo appunto, come abbiamo detto, anche della popolazione in qualche modo, grazie anche delle nuove strutture di protezione sociale e sanitaria. Politiche di arabizzazione. Ecco, c'è una volontà di ritornare, di rafforzare l'arabizzazione, il carattere arabo della popolazione e di questi paesi che bisogna appunto ricordare, escono appunto, sono paesi che hanno vissuto per decenni sotto l'occupazione coloniale in diversi modi, come abbiamo visto, sotto diverse forme, ma appunto si sente questo bisogno di riconquistare, di riprendere una vera e propria identità araba e soprattutto nei paesi, per quanto riguarda i paesi del Maghreb. Abbiamo appunto bisogno di l'importanza delle politiche di arabizzazione. Un altro, diciamo, cambiamento socio-economico e culturale di questo periodo è la comparsa in qualche modo dell'Islam politico, un Islam che in qualche modo vuole identificarsi anche a partiti politici che cercano appunto di partecipare al cambiamento del paese anche attraverso una partecipazione politica. Allo stesso tempo vediamo che questo periodo è caratterizzato dalla rivoluzione petrolifera per alcuni paesi arabi nel 1950-1970, che comincia con la commercializzazione e vendita petrolifera da parte di alcuni paesi arabi, per esempio da parte del Kuwait, dell'Arabia Saudita, ma anche della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. In seguito, diciamo, i paesi produttori di petrolio riescono in qualche modo a nazionalizzare le loro proprie risorse petrolifere anche grazie all'organizzazione dei paesi produttori, quindi alla creazione di questa organizzazione OPEC nel 1960. La rivoluzione petrolifera ha avuto certamente un impatto sui paesi produttori di petrolio, ma non solo, anche a livello regionale, sui paesi che siano limitrofi o no, hanno in qualche modo approfittato della ricchezza prodotta dalle risorse petrolifere, per esempio esportando manodopera. È il caso eclatante appunto degli egiziani che appunto lavoravano in Libia oppure che lavoravano in Arabia Saudita. Diciamo che da una parte c'è quindi un impatto economico importante su tutta la regione, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta piuttosto di investimenti a lungo termine totalmente improduttivi, perché appunto la ricchezza prodotta, lo sviluppo economico era sempre limitato aveva sempre effetti a corto termine, in qualche modo a breve termine, e soprattutto alcuni paesi produttori di petrolio hanno in qualche modo approfittato della loro ricchezza economica per poter acquistare armamenti appunto per la difesa del proprio paese e in qualche modo la ricchezza petrolifera è andata piuttosto a servire i paesi produttori di armamenti che appunto vendevano le armi ai paesi in questione.
Ecco, adesso vediamo che c'è una fase.

in cui i paesi in questione, i paesi arabi, vivono una vera e propria età o periodo di normalizzazione con una radicalizzazione delle politiche dei regimi repubblicani. Regimi repubblicani, come esempio nel caso egiziano, quindi con il caso di Nasser. E si ritorna appunto, si ritrova un'ascesa dei regimi conservatori influenzati dalle petromonarchie, appunto i paesi. Soprattutto i paesi del Golfo Persico, la loro presa, la loro importanza economica, la loro influenza non è soltanto legata allo sviluppo, alla crescita economica, ma anche ideologica. E quindi c'è una vera e propria influenza di questi regimi conservatori sul resto della regione. Spunti di riflessione su questo primo argomento. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? E in cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione. Quarta fase, 1979. 2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Si tratta di una fase caratterizzata da tensioni geopolitici regionali e nazionali, da una serie di nuove politiche diciamo di liberalizzazione economica e nuovamente dei nuovi stati rivoluzionari. 1979, rivoluzione islamica in Iran. La ristrutturazione del mondo arabo di questo periodo in qualche modo si accelera attorno a questa data del 1979, che è una data in cui ritroviamo diversi eventi importanti per il paese, per la regione, come appunto la rivoluzione islamica in Iran, l'accordo di pace Egitto-Israele, dove appunto il presidente Sadat firma un accordo in modo unilaterale e in qualche modo rompendo il patto con gli altri paesi arabi che si proponeva appunto, che avevano stabilito di non mai firmare un accordo unilaterale con Israele. Saddam Hussein, che è appunto l'emergenza di Saddam Hussein e lo scoppio della guerra Iraq-Iran, l'occupazione della grande moschea della Mecca, appunto un'occupazione che mette in discussione diciamo la posizione, lo statuto dell'Arabia Saudita come appunto paese custode dei paesi, diciamo, delle città sacre all'Islam. E poi, insomma, ritroviamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan di questo periodo, quindi anche l'inizio di un nuovo conflitto armato in questa regione. 1979, che in qualche modo è segnato anche dall'entrata in un'era di globalizzazione neoliberalista per alcuni paesi arabi. Ecco, liberalizzazioni economiche. Diciamo che la globalizzazione, quindi la liberalizzazione economica legata alla globalizzazione, avviene anche per alcuni paesi arabi, ma mentre appunto si sperava che questa liberalizzazione economica potesse portare un rilancio, uno sviluppo economico, si verifica piuttosto un appiattimento dell'economia dei diversi paesi arabi e tanto che la popolazione si ritrova a reagire alla crisi economica con le cosiddette rivolte del pane che si verificano per esempio in Egitto e in Tunisia. Come appunto questi paesi reagiscono alla liberalizzazione economica e in qualche modo come riescono a gestire la crisi economica? Ecco, con l'adozione di programmi di aggiustamento strutturale messi in qualche modo in pratica dalle organizzazioni, dagli istituti finanziari internazionali, come per esempio dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale.
Rapporto virtuoso politico e economico. Liberalizzazioni politiche 1984-1992. Si, appunto, si crede che c'è un certo rapporto vizioso che colleghi le liberalizzazioni economiche con le liberalizzazioni politiche. Quindi, nel momento in cui c'è una maggiore libertà di crescita economica, di sviluppo economico, dovuto anche molto alle politiche, alla globalizzazione, si può immaginare che questo sviluppo, questa crescita economica possa in qualche modo portare anche una liberalizzazione politica. Quindi con la presenza di un multipartitismo, in effetti bisogna tenere presente che la maggior parte dei paesi arabi di questo periodo erano soprattutto governati da presidenti o da monarchi, appunto che avevano un loro proprio partito unico, in effetti. Quindi la liberalizzazione politica in questo periodo c'è una maggiore apertura all'opposizione e quindi l'emergenza di nuovi partiti politici che possono partecipare al gioco politico per via elettorale e via dicendo. E poi ovviamente un ampliamento delle libertà civili, come per esempio libertà di associazione, libertà appunto di espressione soprattutto. Ma in realtà in alcuni paesi c'è stata piuttosto una deliberalizzazione politica. Infatti i regimi politici dei paesi arabi di questo periodo sono piuttosto dei regimi autoritari che, malgrado diciamo, la sfaccettatura di un'apertura politica, di un'apertura economica, ritornano ad applicare sistemi di sicurezza, sistemi di controllo, sistemi appunto autoritari. Passiamo adesso appunto ad analizzare l'Islam politico, movimenti jihadisti, che sono appunto movimenti radicali islamici che si sviluppano principalmente in Egitto, seguendo l'ispirazione ideologica di Said Qutb e che in realtà il loro obiettivo è di una lotta a volte armata contro i regimi di potere. In seguito abbiamo anche la presenza di islamisti nella società civile che per esempio nelle associazioni studentesche, nei sindacati, diciamo, nelle diverse classi professionali, sociali, professionali. È un modo appunto per appunto l'Islam politico di avere presa diretta sulla popolazione e di poter in qualche modo influenzare la popolazione attraverso le loro azioni, che sia a livello sociale oppure a livello di forza, diciamo, di azioni armate. L'Islam politico di questo periodo possiamo ritrovare anche il salafismo che appunto emerge verso la 1900 1990 e negli anni 2000 in Egitto, che appunto è una versione estremista dell'Islam politico, dove appunto c'è un richiamo, si fa un riferimento all'Islam puro dell'epoca di Muhammad, del profeta Muhammad. Ecco. E in questo periodo è caratterizzato da conflitti armati che scuotono l'intera regione. Invasioni israeliane del Libano del 1978, del 1982, del 2006, la prima e la seconda intifada palestinese tra il 1987 e il 1990 e il 2000 e 2005. La guerra Iran-Iraq del 1980-1988, la guerra civile libanese che ha interessato appunto il Libano tra il 1975 e il 1990, la guerra civile algerina nel 1991-2004, la prima e seconda guerra del Golfo Iraq-Kuwait del 1990-1991 e del 2003. E parliamo adesso delle primavere arabe del 2010 e del 2011. Primavere arabe le cui origini sono legate alle politiche neoliberaliste, appunto PASS, i programmi di aggiustamento strutturale, alla presenza dei regimi autoritari e soprattutto alla manipolazione delle libertà politiche. Come abbiamo visto precedentemente,

stato in qualche modo una certa l'adozione di una certa liberalizzazione delle politiche nei diversi paesi arabi, ma in realtà si è trattato piuttosto di una liberalizzazione, a volte una semplice democrazia di facciata, appunto perché poi in sostanza queste liberalizzazioni politiche non sono state mai effettuate, applicate seriamente. Chi sono i protagonisti di queste primavere arabe? Sono appunto movimenti popolari trasversali, si tratta piuttosto di movimenti in cui i protagonisti sono i giovani, soprattutto i giovani delle città. Giovane appunto, per esempio nel caso egiziano, che diciamo la rivoluzione araba ha iniziato appunto per opera dei giovani a partire dal Cairo, oppure giovani per esempio delle zone un po' più marginalizzate, per esempio del caso tunisino del 2010. Quali sono gli effetti di queste rivoluzioni arabe? In realtà, diciamo, le rivoluzioni arabe hanno interessato diversi paesi arabi e hanno avuto degli effetti diversi. Per esempio, nel caso tunisino c'è stato un periodo di una vera e propria transizione democratica, ma in altri casi, per esempio nel caso libico, nel caso siriano, queste rivoluzioni arabe si sono trasformate piuttosto in conflitti armati. Oppure, come per esempio nel caso egiziano, una delle conseguenze di queste primavere arabe è piuttosto un cambiamento politico, ma non un cambiamento politico che in qualche modo di miglioramento, ecco, insomma, soprattutto nel caso egiziano. Ecco, adesso arriviamo a punti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche nei paesi arabi e cosa sono le cosiddette primavere arabe? Riepilogo di spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? In cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche dei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Ecco, con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
5: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano.
4: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro.

0: iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie

caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv

0: Si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione. L'oggetto sono i media sincretici, la pubblicità. I media sincretici sono tutti quei media che accorpano, che usano medium differenti. La pubblicità non è un vero e proprio media, è una istituzione, un modo di utilizzare media diversi. In questo senso parleremo della pubblicità in quanto un media sincretico. Teniamo conto che la pubblicità ha rivestito e riveste un ruolo centrale all'interno del sistema dei media, dunque merita una attenzione particolare. Gli argomenti sono una breve storia della pubblicità, l'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, un esempio di analisi. Dunque iniziamo da una breve storia della pubblicità. La storia della pubblicità è intimamente legata, evidentemente, a quella dei media e nella sua prima fase a quella dei media cartacei. Infatti, la prima agenzia pubblicitaria fu fondata da Volney Palmer nel 1842 a Filadelfia per procurare pubblicità ai quotidiani e successivamente anche per fornire un aiuto creativo per quanto riguarda soprattutto la parte verbale. Poi gradualmente entrano in gioco anche degli elementi visivi e in maniera fortemente collegata cominciano a nascere dei veri e propri brand. Cioè delle scritte, degli insiemi grafici di lettering e eventualmente di immagini che caratterizzano una certa azienda. Il periodo della fine dell'Ottocento vede anche lo sviluppo di un'altra forma pubblicitaria che è la affissione, la pubblicità esterna. Infatti l'invenzione della cromolitografia permette, a partire dal 1836, la nascita di grandi manifesti a colori, come quelli realizzati da Henri de Toulouse-Lautrec, questo per il divano giapponese del 1892, o da Alphonse-Marie Mouchat per Bière de la Meuse 1897, ma i casi potrebbero essere molti, molti di più. Inizia un dialogo tra il mondo dell'arte e il mondo della pubblicità, per esempio con le pubblicità che Marcello Dudovic fa per Borsalino nel 1933, riprendendo molti canoni dell'arte fascista contemporanea, oppure per le iniezioni di futurismo che Fortunato De Pero effettua sulle pubblicità del Campari negli anni 30. A partire dalla fine degli anni 30 diventa estremamente potente, presente l'azione della radio. In realtà già nel corso degli anni 30 la radio diventa un medium molto popolare. Alla fine degli anni 30 si verifica il famoso episodio della fake news, potremmo dire della guerra dei mondi, realizzata da Orson Welles nel 1938, che segnala in maniera evidente l'enorme potenza sociale di un mezzo broadcasting come la radio. La pubblicità è profondamente legata alla radio, che offre nuovi spazi per le inserzioni pubblicitarie, ma anche nuove occasioni di creatività pubblicitaria. Per esempio nasce il jingle, nasce la musica che si collega in maniera organica al brand, al logo, per creare una identità complessiva della marca, del prodotto. Ma il periodo tra le due guerre vede anche l'arrivo di un altro tipo di pubblicità che è la propaganda. La propaganda diventa determinante nella gestione del consenso, soprattutto all'interno dei regimi totalitaristici. Il dopoguerra è un momento di grande sviluppo della pubblicità. La pubblicità viene ormai percepita come una presenza estremamente influente nel sociale, come testimonia il libro The Hidden Persuaders, I persuasori occulti di Vance Packard, apparso nel 1962. È il momento della
grande espansione della pubblicità che è stato raccontato negli ultimi anni da una serie televisiva famosa, Mad Men, di Matthew Weiner, dal 2007 al 2015, i cui personaggi centrali sono ispirati ai grandi pubblicitari di New York del periodo. In particolare il nome famoso è quello di Russell Reeves. Ma in ogni caso, quello che emerge chiaramente dallo studio della pubblicità, della sua storia, è la capacità della pubblicità di sposare anche le controculture giovanili del periodo. Pensiamo alla pubblicità che Oliviero Toscani realizza nel 72 e 73 per i Jeans Jesus, o per l'utilizzo degli stilemi della controcultura lisergica degli anni 60 e 70 da parte di grossi brand come la Pepsi Cola. Il progresso degli anni 70-80 vede uno scambio sempre più forte non solo tra il mondo dell'arte e la pubblicità, ma tra il mondo del cinema e la pubblicità. Infatti molti importanti registi vengono dalla pubblicità. Il caso di Ridley Scott, che realizza nel 1984 un importante spot per lanciare il primo Macintosh, che si chiama appunto Apple 1984, e che usa gli stessi stilemi visivi in opere quali Blade Runner. Il big data marketing è un primo grande fenomeno di trasformazione della pubblicità sotto la pressione del digitale, dei social media e di tutte le nuove pratiche mediali. I big data sono i dati che noi produciamo costantemente con le nostre navigazioni del web. Essi sono acquisiti, venduti, acquistati, lavorati, elaborati e danno luogo a delle forme di proposta pubblicitaria estremamente profilati sulle nostre abitudini di consumo e sui nostri gusti, così come essi vengono appunto individuati, recensiti, captati. Ma si tratta solo di uno dei fenomeni che caratterizzano la nuova pubblicità. Qualcuno parla anche di post-pubblicità. Un secondo grande fenomeno, infatti, è dato dalla nascita di pubblicità che nascono dal basso, che non vengono cioè gestite da grandi imprese, ma vengono gestite da comunità, associazioni, qualche volta anche da singoli soggetti, e talvolta sono fortemente parodistiche o polemiche contro le pubblicità promosse dalle grandi aziende. Un esempio sono le campagne di Greenpeace, come Campaign Against Legal Shell del 2014. In questo caso Greenpeace, con una campagna che fa leva sulle parodie e usa gli stessi pupazzetti Lego, è riuscita a fermare un contratto miliardario tra Lego e Shell, in quanto Shell era accusata di fare perforazioni dannose per l'ambiente. D'altra parte ritornano anche delle forme più gerarchizzate di comunicazione persuasiva, per esempio attraverso il fenomeno degli influencer che grazie a contratti milionari con le aziende parlano, per così dire, direttamente, faccia a faccia, con un tono di voce estremamente personale, intimo, mettendo anche a nudo la propria intimità con i propri followers. È una forma indubbiamente nuova di comunicazione persuasiva. E infine possiamo considerare come l'avvento di nuovi algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale fanno sì che le pratiche di proposta pubblicitaria siano sempre più confuse con le pratiche quotidiane di vita. Un esempio eccellente è quello di Alexa, la voce artificiale di Amazon, che nei suoi dialoghi con gli utenti può suggerire forme di acquisto in maniera estremamente amichevole, in maniera estremamente connessa a tutte le pratiche di vita quotidiana di ciascuno di noi. Possiamo allora

lanciare qualche spunto di riflessione. Come nasce la pubblicità moderna? Quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche? Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Possiamo allora passare all'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, che costituisce il secondo oggetto della nostra lezione. Le campagne pubblicitarie utilizzano l'audiovisivo nella forma del commercial. Occorrerà allora comprendere in che modo tutte quelle particolari risorse offerte dal prodotto mediale audiovisivo che abbiamo studiato in alcune lezioni del nostro corso possono essere messe, per così dire, al servizio di alcune strategie pubblicitarie. In particolare studieremo due tipi di strategia pubblicitaria. Un primo tipo di strategia mira alla valorizzazione di prodotti e di servizi, mira cioè a dotare i prodotti oppure i servizi che vengono presentati di valore agli occhi dello spettatore. Un secondo tipo di strategia mira a costruire un rapporto fiduciario tra il testo, il discorso e soprattutto tra il soggetto del discorso e lo spettatore. Dunque, due strategie evidentemente complementari. Da un lato si valorizza un oggetto, dall'altro si sottolinea la credibilità di chi effettua la valorizzazione di quell'oggetto. Partiamo allora dallo studiare le strategie di valorizzazione. Le strategie di valorizzazione coinvolgono anzitutto gli oggetti del mondo indiretto. Ricordiamo che nel mondo indiretto noi percepiamo la presenza di oggetti e la presenza di soggetti. Talvolta gli oggetti del mondo indiretto diventano particolarmente importanti nella pubblicità perché rappresentano appunto i beni, le merci da valorizzare. Questo può avvenire anzitutto mettendo in scena e raccontando la costruzione degli oggetti. Molti spot, molti commercial raccontano come per esempio un certo alimento derivi da materie di prima qualità che sono state lavorate in modo perfettamente rispettoso dei loro principi nutritivi. Il modo in cui un oggetto è costruito, un bene, un servizio sono costruiti, individuano già una prima classe di valori, soprattutto individuano una prima strategia di valorizzazione. Nel caso di servizi si potrà fare riferimento, per esempio di servizi assicurativi, si potrà fare riferimento alla lunga tradizione, per esempio, di una certa compagnia o di una certa banca, ripercorrendo le tappe del suo sviluppo e quindi sottolineando il valore storico della sua presenza nel mercato. Una seconda strategia invece mira non a raccontare la costruzione di un oggetto, ma l'azione di un oggetto. In questo caso l'oggetto viene personificato e agisce in maniera evidentemente positiva. Pensate a come certi detersivi, certi sgrassanti vengono personificati in nerboruti supereroi in grado di risolvere in poco tempo problemi di pulizia o di disinfestazione. Un altro tipo di strategie di valorizzazione coinvolgono invece non più gli oggetti, ma i soggetti presenti nel mondo indiretto, cioè in sostanza i personaggi. Questi soggetti in carne e ossa, per così dire, presenti nel mondo indiretto, possono anzitutto manifestare un desiderio oppure un apprezzamento riguardante certi oggetti o certi servizi. È il caso del testimonial che si presenta, diciamo così, mettendoci la faccia e raccontando le ragioni del suo apprezzamento di un certo oggetto. Oppure ci può anche essere invece una storia incentrata sull'utilizzo positivo degli oggetti da parte di alcuni soggetti e una loro eventuale conversione.
soggetti che non credono che uno sgrassante abbia tutto questo potere, che poi quando lo usano invece si convincono, soggetti convinti che un certo

detergente non sia in grado di togliere il calcare e che poi invece vengono, diciamo così, fulminati sulla via di Damasco nel momento in cui si decidono a usare quel certo prodotto. Ma la valorizzazione, i processi di valorizzazione possono passare anche attraverso l'utilizzo di un altro tipo di soggetti, che sono i punti di percezione del mondo indiretto, cioè quei soggetti impliciti nel mondo indiretto. E questo passa soprattutto attraverso due grandi strategie. Una interpellazione, e quindi un dialogo diretto del testimonial con lo spettatore. Il testimonial può parlare in una terza persona, ma può anche guardare negli occhi lo spettatore. E dunque in questi casi lo spettatore viene direttamente coinvolto e diciamo così, si sente preso nel mondo in cui vive il testimonial. Oppure anche la soggettiva ed esperienza simulata del prodotto da parte dello spettatore. L'uso di soggettive fa sì che lo spettatore si senta questa volta calato nel mondo in cui vive, agisce, si presenta il prodotto e dunque ne fa una sorta di esperienza diretta per quanto simulata. Se invece passiamo dalle strategie di valorizzazione alle strategie fiduciarie, evidentemente tiriamo in ballo non più i soggetti del mondo indiretto, sia quelli espliciti sia quelli impliciti, ma tiriamo in ballo questa volta i soggetti del discorso. I soggetti del discorso sono responsabili della presentazione dei prodotti all'interno degli spot, dei commercial e dunque sono chiamati a legittimare il loro ruolo fiduciario. In questo caso la costruzione del rapporto di fiducia che abbiamo visto essere centrale nel rapporto con i soggetti del discorso, con gli autori, in questo caso dicevo il rapporto di fiducia può essere basato su vari elementi. Anzitutto una competenza tecnica o tecnico-scientifica e allora avremo una certa precisione del discorso, l'uso di certi termini scientifici, per esempio nel campo dei dentifrici, soprattutto nel campo dei medicinali, che però per legge non può essere soggetto a commercial televisivi, ma invece i farmaci da banco sì, e quindi qualche volta in questo caso la presenza di competenze tecniche e tecnico-scientifiche esibite è molto importante, anche nella forma eventualmente di ricostruzione in computer grafica. Una competenza epistemica e gnomica, cioè riguardante i saperi e riguardanti, diciamo così, la saggezza del mondo. Alcuni soggetti fiduciari oppure alcuni loro portavoce, come certi tipi di testimonial, si appoggiano soprattutto sul fatto di essere soggetti navigati, soggetti esperti della vita e dunque capaci di dare consigli, un po' come le persone più anziane consigliavano i giovani o le giovani sui prodotti migliori da acquistare per la casa. E infine c'è una competenza estetica. Il soggetto del discorso molto spesso viene chiamato a esibire una competenza del tipo estetico, ovvero egli deve dimostrare di padroneggiare dei codici stilistici che sono gli stessi che piacciono al proprio spettatore. Questo fa sì, per esempio, come abbiamo detto poco fa, che a volte la pubblicità indirizzata ai giovani ne adotti gli stessi codici. Abbiamo visto la capacità della pubblicità degli anni 70-80 di sposare immediatamente i codici estetici delle controculture giovanili. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Bene, se alcuni aspetti non sono ancora del tutto chiari, speriamo vengano chiariti da un esempio di analisi che faremo. Il nostro esempio è tratto dalla pubblicità

0: serie di pubblicità, di campagne pubblicitarie che la Pepsi ha realizzato nel corso degli anni Ottanta, improntate alla idea che la bibita Pepsi fosse la scelta di una nuova generazione. In particolare in questo video viene rappresentata una vicenda su una spiaggia americana. Vediamolo e poi cerchiamo di capire quali strategie di valorizzazione e di fiduciarietà vengono messe in atto.
1: Going nowhere but up. We're looking for a high of 98.

0: Okay, who's first?
1: Pepsi, the choice of a new generation.
2: Lo spot dura soltanto una trentina di secondi, però vediamo come siano messe in atto una serie di strategie molto complesse, molto raffinate. Anzitutto, una prima strategia di valorizzazione mette in gioco il comportamento dei soggetti del mondo indiretto che maturano e poi esprimono un desiderio, cioè dei bagnanti che sono spesso ripresi nell'atto di accorgersi e poi accorrere verso il venditore della bibita. Ma su questo si salda, anzi più che si salda, si intreccia un secondo tipo di valorizzazione che è dato dal soggetto del mondo indiretto più utilizzo del prodotto, cioè della bibita, lì dove al centro dell'attenzione è il venditore stesso che stappando la bibita con lentezza, esibendola, mette in scena il suo estremo piacere nel versarsi e poi nel bere, nel deglutire lentamente la bibita fresca. Una terza strategia di valorizzazione è infine legata all'utilizzo di alcuni punti di percezione specifici e quindi in un particolare posizionamento esistenziale dello spettatore che viene messo nello stesso punto di vista del personaggio che stappa e che si versa e che poi beve la bibita in maniera da godere di alcune inquadrature estremamente ravvicinate, di alcuni dettagli della bibita stessa. Dunque abbiamo una simulazione dell'esperienza di utilizzo da parte dello spettatore. Fin qui le strategie di valorizzazione, ma per quanto riguarda le strategie invece fiduciarie, vediamo che giocano due aspetti. Anzitutto, il soggetto del discorso mette in scena non soltanto un prodotto, ma un'operazione di persuasione all'acquisto del prodotto. Dunque, mette in scena in un certo senso il meccanismo stesso della pubblicità. Perché lo fa? Certamente per giocare con la pubblicità, ma soprattutto per proporsi al proprio spettatore come un pubblicitario, diciamo così, particolarmente ironico, capace di giocare sul suo stesso mestiere. E dunque è una forte strizzata d'occhio tesa a costruire una fiduciarietà tra il soggetto del discorso e lo spettatore. D'altra parte, un altro aspetto che tende a creare fiducia è dato dall'adozione di una serie di stilemi propri del nuovo cinema americano degli anni Ottanta. Questo vuol dire che molte forme, per esempio un certo tipo di fotografia, l'uso di colori caldi, un certo tipo quindi di pellicola anche, o anche l'uso della cosiddetta focale lunga, cioè la spiaggia è spesso inquadrata con degli zoom che consentono dei passaggi dal fuoco, dalla focalizzazione in primo piano alla focalizzazione di sfondo e viceversa. Tutti questi elementi erano ampiamente usati nel nuovo cinema americano degli anni Ottanta, il cinema dei Lucas, degli Spielberg, dei Coppola, ed erano un evidente marchio di riconoscimento delle scelte di una estetica e di una nuova generazione di spettatori e di consumatori. Vorrei fare osservare un aspetto che fin qui non abbiamo propriamente osservato, ma che ci aiuta a completare l'esame della pubblicità e delle strategie pubblicitarie. L'uso del brand o logo. Nel caso della Pepsi, questo brand, parliamo di logo, nel caso di alimenti solo

di lettering, mentre il brand implica anche la presenza di elementi grafici. Nel caso della Pepsi, noi abbiamo visto comparire il brand della Pepsi sulla bottiglietta e poi sulle cassette e sul berretto del venditore. E poi rivediamo, diciamo, il logo Pepsi di nuovo presente nella conclusione. È importante questa collocazione del brand perché la Pepsi, in quanto brand, presenta una serie di funzioni molto particolari. Anzitutto, il brand logo è un metasoggetto del discorso, rispetto cioè alle operazioni del soggetto del discorso, si pone come un garante finale, un poco come la testata giornalistica assicura della qualità dei singoli articoli che vi compaiono. Ma d'altra parte il brand logo, in quanto metasoggetto, è anche metasoggetto dell'intera campagna interdiscorsiva che usa non soltanto i commercial pubblicitari, ma usa anche pagine a stampa, gadget, sponsorizzazioni e così via. E infine il brand logo è anche operatore di continuità tra mondo indiretto e mondo diretto, per esempio attraverso il packaging. Il prodotto che io trovo sugli scaffali è collegato a quel mondo mitico, magico, costruito dal commercial perché presenta lo stesso brand, perché ripresenta il brand della Pepsi. Possiamo allora introdurre qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? E qual è il ruolo del brand logo? Allora, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione introdotti nel corso della lezione che abbiamo appena condotto. Come nasce la pubblicità moderna? Quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche? Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? Qual è il ruolo del brand logo? Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali per l'approfondimento dei temi che abbiamo trattato sono disponibili nel sito web del corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di

0: pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macro argomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo.

per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale, che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia nel 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento, storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle, correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague, francese e la new Hollywood degli anni 70, quindi l'affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, 1948, andando ad analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata. Dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi, a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, introduciamo la lezione di oggi che avrà come oggetto la malattia di Parkinson. Gli argomenti saranno disturbi del movimento ipercinetici, malattia di Parkinson forme, malattia di Parkinson fisiopatologia, malattia di Parkinson sintomatologia ed infine malattia di Parkinson diagnosi e trattamento. Partiamo dal primo argomento. Disturbi del movimento ipercinetici. La definizione di tremore. I tremori sono movimenti oscillatori, involontari, ritmici e stereotipati di una parte del corpo. Questi sono disturbi del movimento più diffusi e di solito si distinguono da altri movimenti involontari patologici per ritmicità con concomitante coinvolgimento dei muscoli agonisti e antagonisti. In questo video possiamo vedere un tipico tremore con componente mista, poi vedremo, li chiariremo sulla natura, cioè legata sia alla postura assunta che al movimento, e vedete com'è estremamente ritmico il tremore, come c'è l'attivazione di muscoli che svolgono azioni opposte, agonisti e antagonisti. Quanti tipi di tremore esistono? Esiste un tremore posturale. Il tremore posturale è il tremore che compare quando si assume una determinata posizione, come in questo caso. È un tremore con una grossa componente fisiologica. Abbiamo poi un tremore intenzionale o cinetico. È un tipo di tremore che avviene quando si svolge un movimento, quindi non è un tremore intenzionale, nel senso lo faccio apposta, è un tremore legato all'intenzione, al fare qualcosa. Poi abbiamo il tremore a riposo, che è l'opposto, che è un tremore presente quando l'arto, o la mano nel caso, o, è in il capo o altra parte, è a riposo. Poi abbiamo il tremore isometrico, che è un tremore che compare quando si esercita una forza contro una resistenza. Poi abbiamo il tremore ortostatico, che compare quando ci si mette in posizione eretta, tipicamente degli arti inferiori, e che scompare camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore distonico, legato ad alterazioni del tono muscolare, che sono sempre dei disturbi del movimento neurologico. Ed infine abbiamo il cosiddetto tremore psicogeno, patomimia, disturbo somatoforme, depressione, cioè un disturbo legato a una condizione funzionale psicogena e non organica e neurologica. Il tremore fisiologico, questo è normalmente presente in individui sani ed è correlato a una serie di fattori. Il tremore fisiologico ha tipicamente una frequenza da 8 a 12 Hz nei giovani adulti, che diminuisce a 6-7 Hz nella popolazione anziana. Altre cause di tremore posturale, che è la componente principale del tremore fisiologico, sono l'ipertiroidismo, il feocromocitoma, la caffeina, la nicotina e l'astinenza di alcol. Il tremore fisiologico, che è tipicamente un tremore posturale, è un tremore privo di elementi patologici, per cui non ha un'importanza, diciamo, clinica, ma spesso preoccupa i pazienti che lo presentano, timorosi di avere magari proprio la malattia di Parkinson, che ovviamente non hanno. Che cos'è il tremore essenziale? Il tremore essenziale è lieve, simmetrico, posturale e cinetico. Cosa vuol dire? È un tremore che colpisce spesso entrambi gli arti superiori, caratterizzato dall'essere simmetrico, quindi sia destra che sinistra, dal comparire con la postura o anche con la componente intenzionale o cinetica. È essenziale ma non benigno, non è detto che sia benigno. Essenziale vuol dire che è legato a una familiarità che non ha un'evolutività. La scomparsa del termine benigno è legata al fatto che può creare problematiche nella gestione della vita di tutti i giorni. Vedete in questa figura dove nelle forme severe il paziente può non riuscire a svolgere delle attività quotidiane, come per esempio bere o vestirsi, e quindi può essere meno benigno di quello che si pensi. Nel 50% dei soggetti c'è una storia familiare, quindi vuol dire che una componente

genetica è estremamente importante, può essere anche acquisito, quindi non strettamente correlato a una forma genetica, è 20 volte più frequente della malattia di Parkinson. Per cui quando si vede un tremore, sempre applicando la teoria del rasoio di Occam, pensare prima alla cosa più frequente e poi alla cosa meno frequente. Abbiamo poi il tremore ortostatico, che è un raro disturbo del movimento caratterizzato da un rapido tremore delle gambe che si verifica quando si è in piedi. Potete vedere in questo video come il paziente passato da poco in posizione ortostatica comincia ad avere questi movimenti involontari, ritmici degli arti inferiori che scompariranno camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore a riposo. È il classico tremore a conta di pillole, ha sia movimenti alterni di flesso estensione, abduzione e adduzione delle dita e della mano, che una componente anche di pronazione e supinazione della mano e dell'avambraccio. È il tipico tremore della malattia di Parkinson, è un tremore quindi a riposo, presente in condizioni in cui il paziente non sta svolgendo azioni o non sta assumendo una specifica postura. E come vedete ha queste tipiche connotazioni motorie che lo distinguono da altre forme di tremore. Esiste poi il tremore psicogeno. Le presentazioni cliniche variano di solito con bizzarre combinazioni costantemente incoerenti di tremori a riposo, posturali e intenzionali. La diagnosi di tremore psicogeno è spesso di esclusione. Qui vediamo una paziente che, come vedete, non ha un tremore estremamente ritmico, perché guardate come la frequenza varia nel tempo, è come se si dovesse concentrare per avere questo tremore. Guardate poi come i movimenti non sono assolutamente alterni, agonisti, antagonisti, ma è un singolo movimento attivato con una forte variazione sia dell'entità del movimento sia della frequenza con cui tale movimento si manifesta. Guardate come deve guardare la parte che è soggetta a questo tremore, come lo considera relativamente poco importante dal punto di vista patologico. Quali spunti di riflessione? Che cos'è un tremore? Parliamo ora della malattia di Parkinson e delle sue forme. Dal punto di vista epidemiologico, lo 0,4% delle persone sopra i 40 anni presenta una diagnosi di malattia di Parkinson, che sale all'1% sopra i 65 anni, al 10% sopra gli 80 anni. L'età media di insorgenza è di circa 57 anni. Questo ci aiuta nel porre la diagnosi e nel contestualizzare il disturbo clinico al dato epidemiologico. E come vedete, anche in virtù dell'aumento dell'attesa di vita e dell'età media, i numeri dell'incidenza di questa malattia tendono significativamente a salire, proiettandosi verso valori piuttosto elevati. La forma più frequente è la forma idiopatica, che ha una consistente predisposizione genetica, ma in cui i tratti genetici ovviamente possono non essere distinti proprio perché allo stato attuale non ha la chiara definizione dal punto di vista, diciamo, dell'alterazione genica specifica. Quali forme? La malattia di Parkinson idiopatica è una malattia degenerativa a progressione lenta, caratterizzata da tremore a riposo, quindi uno dei sintomi cardine è proprio quel tremore che abbiamo visto poc'anzi, caratterizzato da questi movimenti alterni a riposo, antagonisti, agonisti, prevalentemente degli arti superiori, ma anche arti inferiori, il capo, in genere asimmetrici, cioè parte da un lato, che rendono abbastanza tipico l'esordio di questa malattia. Poi abbiamo la rigidità, cioè la presenza di un incremento del tono muscolare di cosiddetto tipo plastico o extrapiramidale, dove c'è una progressione, un progressivo cedimento del tono muscolare con un
un segno che può essere presente al gomito o al polso della cosiddetta ruota dentata, come se due ingranaggi fossero l'uno dentro l'altro. Poi abbiamo la bradicinesia, cioè il rallentamento nella deambulazione che porta il paziente a percorrere passi molto piccoli e ad avere spesso insieme alla rigidità un atteggiamento che viene chiamato anche atteggiamento camptocormico, cioè di colui che rincorre la propria ombra, che per essere pratici sembra

accompagnano a questa rigidità posturale, alla riduzione dei nostri riflessi posturali e quindi a una maggiore probabilità di cadere. La diagnosi è clinica, vuol dire che la malattia di Parkinson è ancora una di quelle malattie in cui vedere il paziente, raccoglierne la storia clinica, consente di fare diagnosi. Il parkinsonismo giovanile è raro e sopraggiunge prima dei 21 anni. I casi invece con età di esordio compresa tra 21 e 40 anni sono talvolta chiamati morbo di Parkinson, o meglio malattia di Parkinson, a insorgenza giovanile o precoce. E questo è il tipico caso di Michael J. Fox, che negli anni 90, intorno ai 24-25 anni, cominciò a sviluppare i sintomi della malattia, che rese noto con un'intervista esclusiva nel 98 sulla rivista People, e che vedono una prevalenza appunto di cause genetiche di malattia, soprattutto in queste forme ad esordio più precoce della classica. Del classico esordio con età di picco ai 57 anni, come abbiamo detto precedentemente. Esistono anche i parkinsonismi secondari. Il parkinsonismo secondario è un disturbo neurologico che è simile alla malattia di Parkinson, ma è causato da qualcosa di diverso, per esempio farmaci, malattie cerebrovascolari, traumi, cambiamenti post-encefalitici. Questo è il caso, ad esempio, del pugile Muhammad Ali, che ha sviluppato una forma di parkinsonismo post-traumatico, quindi legato proprio al mestiere di pugile, ai traumi del capo ricevuti negli anni che hanno provocato il danno delle strutture coinvolte, i gangli della base, e che, come vedete, ha caratteristiche intensamente tremorigene. Con un tremore che è comunque piuttosto simmetrico, anche se prevalente sul lato sinistro, ma vedete qui svolgendo un'azione il tremore si è leggermente attenuato, mentre nella parte a riposo ovviamente il tremore è più evidente. Esiste poi il parkinsonismo atipico, che si riferisce a un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno alcune caratteristiche simili alla malattia di Parkinson e alcune differenti, come una prognosi peggiore, una risposta modesta o nulla ai farmaci. E questo è il caso del compianto attore Robin Williams, che negli anni scorsi si è risultato affetto da una malattia che è la demenza a corpi di Lewy, che ha anche sintomi di Parkinson e che è morto suicida in seguito anche allo sviluppo non solo del declino motorio, ma anche del declino non motorio, con cosiddetti sintomi non motori, cognitivi e anche di natura psichiatrico-depressiva, che lo hanno portato a un gesto così estremo. Ironia della sorte, aveva interpretato anni prima nel film Risvegli la parte del neurologo che somministrava per la prima volta una delle terapie più efficaci nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Passiamo ora al punto successivo, malattia di Parkinson, fisiopatologia. Per quanto riguarda l'eziologia, le cause non sono chiare della malattia di Parkinson. Ci sono fattori ambientali, il modello della metilfenil tetraidropiridina è uno dei modelli che ha consentito nella definizione di una forma tossica di capire la fisiopatologia, almeno di alcune condizioni della malattia di Parkinson. C'è sicuramente poi un substrato genetico che è evidente almeno nel 10-15% dei casi. E poi la combinazione di entrambi i fattori, quindi sia dei fattori genetici che dei fattori ambientali, che spesso si traduce in meccanismi di cosiddetta epigenetica, dove a parità di genotipo si possono avere fenotipi differenti per le influenze ambientali, è uno degli elementi sicuramente più, chiarificanti nell'ambito della definizione della eziologia della malattia di Parkinson. Ma torniamo al modello dell'MPTP.

il cosiddetto caso di Barry Kingston, che nel 1976 era interessato, era uno studente in chimica, interessato a trovare narcotici legali per uso personale. E quindi aveva definito la meperidina, l'MPP, una sostanza che l'FDA consentiva di produrre in quanto non chiaramente messa nell'elenco dei farmaci narcotici e quindi illegali. La meperidina, che ha proprietà simili alla morfina, non era considerata all'epoca sostanza d'abuso dall'FDA, era quindi legale produrla o usarlo. Kingston lo ha fatto per mesi, ma nella produzione chimica, nel meccanismo chimico che utilizzava per produrre, ottenne delle impurità che si associarono alla presenza della metilfeniltetraidropiridina, l'MPTP. Una sostanza con caratteristiche anche di safety, di sicurezza completamente differente. Il risultato fu che si ammalò di una gravissima forma di Parkinson con una progressione estremamente rapida che la portò tra l'altro a morire poi negli anni successivi e dal punto di vista neuropatologico, il danno era simile a quanto rilevato nella malattia di Parkinson. Erano presenti i cosiddetti corpi di Lewy. Dal punto di vista della fisiopatologia, la malattia di Parkinson colpisce soprattutto i gangli della base, dove e chi soprattutto? Lo striato, che include il nucleo caudato, il putamen, il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la sostanza nera che si trova nel mesencefalo e i nuclei ventrali del talamo. La degenerazione della sostanza nera pars compacta è il segno patologico della malattia di Parkinson. PD sta per Parkinson disease, cioè malattia di Parkinson. Qual è la fisiopatologia della malattia di Parkinson? La perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera si associa alla comparsa di sintomi. Queste cellule contengono un pigmento, la cosiddetta neuromelanina. Qui potete vedere nella sezione di mesencefalo sano come questa zona, la sostanza nera, è molto evidente ed è evidente il pigmento. Questa invece, che è la stessa sezione, ma ottenuta da un paziente affetto da malattia di Parkinson, vedete come questo pigmento è decisamente inferiore, perché le cellule, i neuroni della sostanza nera sono andati incontro a fenomeni neurodegenerativi, cioè sono stati persi per morte, per apoptosi di queste cellule, in una quota che supera il 60% per aver dato una soglia clinica di comparsa di sintomi. La caratteristica patologica della malattia di Parkinson è la comparsa di corpi di Lewy, pieni di una proteina chiamata sinucleina o alfa-sinucleina. La sinucleina è presente anche nel nucleo motore dorsale del nervo vago, nel nucleo di Meynert, nell'ipotalamo, nella corteccia cerebrale, nel bulbo olfattivo, nei gangli simpatici e nel plesso mienterico del tratto gastrointestinale, e rappresenta una stimmate neuropatologica di quella che possiamo definire una malattia neurodegenerativa ad impronta neuropatologica, proprio per questa deposizione, questa inclusione di una patologica proteina che causa un danno, come il danno localizzato nella sostanza nera provoca i sintomi di cui abbiamo parlato. Altre sinucleinopatie sono anche la demenza con corpi di Lewy e l'atrofia multisistemica. Questo è un neurone che ha queste inclusioni con i corpi di Lewy. Sia la demenza a corpi di Lewy che l'atrofia multisistemica sono patologie che hanno in comune appunto sintomi parkinsoniani, quindi sono dei parkinsonismi, ma non sono la malattia di Parkinson idiopatica classica che abbiamo descritto inizialmente. In rari casi la malattia di Parkinson si presenta senza i corpi di Lewy, per esempio in una forma dovuta alla mutazione del gene PARC2. Qui trovate un elenco delle forme genetiche che via via si aggiorna, ovviamente, ma laddove invece dell'alfa-sinucleina è la parchina, la proteina coinvolta, per esempio, in questa forma 2 non abbiamo la presenza dei corpi di Lewy. E poi abbiamo tutte queste altre forme attualmente note. Nella malattia di Parkinson si osserva una degenerazione dei neuroni pigmentati

della sostanza nera, del locus ceruleus e di altre cellule dopaminergiche del tronco encefalico, con il risultato che queste inclusioni provocano degenerazioni provocano la perdita di funzione di quell'area e lo sviluppo dei sintomi clinici. Quale spunto di riflessione? Quali le cause della malattia di Parkinson? Passiamo al punto successivo. Malattia di Parkinson, sintomatologia. Sintomatologia, il tremore a riposo nel 75% dei pazienti, quindi è il sintomo, diciamo, prevalente o comunque quello che nell'immaginario rappresenta l'elemento pregnante. L'esordio insidioso, cosa vuol dire? Vuol dire che è un esordio lento, dove nei primi anni la malattia può essere o non percepita perché è fortemente compensata dal punto di vista motorio, o come vedremo esistono sintomi non motori della malattia, come anche disturbi del sonno, sintomi depressivi che vengono ovviamente interpretati come di altra natura, prima di arrivare e di giungere alla diagnosi clinica. Un tremore a riposo a una mano è spesso il primo sintomo, quindi il paziente comincia ad accorgersi e inizialmente lo descrive come una sorta di tremore interno, ma poi via via si accorge che è proprio un tremore anche evidente dall'esterno, con componente a riposo, come abbiamo detto, con ritmicità, con presenza di elementi di coinvolgimento di muscoli antagonisti ed agonisti che lo rende appunto degno di interesse clinico. È quindi lento e grossolano, massimo a riposo, diminuisce durante il movimento e scompare durante il sonno. L'ampiezza aumenta con le emozioni e la fatica. Queste caratteristiche in genere sono abbastanza chiare, patognomoniche, di una forma di tremore a riposo legata o a una malattia di Parkinson o comunque a un parkinsonismo, comunque a una patologia che presenta dei sintomi di tipo parkinsoniano. E pertanto rappresentano un elemento piuttosto, diciamo, caratterizzante. Come vedete qui nella figura, il tremore colpisce una mano nelle diciamo, fasi iniziali di malattia e spesso può scomparire o migliorare se facciamo un compito. Se rammentate il video prima di Muhammad Ali, l'arto che sorreggeva la fiaccola tremava meno dell'arto che invece era fermo. Abbiamo di solito le mani e i piedi sono interessati per primi, il più delle volte in modo asimmetrico. Questa è un'altra cosa importante per definire la malattia di Parkinson idiopatica rispetto agli altri parkinsonismi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento inizialmente da un unico lato fa pensare e presagire che si tratti di una forma di tipo idiopatico. La sintomatologia include anche la rigidità. La rigidità si sviluppa in maniera indipendente dal tremore in molti pazienti. A volte addirittura abbiamo forme di malattia di Parkinson in cui prevale la rigidità rispetto al tremore. Esistono infatti forme tremorigene di Parkinson e forme rigide dove il sintomo principale è appunto la rigidità. La resistenza al movimento passivo durante l'intera gamma di movimenti che si verificano nei muscoli flessori e estensori ne è la caratteristica, con un cedimento alla mobilizzazione passiva che non è improvviso ma è a scattini, tant'è che a volte dà la sensazione proprio di una ruota dentata in alcune delle articolazioni, come ad esempio il gomito o il polso. Tipico segno appunto è quello della ruota dentata, quindi di questo cedimento a scatti del tono muscolare. Sintomatologia bradicinesia. Tra gli altri sintomi, la bradicinesia, i movimenti lenti, bradicinesia, sono tipici. Il movimento si riduce d'ampiezza, come potete vedere dalle immagini. Ipocinesia, vi è una difficoltà a iniziare il movimento stesso, una vera e propria acinesia. Può diventare abbottonarsi, scriversi, può diventare difficile proprio perché rallentano questi movimenti. Compare anche una cosiddetta facies ipomimica, cioè l'espressione del volto è meno mimica, è più fissa, quindi più povera di emozioni. Tra la sintomatologia abbiamo anche i disturbi dell'equilibrio, spesso sintomo tardivo della malattia. Se precoce, possibile presenza di parkinsonismo. Questo è un dato molto importante perché

Nelle forme di parkinsonismo, nelle atrofie multisistemiche, nella demenza a corpi di Lewy, in altre forme, parkinsonismo vascolare, post-traumatico, eccetera, i disturbi dell'equilibrio possono essere presenti e simmetrici già da prima. Il cambiamento del baricentro con tendenza a cadere in avanti o indietro è uno degli elementi importanti ed è anche uno degli elementi più invalidanti della malattia di Parkinson dal punto di vista motorio, e che spesso poco è controllato dall'utilizzo dei farmaci. E poi l'andatura festinante. Che cos'è l'andatura festinante? Il paziente ha la bradicinesia, per cui rallenta, fa piccoli passi, a volte si blocca. Poi però questo blocco improvvisamente si sblocca. E il paziente va incontro alla cosiddetta festinatio, come la chiamavano i latini, cioè una brusca accelerazione dei passi, e quella è appunto l'andatura festinante del paziente con malattia di Parkinson. Altri sintomi precoci della malattia sono l'iposmia, che può precedere anche di molti anni la comparsa della malattia, e quindi considerato anche un marcatore preclinico di malattia. La dermatite seborroica, quindi anche una manifestazione dermatologica che però è anche piuttosto frequente per fascia d'età, tipologia di pazienti, quindi comunque poco discriminante. I disturbi del sonno, e vedremo che tra questi ce n'è uno che è il disturbo comportamentale del sonno REM, i sogni agitati, i sogni agiti, che è estremamente importante perché anche questo, come l'iposmia, può precedere di molti anni la comparsa, dai 5 agli 8, anche 10 anni, la comparsa dei sintomi motori della malattia di Parkinson. E tra i disturbi del sonno abbiamo appunto l'insonnia, la distonia o tremore al risveglio. La distonia, ci sono proprio delle posture distoniche, irrigidite, che provocano anche dolore e che risvegliano il paziente, oppure dei tremori molto spiccati. La sindrome delle gambe senza riposo, che è questa smania di dover muovere le gambe, questa necessità di muoverle che trova giovamento solo nel movimento, e che in genere peggiora in maniera circadiana la sera, e il disturbo comportamentale del sonno REM, che ora vedremo più nello specifico in questa diapositiva. Qui vediamo il video, appunto. I disturbi del sonno sono frequenti. C'è la nitturia, c'è l'incapacità di girarsi nel letto che possono causare insonnia, il disturbo comportamentale del sonno REM, che è appunto un marker delle sinucleinopatie. Questo paziente è in sonno REM, dovrebbe essere paralizzato perché fisiologicamente i muscoli sono paralizzati, invece sogna di lottare e però quella paralisi dei muscoli non c'è, quindi lotta contro qualcuno durante il sonno. In questo fortunato caso non c'è un partner di letto, ma in presenza di un partner di letto questo evento può essere rischioso per il partner di letto, ma anche potenzialmente per il paziente, che può riportare cadute dal letto a seguito dell'evento clinico. Il decorso della malattia può essere quantificato con una scala clinica, che è la scala di Ohnyar. Nel primo stadio di malattia il paziente presenta malattia unilaterale, quindi sintomi solo da un lato. Nel secondo stadio di malattia, la malattia è bilaterale con riflessi preservati, riflessi posturali preservati, per cui il paziente ha un'autonomia deambulatoria piuttosto valida. Nello stadio 3 di malattia, la malattia è bilaterale con riflessi posturali alterati, ma deambulazione indipendente. I riflessi posturali alterati rendono il rischio di cadute in questo stadio di malattia più elevato rispetto agli stadi più lievi della malattia 1 e 2. Nello stadio 4 di malattia, la malattia è severa con necessità di assistenza continuativa, quindi di qualcuno che si prenda cura, di caregiver che aiutino negli atti del vivere quotidiano il paziente. Fino allo stadio quinto, fase finale, allettamento o sedia a rotelle, dove il paziente perde completamente l'autonomia motoria e quindi dipende completamente dall'esterno. Quali spunti di riflessione? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Passiamo ora all'ultimo punto: malattia di Parkinson, diagnosi e trattamento. La diagnosi. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica, e questo è un concetto fondamentale che tutti i neurologi conoscono, e cioè che la semplice osservazione del paziente che entra nella propria stanza, nel proprio ambulatorio,
già dà grossissime indicazioni circa la tipologia di disturbo.

e la probabilità che il paziente sia affetto da una malattia di Parkinson di tipo idiopatico o da una forma di parkinsonismo di varia natura, che può andare dalla forma vascolare alla forma traumatica, alla demenza a corpi di Lewy, all'atrofia multisistemica e via dicendo. Il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, è da sospettare in soggetti con caratteristico tremore a riposo unilaterale, limitazione del movimento e rigidità. Come vedete dalla figura, noi abbiamo dei sintomi motori che includono la bradicinesia e quindi il rallentamento del movimento, quindi l'estrema difficoltà anche nel deambulare, di avere un'andatura adeguatamente veloce con dei passi sufficientemente ampi, quindi in genere c'è la cosiddetta andatura a piccoli passi. Ci sono anche sintomi vocali, che sono sempre sintomi motori. Il paziente è ipofonico, disfonico in genere. Anche nel parlare tende ad avere un linguaggio un po' più come se fosse monocorde, quella che con un termine di derivazione greca viene chiamata acairia, cioè una difficoltà nell'avere una forte variazione nelle intonazioni. La rigidità e l'instabilità posturale, che è uno degli elementi che dal punto di vista motorio predispone alle cadute. Il tremore, ovviamente, un tremore tipicamente a riposo, difficoltà nel camminare, nell'equilibrio e la presenza di posture distoniche, quindi di irrigidimenti focali di alcune parti del corpo del nostro paziente con malattia di Parkinson. Ma esistono anche delle skill non motorie, cioè dei sintomi non motori, che possono essere cognitivi, comportamentali, l'iposmia, sintomi gastrointestinali, il dolore. Quindi tutte queste condizioni sono sicuramente da considerare nel porre diagnosi di malattia di Parkinson. La diagnosi di malattia di Parkinson è confermata anche dalla rarità dell'ammiccamento, l'ipomimia, la riduzione dei riflessi posturali, l'alterazione dell'andatura. Voglio porre l'accento sulla riduzione dell'ammiccamento, quindi sulla presenza di una fissità del movimento degli occhi, che vede le palpebre battere meno rispetto che è un po' un segno di bradicinesia in un contesto che non è appunto quello deambulatorio. E l'ipomimia, questa ridotta espressività facciale, che è una caratteristica piuttosto evidente. In alcuni casi, per esempio nella paralisi sopranucleare progressiva, che è un altro parkinsonismo, si ha una paralisi dello sguardo di verticalità. La malattia da cui era affetta la donna ritratta dalla Gioconda, di Leonardo, dove c'è questo sguardo così magnetico, che altro non nasconde che un deficit neurologico. Non vogliamo assolutamente sminuire la ricchezza artistica di questa splendida opera di Leonardo. Negli anziani, prima della diagnosi, devono essere escluse altre cause di diminuzione dei movimenti spontanei. Ricordiamoci che ci sono patologie osteoartrosiche che possono dare delle rigidità che non sono di natura neurologica, ma che sono piuttosto di natura ortopedica. Per fare diagnosi dobbiamo avere 2 su 4 dei sintomi cardinali. Ma all'inizio spesso non c'è tutto presente, quindi il monitoraggio clinico, quindi l'osservare il paziente nel tempo, ci è d'aiuto. La risonanza magnetica serve a distinguere la malattia di Parkinson da parkinsonismi, quindi deve essere effettuata ad esempio per escludere la natura post-traumatica, vascolare, neurodegenerativa, che può essere alla base di alcune forme di parkinsonismi, a differenza della malattia di Parkinson idiopatica. Esiste poi un esame che si chiama DaTscan, che è una scintigrafia che traccia il DaT, che è il trasportatore della dopamina nei neuroni.
Chi è affetto da malattia di Parkinson trasporta meno dopamina e, come vedete, il soggetto normale ha i gangli della base che si illuminano allo stesso modo.

modo, mentre invece il soggetto che ha sintomi sull'emilato sinistro, quindi che ha un tremore a carico dell'arto superiore sinistro, ha i gangli della base sulla destra, lo striato, che capta di meno, che si illumina di meno rispetto a quello di sinistra. Come sapete, le vie sono incrociate e quindi sono controlaterali al sintomo clinico. Un altro criterio è la risposta ai farmaci, in genere più brillante nella malattia di Parkinson idiopatica che in taluni parkinsonismi. La terapia si basa sul trattamento che mira a ripristinare la funzione dopaminergica all'interno del cervello, perché la dopamina è il neurotrasmettitore con cui la sostanza nera proietta alle strutture dei nuclei della base, che è fondamentale per il mantenimento della motilità, del controllo della motilità e appunto della comparsa di disturbi parkinsoniani. Per sintomi invalidanti e refrattari nei pazienti senza demenza possono essere impiegate la stimolazione cerebrale profonda o la chirurgia lesionale. Cioè, quando i pazienti dal punto di vista motorio sono estremamente scompensati, non rispondono più ai farmaci, come per altre patologie, ci sono opzioni terapeutiche di tipo chirurgico, addirittura con l'utilizzo di evolutissimi stimolatori cerebrali profondi, che possono andare a vicariare la funzione mancante della sostanza nera, per esempio nel subtalamo, nel nucleo peduncolo pontino, in altre sedi, nel talamo, e andare diciamo, a stimolare elettricamente aree che altrimenti non ricevono gli input dopaminergici dalla sostanza nera. La levodopa è sicuramente stato un farmaco molto rivoluzionario e che già dall'epoca, già dagli anni 60 in cui fu introdotta per la prima volta, cambiò drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Ora vedremo uno dei spezzoni di un film famosissimo, vincitore di premi Oscar, dove Robert De Niro interpreta la parte di un paziente affetto da un parkinsonismo, in cui però l'uso ancora poco esperto di levodopa, perché era stata appena scoperta, porterà molto rapidamente alla comparsa di effetti collaterali ed è estremamente commovente questa scena. Come vedete, alterna rigidità e tremore durante la ma anche questi movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono quando la terapia della malattia di Parkinson è eccessiva. E questa cosa succede attualmente dopo molti anni di terapia, ma all'epoca le dosi utilizzate di levodopa furono molto alte, perché non si disponeva degli attuali farmaci, quindi ne arrivava poca poi effettivamente nel cervello e quindi il paziente, vedete, aveva grandi discinesie. Questa commovente scena Robert De Niro ha studiato e interpretato sapientemente il sintomo della malattia di Parkinson, del parkinsonismo scompensato. Vedete anche con la sua ridotta mimica facciale, dove riesce a trasmettere comunque sofferenza e compartecipazione a quanto sta vivendo e succedendo, cioè l'ultimo ballo con la persona che aveva conosciuto nella struttura di cui era ospite, prima di ripiombare nel peggioramento della malattia che lo porterà di nuovo ad essere bloccato dentro se stesso e vedete ad avere sempre più questi movimenti involontari che costringeranno poi i medici e paradossalmente proprio Robin Williams interpreta la parte del neurologo e sarà poi lui colpito da un parkinsonismo molto grave nella vita. E questa è la dimostrazione che la levodopa, che è il più potente farmaco antiparkinsoniano, ed è ugualmente benefico per tutti i sintomi. La levodopa è l'immediato precursore naturale della dopamina
e viene convertita in dopamina dall'enzima aminoacido aromatico decarbossilasi. Perché non somministriamo direttamente dopamina? Perché la dopamina non supera la barriera ematoencefalica.

la levodopa la supera, viene convertita in dopamina e svolge quell'azione che i neuroni dopaminergici degenerati, vedete qui è meno nero, qui c'è meno, non riescono a fare, non riescono a produrre, non riescono a rilasciare all'interno delle sinapsi. La terapia non è solo levodopa, ma è anche dopamina agonisti, cioè sostanze che non sono levodopa, ma che agiscono similmente alla dopamina all'interno dei recettori per la dopamina. Inibitori delle monoaminossidasi di tipo B, che è l'enzima che rimuove la dopamina dal terminale sinaptico, e quindi se si blocca questo enzima aumenta la disponibilità della dopamina. O l'altro enzima, la catecolometiltrasferasi, che può, inibito, sempre bloccare la rimozione della dopamina. E in pochi casi, farmaci anticolinergici, l'amantidina, che è un farmaco che aumenta il release di dopamina da parte del neurone, fino alla chirurgia, se i farmaci non controllano sufficientemente i sintomi o causano effetti avversi, intollerabili. E infine l'esercizio e misure di adattamento, tra questi anche trattamenti fisioterapici sono estremamente importanti, oltre che percorsi anche di natura psicoterapeutica, possono essere di aiuto nel gestire appunto la malattia. E questa figura rappresenta molto bene la timeline dello sviluppo dei farmaci utilizzati nel trattamento della levodopa, e qui vedete il film di cui abbiamo visto prima, si piazza proprio all'inizio degli anni 70, quando Carson per primo fece utilizzare la levodopa nel trattare i pazienti che presentavano disturbi di natura parkinsoniana. Da lì in poi lo sviluppo di molecole è stato estremamente importante. Quale spunto di riflessione? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è un tremore? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Quali le cause della malattia di Parkinson? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Malattia di Parkinson. Per maggiori approfondimenti, potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione su carattere e disimpegno morale affronteremo i seguenti argomenti: carattere e virtù morali, convinzioni di autoefficacia morale e il disimpegno morale. Veniamo ora al primo argomento: carattere e virtù morali. Si tratta di temi e concetti tra loro collegati e non sempre riconducibili a definizioni e a trattazioni universalmente condivise. Il concetto di carattere, come quello che abbiamo già discusso in passato di temperamento, ha preceduto quello di personalità ed ancora ora non sempre si distingue da esso. E come quello di personalità, anche il concetto di carattere viene trattato da diversi autori, in diversi anche contesti, differentemente. Anche il concetto di virtù ha preceduto concetti psicologici che

contraddistinguono la ricerca sulla personalità, atteggiamenti, motivazioni, disposizioni. E anche il concetto di virtù, ancora oggi, sembra confondersi o non sempre distinguersi chiaramente da concetti che rappresentano oggetti specifici di indagine con una ormai tradizione consolidata nell'ambito della psicologia della personalità. Tra carattere e virtù, come d'altro canto temperamento e personalità e le diverse concetti che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, sono tutti in differente grado connessi alla necessità di individuare e di integrare, cioè comprendere il funzionamento, comprendere l'organizzazione, strutture mentali e processi che rendono conto del comportamento in generale, del comportamento morale nello specifico, delle relazioni delle persone con se stesse e con gli altri. La nozione di carattere, dal punto di vista storico, è molto antica. Risale ai caratteri di Teofrasto, un botanico contemporaneo di Aristotele, che ha lasciato una descrizione, un'esposizione molto, molto interessante, molto stimolante, su profili di persone, tipi di persone del suo tempo. I caratteri di Teofrasto tuttora possono rappresentare un momento di approfondimento e di riflessione su questo concetto, perché ci portano poi a riflettere su quanto le descrizioni che noi facciamo degli altri, le attribuzioni che diamo ai comportamenti altrui, quello che è importante nel riconoscere gli altri, nel distinguere gli altri, non soltanto corrisponde a categorie che sono centenarie o millenarie, valevano anche ai tempi di Teofrasto, ma riflettono poi i vizi e le virtù, direi, le inclinazioni, le propensioni, le abitudini di una società, di una cultura. Teofrasto quando trattava di caratteri, esponeva, descriveva l'avaro, il superbo, il millantatore, il vanaglorioso, cioè tipi di persone che in parte possiamo ritrovare anche insieme a noi e attorno a noi. Ma venendo ora alla definizione di carattere, io parlo di carattere morale come proiezione ed espressione della personalità nella sfera dell'etica e della morale ed una componente importante del sé. Cioè rispetto a una concezione molto estesa di carattere che poi si sovrappone, diventa quasi sinonimo di personalità, io guardo al carattere morale, io suggerisco di specificare con un aggettivo di quale carattere parliamo. Il carattere morale è appunto la proiezione e l'espressione della personalità nella sfera dell'etica e della morale, cioè della vita buona e del vivere bene, ed una componente importante del sé. Corrisponde ad un insieme di attributi e di attribuzioni che permettono di distinguere le persone le une dalle altre, secondo criteri di desiderabilità e affidabilità, attinenti le motivazioni e le capacità che contraddistinguono la persona come agente morale, come essere capace e che vuole perseguire il bene, per vivere bene, come abbiamo così già esposto e discusso nella lezione precedente. Il carattere morale concerne gli aspetti del sistema del sé ai quali facciamo riferimento per rendere conto delle scelte e delle condotte morali, del giudizio, degli scopi e dell'impegno nel perseguire, nell'attenersi a principi morali. Ne sono componenti fondamentali il ragionamento, la motivazione, la volontà, la capacità di autoregolazione affettiva
e le capacità esecutive, il senso di obbligazione che si avverte, che si vive, che si sperimenta, la coerenza e la responsabilità che predispongono ed accompagnano la condotta. Rispecchia dunque il grado in cui le capacità, le disposizioni, i bisogni, le convinzioni, i valori, di cui abbiamo già parlato, convergono a sostegno di relazioni, attività e progetti di vita improntati al conseguimento di scopi moralmente rilevanti. E rispecchia anche il grado in cui scopi moralmente rilevanti sono integrati tra loro e perseguiti con spirito critico, apertura e tolleranza. Perciò io credo che sia opportuno focalizzare la nostra attenzione quando parliamo di funzionamento e di sviluppo morale sul carattere morale, su un insieme di attributi e di attribuzioni che sono strettamente attinenti all'etica, cioè alla vita buona, e alla morale, cioè al vivere bene in relazione con gli altri. Un altro concetto che ha una tradizione antica è quello di virtù. Noi oggi parliamo, e anche qui è opportuno a mio parere distinguere virtù in generale e virtù morali. Le virtù in generale, come vedremo in alcuni autori, sono sostanzialmente delle tensioni, delle tendenze a perseguire il meglio, a realizzare l'eccellenza nei diversi ambiti a cui ci si applica. Le virtù morali, invece, sono le componenti caratteristiche distintive, potremmo dire i tratti, del carattere morale, gli elementi che conferiscono qualità al giudizio e all'azione morali secondo, sì, anche qui, criteri di eccellenza. Come il carattere, anche per il concetto di virtù, la psicologia è largamente debitrice alla filosofia. E come il carattere, anche per le virtù, oggi, ai tempi nostri, si è riscontrato un nuovo interesse associato al ruolo che le virtù possono svolgere per il benessere individuale ed una desiderabile convivenza sociale. Inoltre, come spesso risulta difficile distinguere il carattere dal carattere morale e il carattere dalla personalità, anche nel caso delle virtù, vedremo al seguito di questa lezione, può risultare difficile distinguere la virtù, cosa è specifico della virtù rispetto alle capacità, alle disposizioni, ai motivi, ai valori. Comunque trattiamo di fenomeni che verosimilmente riflettono l'azione di medesime strutture biologiche e di comuni strutture mentali, che prendono forme distinte nel corso dello sviluppo e che assumono diversa rilevanza a seconda dei contesti e delle convenzioni sociali. Cioè non possiamo mai isolare questi concetti dai contesti in cui li usiamo. Non possiamo mai isolare lo studio della personalità o del carattere o dei diversi aspetti dell'uno e dell'altro dai contesti in cui si dispiegano, in cui si manifestano e dal loro sviluppo, cioè da come cambiano nel corso del tempo, da come si modifica in rapporto alle circostanze e alle opportunità. In genere trattiamo di virtù come disposizioni a pensare, desiderare ed agire nel modo migliore dei modi possibili, secondo ragione e con determinazione. La tabella che segue permette di confrontare le diversità e le corrispondenze tra le liste di virtù antiche e moderne. Le virtù fondamentali di cui parla Platone sono la saggezza, la giustizia, il coraggio, la temperanza. Aristotele distingue virtù dianoetiche connesse alla ragione, al ragionamento, alla conoscenza e virtù etiche connesse alla vita pratica, all'attività pratica, alla relazione col mondo, con gli altri. Nelle dianoetiche distingue la sapienza, la scienza, la saggezza, l'intelletto e l'arte. Nelle etiche la giustizia, il coraggio, la temperanza, la liberalità, la magnificenza,
la magnanimità, la mansuetudine.

grande cambiamento rispetto al mondo antico, rispetto al mondo greco e poi anche il mondo latino. Il cristianesimo pone il problema: nel cristianesimo c'è la verità rivelata. E perciò vengono distinte virtù teologali e virtù cardinali. Virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. Le virtù cardinali sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Sì, cambia qualche cosa, la fede è una novità. Anche la carità, per certi aspetti, è una novità rispetto alle tassonomie precedenti. Almeno di Paolo, Platone e Aristotele. Ai nostri giorni il discorso delle virtù è stato riproposto con tutto il peso, l'influenza e l'autorevolezza dei due autori, dei due studiosi, da Christopher Peterson e Martin Seligman, i quali distinguono sei virtù fondamentali: saggezza e conoscenza, coraggio, unanimità, giustizia, trasparenza e trascendenza. È interessante come in 2500 anni alcune cose sono cambiate, ma molte sono rimaste le stesse. A proposito delle virtù, le virtù che contano, noi ritroviamo la giustizia sempre, ritroviamo il coraggio quasi sempre, ritroviamo la temperanza spesso. Cioè, evidentemente, oggi come allora, ciò che conta, ciò che è importante, ciò che è un attributo desiderabile della persona, rinvia a uno stesso concetto, rinvia alla rappresentazione di particolari specifici modi di comportarsi e di relazionarsi con gli altri, di vivere bene o di vivere una buona vita. Dicevo che Peterson e Seligman sono oggi particolarmente influenti perché il loro sistema poi ha generato anche, si è articolato in una ulteriore individuazione di aspetti positivi del carattere o della personalità che definiscono ciascuna dimensione, ciascuna virtù. La saggezza e la conoscenza concerne l'acquisizione e l'uso della conoscenza. Gli elementi di forza, i punti di forza della saggezza e della conoscenza sono la creatività, la curiosità, l'apertura mentale, l'amore per l'apprendimento, la prospettiva, vedere le cose in prospettiva. I punti di forza del coraggio, l'altra virtù, il coraggio, sono la persistenza, l'onestà, l'entusiasmo e naturalmente il coraggio, la forza di volontà di fronte a resistenze di opposizione sia interne che esterne. L'umanità, la virtù umana, concerne il prendersi cura degli altri e gli aspetti più rappresentativi sono l'amore, la gentilezza, l'intelligenza sociale. La virtù della giustizia, fondamentale per promuovere una vita di comunità, trova le sue espressioni nel lavoro di squadra, nell'equità, nella leadership. La temperanza, che è così la cautela nei confronti degli eccessi trova la sua espressione nel perdono, o la sua declinazione, potremmo dire, nella modestia, nella prudenza, nell'autoregolazione. E infine la trascendenza corrisponde alla ricerca di connessioni con l'universo più ampio, sentirsi parte di una storia, di una vicenda umana che trascende la nostra stessa esistenza, comprende l'apprezzamento delle bellezze e dell'eccellenza, la gratitudine, la speranza, l'umorismo, la religiosità. E dicevo che la proposta, il modello di Peterson e Seligman sicuramente è stimolante ed è un punto di riferimento, di approfondimento. Pone però tutta una serie di problemi che devono essere in qualche modo risolti, pone tutta una serie di interrogativi ai quali si deve dare risposta e perciò è necessario fare più ricerca di quella che abbiamo. Cioè, quali sono i nessi tra le virtù e le loro declinazioni e, ad esempio, i Big Five, le disposizioni comportamentali, o le disposizioni valutative, come l'orientamento positivo alla vita, o i bisogni, i valori. Su questo non abbiamo ancora una letteratura molto ampia alla quale fare riferimento. Per dare un'indicazione, riporto una tabella che

mostra quelle che sono state trovate delle correlazioni, delle corrispondenze tra i cinque grandi fattori, cinque grandi disposizioni comportamentali di cui abbiamo già parlato in passato, la positività, e le sei virtù principali. Così vediamo che l'amicalità è correlata con umanità e non sorprende, l'energia e l'estroversione è correlata con il coraggio, la saggezza e la trascendenza, la coscienziosità è correlata con il coraggio e la temperanza, l'apertura all'esperienza è correlata con l'umanità e con la trascendenza. Molto interessante, la positività è correlata con tutto. Di fatto, le virtù di cui trattano Seligman e Peterson sono tutti aspetti positivi della nostra individualità, della nostra personalità o del nostro carattere. Le stesse virtù, le virtù principali, dove abbiamo riscontrato delle comunalità, delle costanti, da Platone a Seligman, le ritroviamo magari sotto nomi diversi, ma sostanzialmente riconosciamo le stesse virtù anche in altri sistemi, culturali, in Cina, in India. Per cui evidentemente rappresentano qualcosa di stabile, rappresentano qualcosa di universale. Invece non ritroviamo in tutti i contesti culturali, ma anche all'interno dello stesso contesto culturale in senso generale, ma soltanto raccogliendo dati su diverse popolazioni in diversi paesi della nostra cultura occidentale, non sempre ritroviamo le stesse corrispondenze, le stesse relazioni tra virtù e le loro declinazioni o tra le diverse declinazioni che troviamo in alcune parti ma non in altre. Evidentemente, per questo, secondo Robert McGrath, da Aristotele ai giorni nostri, le virtù sono tendenze affettive, cognitive e comportamentali riconducibili a tre dimensioni fondamentali. Sostanzialmente, Seligman si è, diciamo così, ci ha proposto un modello che da 6 è diventato 24, ma è scarsamente replicabile in tutti i contesti. McGraw, più conservativamente, suggerisce di attenersi a tre dimensioni fondamentali che hanno un valore biologico e che sono universali, ai quali sono riconducibili le virtù, e queste tre dimensioni sono la dimensione conoscitiva intellettuale, cioè la ricerca di conoscenza, la scoperta, la curiosità, l'interpersonale morale, ecco qui McGrath mette il morale direttamente con l'interpersonale, perciò il prendersi cura, il senso della giustizia. E infine l'interpersonale autoregolatoria, cioè l'automoderazione, l'autoregolazione, l'autodisciplina, l'autocontrollo. Siamo in una concezione del carattere molto ampia. Diversamente da McGraw, secondo Augusto Blasi, che si focalizza sul carattere morale, le virtù morali sono le manifestazioni del carattere morale che attestano il grado in cui giudizio e desiderio morali improntano l'azione e quindi il grado in cui la persona è capace di discernere e di agire con determinazione, coerenza e responsabilità in accordo con i principi morali che il sistema del sé ha fatto propri come obbligazioni dai quali deriva il rispetto che la persona ha di se stessa. Cioè Blasi riporta il discorso delle virtù all'interno del discorso del carattere morale. E naturalmente il carattere morale è una parte importante del sé. Alcune virtù, secondo Blasi, attengono la volontà, l'appropriazione e l'autocontrollo dell'istanza morale, e l'altra è l'integrità, la coerenza e l'integrità nel perseguire lo scopo morale. La volontà si declina in autodisciplina, perseveranza, determinazione, autocontrollo, forza di volontà. L'integrità si declina in affidabilità, autoconsistenza, sincerità, responsabilità, autotrasparenza, onestà con se stessi,
autonomia.

ed essere di buoni principi. In inglese, essere di buoni principi. L'obbligazione morale, sostanzialmente associata

Riassumere nel discorso che abbiamo fatto oggi e inquadrarlo nel discorso che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, dove stanno il carattere morale, le virtù, le obbligazioni morali? Stanno all'interno del sistema del sé, come ci stanno anche, abbiamo visto, le convinzioni di autoefficacia, i bisogni, i valori, l'identità personale e sociale, e sono tra di loro in interazione. Naturalmente a livello un po' più distante, ma anche evidentemente mediate dal sistema del sé, anche le disposizioni, le abilità e capacità che, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, forse è opportuno affrontare e trattare come sistemi relativamente autonomi. Un'osservazione in conclusione di questa prima: come studiamo il carattere e le virtù? Beh, evidentemente non soltanto quando ci avviciniamo a temi come l'appropriazione dei principi, la volontà, la forza di volontà. È difficile accostarci a questi temi soltanto con i questionari e con l'ausilio dell'analisi fattoriale. Evidentemente è necessario ricostruire le storie di vita e nel teorico capire le persone. E allora qui c'è una metodologia piuttosto interessante e molto specifica allo studio della morale, che è quello dello studio dei modelli esemplari. Le persone moralmente capaci, moralmente impegnate, le persone morali, tra virgolette, non sono, a volte sono santi, ma a volte sono persone assolutamente normali. Cioè, come si è parlato di banalità del male, c'è anche una normalità del bene. Qui c'è una letteratura molto interessante. Chi sono i giusti, quelli che hanno salvato, che hanno protetto, che si sono esposti a rischi enormi per proteggere gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, per sottrarre gli ebrei al campo di sterminio? E qui Kristen Morrow e Samuel Per Ohlinen hanno fatto lavori molto interessanti e hanno scoperto che spesso ciò che sostiene l'obbligazione morale è una convinzione interna, intima, un'esperienza profonda, alla quale non si può rinunciare. E ciò nonostante, questo è anche proprio di persone assolutamente normali, che fanno una vita assolutamente normale. Il problema è, immaginatevi, se domani bussa alla porta un signore, una signora, una ragazza, che vi chiede aiuto e vi chiede di nasconderla, e voi sapete che se la nascondete esponete voi stessi, la vostra vita e la vita dei vostri cari, o alla prigione o peggio ancora alla condanna a morte, come accadeva in Olanda, come accadeva nei paesi occupati. Ebbene, si è scoperto che queste persone, i cosiddetti giusti, erano spesso persone assolutamente normali, non erano santi, ma assolutamente convinti dei loro principi morali. In conclusione, quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Cosa si intende per carattere? Quali sono le principali virtù morali? Ora veniamo a parlare del secondo argomento, le convinzioni di autoefficacia morale. Beh, saremo relativamente rapidi, dal momento che abbiamo già parlato abbastanza a lungo di convinzioni di autoefficacia. Abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia in generale, abbiamo parlato delle convinzioni di autoefficacia nella sfera emotiva, abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia nella sfera interpersonale, abbiamo sottolineato quanto le convinzioni di essere all'altezza delle diverse situazioni, delle diverse sfide che la vita ci offre o comporta, sia determinante per riuscire a conseguire i propri obiettivi, per riuscire a esprimere al meglio le proprie capacità e realizzare le proprie potenzialità. Nel caso della morale il discorso è molto nuovo. Bandura, col quale abbiamo collaborato a lungo, è arrivato ad occuparsi proprio di morale in senso stretto. Sì, se ne è occupato quando si è occupato di disimpegno morale nella scia della ricerca sulle condotte aggressive, ma sostanzialmente è negli ultimi anni che Bandura ha soprattutto portato la riflessione sulla genticità morale, cioè cos'è che contraddistingue l'agente morale. Qua si può parlare di convinzioni di autoefficacia nella sfera della morale.

E di questo veniamo a trattare. Le convenzioni di autoefficacia morale concernono il grado in cui le persone si ritengono all'altezza delle obbligazioni che le loro scelte morali comportano e perciò al grado in cui ritengono di essere capaci di discernere ed agire secondo morale in situazioni nelle quali può risultare particolarmente difficile e rischioso perseguire il bene, la verità e la giustizia ed evitare condotte moralmente riprovevoli che invece sarebbero vantaggiose. La novità della riflessione sull'agenticità morale è che la morale non è soltanto non fare il male, non è soltanto inibire, resistere alla tentazione a trasgredire la norma, la legge, i principi di equità. L'obbligazione morale comporta il fare il bene, il perseguire il bene, l'immaginare il bene, un impegno morale per lo sviluppo della felicità, lo sviluppo del benessere, lo sviluppo della giustizia a livello di tutta l'umanità. E su questo evidentemente la ricerca, c'è ricerca, ma è ancora a uno stadio iniziale. Noi dobbiamo dire che i nostri colleghi in Italia hanno rappresentato dei punti sicuramente di progresso. La professoressa Pacello e per quanto riguarda gli studi anche sui bambini, sul disimpegno morale, e poi gli studi in collaborazione con la professoressa Fida, sono particolarmente interessanti perché ci hanno portato ad allargare la nostra riflessione sulle convinzioni di autoefficacia alle convinzioni di efficacia nella sfera della morale e quindi a distinguere tre forme di autoefficacia morale. L'autoefficacia morale riflessiva concerne la convinzione di saper riflettere sulle conseguenze del proprio operato e predisporre le azioni riparatorie per le violazioni commesse. L'autoefficacia morale comportamentale concerne la convinzione di saper agire in conformità con le norme morali, anche quando ciò comporta rischi e sacrifici, e di saper resistere a comportamenti immorali che sarebbero per sé invece vantaggiosi. L'autoefficacia emotiva nella sfera della morale concerne la convinzione di sapere elaborare e volgere le proprie emozioni a sostegno della norma morale. Beh, qui c'è un cambiamento di prospettiva, quantomeno un arricchimento dello studio dell'autoefficacia emotiva, di cui abbiamo già parlato. Nel caso della morale, dell'autoefficacia morale, non si tratta soltanto di regolare, contenere, manifestare al meglio le proprie emozioni, cioè contenere le emozioni negative come la rabbia, la tristezza, esprimere, condividere le emozioni positive come la gioia. C'è qualcosa di più complesso che abbiamo anche provato a studiare empiricamente, e come viene elaborata la colpa, come viene elaborato il rimorso, come vengono elaborate la fierezza, cioè in quale grado si è capaci di volgere le emozioni a sostegno di un progetto morale, di un'azione morale che mira a non soltanto a resistere al male, a evitare il male, a evitare il danno agli altri, a evitare di essere ingiusto, scorretto, ma come essere capace di riparare alle proprie insufficienze, alle proprie mancanze, come si è capace di vivere profondamente l'esperienza dello sdegno per se stessi quando non si è in grado di essere all'altezza delle proprie obbligazioni morali. Ecco, su questo la ricerca è ancora molto in corso d'opera. Noi abbiamo ad esempio scoperto che le convinzioni di sapere gestire la colpa e ha una relazione non sempre positiva con le condotte prosociali e con le condotte morali. E quando noi chiediamo alle persone se sono capaci di gestire la loro vergogna perché hanno trasgredito una norma, le loro risposte spesso non sono correlate né positivamente né negativamente con la dichiarazione che loro fanno di assunzione, di appropriazione di principi morali. Perciò la materia è ancora in fase di

indagine. Per darvi un'idea di che cosa si è fatto e qual è la traiettoria di ricerca che si sta seguendo. Alcuni esempi di item: sono convinto di sapere riconoscere i torti che possono avere arrecato danni anche involontariamente, perciò questa è una forma di autoefficacia emotiva riflessiva. Svolgere onestamente il mio lavoro anche quando i colleghi si comportano in modo scorretto, questo vale soprattutto, è stato applicato in ambiti, in contesti lavorativi, dove spesso si assiste, si mettono in atto comportamenti decisamente, se non immorali, propriamente immorali, sicuramente controproduttivi. Ecco, come la persona è capace di resistere, come è capace di incidere, di intervenire perché anche gli altri possano cambiare le loro malpractice. E infine, assumere tutte le responsabilità per le sofferenze e i torti che possa avere arrecato ed impegnarsi per una loro efficace riparazione, quali ne siano i costi. Cioè, qui è proprio l'impegno a vivere profondamente l'esperienza dello sdegno, l'esperienza della colpa, l'esperienza del rimorso, in una prospettiva proattiva, in una prospettiva riparatoria, proattiva, non soltanto di autosanzionatoria. Quali sono gli spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione? Quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale? Passiamo ora alla terza parte della lezione, il disimpegno morale. Questa è la copertina dell'ultimo volume di Albert Bandura, credo consegnato quando il nostro studioso, il nostro autore, aveva già oltre 90 anni, un'opera, io trovo, molto interessante, di grande attualità. I sottotitoli sono particolarmente interessanti e ci introducono al tema. How people do harm and live with themselves. Cioè, com'è possibile che le persone facciano, producano dei danni e vivano con se stesse, io aggiungerei, piuttosto bene. Andiamo al tema. Discrepanza tra giudizio morale e comportamento. Può accadere che le persone mettano in atto condotte che contrastano con i loro standard morali, senza incorrere in sentimenti di autoriperfezione e senza rinunciare ai propri principi. Quando vi è discordanza tra il proprio giudizio morale e la propria condotta, si predica bene e si agisce male, si può far ricorso a meccanismi psicologici che preservano l'integrità del sé e proteggono da autoreazioni valutative negative, come la colpa, il rimorso, la contrizione, la vergogna. Tali meccanismi entrano in azione a tutela del rispetto di sé, quando le condotte che contrastano con i propri principi morali sono funzionali al proprio adattamento e al proprio benessere. Bandura, già oltre 30 anni fa, io credo, aveva identificato questi meccanismi di disimpegno morale e la sua attenzione era rivolta soprattutto a un approfondimento dei meccanismi che regolano e che innescano e che eventualmente possono sanzionare o inibire le condotte aggressive. Perciò distingueva meccanismi che agiscono a livello della condotta, del significato attribuito alla condotta trasgressiva o aggressiva, agli effetti dannosi che ne derivano e al destinatario di essa, cioè agli effetti dannosi che derivano per una certa persona. Distingue quindi giustificazione morale, confronto vantaggioso, etichettamento eufemistico, meccanismi che in qualche modo permettono di ridefinire la condotta trasgressiva e di attenuarne la gravità, oppure minimizzare, ignorare o distorcere le conseguenze degli effetti dannosi, meccanismi che evidentemente occultano le conseguenze serie, gravi, che possono derivare. E infine meccanismi che agiscono sulla deumanizzazione e attribuzione della colpa, che mettono la vittima in una prospettiva da essere lei la colpevole piuttosto che la vittima del costo. E poi, dicevo, anche meccanismi di dislocamento della responsabilità e di diffusione della responsabilità. Vediamo ora una definizione di ciascuno di questi meccanismi. I meccanismi di giustificazione morale sono quelli che permettono di giustificare i propri comportamenti che recano danni ad altri e che normalmente sono riproverati facendo appello a principi e scopi superiori. Adesso preferisco leggere le definizioni, poi vi mostrerò degli esempi che ci riporteranno a riconsiderare e a capire anche meglio quali sono e come operano questi.

meccanismi. Poi l'etichettamento eufemistico, si usano termini che attenuano la gravità di un'azione nociva e che predispongono a svalutarne le conseguenze affettive per chi la subisce. Il confronto vantaggioso, si pongono i propri comportamenti nocivi e offensivi e i danni che ne derivano a confronto ed in contrasto di altri ancor più negativi per sminuirne la gravità e la riprovevolezza. Spostamento della responsabilità, si occulta o minimizza la propria responsabilità rispetto ai danni provocati dalla propria azione. Diffusione della responsabilità, la responsabilità delle azioni che hanno provocato dei danni seri ad altre persone è a tal punto diffusa che nessuno è ritenuto veramente responsabile. Distorsione delle conseguenze, si ignorano o vengono del tutto distorte le conseguenze dannose delle azioni compiute. La deumanizzazione, privare anche soltanto con il linguaggio le altre persone, chiamarle scimmie, chiamarle porci, eccetera, le altre persone della qualità comunemente riconosciuta agli esseri umani, neutralizza le reazioni emotive e le resistenze a nuocere che abitualmente si associano alla percezione dei propri simili. L'ultimo meccanismo è attribuzione di colpa alla vittima. Si attribuisce alle vittime la colpa del danno che hanno ricevuto. Come dire che se uno esce di notte alla sera è colpa sua se viene aggredito o violentato. È come dire che se un giovane, una giovane o un anziano passeggiano nel parco da soli è colpa loro se suscitano la tentazione e quindi l'esecuzione criminale di chi vuole rubargli o la borsa o fargli del male. Nel corso delle ultime due decadi, lo studio sul disimpegno morale si è esteso dalla indagine sulle condotte aggressive a un'indagine più ampia sui comportamenti scorretti, immorali, in ambito, nei più diversi ambiti, anche in ambito civile, in ambito lavorativo, eccetera. Qui vedete come gli stessi meccanismi di cui ho parlato si applicano a livello di disimpegno morale pertinente alle condotte aggressive e violente a livello di disimpegno morale civico. E vedete, la giustificazione morale, nel caso del disimpegno morale aggressivo, è giusto venire alle mani per proteggere i propri amici. Nel caso del morale civico, del disimpegno morale civico, è spesso inevitabile ricorrere alla forza per tutelare i propri interessi. L'etichettamento eufemistico, dare pacche o spinte, non è altro che fare giochi di mano. Il gioco d'azzardo è un passatempo come tutti gli altri. Confronto vantaggioso, danneggiare le cose degli altri non è molto grave se si pensa che ci sono persone che picchiano la gente. O nel caso del disimpegno morale civico non si ha motivo di multare chi disegna graffiti sui muri dal momento che altri commettono atti vandalici ben più gravi. Spostamento della responsabilità. Se i giovani vivono in cattive condizioni nei quartieri dove abitano non possono essere rimproverati se sono aggressivi. I dipendenti non sono mai responsabili dell'esecuzione delle decisioni illegali prese dai loro dirigenti. Diffusione della responsabilità. Non si può incolpare la singola persona che appartiene ad un gruppo per i guai che il suo gruppo commette. Non ha senso colpevolizzarsi per danni che abbiamo contribuito solo in minima parte a produrre. Distorsione delle conseguenze. Non è grave dire piccole bugie dal momento che non fanno male a nessuno. Disimpegno morale civico, i furti non danneggiano più di tanto il commercio al dettaglio, dal momento che l'assicurazione copre le perdite. Attribuzione di colpa alla vittima. Se le persone lasciano in giro le proprie cose, è colpa loro se poi qualcuno le ruba. Chi si comporta in maniera deplorevole merita un destino crudele. Infine la deumanizzazione. Certe persone meritano di essere trattate come animali. Vi sono persone che per essere costrette a lavorare dovrebbero essere trattate come bestie da soma. Nel corso del tempo abbiamo fatto molte ricerche che hanno mostrato come il disimpegno morale sia correlato significativamente e positivamente con i valori autoaffermativi, in particolare il potere, e sia invece correlato negativamente con i valori che trascendono l'interesse personale, come la benevolenza e l'universalismo. Per quanto riguarda i tratti, le disposizioni di personalità, i tratti comportamentali, il disimpegno morale è risultato correlato positivamente con l'instabilità emotiva
e correlato negativamente con l'amicalità, la coscienzialità, l'energia e l'apertura mentale. Lo studio del disimpegno morale si è rivelato particolarmente importante, particolarmente utile nei contesti educativi, per studiare fenomeni di delinquenza, bullismo, abuso di sostanze. Cioè, nel caso della delinquenza e del bullismo, meccanismi come l'attribuzione di colpa alla vittima, la deumanizzazione della vittima, la diffusione della responsabilità, sono meccanismi che ricorrono costantemente. E così nell'abuso di sostanza, la colpa è sempre degli altri, non è una spacciare, è un piccolo commercio, è un eufemismo questo evidentemente, e così via. Nei contesti lavorativi e organizzativi, dove sono stati studiati soprattutto i comportamenti non etici, magari a favore della propria organizzazione, ma sostanzialmente immorali, sostanzialmente illegali, sostanzialmente non congeniali a una società civile. Nei contesti lavorativi, dicevo, avevo già accennato, contributi importanti sono stati forniti e continuano ad essere forniti da Roberta Fida, che studia proprio i diversi aspetti, le diverse manifestazioni del disimpegno morale nei contesti organizzativi. Poi nei contesti sportivi, dove evidentemente per giustificare il ricorso a doping o a comportamenti decisamente antisociali, dove la competizione sfocia in condotte moralmente riprovevoli, evidentemente la giustificazione dobbiamo vincere la gara, lo facciamo per il nostro team, non è colpa mia, l'hanno fatto tutti gli altri, sono i nostri avversari in definitiva non sono altro che dei porci, dei maiali, che si sono comportati assai peggio di noi. Meccanismi di confronto vantaggioso, meccanismi di deumanizzazione, meccanismi di giustificazione, costantemente vengono riproposti per assolversi e anche un po' per ingannarsi. Business ethics, è questo il settore forse più innovativo e anche dove la collaborazione con Bandura, la mia collaborazione con Bandura si è estesa anche alla collaborazione con Lars Zolney, che è professore di economia e direttore dell'Istituto di Business Ethics di Budapest. Insieme, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, fine anni 90, abbiamo cominciato a riflettere, discutere insieme sulle estensioni e le applicazioni dei principi dell'impegno morale nel mondo degli affari, nel mondo, e l'importanza di indagare i meccanismi di disimpegno morale per promuovere l'etica negli affari. Abbiamo fatto uno studio esaminando alcuni importanti casi di malpractice etica in ambito organizzativo. Il caso di Bhopal, il disastro di Bhopal, dove una grossa industria multinazionale, l'Union Carbide, si è resa responsabile di un danno enorme che ha avuto conseguenze drammatiche, letali per migliaia di persone. In India, da una fabbrica sono fuoriuscite 40.000 tonnellate di gas letale che si sono diffuse sui quartieri, così limitrofi sui quartieri vicini, e migliaia di persone sono state uccise, sono morte. Un altro caso classico di business è quello della Ford Pinto, dove l'applicazione del serbatoio di benzina nella parte posteriore faceva sì che, o esponeva questa auto, nel momento in cui veniva urtata, veniva toccata da un altro veicolo, il rischio era di un'esplosione. Nel caso della Pinto Ford sono anche qui morte diverse persone in incidenti in cui la collisione ha determinato l'esplosione della vettura. E questi incidenti potevano essere prevenuti se con una spesa minima, una spesa di pochi dollari, che però non era stata fatta per economia, per risparmiare. Un altro caso molto famoso è il caso della Nestlé, l'infant formula della Nestlé, cioè un prodotto nutritivo per bambini mandato in Africa, distribuito in Africa.
in popolazioni che non avevano la possibilità di facerne di farne un uso corretto, in popolazioni dove l'alimento veniva mischiato con acqua che era non pulita, non adeguata. E perciò fenomeni anche qui di, se l'intenzione all'inizio era di venire in soccorso, di portare aiuto alle popolazioni più svantaggiate del nostro mondo, le conseguenze si sono rivelate drammatiche. Evidentemente c'erano anche dei cospicui interessi commerciali nel portare questo tipo di prodotto nutritivo e nel distribuire questo prodotto nutritivo. Ma distribuire questo prodotto nutritivo come veniva distribuito nel mondo occidentale, in un mondo che non, in un contesto culturale che non aveva le stesse possibilità per usarlo bene, evidentemente ha portato dei gravissimi casi. Un ultimo caso è quello di Three Mile Island, dove anche qui, nei pressi di una centrale atomica, si sono liberate, sono fuoriuscite migliaia di tonnellate di acqua contaminata. In questo caso il danno è stato contenuto, ma poteva essere effettivamente molto, molto, molto più grave. La parte interessante è che come questi danni che potevano essere evitati sono stati poi giustificati. Noi abbiamo, esaminando i documenti, abbiamo riscontrato tutti i meccanismi di disimpegno morale al lavoro. Nel caso di Bhopal, l'attribuzione di colpa agli indiani che avevano permesso di installare la fabbrica, oppure il confronto vantaggioso. Dice, ma in America non era mai successo niente, come mai è successo in India? Beh, evidentemente le condizioni erano completamente diverse. Oppure di deumanizzazione. In fondo la Union Carbide si è anche difesa dicendo che loro sono andati a portare lavoro e a sostenere economicamente famiglie che altrimenti sarebbero vissute in condizioni di molto maggiore disagio. Nel caso della Ford, giustificazione morale, anche qui. Il problema è perché gli affari, il profitto, oppure il dislocamento della responsabilità è stata tutta una rincorsa a chi era più responsabile, se era il tecnico, il dirigente, l'amministratore delegato, oppure le distorsioni delle conseguenze. Per cui certo, ci sono sempre danni più gravi, poteva essere sempre più grave. In fondo dice poche decine di morti, sì, potevano essere centinaia o migliaia, ma questo evidentemente non giustifica assolutamente la gravità del fanno, l'incuria, l'irresponsabilità nell'approvare nel distribuire, nel commercializzare un veicolo che evidentemente già in fase di progettazione lasciava perplessi, indicava la possibilità di certi rischi. E infine in Three Mile Islands, anche qui un etichettamento eufemistico, il dislocamento della responsabilità e la deumanizzazione. Il disimpegno morale, e qui vengo alle conclusioni di questa lezione, implica meccanismi di distorsione, di cattiva informazione, di uso improprio delle informazioni e delle comunicazioni. Non è soltanto un fenomeno individuale per cui alcune persone sono più incline di altre a fare ricorso al meccanismo di disimpegno morale. In certi casi non si può parlare di disimpegno morale perché c'è una totale assenza di morale. Ma dove le persone sposino buoni principi, proclamino buoni principi e poi agiscano in maniera contraria o conflittuale con questi principi, evidentemente denuncia un difetto di autoefficacia, un difetto di coerenza, che viene attenuato, mascherato, occultato, che viene in qualche modo evitato grazie ai meccanismi di disimpegno morale. Ma questi meccanismi di disimpegno morale, dice, non sono mai soltanto un fatto individuale, sono un fatto collettivo. C'è tutto un sistema di informazione e di comunicazione che li propone e li giustifica. È sufficiente aprire un quotidiano e possiamo esercitarci a riconoscere vari meccanismi di selezione distorsiva delle informazioni che portano poi ad attenuare le responsabilità, ad occultare le responsabilità, a giustificare ciò che invece non sarebbe giustificabile. Con questo concludo questa mia lezione e veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale? Riepilogo.
di tutti degli spunti di riflessione per tutta la lezione, cosa si intende per carattere, quali sono le principali virtù morali, quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale, quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale. Con questo termino la lezione. Vi rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti gli approfondimenti e vi ringrazio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

La mia storia di teatrante in realtà nasce con la musica. Io sono stato per anni interessato e ho lavorato come cantante nell'ambito delle musiche tradizionali, quella che oggi si chiama musica etnica. Ho cominciato, diciamo, come folk singer. Poi ho sempre coordinato e avuto gruppi musicali. Il suono e la musica sono il primo motore delle emozioni che mi portano a costruire un percorso. Però al tempo stesso ciò che mi sforzo di rappresentare, anche quando facevo solo musica, è

una storia, una vicenda. Non riesco a concepire il fare teatro, il fare musica come mestiere. Per me sono uno strumento di comunicazione per indagare l'essere umano nelle sue alterne e travagliate vicende e soprattutto la storia degli esseri umani che parte dal basso. Non sono interessato nel mio lavoro, nel mio approccio alle storie dall'alto. Mi interessa la storia degli umili, mi interessa il percorso fatto dall'umanità partendo dal basso verso la libertà, verso l'etica, verso la pari dignità, verso il riconoscimento dello statuto di essere umano, che è tutt'altro che scontato. Il cammino dell'essere umano parte quando la maggior parte degli esseri viventi, che noi chiamiamo uomini, non erano considerati avere dignità di esseri umani. Insomma, quando lo stesso essere vivente, in quanto schiavo, era niente meno di un animale, meno dell'ultimo degli animali, e in quanto monarca era una specie di dio in terra. Insomma, io attraverso i miei spettacoli coltivo questa passione per la ricerca del cammino di presa di coscienza dell'essere umano di se stesso e del cammino di libertà. Naturalmente mi sono scelto qualcosa che fosse stilisticamente omogeneo alla mia sensibilità. L'aspetto estetico e l'aspetto stilistico sono le modalità attraverso le quali si comunica e io ho scelto particolari modalità che sono congeniali al mio modo di esistere, di essere, alla mia storia, anche al mio percorso non solo intellettuale ma anche affettivo, sentimentale, interiore e generale. E ho cominciato, lo ripeto, con la musica, con il canto, la tradizione etnica, costruendo percorsi anche politici nel senso lato e non nel senso dell'angusto dei partiti. E sono stato folksinger, ho partecipato a quel movimento di riscoperta dei valori culturali di quelle che si chiamavano una volta le classi subalterne e ho fatto un lungo percorso dai 17 anni quando cominciai con Roberto Ledi, uno dei più importanti etnomusicologi che mi è stato maestro, fino ad arrivare a una cooperativa e allo sviluppo di un progetto di cultura delle alterità con questa cooperativa musicale, che era anche una cooperativa che produceva materiale didattico, materiale anche di ricerca. Poi la fine di una grande stagione, il crollo di quello che una volta si chiamava circuito alternativo, ma insomma c'era stata una grande stagione di un'intensa progettualità culturale e soprattutto delle municipalità e delle regioni legate alla sinistra sia istituzionale che alla sinistra di movimento e tutto questo crollò col terrorismo. Io mi ritrovai un po' sgomento, smarrito, ero già grandicello, avevo 37 anni. Da tempo meditavo di aprirmi verso le forme di teatralità, già avevo progettato alcuni miei spettacoli musicali come concerti teatrali, in particolare Il nonno di Johnny e poi Specchi, un altro spettacolo molto ambizioso che cercai di produrre da solo creandomi una specie di rovina finanziaria, che quattro soldi che avevo li persi completamente. E fu però molto divertente, fu una stagione densa e appassionata e appassionante. Quando questo circuito crollò il lavoro sulle musiche tradizionali, poi io mi ero specializzato su un repertorio cosmopolita e soprattutto guardando all'Est Europa. Io sono nato in Bulgaria, ancorché il periodo di permanenza è stato brevissimo, ma la prima lingua che ho sentito è una lingua slava, i miei genitori la parlavano, e poi coniugata col cotè ebraico, che è stato importantissimo per la mia formazione, la mia identità ebraica è saliente nel mio modo di operare. Dunque questa grande stagione di concerti, di attività, di dibattito finiva negli anni di piombo. Certi discorsi risultavano automaticamente impossibili da fare. Iniziava quella stagione devastante della Milano da bere, del cosiddetto edonismo reganiano, e io ero smarrito. Come ho detto, mi ero avvicinato al teatro, ebbi la fortuna di vedere come spettatore

alcuni eventi che mi hanno cambiato il modo di pensare, in particolare Tadeusz Kantor. Ebbi poi in seguito la fortuna di collaborare con Tadeusz Kantor, grande genio della scena polacca, grande artista in generale, oltre che uomo di teatro, che con lo suo spettacolo La classe morta, che è giudicato da una corrente di pensiero critico, forse il più grande spettacolo di teatro del Novecento, io ebbi l'occasione di vederlo più volte, di conoscere questo maestro straordinario e poi di collaborare con lui. Questo mi convinse definitivamente a entrare, cioè a tentare l'esperienza teatrale, che nacque un po' per caso, come si dice, un po' per celia, un po' per non morire. Ero stato portato a teatro in realtà da tutto ciò che nel teatro si faceva contro il teatro, cioè il piano sperimentale, Carmelo Bene, Peter Brook, Kantor soprattutto, Pina Bausch. Non sono mai stato attratto dal teatro di prosa, che è il teatro dominante nel nostro paese. E poi il teatro che mi sforzavo di cercare, non dico di fare, che mi sembra parola troppo ambiziosa, necessariamente non poteva che essere coniugato con la musica. E poi in occasione del primo Festival di Cultura Ebraica, tenutosi al Teatro Salone Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti di Milano, ebbi con Mara Cantoni, collaboratrice con cui poi sviluppai una serie di lavori, l'occasione di sperimentare il primo embrione del teatro che cercavo, questo teatro in musica, teatro musicale, con un elemento che è proprio la cifra stilistica più precisa del mio lavoro, un'orchestra di teatro. Dunque io cercavo una specie di coro, però non amando le certezze, ma amando piuttosto le fragilità, l'esilio in qualsiasi luogo, la cultura dell'esilio è l'essere sempre proiettati verso un altrove, non essere autoctoni nel senso delle certezze burocratiche, ho costruito un'orchestrina di teatro, cioè musicisti e attori, quindi messi in difficoltà in quanto musicisti a recitare e poi con una relazione anomala, eccentrica rispetto alla loro condizione. E poi, grazie all'incontro con un produttore, Franco Lara del CRT Artificio, ho cominciato a codificare questa orchestra che ha finito per chiamarsi Theater Orchestra. E con questo io ho avviato un processo stilistico-drammaturgico basato sulla presenza di questo coro musicale recitante. Oggi questi musicisti, che sono molto cambiati perché io ho dovuto ricomporre questa orchestra più volte, come se la natura della vita, sono forse il mio risultato stilistico più importante dal punto di vista proprio della drammaturgia, e continuano con me gli spettacoli con questa loro singolare presenza. E entrato nel teatro attraverso questa opportunità di misurarmi con la mia radice ebraica, io ho trovato nel mondo dell'ebraismo est europeo, di cui io non faccio parte pur essendo nato in un paese slavo, perché io sono un ebreo di discendenza ispanica, tuttavia quel mondo mi offriva i materiali stilistici, i materiali umani, le profondità. Allora quel mondo mi offriva qualcosa di straordinario, mi offriva una cultura di popolo senza confini e senza nazioni, un popolo in esilio e pur tuttavia popolo in tutti i sensi. Un mondo difficile, anche povero, ma sublime. Un mondo pieno di difficoltà, anche di forme di relazione umana criticabili da un punto di vista, ma con una caratteristica saliente che il grande scrittore Josef Roth ha sintetizzato in questa, con questa frase: perché indagare quel mondo? Perché ci affascina tanto il mondo della Yiddish, di questi ebrei, di questi piccoli villaggetti? Per quello che Roth chiama die Qualität des Menschen Materials, la grande qualità del materiale umano, e la Weite des Horizonts, la grande ampiezza degli orizzonti spirituali. Un popolo che sapeva vivere fra cielo e terra, che sapeva veramente avere Dio come compagno di strada, senza essere riverente, ma al contrario con una pari dignità col Creatore, con una mansuetudine, un rifiuto della violenza e con una capacità di celebrare la vita e di essere sospesi fra cielo e terra, come secondo me non si è mai più prodotto nella storia dell'umanità. E questo popolo non a caso è stato sterminato da una forza brutale, perché era troppo

indifeso è troppo sublime per un mondo così rozzo e così cultore della ragione della violenza. Allora tornare a quel mondo significa attivare attraverso il teatro una bildung, una formazione nostra nel farlo e del pubblico che ci viene a vedere. Insieme noi progettiamo attraverso una memoria un futuro diverso, che non il futuro della volgarità mercantile e della rozzezza di quella ragione, di quella brutalità della ragione nazionale a cui l'Occidente si è lasciato andare fino a naufragare, a mio parere, in un sabba di sterminio e di violenza nel maledetto secolo breve. E dunque questa cultura mi offriva tutto per il teatro, mi offriva la musica, mi offriva l'interiorità, mi offriva il rito, mi offriva l'umorismo, mi offriva l'abisso e la vertigine, mi offriva il sublime e il quotidiano. E quale migliore cultura per parlare dell'essere umano? Perché questo è quello che mi interessa, parlare degli esseri umani e cercare quell'essere umano che è il vero capolavoro di una vita. Il capolavoro di una vita non è ricevere premi o fare danari o diventare famosi, è diventare un vero essere umano. Un vero essere umano, a mio parere, è colui che sa stabilire una relazione fra la propria interiorità universale e l'altro. Riconosce nella propria interiorità universale l'urgenza di accogliere l'altro e riconosce l'altro come portatore della propria vita. E l'altro, nel senso più pregnante del termine, l'altro è quello che ti mette in discussione. L'altro è quello che ti obbliga ad attivarti e a metterti in cammino, in viaggio. Per questo una società becera in questo momento come la nostra rifiuta lo straniero. Lo straniero è la parte migliore di noi stessi. Noi tutti dovremmo farci stranieri, come ci raccomanda il meraviglioso proverbio del Levitico, legato alla fondazione del Giubileo, quando, dopo aver dichiarato Dio che la terra appartiene a lui, che non c'è proprietà permanente della terra, che nella terra bisogna vivere da stranieri, da soggiornanti e residenti, e la parola residente e la parola straniero sono uguali nella lingua biblica, dice: davanti a me siete tutti stranieri. Ed è quello che ho cercato di portare in Italia, che non è la mia patria perché io sono una patrida, ma l'Italia è il mio paese. Che strano che uno dei paesi più nazionalisti abbia coniato un'idea duplice di patria. Sono stati i tedeschi che hanno due parole, Vaterland e Heimat. Vaterland sono confini, nazione, burocrazie, eserciti. Heimat è il focolare interiore. L'Italia è la mia Heimat, Vaterland. Non la mia Vaterland, perché Vaterländer io non ne ho e non ne voglio avere perché mi ripugnano. Allora, però, in questa mia Heimat, in questo mio focolare, io ho portato l'assillo dello straniero, ci ho provato con i miei modesti mezzi, l'assillo dell'esilio, perché questo paese ha un bisogno vitale. Una volta, in un dibattito con un professore della Cattolica, un uomo molto brillante, che sentiva, in quanto cattolico, una crisi e mi domandava: ma dal tuo osservatorio cosa dovrebbe fare il cattolico? Io dico: io non mi permetto di dare consigli a nessuno, me ne guarderei bene, tantomeno voglio dire i cattolici che hanno una storia così importante, strutturata e possente, ma sicuramente non solo i cattolici ma tutti dovrebbero sapersi fare minoranza. Quando le maggioranze si riconosceranno minoranze, noi saremo usciti da quel delirio della certezza di chi pretende a sé qualcosa di più solo perché è in un numero superiore. Allora ecco, nel mio teatro ho raccontato una storia di minoranza e continuo a raccontarla, di una minoranza vessata, ma mai doma, che non ha mai piegato la testa, ha sempre saputo tenere la testa alta alla continua ricerca della redenzione, anche nei momenti più bui, a coltivare un'idea di messianesimo che sia la messa in pieno regime della condizione di essere umano, così come la definisce la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo emanata a Ginevra: tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, pari in dignità e diritti. Non è una novità.
La Bibbia aveva

Ha espresso questo straordinario concetto dicendoci che discendiamo tutti da Adamo. Adamo non solo è il genoma, incredibile e sconvolgente intuizione della Bibbia che già allora capì che di tutti gli animali ci sono specie e generi, ma dell'uomo no, ce n'è uno solo che ha una matrice unica, questa è, sappiamo di avere il codice universale uguale e che le differenze sono accessorie. Ma Adamo è anche il genoma etico. I maestri del Talmud dicono: perché ci è stato detto che discendiamo da un solo uomo? Perché nessuno possa dire il mio progenitore era migliore del tuo. Allora perché il teatro per parlare di queste cose? Perché il teatro è una forma di conoscenza a tutto tondo. Noi abbiamo un approccio alla conoscenza di tipo rigido e tendenzialmente stereotipato. Riteniamo per esempio che si conosca con la mente, la logica formale, mentre invece, non a caso, la Bibbia chiama il rapporto sessuale conoscenza, il verbo è la da'at, ad indicare che ci si conosce attraverso le fibre, attraverso le emozioni, attraverso l'affettività e i sentimenti. Il processo cognitivo a teatro avviene attraverso una messa in azione di tutte le risorse che l'uomo ha per conoscere e per risuonare. Quindi è la forma che preferisco, anche perché mi dà una grande libertà. Io a teatro posso praticare l'ubiquità, e a teatro posso coniugare riso e pianto, a teatro posso esporre la vita senza dovermi preoccupare dei moralismi che spesso coloro che vorrebbero regolare la vita interpongono fra noi e il vivere. Allora ho fatto questo percorso teatrale con gli strumenti di questa conoscenza: la musica, il gesto, la parola, il canto, il suono, il silenzio, il riso e il pianto, la memoria, la cognizione del dolore, che sono strumenti di conoscenza che costruiscono l'essere umano, non semplicemente colui che deve andare a rispondere agli esami quando li fa a scuola o all'università. Una conoscenza che sia bildung, una formazione profonda, non internet inglese impresa, ma etica, sapienza, saggezza, umorismo, capacità di essere autodelatori verso se stessi per tenersi a bada e non montarsi la testa, capacità di sentire l'altro, quindi una conoscenza globale, e questo è stato la ragione per cui ho scelto il teatro, che oggi è l'unico luogo laico in cui si può praticare questo rito, questo culto dell'essere umano, che avviene non attraverso una celebrazione retorica, ma proprio attraverso l'esposizione delle infamie, delle fragilità, delle debolezze e insieme anche delle glorie, degli eroismi di questo essere tanto contraddittorio, questo essere che è un'anomalia della natura come siamo noi. Noi diciamo che abbiamo cercato di venderci per esseri superiori, mentre invece avremmo dovuto accettare la nostra condizione di essere malati, sia detto fra virgolette, e accogliere la malattia, cioè la nostra fragilità, come il vero strumento di redenzione. Il teatro mi permette questo, e il teatro del mondo della Yiddishkeit me lo permette a forzioni. Noi viviamo in un bizzarro mondo, soprattutto oggi, che ha come certo mondo antico idolatrico reso ipertrofico il presente. Perché si vive? Per consumare, per produrre e per consumare. Nessuno sembra più interessato al cammino che un uomo percorre nella vita, e nessuno percorre un cammino se non viene da un altro cammino. Come si dice nel nostro sud, nessuno nasce imparato. Mentre invece è quello che ci vogliono far credere. Tu hai la tecnologia, nasci imparato, esci con una serie di appendici fruibili attraverso il consumo e la produzione, sarà Sandir, e però non devi sapere niente, non devi coltivare un rapporto con la tua interiorità. La vita è un'altra cosa, non è produrre e consumare. Produrre e consumare sono funzioni per la vita, ma la vita è altro. La vita è la costruzione, a mio parere, delle relazioni di comunità, di fratellanza, di incontro, di accoglienza.
La vita è celebrazione della vita.

La vita è risuonare con ciò che ci, con i grandi doni di cui noi possiamo fruire. Questi doni sono dai più semplici: il cibo,

Peggio di così non potevamo partire come umanità. Io naturalmente mi muovo dentro il racconto biblico, ma è una modalità per capirci. Ci sono due fratelli sulla terra, i primi due esseri umani nati da ventre materno, veri esseri umani. Adamo ed Eva sono altro. Ebbene, uno ammazza l'altro. Peggio di così non poteva cominciare. Caino è lasciato vivere per questo, perché Caino è l'uomo più, nel senso più lancinante del termine, fragile, quindi aggressivo. Addirittura l'Eterno proibisce di toccare Caino. Minaccia chi lo toccherà di essere punito 7 volte. Perché? Un omicida, un fratricida, perché? Perché Caino è l'umanità, se vogliamo. È rimasta l'umanità cainide. Ma è su questa che bisogna investire, per ricominciare questo processo. Se posso azzardare da saltimbanco, Dio aveva già cominciato a valle, mandando in giro Caino si comincia a monte, a ripercorrere la relazione fra uomini, perché ogni volta non vada meglio, perché questo già con un essere come l'uomo è tanto pretendere, ma vada un po' meno peggio. Allora la costruzione della fratellanza universale, come dice un versetto di un salmo di Davide, Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Come è bello essere fianco a fianco con i fratelli. E lo scopo è questo: noi non siamo degli animali da lavoro, non siamo degli schiavi, siamo liberi. L'ebraismo ha individuato, per farci capire questo, una dimensione del proprio cammino, che è il vero capolavoro della creazione. Il settimo giorno, che è il giorno del riposo. C'è un grande equivoco sull'idea di riposo sabbatico. In realtà il settimo giorno è il giorno più radioso della creazione, perché il divino crea il settimo giorno, il sabato, la santità. Che cos'è la santità? È la centralità della vita a se stessa. L'uomo si riappropria di se stesso e cessa di essere un essere alienato. La dimensione sabbatica intuisce questo, non a caso Marx era nipote di un rabbino. L'uscita dall'alienazione, ma non è finito. Il sabato non è solo per l'ebreo, ma è per l'ebreo e per il non ebreo. In generale i comandamenti non portano mai la parola ebreo. È la massima affermazione di libertà che io conosca, la massima affermazione di uguaglianza, perché venendo banditi i ruoli, perché di Shabbat non puoi esercitare un ruolo, perché non lavori, non produci, non consumi, e quindi fuori dai ruoli è la massima dichiarazione di eguaglianza. Gli uomini sono uguali. Io non sono un credente e men che meno sono un uomo religioso. Ho avuto naturalmente maestri, in particolare un grande maestro di ebraismo col quale ho studiato per un po' di anni. Allora ho riflettuto un po' sulla figura di Abramo e proprio sulla rivelazione monoteista, cioè su questo incontro col divino. Abramo è un uomo potente, vive nella città più potente dell'epoca, Ur dei Caldei, civiltà sumerica già strutturatissima e avanzatissima. E suo padre è un fabbricante di idoli. Potremmo fare il paragone oggi con un grande proprietario di network televisivi, cioè è l'uomo che fabbrica strumenti del potere, dell'informazione, della mediazione fra uomo e uomo. L'idolatria, l'idolo è il mediatore del potere religioso e quindi del potere tout court. Garantisce il potere attraverso un meccanismo di alienazione, di paura, che è una delle cose che più dominano l'uomo. Chi ha istituito religioni di idolatria sapeva che la paura è, proprio per la fragilità dell'uomo, un elemento dominante di questo essere che siamo noi. Bene, a un certo punto questo ricco figlio di fabbricante di idoli ha una impressionante intuizione che tutto questo sia un'immensa truffa.

impedisce a quell'androide che cammina sulla terra, che chiamiamo uomo, di diventare un vero essere umano. E, diciamo, sente una voce. Il primo incontro col monoteismo si manifesta con una voce che dice a questo uomo, in cui si sono condensate delle condizioni per ricevere questa voce. Abramo è un uomo che si interroga in continuazione, forse questo suo interrogarsi ne fa un vero essere umano, che può sentire questa voce. E la voce lo invita a seguire questo nuovo cammino che è il monoteismo, come cammino e modalità di fondazione dell'essere umano. Attraverso questa voce che cosa dice ad Abramo? L'incipit dell'esperienza di Abramo è Lech Lecha, vai a te stesso. La voce dice vai a te stesso. L'uomo è postulato come essere libero di scegliere il bene e il male, neanche Dio può impedirglielo. Altro che rivoluzione francese, la libertà è lì che viene fondata. Contro tutte le logiche e l'evidenza, niente nel mondo antico parla di libertà. E Abramo segue questo percorso, diventando da padre individuale Avram, Avraham, padre dei popoli, dichiarando ancora una volta che non esiste il potere dell'uomo sull'uomo e che il passaggio di generazione in generazione avviene attraverso la conoscenza e non la violenza. Questo è il famoso non sacrificio di Isacco. Il padre non è più padrone del figlio. Questa è la fondazione della socialità. Dunque questo Dio c'è o non c'è? Non è il mio problema, francamente. Non sono in grado di fare un'affermazione certa e non mi interessa farla. Dove lo incontro questo Dio? Possiamo fare un piccolo giochino cabalistico. Ci rivolgiamo a Dio con la parola Atah. Aleph, prima lettera dell'alfabeto. Taf, ultima lettera dell'alfabeto. La parola tu, Atah. Allora, la Aleph è il principio divino. Perché? Perché la Aleph è graficamente rappresentata da altre tre lettere, composta graficamente da una Vav e due Yod, il cui valore numerico equivale sommato a 26, uguale al valore numerico del nome divino, che è Yod Hei Vav Hei, 26. Allora Aleph contiene l'energia numerica del nome divino, quindi Aleph è il principio, Taf è la fine. Allora in quel tu c'è il tutto, dal principio alla fine, che va verso quella lettera aspirata, la Hei, la quinta lettera dell'alfabeto, che Abramo prende nel proprio nome, diventando da padre tribale a padre universale, padre dei popoli. Quindi il tu è il tutto che va verso l'alito divino, diciamo. E questo vuol dire che quando noi accogliamo il tu, l'altro da noi, riconosciamo al tu pari dignità, come ci insegna quel mirabile proverbio, quel mirabile comandamento che amerai il prossimo tuo come te stesso, cioè riconosci all'altro lo stesso statuto che riconosci a te. E siccome ti vuoi naturalmente non omologabile, non omologarlo. L'amore è l'accoglienza dell'alterità, non è l'omologazione dell'alterità. Per praticare questo, allora, quando pratichi questo comandamento e quell'altro che Gesù espresse in modo molto radicale in quel se il nemico ti percuote porgi l'altra guancia, non credo che Gesù, che era un ebreo ortodosso, e oramai questa è una cosa che sanno tutti, lo dice anche il Papa, volesse significare in modo stretto questa cosa, ma Gesù probabilmente riprendeva in modo così, con una modalità radicale, un comandamento del Levitico che dice: se trovi l'asino del tuo nemico smarrito, prendilo per la cavezza e riportaglielo. Perché dovrei riportare l'asino al mio nemico? Perché quando anche lui sia il tuo nemico, lui ha sempre una dignità di essere umano. Come tu hai il tuo bisogno dell'asino, il tuo nemico ha bisogno del suo. Cioè, quindi è il riconoscimento della pari dignità degli uomini anche nella condizione dei nemici. Allora, quando noi ci muoviamo in questa prospettiva di riconoscimento dell'altro, lo accogliamo nella pienezza, Dio si manifesta.
Dio è presente lì.

Non c'è bisogno di cercare il Signore col triangolo, l'occhio, la barba o visioni. È nel comportamento etico che il divino, diciamo, manifesta una sorta di epifania intrinseca. I maestri del Talmud si interrogano su quando si possa recitare la preghiera più importante per l'ebreo nel mattutino, lo Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israel, il nostro Signore, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Traduzione orrenda, ma insomma, perché la parola Dio non esiste nella lingua biblica. Ma comunque, quando si può recitare questa preghiera? Quando si è degni di farlo? Quando la mattina, quando si può distinguere una persona a due cubiti di distanza, cioè quando nel primo lucore dell'alba tu riconosci i tratti della persona che ti viene incontro, non come uno generico, ma come quella persona, ne individui il tu, l'altro, la sua fisionomia. Bene, allora puoi accogliere la teofania. E la sera, dicono, quando abbiamo portato la terumah ai sacerdoti, abbiamo dato da mangiare ai sacerdoti. Oh bella, perché? Perché i sacerdoti non hanno proprietà nella terra e per mangiare hanno bisogno degli altri. Allora, quando noi abbiamo compiuto il nostro dovere, riconosciuto l'altro alla mattina, i tratti, e quando abbiamo compiuto il dovere di occuparci degli altri, solo in quel momento noi possiamo accogliere la teofania. Allora, il gesto etico di accogliere il tu precede la teofania. Quindi è il Dio si può manifestare quando abbiamo costruito la condizione etica. Allora, ciò che ci interessa è costruire la condizione etica. Dopo Dio ci sarà. E non c'è neanche bisogno di ripetercelo troppe volte, perché diventa idolatria. È meglio che parliamo meno di Dio e parliamo più di uomo. È molto meglio che noi ci occupiamo dell'uomo. Il vero problema di Dio, come disse un rabbino ortodosso a un comunista ebreo, uscivano insieme da Auschwitz. E il comunista disse: rabbino, il tuo Dio è morto qui. E il rabbino disse: può darsi. Ma non è questo un problema, perché il problema di Dio è lo stesso problema dell'uomo. Non è tanto che l'uomo creda in Dio, ma che l'uomo creda nell'uomo, impresa assai più difficile. Allora ecco di cosa ci dobbiamo occupare. E come dice il grande filosofo Immanuel Levinas, più grande filosofo e pensatore ebraismo del Novecento, uno dei più grandi, in un suo saggio che segue un testo sconvolgente che si intitola Yosser Rakover si rivolge a Dio, un testo di fiction che immagina un partigiano del ghetto di Varsavia che discute con Dio, arrivando a dire: io credo nel Dio di Israele anche se lui fa di tutto perché io non credo in lui. Lo amo anche se non piegherò la testa davanti alla verga che mi percuote. Comunque, anche se perdessi la mia fiducia in lui, io continuerei a mantenere il rapporto con la Torah, perché credere in Dio è religione, ma seguire la Torah e portarla è etica, e l'etica è più importante della religione. Quel saggio di Levinas ci spiega questo dicendo, si intitola Amare la Torah più di Dio. Noi siamo chiamati a scoprire che il Dio del monoteismo non è un Dio consolatorio, è un Dio che chiama la piena responsabilità dell'uomo. Non c'è nulla di facile e di buonista in tutto questo. C'è un impegno dell'uomo a caricare sulle proprie spalle, soprattutto nei periodi difficili, il problema della giustizia, il problema dell'etica, il problema dell'uguaglianza, dell'universalità e della pari dignità. E dice Levinas che per incontrare il Dio del monoteismo bisogna passare dalla stazione dell'ateismo. E se mi è permesso, da teatrante, da clown, dire, aggiungere qualcosa al grande maestro Levinas, sostarci anche per qualche decennio, perché il Dio del monoteismo sta al di là dell'ateismo, non al di qua. Come dice
il grandissimo maestro dell'ebraismo Rabbi Nachman di Breslav, il quale diceva, come qualcuno sostiene, che Dio nel contrarsi, come dicono i cabalisti, dopo la creazione del mondo, Zimzum, la contrazione del divino in uno spazio altro, chissà dove, ha lasciato delle tracce per l'uomo. E Rabbi Nachman dice: non ha lasciato un bel niente. Se volete cercare Dio, cercatelo nella sua totale assenza. Questo è per me l'espressione più lancinante del Dio del monoteismo, la piena responsabilità dell'uomo e, in questa prospettiva, la fondazione di un umanesimo etico. E la religione davvero non solo può attendere, ma può anche essere messa un pochettino fra le trovai di un'antichità che ha già combinato abbastanza disastri, per non pensare di dover intrudere ancora. I religiosi meritano tutto il rispetto, purché con modestia si facciano da parte e non pensino che la religione dia a loro qualche statuto di privilegio o di dominio. È solo un problema loro, è un problema di fede, ognuno se la coltiva come può, ma non per questo si deve permettere di dare lezioni a chi che sia, e tantomeno di orientare la politica o il quadro istituzionale della politica e della vita degli esseri umani. Ecco, questo è per me la relazione col divino allo stato attuale delle cose. Allora, cominciamo a cercare di capire chi sono gli ebrei. Naturalmente questo richiederebbe anni di saggi, di libri, di discorsi, però ci sono sei uomini che ci possono raccontare molto sull'influenza dell'ebraismo e su questo strano cammino eccentrico e malato che ha scatenato tanto odio, e i leader dell'odio sono sempre stati tiranni. Non c'è antisemitismo nelle società democraticamente mature, o perlomeno è latente e rilegato a Francia. L'antisemitismo è legato sempre a fenomeni tirannici, perché Abramo ha spezzato lo scettro dei tiranni, ha spezzato gli idoli, ha spezzato la tirannia. È chiaro che tutti i tiranni l'avrebbero odiato per sempre, lui e i suoi discendenti. E non c'è differenza fra l'odio di Faraone, terrorizzato dal misurarsi con questo popolo che sembra diventato troppo numeroso e lo mette in pericolo, e Adolf Hitler. C'è una linea unica. Adolf Hitler, in bianchino austriaco, che si credeva l'ultimo dei faraoni col suo Reich millenario, questa pagliacciata sanguinaria che, come dice acutamente il professor Magris, è durata meno della giacca a vento che porto per le mie città scolastiche. Ma prendiamo questi uomini. Allora, Abramo, l'uomo che ha detto all'umanità tutto risiede nell'incontro col monoteismo. Poi, secoli dopo, è arrivato un altro singolare ebreo, Mosè, che ha detto tutto risiede nel rapporto fra legge e etica. Poi è arrivato un altro ebreo, il più celebre di tutti, Gesù, che ha detto tutto risiede nell'amore. Poi, secoli dopo, è arrivato un altro ebreo celebre, assai anche lui, Karl Marx, che ha detto tutto risiede nella lotta di classe. E poi è arrivato un altro ebreo, anche lui assai celebre e scomodo, certo Sigmund Freud, che ha detto tutto sta nel sesso. Fino a quando non è arrivato l'ultimo degli ebrei, l'unico senza barba, aveva lasciato solo a onor del pelo un paio di baffi disordinati, il professor Albert Einstein, che ha detto ai suoi confratelli: mi dispiace, tutto è relativo. Se noi stiamo su questi sei ebrei, capiamo cos'è il percorso dell'ebraismo. Noi abbiamo, fra i tanti pregiudizi e i tanti stereotipi che guidano i nostri comportamenti, di credere che per parlare di qualcosa si debba essere seriosi per avere rispetto. Invece la seriosità può essere totalmente rispettosa in quanto noiosa e in quanto formale e non sentita. E l'umorismo può essere folgorante. Il Talmud, che è l'altro grande libro degli ebrei, noi chiamiamo il Talmud Torah Shebe'al Peh, la Bibbia che è sulla bocca, perché se

Secondo la nostra tradizione fu rivelata insieme a quella scritta. Per gli ebrei l'ebraismo senza il Talmud non significa niente, niente. Cioè la Torah scritta è solo una parte che non è comprensibile senza tutto il piano ermeneutico delle discussioni dei vari punti di vista che lo scritto accende. Il grande studioso di Talmud, Adin Steinsaltz, dice: la Torah, la Bibbia, quella che voi conoscete, che noi chiamiamo Torah, insegnamento, è la parola di Dio all'uomo. Il Talmud è la risposta dell'uomo a Dio. E i due, dice Steinsaltz, parlano lingue molto diverse. Ora, il Talmud, fra le altre cose, è un'opera umoristica. Qual è la funzione dell'umorismo? Prima di tutto di attivare un'altra logica che fa uscire dai cul-de-sac della logica formale, che è la logica, io l'ho chiamato l'umorismo ebraico, la critica della ragione paradossale. E accendere altre possibilità che vadano fuori dalla violenza di una ragione ristretta e incastrata in sé e autocelebrativa. Una storiella che io amo molto, che quasi tutte le storielle ebraiche in fondo risalgono a questa logica, quella di illuminare un piano terzo quando la situazione è incastrata, è questa. Un nazista dice a un ebreo: se il mondo va in rovina, la colpa è tutta degli ebrei. E l'ebreo dice: sono d'accordo assolutamente con lei, la colpa è degli ebrei e dei corridori ciclisti. E il nazista dice: beh, perché dei corridori ciclisti? E l'ebreo dice: beh, perché degli ebrei? È mostrare la stupidità della violenza dell'argomentazione che si pretende certa. Il Talmud e l'umorismo ebraico talmudico procedono sempre, c'è questo aspetto, ma c'è anche quell'altro aspetto. Ma d'altro canto si può vedere così. È vero questo, ma è vero anche questo. È sempre l'accoglimento di un'altra possibilità che innesca un processo di ricerca. E la ricerca è ininterrotta. L'umorismo serve a decostruire le certezze. I seminatori di certezze sono sempre, in ultima analisi, seminatori di violenze, perché convinti di avere ragione, pretendono a questa ragione il tributo dell'ossequio e, se gli altri non ossequiano, allora la violenza per piegarli. Il Talmud, attraverso meccanismi umoristici, accende nuove prospettive e mostra un altro punto di vista. Un'altra storiella folgorante è questa. C'è un ebreo che racconta storielle licenziose su Adolf Hitler e Hitler è furioso di sapere questa cosa e ordina che questo ebreo venga catturato. Finalmente prendono l'ebreo e lo portano davanti a Hitler, il quale comincia a dire: tu cane di giudeo, come ti permetti? Sei tu che hai raccontato la storiella della differenza fra l'incidente e la disgrazia, cioè che se il Führer va sotto un'automobile è un incidente e se sopravvive è una disgrazia? E l'ebreo dice: sì, sono stato io. E sei tu che racconti che io sosterrei che i negozianti ebrei sono sempre più avvantaggiati perché hanno dei canali speciali, perché loro hanno le mani su tutto il mondo e quindi solo nei negozi ebrei si trovano le tazzine da caffè col manico a sinistra? E l'ebreo dice: sì, sono stato io. Allora Hitler, al colmo del furore, urla: come ti permetti, cane di giudeo? Non sai che io sono il Führer del Reich millenario che stabilirà un nuovo ordine su tutta l'Europa nei secoli dei secoli? E l'ebreo alza le mani, sgrana gli occhi e dice: ah no, questa non l'ho messa in giro io. Allora è sempre il ribaltamento delle prospettive. E questa ultima, giusto per la ciliegina sulla torta, viene da Odessa, il luogo più acuto dell'umorismo ebraico. L'ebraismo odessita ha dato proprio... gli ebrei odessiti pensano la vita e il mondo umoristicamente. Due donne ebrei odessite si incontrano per strada e una dice all'altra: Sara Yakubovna, lei è una vecchia puttana. E l'altra dice: Rebecca Samuilova, non è cortese da parte vostra fare riferimento ai miei anni. Essere davvero un ebreo è una sfida ai limiti dell'impossibile. Richiede

è un mestiere, è una professione di umanità, è una professione di continua lotta con se stessi. È una lotta continua e l'umorismo è una delle grandi armi perché questa lotta sia sopportabile. Noi siamo goffi, ridicoli e beceri. E se ce ne rendiamo conto, e l'umorismo è una grande arma per capire noi stessi e per tenerci a bada, non cadremmo mai vittime di idee, ideologie, comportamenti assolutisti e quindi tirannici e quindi forieri di sangue. Ma se Adolf Hitler avesse visto il suo improbabile taglio di capelli e improvvisamente avesse visto quanto era ridicolo, e se la Germania avesse visto quanto era ridicolo Adolf Hitler, e il dottor Goebbels che dal suo metro e 50 e poco e con quell'immenso nasone che lo faceva assomigliare alla caricatura antisemita di un ebreo polacco che tuonava sulla bellezza della razza ariana, alta, bionda e pura, se si fosse visto il ridicolo di tutto questo sarebbe stato sommerso in una epica risata e noi ci saremmo risparmiati milioni di morti. Sapere ridere di se stessi previene dal credersi troppo. Ed è per questo che l'ebraismo non risparmia nessuno nel suo essere delatorio verso se stesso, né Mosè, né Abramo e neanche il Padre Eterno.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.
1: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Sono nato in questa terra, la terra di mio nonno, El Mahmed. Un grande maestro, faceva parte della musica di Jejuka. Una musica caratteristica di questa zona. E i maestri musicisti di Jejuka, il loro repertorio è un repertorio di liberazione.

volte è il caso di dirlo, i sogni si avverano. Prendete per esempio un ragazzo marocchino, si chiama Nureddin Fatih, parte dal Marocco, arriva in Spagna, poi torna in Marocco, poi va in Francia, insomma vagabonda un po' fra il suo paese e l'Europa occidentale, poi a un certo punto decide di venire in Italia. Cosa sa fare? Sa suonare. Allora si mette lì a Piazza Vittorio, comincia a suonare. Quelli che proprio, come dire, aspettano le 100 lire o le 500 lire che un passante gli possa buttare. Poi un giorno arriva Tony Esposito, gli dà 20.000 lire, rimane colpito dalle sue capacità, lo porta a fare un primo disco e poi a poco ne susseguono altri. Questo personaggio, che si chiama Nureddin Fatih, è diventato negli anni un musicista internazionale, collaborando con registi famosi, Özpetek per Il Bagno Turco, collaborando in dischi importanti come Alma Mater, facendo 5 dischi in proprio e una serie infinita di altre collaborazioni. Insomma, come dire, veramente a volte i sogni si avverano.

Roma mi ha accolto e amato come l'ho amata io. Ha respirato il mio amore e la mia gratitudine e mi ha ricompensato con la realizzazione del mio sogno, diventare musicista.

La mia nonna non voleva che io facessi il musicista. E ogni volta che il mio nonno mi regalava un flauto, la mia nonna me lo rompeva. Nonna? Nonnina? Nonna? Forse avevi ragione tu. Io non dovevo fare il musicista. Vedi, nonna, ho licenziato tutti i musicisti. Se non sono di nuovo solo in scena. Noi musicisti, in questi tempi, siamo diventati comedy commercialisti. Ci occupiamo di LIMS, Impulse, CI, iTunes, Spotify, Facebook, YouTube. Non abbiamo più il tempo di fare musicisti. Il musicista una volta era un uomo affascinante. C'aveva i capelli lunghi, occhiali neri. Era un uomo, lo vedi da lontano, carismatico e che lo senti che è un musicista. Oggi, se vedete un pelato, magro, in un semaforo col telefonino a gridare, per urlare per un cachet di 30 euro, siete sicuri che è un musicista? Nonna, forse avevi ragione tu. Io non devo fare il musicista. Sì, però tu volevi che io facessi l'imam. L'imam della grande moschea dell'Azhar. Ma mi vedete a me, imam? Sì o no? Hai sentito, nonna? Nessuno ci crede. E poi l'imam, ora fare l'imam, non va bene. Non funziona più. Non è più come prima, nonna. Vedi, nonna, in Italia le flauti sono di ferro. Non le puoi rompere. Nonna, io sono un musicista. Io sono un musicista.

Io odio le frontiere, perché per me le frontiere sono solo sinonimi di guerre, morte e ingiustizia. Guerre, dove ci sono le frontiere, ci sono le guerre. Morte. Io ho perso il mio amico Epsilon nel mare del Mediterraneo. Ingiustizie. Come possiamo pensare a un dialogo tra le due sponde del Mediterraneo quando Mamadou non ha lo stesso diritto di Francesco? Francesco può andare da Mamadou quando vuole, ma Mamadou per andare a visitare Francesco non lo può fare. Sono amici su Facebook, su WhatsApp, però Mamadou non può andare da Francesco. Non abbiamo gli stessi diritti. È ingiusto. Perché Mamadou per andare a visitare Francesco ha bisogno di un visto. E il visto dall'altra sponda per venire qua è praticamente impossibile. A proposito delle frontiere, vi voglio raccontare la mia vera storia. Io nel 1993 ero un ragazzo pieno di energia, pieno di vitalità. Avevo un grande sogno,

di venire in Italia, perché per me l'Italia era un paese d'arte, di cultura, di bellezza, un nostro sogno già da giovani, arrivare un giorno in Italia. Però è sempre quel problema. Non possiamo viaggiare, non possiamo attraversare le frontiere, perché abbiamo bisogno di un visto. Io non ho preso il barcone, perché barcone 50% vivo, 50% morto. Io mi sono procurato un passaporto francese finto. 50% vivo, 50% vivo nel carcere. Ma vivo. Nelle frontiere la dogana spagnola sono passato con un semplice «Bonjour, monsieur». In Francia temevo la dogana ufficiale perché avevo un passaporto finto francese. Mi sono detto «Prendo le montagne degli Pirinei, salgo e passo per Bourg-Madame, Perpignan, così». Sono tranquillo. Anche nelle montagne delle Pirenee in Francia, la guardia c'era dappertutto. Non si poteva passare. Io, ragazzo di montagna e di Rif, avevo l'abitudine di dormire sotto gli alberi, non temevo niente, aspettavo il momento, dormivo sotto gli alberi e aspettavo il momento giusto per passare senza problemi. Una mattina mi sveglio presto col rumore di alcuni abitanti di quella montagna mentre facevano footing sport. Io mi sveglio con questo rumore, li guardo, subito mi viene un'idea geniale, taglio il mio pantalone, butto via tutto. Rimango soltanto col mio flautino e mi sono messo dietro anche. E così sono passato in Francia con un semplice «Bonjour, monsieur!». Il mio sogno non era la Francia. Il mio sogno era l'Italia. Anche lì temevo. Temevo la dogana italiana perché l'Italia per me era, poteva essere dura, più dura della Francia. Sono arrivato alle frontiere di Ventimiglia per le montagne di Ventimiglia la sera del 15 agosto del 1993. Oh, le frontiere. Il blocco della polizia sembrava una discoteca e sentivo solo auguri, auguri. Ancora non sapevo nemmeno cosa voleva dire. Dicevo che bello, l'Italia ospita i clandestini con la festa, che meraviglia. Non lontano, avevano già organizzato delle macchine, eravamo una centinaia di clandestini che dovevano passare quel giorno. Avevano già organizzato tutto, macchine dappertutto, tu arrivi lì, dici, poi io sei egiziano? No, sono marocchino. Bene, 300.000 lire ti porto a Torino. Bene, grazie. Arrivo a Torino, la sera stessa, con la festa. Io mi rendevo conto che c'avevo solo 160.000 lire. Questo mi dici, poi io mi vuoi fregare a me? No, io ti giuro, so soltanto 160.000 lire. Non ce l'ho le 300.000 lire, guarda. Mi puoi anche... Non ce l'ho. Bene, allora senta me che ti dico. Prendi questa busta. Vai in quella piazza dove ci sono i tuoi paesani. Questa busta te la vendi tutto il giorno, la sera mi porti i soldi, io ti do un'altra busta. Poi mi dai soldi, io ti do un'altra, poi mi dai soldi, io ti do soldi, noi dai soldi, soldi sarai ricco.

Col tempo in Italia. Ah sì. No. Io in Italia così tanto sognata. Non volevo spacciare droga. Io sono un musicista. Io sono un musicista. Io sono un musicista.

Noi immigrati non siamo dei poveracci. Noi ci sentiamo degli eroi per la semplice ragione quanto mettiamo i piedi in questa terra, abbiamo realizzato il primo sogno. Un sogno, un grande sogno, dopo tutte le avventure, lasciando i nostri paesi, il nostro paese, i nostri affetti, la nostra famiglia, con tanta sofferenza. E poi arriviamo qui e ci sentiamo degli eroi perché abbiamo realizzato un sogno. A proposito degli sogni, non solo un sogno, veniamo con una valigia piena di sogni. E a proposito della valigia degli sogni, vi racconto la mia propria storia. Io nel 1993 sono arrivato a Roma. Ho Roma, mi sentivo libero di fare quello che voglio. Io l'unica cosa che volevo fare è il musicista. E quindi mi metto nella metropolitana, seduto per terra, e faccio il musicista. Per 3 anni, nello stesso posto, dalla 8 di la mattina alla 8 di sera, come un impiegato, con una grande determinazione e una grande disciplina. Io mi sentivo come il macellaio di Piazza Vittorio. Lui apre il suo negozio alle 7, pure io. Un giorno passa un grande maestro di musica e mi fa: "Ma tu canti in arabo?" "Sì." "Io ho una proposta di lavoro per te. Ti porto una grande discografia per fare una grande colonna sonora di un film." Questo signore mi aveva già dato 20.000 lire. Io raramente mi dà 20.000 lire. Ho detto: "Perché no? Andiamo, quanto vuoi." E mi presento direttamente da questo discografico. Arrivo in questo grande studio, a Piazza Mazzini. Io che non avevo mai visto un studio di registrazione così grande, una grande casa discografica con del nome importante sul muro. Arrivo da questo discografico, mi chiede: come ti chiami?" "Mi chiamo Noureddin." "Lunedì?" "No, Noureddin." "Vabbè, ma in italiano." "Italiano? Noureddin? Sì, come se mi dici Paolo in Marocco, Mohammed?" "No." "Allora, Noureddin in Italia, tu sei Paolo in Marocco, uguale." "Vabbè, ma canta in arabo?" "Sì." "Fammi ascoltare qualcosa." "Nonna, ora che cosa devo cantare? Hai ragione. Faccio il muezzin. Bene." "Non corra col muezzin.

هو أكبر. لا إله إلا الله.

واكبر لا اله الا الله. È bellissimo il tuo canto. Oh, che bello. Ma va bene, la fai questa partecipazione con noi in questa colonna sonora, ma hai registrato un nastro, una cassetta? Ce l'hai un nastro già preparato con 4 canzoni? Forse proviamo di farti far parte del nostro cast artistico. Bene, magari. Bene, signore, io sì, le preparo 4 canzoni in un nastro e le porto. Porto anche appena pronti. Ce l'ho fatta, Fer. Sto per realizzare un grande, altro grande bel sogno, eh? Ma non è così facile. No. Per realizzare una cassetta con 4 canzoni, nel 1995 ci voleva 1 milione di lire, che vuol dire che io nella metropolitana devo lavorare per 40 giorni, guadagnando 30.000 lire per avere 1 milione di lire per andare a registrare. Non è così semplice. Mangiare non ho un problema. Sono abituato a fare Ramadan. Ma il problema era preparare questa cassetta per 40 giorni di panni e spendere questo 1 milione di lire. E questo discografico mi dice: non mi piace. Il problema è questo. Quindi che devo fare? Io non posso lasciare questa opportunità. Questa è una grande opportunità per entrare in una grande casa discografica italiana. Questo è un sogno che ho sempre sognato. Lo voglio realizzare. Lo voglio realizzare a tutti i costi. Ma voi avete un'idea? State bene, eh? Io ho l'idea. Nella mia mala vita ho l'idea. Io le porto la cassetta del mio maestro. D'altronde, se non le piace la cassetta del mio maestro, la mia quando mai le piace? Una settimana dopo mi presentò alla 7 del mattino, sembrava che andavo a cercare il permesso di soggiorno. Alla 7 ero già puntuale alla porta della casa discografica con la cassetta del mio maestro. Il signore discografico arriva alla 9. Oh, ricordami il tuo nome? No. Noureddin. Ok. Vieni, accomodati. Hai portato la cassetta? Sì, tieni. E la ascolta per ben 20 minuti. Mentre lui ascoltava, io tremavo e sudavo. Pensavo che lui aveva capito qualcosa. Si alza e mi fa: la tua musica è bellissima.

È meravigliosa la tua musica. Giancarlo, Gian Piero, venite qua, festeggiamo. Ci abbiamo nel nostro cast artistico un straniero. Ce l'ho fatta.

Salam salam alayka rasulullah. Ce l'ho fatta. Sono in un cast artistico importante a Roma. Da quel giorno sono nati 13 dischi. Un giro per tutta l'Europa, migliaia di concerti. Dappertutto. Fino a diventare il primo musulmano nella storia dell'umanità aver composto un'opera classica per il Vaticano. Sono stato ospite anche dal Santo Padre Benedetto XVI. Abbiamo cantato insieme, un grande pianista. Ha pure cantato nella mia opera. Oh, è vero, eh? È tutto vero. E non solo. Sono stato a Londra, a Abbey Road. Ho traversato gli strici degli Beatles, anch'io, per andare al bar a prendere il caffè. Ero in un sogno, un altro sogno. Ho diritto pure la Royal Philharmonic di Londra con la mia opera, facendo un concerto grandioso alla cattedrale di Westminster. La mia valigia degli sogni. Ho realizzato tanti di quegli sogni. Noi immigrati non siamo dei poveracci. Noi immigrati siamo degli eroi. Ora, nonna, forse avevi ragione tu. Io non dovevo fare il musicista. Di tutto ciò non è rimasto niente. L'Italia è in crisi. Ho licenziato tutti i miei musicisti. E sono di nuovo da solo. Nonna, torno a casa.

Io in Marocco mi sento italiano. In Italia mi sento berbero. Io preferisco sentirmi berbero altrove che straniero nel mio paese. Io sono di qua. Sono di qua. Io sarò là. Io abito nel mio cuore, dove non ci sono frontiere, c'è solo amore. Io sono un Ibn Sabil, un uomo in cammino.

Libertà. Libertà. Libertà. Dove sei libertà? Io non mi sento più libero. Tutto ha cambiato. Pensiamo essere liberi, ma siamo ancora più prigionieri di prima. Pensiamo di essere liberi con i nostri giocattoli. Ma abbiamo

amo. Con le nostre giocattoli crediamo che siamo liberi. Libertà. Dove sei, libertà?

L'amore non ha frontiere. L'amore non ha religione. L'amore non ha nazionalità.

Io in Italia non ho mai capito una cosa. Indovinate cosa è? Io non ho mai capito se gli italiani sono razzisti o meno. Lo sapete perché? Perché nemmeno gli italiani lo sanno. Io ho saputo che ero marocchino solo quando sono venuto in Italia. Io in Marocco sono magrebino. E poi quando sono venuto in Italia,

È una confusione. Il Bangladesh è marocchino, senegalese è marocchino, l'algerino marocchino, tunisino marocchino, il marocchino marocchino, siamo tutti marocchini. E non solo. Una persona del sud mal vestita al nord è marocchino. Io sono maghrebino.

Roma mi ha cresciuto, Roma mi ha fatto diventare quello che sono. Roma mi ha fatto riflettere al mio destino. L'ho vissuta dalla metropolitana fino al Vaticano. E in questo percorso mi sono sempre chiesto, mi sono fatto una domanda. Perché quando ero bambino, di 9 anni, mi chiamavano Friachensara. Friachensara, l'ho tradotta dopo parecchi anni che sono qua, lo sapete cosa vuol dire? L'uccello dei cristiani. Quando avevo 9 anni, i miei coetanei, i ragazzi della mia età, nel mio villaggio, ero un ragazzo biondo, avevo un aspetto più particolare di loro, e io suonavo il flautino da piccolo, e mi chiamavano Friachensara, Friachensara, l'uccello dei cristiani. Eccomi, sono sempre l'uccello dei cristiani. E per far felice la mia nonna, in questa canzone, Se ma vi, dove racconto questo uccello degli cristiani, mi ricordo della sua ninna nanna. E questa ninna nanna, per farla felice, anche voi lo dovete cantare. Se no la nonna non sarà mai felice, io devo sempre chiedere, nonna, forse hai ragione, questa volta la facciamo felice. La ninna nanna è semplice. Quando arriviamo alla ninna nanna vi faccio cantare questa. Je ne sais pas pourquoi, je suis là, ni comment, je suis arrivé. Jusque-là, tu passais sur ce pont il y a 15 ans, et dans ton regard, je voyais tant de demandes. Je sais seulement qu'on m'appelait une fois l'oiseau chrétien qui chante dans tous les coins. C'est ma vie, mon poème. C'est ma vie, parfois mal, parfois bien. C'est ma vie, mon destin. Et c'est à toi que je chante ce refrain.

La nonna mi ha detto in arabo di dirvi che è contenta che ho fatto il musicista. È meglio il musicista che l'imam. Grazie. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: una tesi che definisco di digital forensics, ma in particolare l'aspetto che a noi interessa e che ha sviluppato il candidato è proprio il tema collegato al contrasto dello spionaggio industriale, un tema oggi delicatissimo e più che mai attuale, considerato il fatto che una delle avanguardie in questo ambito attiene anche alla investigazione interna, eccetera. Quindi io lascerei la parola al candidato per l'esposizione. Prego.
1: Grazie. Chiaramente il mio lavoro è di tipo universitario, non scendo in profondità come potrebbe fare un ricercatore, però devo dire che la mia tesi esplora molto ampiamente le possibilità di impiego della digital forensics nello specifico contesto del contrasto allo spionaggio industriale. Tuttavia, prima di entrare nel vivo della discussione, è doveroso che io fornisca alcune definizioni di base, anche per delimitare il campo della ricerca. Ad esempio, spionaggio industriale. Cosa si intende per spionaggio industriale? Non ho trovato una definizione legale universale, ogni ordinamento prova a dare la sua risposta, l'argomento in sé non aiuta perché si articola in numerose fattispecie ed è anche ricco di sfumature. Insomma, non è possibile ricondurlo ad un'attività che sia descrivibile con un singolo passaggio, con una singola azione. Basti pensare che nel nostro ordinamento non c'è la singola disposizione in tema. Ci sono diverse norme che riconoscono degli effetti alle diverse fattispecie in cui si può articolare. Ad esempio, l'articolo 621 del Codice Penale, che parla di rivelazione di documenti segreti, l'articolo 622, la rivelazione di segreto professionale, o ancora più nel dettaglio l'articolo 623, dove si parla di rivelazione di segreto scientifico industriale, che poi a loro volta possono anche combinarsi per dare, per esempio, un collegamento con il 648 in tema di ricettazione, oppure il 615 ter riguardo alle modalità che poi sono l'oggetto specifico del mio lavoro. Cercando l'intersezione, ovvero sia l'insieme degli elementi comuni a tutte le nozioni che ho potuto esaminare anche in letteratura scientifica, sono giunto a questo tentativo di definizione sintetica. Attività volta a sottrarre o compromettere informazioni segrete e protette allo scopo di ottenere un vantaggio nel mercato di riferimento. Citazione che devo fare. I due ricercatori Tie Hu e Victoria Wong, rispettivamente dell'Università Shandong Yanzhou in Cina e della University of Portsmouth nel Regno Unito, nella loro pubblicazione del 2020 dal titolo Industrial Espionage Systematic Literature Review, hanno identificato quattro criteri che, se soddisfatti congiuntamente, allora definiscono un'attività come spionaggio industriale. Questi quattro criteri sono la presenza di un attore, sia singolare che plurisoggettivo, la presenza di tattiche discutibili, dove per discutibili chiariscono che è da intendersi illecite e non etiche, e la presenza di intenzionalità, quella che noi conosciamo come dolo, e ovviamente di un vantaggio perseguito. E in merito al criterio della discutibilità, sempre i due ricercatori aggiungono nella medesima pubblicazione che qualora queste condotte fossero lecite e etiche, allora non si potrebbero più ricondurre a un fenomeno di spionaggio. Si tratterebbe di una manifestazione, di un'espressione di intelligenza competitiva. Ora, a questo punto non posso ulteriormente approfondirlo. Disquisire sull'etica è controverso e non è l'oggetto del mio lavoro. Tuttavia ho ritenuto di menzionarlo perché è estremamente interessante, sicuramente degno di essere citato, perlomeno come spunto di riflessione. Tornando allo spionaggio, questo ha conosciuto nel corso degli anni e della sua evoluzione molteplici modalità, molteplici vettori attraverso cui è stato perpetrato. Oggi, tuttavia, uno è prediletto su tutti quanti. Partiamo dall'osservazione che la nostra realtà, la nostra società, sembra essere permeata e influenzata in molti aspetti, anzi la maggior parte degli aspetti, da tecnologie informatiche e digitali. Non per niente si parla di diritto della società digitale, il mio corso di laurea. E sono proprio queste infrastrutture ad essere oggi il principale veicolo da cui provengono gli attacchi. Ed ecco dunque che diventa utile introdurre il secondo caposaldo della mia tesi, che è costituito dalla sinergia di due discipline idonee a contrastarlo, la digital forensics e la cyber security, con un particolare focus sulla prima. La cyber security è l'insieme di tecnologie, processi e misure volte a proteggere i sistemi dagli attacchi. Quindi si sostanzia in azioni proattive, atte cioè a difendere, proteggere e prevenire. La digital forensics è invece in linea di massima una disciplina reattiva, nel senso che la sua attitudine investigativa la pone come attività conseguente al verificarsi di un evento criminoso. E attenzione, ho volutamente scelto un termine così generico come evento criminoso, anche per sottolineare ed evidenziare che il suo campo di applicazione è ben più ampio. Fondamentalmente qualsiasi crimine, qualsiasi evento può essere oggetto di questa tipologia di investigazioni se un'apparecchiatura digitale risulta essere rilevante per la ricostruzione degli eventi. E come ho detto prima, in una società digitalizzata è raro che così non sia. La definizione di digital forensics è scienza forense, che si basa su metodi collaudati e scientifici per, ed è importante elencarli perché poi corrispondono alle fasi della digital forensics, l'individuazione, la raccolta, la conservazione, la preservazione, la validazione, l'analisi, l'interpretazione, la documentazione, la presentazione di evidenze digitali in un contesto investigativo legale. Tuttavia, nel contesto oggetto del mio lavoro, questa disciplina tende parzialmente a superare il limite imposto dall'etichetta di scienza reattiva. Essa, infatti, grazie alle sue tecniche di raccolta e elaborazione dati, è in grado di estrapolare e fornire delle informazioni utili come input allo sviluppo della cyber security.
0: Le vuole elencare queste procedure? Almeno solo...
1: Oh sì, certo. Chiaramente non posso approfondirle, ma...
0: Almeno a volo d'uccello elencarle.
1: Perché ad esempio si può passare dal prelievo fisico di dati sui dispositivi che poi vengono protetti attraverso i write blocker o gli imager, quindi sono tutte apparecchiature che servono a preservare la prova originale, che è anche fragile, e a ottenere una copia su cui è possibile fare numerose investigazioni successive. Ma poi è anche possibile, per esempio, dedicarsi allo studio dei trend, perché questo ora poi lo introdurrò magari con le nuove tecnologie, ma anche questo già fornisce delle informazioni. Oppure il data mining, che fa parte

parte della Digital Forensics. La Digital Forensics si occupa anche di trovare e rilevare delle correlazioni nei dati che hanno potuto esaminare, sia essi che provengono da dispositivi fisici che da reti, ad esempio. E per quanto riguarda le nuove tecnologie, ad esempio, intelligenza artificiale, di cui oggi si parla molto, e relativa machine learning, hanno contribuito a far allontanare

0: cosa devono fare per essere più efficienti?
1: La mia opinione è che è indispensabile, come d'altra parte ho anche osservato nel corso della mia esperienza lavorativa, prevedere e disporre di una governance di sicurezza, ovvero un sistema integrato di politiche e procedure rivolte alla protezione, o meglio, a gestire i rischi legati alla sicurezza delle informazioni. E per intenderci, questo deve sicuramente prevedere la definizione di ruoli, di responsabilità, di strategie di risk management, come ad esempio la predefinizione di un protocollo da seguire in caso di attacco per avere una risposta immediata, l'implementazione dei cosiddetti sistemi di early warning che, analizzando segnali anomali, sono in grado di lanciare un allarme precoce, letteralmente, cioè prima che il danno sia del tutto concretizzato, ma soprattutto prevedere e ricercare il supporto dei CERT, i Computer Emergency Response Team, come dice la stessa parola, sono dei team di professionisti che raccolgono e gestiscono le segnalazioni di attacchi e forniscono supporto. In Italia noi abbiamo il CSIRT, Computer Security Incident Response Team, istituito presso l'ACN,
0: che è l'Agenzia
1: per la Cyber Security Nazionale.
0: Bene, io direi...
1: Un'ultima cosa la posso dire? Prego. Io ci tengo a ribadire, perché è quello che ho osservato maggiormente, che è fondamentale prevedere un sistema di formazione multidisciplinare e relativi aggiornamenti costanti, in modo da formare dei professionisti che, oltre alla preparazione tecnico-informatica, abbiano anche cognizione delle principali normative in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, di cui parlo nella mia tesi, e nonché le conoscenze delle basi della digital forensics, in modo da formare specialisti in grado di navigare anche l'aspetto legale delle indagini digitali. Grazie.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 106 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni, auguri. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Argomenti di questa lezione saranno il diritto di accesso, il silenzio assenso e la segnalazione certificata d'inizio attività. Passiamo al primo argomento di questa lezione, il diritto di accesso. Diritto di accesso che è una facoltà introdotta dalla legge 241 del 90 per la prima volta, quale strumento funzionale a garantire e a permettere la trasparenza dell'azione amministrativa, quindi uno di quegli elementi centrali appunto dell'ambito dell'economia della legge 241 del 90, che, come abbiamo visto, è strettamente connessa al principio di partecipazione procedimentale e quindi è strumento essenziale per permettere una reale partecipazione del privato al procedimento. E infatti l'accesso ai documenti costituisce un'ulteriore facoltà procedimentale riconosciuta al privato ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90. È funzionale a permettere al partecipante di confutare o commentare qualsiasi atto rilevante posseduto dall'amministrazione. Inoltre, l'accesso è una modalità attraverso cui trovano attuazione i principi di pubblicità e di trasparenza. Principi di pubblicità e trasparenza, l'abbiamo detto più volte in queste lezioni, rappresentano gli elementi fondamentali, i binari su cui si sviluppa tutta la disciplina del procedimento amministrativo e in generale dell'azione amministrativa, cioè delle modalità attraverso cui viene attuata e disciplinata nel rispetto dello statuto costituzionale dell'amministrazione, la dialettica, il rapporto, la relazione tra privato e amministrazione. Questi principi, l'abbiamo detto, derivano dall'articolo 21 della Costituzione e quindi dalla libertà di informare e dalla connessa libertà di essere informati, dall'articolo 97, quindi dal principio di imparzialità, dell'amministrazione a cui abbiamo tante volte fatto riferimento, dall'articolo 1,1 della legge 241 del 90, che a sua volta è attuazione, no? Recepimento nell'ambito della legge generale sul procedimento del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e ancora dell'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, laddove si prevede che al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. E ancora l'articolo 10 della CEDU, in relazione alla libertà di espressione e la libertà di ricevere informazioni in modo quasi speculare rispetto all'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale, e infine l'articolo 41,2 lettera B della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconosce a ogni persona il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi alla riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Fatta questa breve premessa, dobbiamo quindi entrare un po' più nello specifico del diritto di accesso previsto dall'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 90 e lo facciamo innanzitutto evidenziando quelle che sono le facoltà, no? La sua, in cosa si traduce questo diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare,

L'articolo 22 consente l'accesso ai documenti sotto forma di possibilità di prendere visione e di estrarre copia dei documenti in possesso dell'amministrazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, e costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Quindi l'articolo 22, nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, si concentra in particolare su due aspetti. Il primo è legato al fatto che il documento è funzionale all'esercizio di un'attività e quindi al perseguimento di una finalità di pubblico interesse. Dall'altro, il fatto che la possibilità di accedere al documento amministrativo costituisce un principio generale dell'azione amministrativa in quanto, l'abbiamo detto poco fa, è strumentale a permettere un'effettiva partecipazione. E badate bene, prevedere la partecipazione al procedimento amministrativo senza possibilità per il privato di accedere alla documentazione sarebbe stato evidentemente un controsenso e quindi il diritto di accesso costituisce una declinazione essenziale di quel principio di partecipazione procedimentale che di fatto è consentito dallo stesso diritto di accesso e dalla possibilità quindi di accedere e prendere visione dei documenti dell'amministrazione. L'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso è appunto individuato in relazione ai documenti, anche grafici, fotografici, cinematografici e informativi, che siano stati creati dall'amministrazione, ovvero che siano provenienti anche da privati, purché siano custoditi e quindi siano della disponibilità di un'amministrazione. Restano esclusi dall'ambito oggettivo i documenti a tutela di interessi reputati prevalenti, poi lo vedremo più nel dettaglio, e i documenti indicati dal DPCM 143 del 2011 a tutela della sicurezza nazionale, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica monetaria e valutaria e dell'ordine pubblico. Quindi, da un lato, l'ambito oggettivo di applicazione del diritto di accesso si focalizza sui documenti indipendentemente dalla forma, dalla loro forma esteriore, dall'altro, l'oggetto di applicazione del diritto di accesso è limitato in funzione anche di un giudizio, di una comparazione tra gli interessi a cui in qualche modo fanno riferimento questi documenti, prevedendo la possibilità di esclusione laddove siano ritenuti prevalenti alcuni interessi rispetto a quegli altri a cui l'accesso, alla tutela dei quali l'accesso è funzionale. Per quanto invece riguarda l'ambito soggettivo, parliamo dei documenti detenuti o creati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Questo lo dice espressamente il comma 1, lettera E dell'articolo 22 e l'articolo 23 della legge 241 del 90. Parliamo di una questione particolarmente rilevante, poiché proprio questa specifica indicazione legislativa ci pone il problema di chiederci se il documento a cui il privato chiede di accedere, detenuto da un soggetto privato, rientri tra quei documenti in qualche modo connessi all'attività di pubblico interesse da questi esercitata e quindi ponendo anche da un punto di vista interpretativo e concreto alcune problematiche che devono essere analizzate e che sono state oggetto ripetutamente di interventi giurisprudenziali. Pensate, per esempio, ai verbali di consiglio di amministrazione di società, quindi di diritto privato, che svolgono anche funzioni di interesse pubblico, laddove appunto il problema è identificare esattamente quello che rileva rispetto alla finalità di interesse pubblico e quello che invece non rileva, rientrando nell'ambito dell'attività meramente imprenditoriale.

L'accesso, disciplinato dalla legge 241 del 90, si articola in un accesso partecipativo o procedimentale, che solitamente viene definito accesso endoprocedimentale, che è riconosciuto a tutti coloro che partecipano a un procedimento e che è esercitato proprio nell'ambito del procedimento amministrativo. Dall'accesso difensivo o non procedimentale, il cosiddetto accesso esoprocedimentale, che quindi si esercita al di fuori del procedimento amministrativo, quando per esempio il procedimento amministrativo è già concluso in vista di un'eventuale impugnazione del provvedimento, che è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Parliamo di accesso difensivo proprio perché, come espressamente lo qualifica l'articolo 22 della 241 del 90, è proprio funzionale alla tutela e quindi all'attivazione in sede giurisdizionale di quelle situazioni giuridiche soggettive che si presumono lese dall'azione amministrativa, rispetto al quale il documento, l'accesso al documento, diventa una modalità essenziale per l'esercizio del cosiddetto diritto di difesa. Nel caso di accesso difensivo, quindi preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, si pone il problema di bilanciamento tra interessi, in quanto l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ci pone un tema di bilanciamento tra interessi potenzialmente confliggenti. Pensate per esempio al diritto di accesso difensivo al fine di tutelare una posizione, per esempio, di vantaggio commerciale rispetto a un competitor, è la tutela della riservatezza, per esempio nell'ambito delle procedure di gara. Quindi io, partecipante a una procedura di gara, posso avere interesse, per poter impugnare l'aggiudicazione in favore di un concorrente, alla visione e copia dell'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario, proprio al fine di contestare la legittimità della valutazione dell'amministrazione. In questo caso l'amministrazione deve ponderare l'esigenza di accesso funzionale alla tutela giurisdizionale con la tutela alla riservatezza, e quindi per esempio la tutela alla riservatezza dei segreti commerciali connessi all'offerta economica tecnica presentata da un privato. E quindi il tema del bilanciamento tra interessi è un tema che rileva e quindi fa sì che anche tutta la dinamica di esercizio del diritto di accesso implichi a sua volta una dinamica di natura procedimentale che implica una discrezionalità da parte dell'amministrazione. Il procedimento di accesso si conclude con un provvedimento che può essere di accoglimento totale o parziale della richiesta, oppure di diniego, ovvero può concludersi anche con un atto di differimento. Per esempio, nel caso, nell'esempio che facevo poc'anzi, in quei casi spesso l'amministrazione differisce l'accesso, quando viene richiesto prima dell'aggiudicazione, a una fase successiva, proprio per preservare l'interesse al corretto svolgimento della procedura competitiva. Sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione rispetto al provvedimento che accoglie o rinvia oppure nega l'accesso, come previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 della 241 del 90. Si forma il silenzio di diniego, quindi un silenzio significativo, e lo vedremo più avanti, quindi costituisce un rigetto laddove siano decorsi 30 giorni dall'istanza, ai sensi dell'articolo 25,4, rispetto al quale è consentita una tutela giurisdizionale con una tipologia di processo amministrativo specifico, un rito specifico, che è quello appunto
nell'ambito del diritto di accesso disciplinato dall'articolo 116 del codice del processo amministrativo, che ha una particolarità, e cioè quella di consentire al giudice amministrativo non solo di accertare la sussistenza del diritto ad accedere a un determinato documento, ma anche la possibilità per il giudice di ordinare l'esibizione, quindi di conoscere anche in questo caso della fondatezza della pretesa di accesso e quindi addirittura di ordinare l'esibizione del documento richiesto. Oppure c'è comunque la possibilità, soprattutto per le amministrazioni territoriali, di ricorrere al difensore civico per contestare il diniego di accesso o il silenzio. La normativa anticorruzione ha però introdotto anche una diversa tipologia di accesso. Parliamo del cosiddetto accesso civico. Questo è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed è disciplinato dall'articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013, che è appunto il codice della trasparenza. Importante evidenziare come questa tipologia di accesso è molto diverso dall'accesso dell'articolo 24,3 della legge 241 del 90, laddove quell'accesso non è invece preordinato al controllo generalizzato dell'operato delle amministrazioni. E qui vedete una differenza essenziale, che ci riporta a una differenza che sta nella funzione democratica in senso lato che l'accesso generalizzato tende a assolvere in modo completamente diverso rispetto al diritto di accesso che abbiamo visto disciplinato dall'ambito della 241 del 90, che invece è più strettamente in correlazione a una funzione partecipativa e di tutela giurisdizionale, e quindi non di controllo diffuso e generalizzato in un'ottica appunto di miglioramento, in linea quantomeno astratta, delle modalità di partecipazione democratica alla vita delle amministrazioni. La richiesta di accesso, appunto nel caso del DLGS 33 del 2013, è sganciata infatti da qualsiasi legittimazione, non necessita di alcuna motivazione e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione dei cui documenti si chiede la visione. L'accesso si divide ancora in accesso civico semplice, relativo a dati e informazioni che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, come previsto dall'articolo 5,1 del DLGS 33 del 2013, e nell'accesso civico generalizzato, che è esercitabile invece da chiunque, indipendentemente dalla sussistenza di un obbligo di pubblicazione in capo all'amministrazione. E questo trova specifica regolamentazione nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013. Alcune esclusioni, tuttavia, sono presenti anche nell'ambito di questa forma di accesso civico e sono disciplinate dall'articolo 5 bis sempre del decreto legislativo 33 del 2013. L'accesso è infatti rifiutato se il diniego è funzionale a evitare un pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati preminenti, come nel caso della sicurezza e ordine pubblico, della difesa, delle relazioni internazionali, della politica e stabilità finanziaria ed economica, della conduzione di indagini e perseguimento di reati, della tutela dei dati personali, nel caso della libertà e segretezza della corrispondenza o di interessi economici e commerciali. Vedete quindi come l'introduzione dell'articolo 5 bis ha permesso di ricalibrare un po' questa forma di accesso che non pochi problemi ha posto sia nella pratica che nella analisi giurisprudenziale e dottrinale, laddove ci si è posto il problema di conciliare questa forma di accesso generalizzato rispetto al diritto di accesso della legge 241 del 90. Questa
possibilità comunque di rimettere a una valutazione dell'amministrazione

la possibilità di negare l'accesso in presenza di interessi considerati prioritari è sicuramente un passo in avanti del legislatore che ha contribuito e contribuisce a ridefinire i controlli, i contorni di questo istituto. Alcuni spunti di riflessione: in cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Passiamo al secondo argomento di questa lezione, il silenzio assenso. Esistono alcuni moduli di esercizio cosiddetti solo eventuali del potere amministrativo. In cosa consistono? Consistono innanzitutto nel silenzio assenso, che vedremo tra poco, e della segnalazione certificata di inizio attività. Moduli di esercizio solo eventuale del potere amministrativo che rispondono al cosiddetto principio di autoresponsabilità, che a sua volta guarda a una logica di semplificazione dell'azione amministrativa e di liberalizzazione dell'azione amministrativa. Diciamolo in termini ancora più semplici. L'azione amministrativa e l'esercizio del potere amministrativo si conclude necessariamente, l'abbiamo visto, con l'adozione del provvedimento amministrativo. Abbiamo visto che in alcuni casi il provvedimento amministrativo può essere sostituito anche da un accordo e quindi in una logica di introduzione di una fattispecie consensuale nell'ambito della dinamica di esercizio del potere amministrativo, qui aggiungiamo un ulteriore tassello a questa evoluzione delle modalità di esercizio del potere amministrativo che guardano proprio al principio di autoresponsabilità e quindi alla possibilità che il privato possa in qualche modo presentare un'istanza rispetto alla quale l'amministrazione può o non rispondere, oppure l'amministrazione possa consentire, ex lege, l'avvio dell'attività spostando il momento dell'esercizio del potere, come vedremo, in una fase successiva all'avvio di quell'attività piuttosto che in una fase precedente. Quindi spostando completamente il momento di esercizio del potere amministrativo sussistendone i presupposti. Parliamo in alcuni casi di mera semplificazione, laddove viene sostituito al provvedimento un silenzio significativo, in altri casi, come nel caso della segnalazione certificata di inizio attività, di una vera e propria liberalizzazione, poiché si permette appunto di avviare un'attività da parte del privato anche in assenza del preventivo esercizio del potere, fermo restando invece un potere di intervento successivo. Ma lo vedremo più nel dettaglio in questa lezione. Il procedimento non necessariamente si conclude con un provvedimento espresso. È il caso del cosiddetto silenzio significativo, laddove il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione effetti equiparabili a quelli prodotti dall'adozione di un provvedimento. Il silenzio di diniego si verifica quando il silenzio è equiparato dalla legge a un provvedimento di rigetto. È quello che abbiamo visto nel caso del diritto di accesso, laddove il silenzio protratto oltre 30 giorni corrisponde appunto il rigetto della richiesta di accesso. È un vero e proprio silenzio significativo e in particolare una fattispecie di silenzio di diniego. Il silenzio assenso, al contrario, è una tipologia di silenzio che il legislatore equipara a un provvedimento di accoglimento della domanda del privato. Quindi, all'opposto del silenzio diniego, il silenzio assenso fa sì che a un fatto, quindi a un silenzio, venga attribuito un significato, quindi assuma una rilevanza giuridica, equiparabile a quella di un provvedimento favorevole. Il silenzio significativo, a differenza del silenzio inadempimento che abbiamo visto nelle precedenti lezioni e che invece costituisce violazione del principio di conclusione del procedimento attraverso e mediante l'adozione di un provvedimento espresso, è una modalità legale di

definizione del procedimento amministrativo, operante in specifici casi in cui l'amministrazione ometta di provvedere entro il termine normativamente prescritto. Il silenzio assenso è disciplinato dall'articolo 20 della legge 241 del 90. Si tratta di un istituto che ha carattere generale, che trova applicazione nei procedimenti ad iniziativa di parte. Si forma alla scadenza del termine di conclusione del procedimento ove non sia stato adottato il provvedimento di diniego o non sia stata convocata la conferenza di servizi. In attuazione del principio di autoresponsabilità del privato, affinché si formi il silenzio assenso equivalente a un provvedimento amministrativo, quanto a effetti giuridici devono tuttavia sussistere alcune condizioni. È infatti necessario che nella domanda presentata all'amministrazione l'interessato abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Questo è un elemento importante perché anche in quelle fattispecie in cui è comunque prevista la possibilità di formazione del silenzio assenso, la giurisprudenza esclude che possa formarsi il silenzio laddove l'istanza non contenesse, per esempio, tutti quegli elementi che l'amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare e quindi l'istanza deve essere, per poter dar luogo a un silenzio assenso, essere corredata per esempio da tutte quelle che sono le dichiarazioni, la documentazione o gli ulteriori elementi che sono ritenuti essenziali per l'adozione del provvedimento, in assenza dei quali evidentemente non solo il provvedimento non può essere adottato, ma anche il silenzio assenso non può formarsi per carenza dei presupposti. Il silenzio assenso soggiace a un regime simile a quello previsto per il provvedimento. In particolare è impugnabile dai terzi che si ritengano eventualmente lesi dal silenzio assenso e quindi da questa manifestazione non provvedimentale dell'esercizio del potere, può essere oggetto altresì di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio o della revoca, come espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge 241 del 90. Questa, in una logica di garanzia dell'interesse pubblico, in ogni caso l'amministrazione può e anzi è obbligata ad adottare i provvedimenti di autotutela anche laddove manchi il provvedimento espresso. Il silenzio assenso non sopprime però il potere dell'amministrazione, ma si limita a porre rimedio all'inerzia dell'amministrazione, la quale tuttavia conserva la potestà di intervenire in autotutela sussistendone i presupposti. Abbiamo detto, parlando del silenzio inadempimento, che decorso il termine di conclusione del procedimento, ferme restando le azioni che il privato può adottare al fine di accertare la violazione dell'obbligo di conclusione, l'amministrazione conserva, in virtù del principio di inesauribilità e imprescrittibilità del potere amministrativo, comunque la possibilità di intervenire anche decorso il termine. Qui evidentemente l'amministrazione non perde la possibilità di intervenire, tuttavia, poiché all'inerzia e quindi alla scadenza del termine subentra un effetto giuridicamente rilevante, la possibilità di intervenire successivamente dell'amministrazione viene configurata nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione in una forma appunto di garanzia dell'interesse pubblico perseguito e oggetto anche del silenzio assenso, che tuttavia deve essere esercitata nel rispetto dei presupposti previsti per l'esercizio dei provvedimenti e dei poteri di autotutela. Sotto altro punto di vista, il silenzio assenso tuttavia si presta a una sorta di incertezza genetica, soprattutto perché, essendo sempre previsto da un lato la possibilità per l'amministrazione di intervenire in sede di autotutela
e sotto altro

profilo il rischio che il silenzio assenso possa non essersi configurato, formato, in virtù del fatto che magari l'istanza non era corredata di tutte quelle che erano i presupposti, gli allegati o le dichiarazioni necessarie per poter, come dire, garantire il formarsi del silenzio assenso, questo elemento di incertezza ha creato non pochi problemi, soprattutto nella pratica commerciale, economica e quindi anche una logica di difficoltà rispetto al principio di certezza del diritto e di stabilità dei provvedimenti amministrativi. Questo ha posto il legislatore nelle condizioni di adottare un rimedio che è quello previsto dal comma 2 bis dell'articolo 20, che prevede la possibilità di rilascio di attestazioni che dimostrino l'avvenuta formazione del silenzio assenso. Non parliamo quindi di un provvedimento, che avrebbe effetti costitutivi, ma parliamo di un mero di una mera attestazione, quindi di un mero potere dichiarativo dell'amministrazione di accertare l'intervenuta formazione del silenzio assenso, quindi in una logica che non è provvedimentale, ma che contribuisce a dare una maggiore stabilità a questo strumento alternativo appunto all'esercizio e all'adozione del provvedimento amministrativo. La formazione del silenzio assenso è tuttavia preclusa laddove risulti prevalente l'esigenza di un pieno e ponderato esercizio dell'attività di valutazione e comparazione degli interessi in gioco. Ora, non dobbiamo nasconderci sul fatto che questo rimedio, cioè il rimedio del silenzio assenso, nel perseguire delle finalità di semplificazione, in qualche modo costituisca la negazione di quel principio di partecipazione, quindi di ponderazione degli interessi in gioco, che invece sono alla base, l'abbiamo detto più volte, della dinamica procedimentale e quindi di questa modalità procedimentale di esercizio del potere amministrativo. E quindi in questo senso si giustifica il perché il silenzio assenso è precluso in tutte quelle fattispecie rispetto alle quali, per la natura degli interessi coinvolti, invece sia ritenuto essenziale un'attività esplicita di ponderazione degli interessi in gioco. E questo avviene nei procedimenti che coinvolgono gli interessi cosiddetti sensibili, e cioè quelli connessi all'ambiente, al patrimonio culturale e paesaggistico, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla salute, all'immigrazione. Tutti ambiti rispetto ai quali, proprio per la natura sensibile degli interessi coinvolti, si nega la possibilità di poter in qualche modo ricorrere all'escamotage, l'espediente del silenzio assenso per porre rimedio a una situazione di inerzia dell'amministrazione. Non solo. Questo è previsto in termini di esclusioni laddove la disciplina dell'Unione Europea imponga invece l'adozione di provvedimenti espressi, cioè laddove sia proprio il legislatore europeo a richiedere espressamente la necessità di un provvedimento espresso e quindi di una ponderazione di interessi. E infine, nell'ambito di tutti quei procedimenti individuati con DPCM su proposta del Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con i ministri interessati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 241 del 90. Spunti di riflessione in relazione a questo argomento: qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Passiamo quindi al terzo argomento di questa lezione, la segnalazione certificata di inizio attività. Alla base dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, disciplinata dall'articolo 19 della legge 241 del 90, vi è una logica, l'abbiamo già detto, liberalizzatrice e semplificatrice. In particolare, l'abbiamo sottolineato, una logica liberalizzatrice che porta alcuni effetti in termini di semplificazione della dinamica di interlocuzione

tra privato e amministrazione. La SCIA infatti consente ai privati, a ricorrere di determinate condizioni, di avviare un'attività sulla base di una semplice comunicazione all'amministrazione. Ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e che non sia subordinato ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni necessarie. Volendo dirla in altri termini, la SCIA intanto guarda a fattispecie dove lo spazio di decisione discrezionale dell'amministrazione è molto ridotto, se non assolutamente assente, laddove quindi la partecipazione procedimentale da un lato risulta poco influente perché evidentemente la fattispecie e quindi gli effetti giuridici sono già disciplinati direttamente dalla legge, quindi il meccanismo di produzione di effetti giuridici rinvia non tanto allo schema norma potere effetto quanto allo schema norma fatto effetto. E dall'altro dobbiamo evidenziare come la SCIA riguardi delle situazioni peculiari in cui è il privato che fa una segnalazione, ma laddove il privato, proprio in funzione del principio di autoresponsabilità, è onerato dall'obbligo di accompagnare la richiesta da tutte quelle che sono le attestazioni previste dalla norma primaria, da cui scaturisce l'effetto giuridico che si richiede di attivare mediante la segnalazione, che quindi è onere del privato evidentemente portare all'attenzione dell'amministrazione, pena la mancata possibilità di raggiungere l'obiettivo, che è appunto l'obiettivo finale della SCIA, cioè essere autorizzati a svolgere questa attività. L'attività quindi, a differenza però del silenzio assenso, che non sostituisce l'esercizio del potere amministrativo, diversamente dalla SCIA, può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Pensate per esempio alla fattispecie autorizzatoria. Solitamente il potere autorizzatorio è quel potere che rimuove un limite rispetto all'esercizio di una determinata attività da parte del privato. Nel caso del silenzio assenso, la struttura del potere autorizzatorio è preservata, semplicemente si dice che al provvedimento espresso viene sostituito il silenzio significativo, cioè il fatto del silenzio che sostituisce il provvedimento, ma lo schema è sempre quello di un provvedimento autorizzatorio, quindi dell'esercizio di un potere autorizzatorio. La SCIA è radicalmente diverso, in questo senso viene qualificato come un istituto di liberalizzazione, perché qui il momento dell'esercizio di quel potere autorizzatorio di fatto viene spostato e configurato in modo del tutto diverso, poiché il privato, a fronte della segnalazione, può già avviare l'attività. Quindi quella rimozione del limite avviene già per il sol fatto di aver trasmesso la segnalazione certificata di inizio attività, ovviamente nelle forme puntualmente prescritte dalla legge di riferimento. Vedete quindi come parliamo di una fattispecie particolarmente complessa dal punto di vista anche del suo inserimento nell'ambito della dinamica amministrativa, che in qualche modo permette di considerare la SCIA al di fuori rispetto alla classica struttura di esercizio del potere amministrativo di natura autorizzatoria. La SCIA, tuttavia, non trova applicazione in presenza di interessi cosiddetti sensibili, e quindi questo in analogia rispetto a quello che abbiamo detto
nell'ambito dell'Istituto del Silenzio ha senso, quindi ambiente, paesaggio,

paesaggio, cultura, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze, eccetera, e nei casi in cui la normativa dell'Unione Europea renda il meccanismo non applicabile per lo stesso motivo per cui non è applicabile il silenzio assenso, cioè quando la disciplina eurounitaria imponga e richieda il necessario esercizio di un'attività preventiva di comparazione e bilanciamento degli interessi in gioco. I poteri pubblicistici, tuttavia, permangono, ma non vengono esercitati in via preventiva, bensì ad attività già avviata. Quindi abbiamo parlato di liberalizzazione, abbiamo detto che viene spostato il momento di esercizio del potere amministrativo, tuttavia la dinamica di esercizio del potere amministrativo non viene eliminata da questa fattispecie, ma semplicemente collocata in un momento successivo, quindi in un momento successivo all'avvio dell'attività amministrativa. L'esercizio del potere di verifica ex post viene esercitato al fine di vietare la prosecuzione dell'attività se essa risulta pregiudiziale o incompatibile con l'interesse pubblico. Questo deve essere esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge 241 del 90. Quindi vedete come l'esercizio del potere amministrativo avviene in una fase successiva con delle modalità specificatamente disciplinate dalla legge, laddove, mentre nel silenzio assenso, la valutazione di compatibilità dell'interesse del privato rispetto all'interesse pubblico avviene nella fase antecedente all'avvio, qui rimane comunque una necessaria attività di controllo di compatibilità tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ma viene esercitato in una fase successiva. Una volta scaduto il termine per l'esercizio del potere di verifica, l'amministrazione può comunque adottare provvedimenti inibitori o ripristinatori in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, che disciplina l'annullamento d'ufficio. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241, in altre parole, permette comunque la possibilità di esercitare i poteri di autotutela dell'amministrazione anche in presenza di fattispecie come quella in esame, cioè laddove l'avvio dell'attività sia stato avviato in funzione della presentazione di una SCIA. Questo evidentemente in un'ottica appunto di preservare anche oltre il termine dei 60 giorni previsti per l'esercizio dei poteri di controllo ex post, pur sempre nel rispetto dei termini che vedremo dell'annullamento d'ufficio, la possibilità di intervenire successivamente sull'attività e quindi di garantire comunque la tutela dell'interesse pubblico e la compatibilità dell'interesse del privato con l'interesse pubblico. Inoltre, viene comunque garantita la tutela del terzo interessato mediante sollecitazione dell'esercizio del potere di verifica barra autotutela. Questo è un aspetto importante, l'abbiamo visto parlando delle modalità di avvio del procedimento amministrativo, laddove abbiamo evidenziato che ai fini dell'attuazione del potere dell'amministrazione in autotutela o in questo caso il potere di controllo, che sono comunque attività che l'amministrazione può avviare d'ufficio, sia comunque richiesta la possibilità per i terzi che si ritengano lesi dal provvedimento o in questo caso dalla SCIA, quindi da questo titolo abilitativo che si forma mediante il meccanismo disciplinato dall'articolo 19 della legge 241 del 90, di sollecitare l'amministrazione all'esercizio di questi poteri che sono previsti o in fase di controllo e quindi dentro i 60 giorni oppure in sede di annullamento d'ufficio decorsi i 60 giorni. Spunti di riflessione. Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività? A conclusione di questa lezione possiamo quindi riepilogare quelli che sono stati gli spunti di riflessione.
In cosa differiscono l'accesso endoprocedimentale, l'accesso esoprocedimentale e l'accesso civico? Qual è la disciplina del silenzio assenso e in cosa differisce rispetto al silenzio inadempimento? Quali sono le differenze tra il silenzio assenso e la segnalazione certificata ad inizio attività? In questa lezione abbiamo affrontato il tema del diritto di accesso e dei comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. Io vi auguro un buono studio e vi invito, come di consueto, a consultare le pagine del corso caricate sul sito del nostro Ateneo. Io vi auguro ancora una volta un buono studio e alla prossima.

0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
1: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
3: L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo.

0: dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per un Nettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.